0: La radio libera di informare.
1: Sono le 2. Giornale radio.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continuerà a dominare la scena sull'Italia, soprattutto al centro-sud. Nella prima parte della giornata prevarranno condizioni soleggiate con solo qualche nube sparsa al nord e lungo il versante tirrenico. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2:31. Giornale Radio.
1: Meteo. Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. Te dici.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 2:59 minuti.
4: Giornale Radio.
5: Meteo. L'anticiclone subtropicale continuerà a dominare la scena sull'Italia, soprattutto al centro-sud. Nella prima parte della giornata prevarranno condizioni soleggiate con solo qualche nube sparsa al nord e lungo il versante tirrenico. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:34 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dici.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: che sono le 4. Giornale radio.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continuerà a dominare la scena sull'Italia, soprattutto al centro-sud. Nella prima parte della giornata prevarranno condizioni soleggiate con solo qualche nube sparsa al nord e lungo il versante tirrenico. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 32 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5. Giornale Radio.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continuerà a dominare la scena sull'Italia, soprattutto al centro-sud. Nella prima parte della giornata prevarranno condizioni soleggiate con solo qualche nube sparsa al nord e lungo il versante tirrenico. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5:32. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. Te dici.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
3: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
2: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
3: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
2: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
3: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Eccoci ragazzi, a parte che non eravamo andati via, abbiamo lavorato anche ad agosto per darvi il massimo dell'informazione, ma torna la programmazione quotidiana di sempre, da quest'oggi con il timone come sempre alle 6 con Daniele Biacchessi e con Peter Bescapè, ma oggi ci sono altre novità. Alle 9 sentirete la voce di Francesco Borgonovo, alle 7 ovviamente la conferma dell'attimo fuggente con Luca Telese e Giuliano Guidabardi, alle 11 Next Economy con Manuela Donghi e poi alle 13 un programma nuovo ma con conduttori che conoscete, cioè che sono Vicky Mangone, Lapo De Carlo, Contemporanea, poi Tommaso Lavizzari nello sport, torna alle 17 Roberto Poletti, alle 20 Francesco Massato fino alle 21. Questo dalle 6 alle 21 l'informazione in diretta su Giornale Radio. E abbiamo anche cambiato e vedrete anche un po' la scansione dell'impaginazione di questo timone, vi ricordo 334 11 11 622 e giornaleradio.fm, il nostro sito, la musica degli Stereophonics.

0: 6 minuti qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. State ascoltando la prima delle due edizioni del Timone. Dunque, in Germania, in un piccolo land, la Sassonia Anhalt, dove vive, lo ricordo, il 3% della popolazione tedesca, una maggioranza schiacciante degli elettori ha votato AfD, e per la prima volta dalla fine del nazismo un partito dichiaratamente filo nazista di estrema destra come l'AfD si candida a governare una regione. Fino a tarda sera non era chiaro poi se l'AfD fosse riuscita a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi. Probabilmente no, sembrava avesse conquistato 41 scranni su 83, gliene mancava uno per governare da sola, ma in ogni caso la forza politica guidata da Ulrich Siegmund ha raddoppiato i consensi in 5 anni, incassando il 44%, ha battuto i pronostici che lo davano tra il 40 e il 43%. Il partito di Merz, la CDU, dato nei sondaggi tra il 22 e il 23, è precipitato al 17%, insomma una sconfitta mostruosa, un abisso di 26 punti dall'ultradestra, un crollo di quasi 20 punti rispetto alle ultime regionali di 5 anni fa. La leader dell'AfD, Alice Weidel, ha detto che il trionfo in Sassonia-Anhalt è un risultato storico, un chiaro incarico per governare ed è anche uno schiaffo morale sonoro a Berlino, al governo di Merz. Secondo il vice cancelliere della SPD, Klingel, il voto è un punto di svolta, un chiaro segnale al governo federale. E poi ci sono i riflessi sull'Unione Europea, quelli molto chiari, già visibili. Con la vittoria dell'AfD in Sassonia colpisce in primo luogo la cancelleria tedesca, il partito del cancelliere, cioè la CDU. Di conseguenza il PPE, il Partito Popolare Europeo, che è la principale formazione politica del Parlamento Europeo. I timori riguardano proprio gli effetti sull'esecutivo Merz e soprattutto quello che i cristiano-democratici decideranno in merito ai loro leader. Le paure sono molte. La prima, che è la più importante, la più immediata, è che la Germania alzerà il tiro su molti dei dossier in discussione a Bruxelles, a cominciare dal prossimo bilancio pluriennale. Avere Berlino contro significa, o potrebbe significare, paralizzare l'Unione Europea. E vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, 34 11 11 622. Allora veniamo subito agli altri approfondimenti, perché oggi lunedì 7 settembre si apre, diciamo, formalmente la stagione politica italiana, anche se già c'è stata. Sentiamo Marco Trombetta.
1: Buongiorno, riparte a pieno regime la politica. Al Senato il dibattito sulla legge elettorale, la prossima settimana il voto finale, si discute di preferenze, premio di maggioranza e forse anche di ballottaggio per un secondo turno nel caso in cui nessuna delle due coalizioni raggiunga il 48%. Su quest'ultimo punto c'è il parere negativo della Lega, che teme di essere azzerata da Futuro Nazionale del generale Vannacci, che a Cernobbio si è confrontato sull'Europa con Mario Monti. A Bari invece la premier Meloni ha fatto il resoconto dei suoi 4 anni di governo, il più longevo della Repubblica Italiana. La Meloni è pronta ad affrontare una nuova legislatura con gli alleati, è convinta di farcela anche se i sondaggi danno il centro-sinistra in vantaggio. Questo è il motivo per cui il centrodestra tenta in extremis di cambiare la legge elettorale. Le opposizioni si dichiarano pronte per le politiche che in molti le prevedono per la prossima primavera. Non si andrebbe quindi a scadenza naturale nel 2027. Giorgetti inizia a preparare l'ultima legge di bilancio, aiuti ad imprese e famiglie, caro bollette e caro carburanti da neutralizzare, e poi sempre l'aumento dei generi alimentari che pesano sugli stipendi degli italiani. Sarà uno scontro duro. Schlein e Giuseppe Conte attaccano, programmano l'agenda dei lavori, forse le primarie per la leadership. Renzi e Calenda battibeccano e gli altri AVS spingono per l'unità della coalizione. Più Europa si spacca sulla linea, si parla di un nuovo congresso per sostituire Riccardo Maggi. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Grazie Marco Trombetta. Allora torniamo nuovamente al viaggio in Russia e anche a Kiev, anche in Ucraina, degli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Ieri sono arrivati a Kiev, sono stati accolti dal presidente Zelensky in piazza Sofia con un abbraccio e la frase «bello vederti», che ha segnato questa nuova tappa di avvicinamento del secondo giorno di colloqui per mettere fine alla guerra. Non ci si è ancora riusciti, le distanze sono ancora molto lontane. Il treno che ha portato per la prima volta in Ucraina i due inviati americani era stato ribattezzato addirittura, per farvi capire il livello della speranza, l'Espresso della Pace. Witkoff era contrario al treno, ha parlato di un viaggio ottimo. Kushner ha spiegato di aver ricevuto da Trump il mandato per presentare un pacchetto di proposte per la pace, invocato un trilaterale e che secondo Kushner è anche il formato più utile perché tutte le parti possano comunicare tra loro. I toni distensivi potrebbero essersi esauriti qui, perché poi nelle stesse ore il Cremlino ha lanciato dei segnali abbastanza complicati contro l'Europa, commentando le accuse dei paesi occidentali sul coinvolgimento russo nell'incidente del drone dell'aeroporto di Lipsia, e il ministro degli esteri russo Lavrov che ha parlato di una pericolosa provocazione. Insomma, tutto questo è il quadro. Allora sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Respinti proprio sui rapporti tra Russia e Unione Europea, quelli che possono essere gli sviluppi nel futuro.
2: Direttore, buongiorno. Saluto Stefano Stefanini, già consigliere diplomatico del Quirinale, rappresentante italiano alla NATO, oggi Senior Advisor ISPI. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ambasciatore, la Germania ha attribuito alla Russia il drone carico di esplosivo ritrovato all'aeroporto di Lipsia e altri sabotaggi in Europa sono stati ricondotti a Mosca. Le chiedo, quale interesse avrebbe oggi la Russia ad alzare ulteriormente lo scontro con i paesi europei? Non sarebbe proprio Mosca la prima a pagare le conseguenze di un'escalation con NATO e UE?
3: Dipende da quali sarebbero le reazioni dei paesi europei. Chiaramente, come hai visto, la reazione del governo tedesco e di altri governi sono sicuramente di inasprimento, ma la Russia gioca anche un gioco a lunga distanza, che è quello di creare delle divisioni all'interno delle opinioni pubbliche europee, soprattutto in vista delle elezioni. Da questo punto di vista, il creare un senso di insicurezza all'interno dei paesi europei, con provocazioni che da un punto di vista militare lascia il tempo che trovano, ma che innervosiscono, fa il gioco della Russia e poi rientrano, diciamo, in una visione che prende sempre più piede a Mosca, che è quella: noi siamo in guerra col resto dell'Europa.
2: Ecco, a proposito di guerra con i paesi europei e con la NATO, l'alleanza sostiene da tempo che anche un attacco ibrido potrebbe portare all'attivazione dell'articolo 5. Esiste un punto oltre il quale operazioni di questo tipo vengano considerate una vera e propria aggressione? E soprattutto, questa ambiguità ci protegge dall'escalation o rischia di incoraggiare Mosca a testare continuamente i limiti dei suoi avversari?
3: Sicuramente ci protegge dall'escalation, perché l'applicazione dell'articolo 5 non è automatica. Bisogna che il paese aggredito chieda l'attivazione dell'articolo 5 e che trovi l'approvazione di tutti gli altri paesi membri. Il rischio che incoraggi la Russia a testare sempre di più fino a che punto si può spingere. Direi che per adesso la reazione della Germania, come di altri paesi che hanno avuto episodi di questo genere, sia stata prudente e saggia.
2: A te la linea, direttore.
0: Grazie Matteo Respinti. Allora sono le 6:16, andiamo a razzo con tantissime servizi, voci. E allora passo la linea a Michele Cicci, perché oggi è una giornata importante sul caso Ranucci, soprattutto per quanto riguarda il principale cosiddetto mandante, cioè la Vitola, Walter La Vitola, e che viene quest'oggi sostanzialmente nuovamente sentito, e c'è anche la decisione importante per quanto riguarda il tribunale del riesame. Michele Cicci.
4: Direttore, buongiorno, buon lunedì. Comparirà oggi davanti al tribunale del riesame il faccendiere Walter La Vitola, in carcere dal 10 agosto scorso, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato teso in ottobre ai danni dell'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L'obiettivo dei legali che lo seguono, l'avvocato Sergio Cola e il figlio Arturo, è di ottenerne la scarcerazione. Depositeranno infatti all'attenzione della magistratura una corposa memoria difensiva di oltre

0: di Monteverde, il locale dove la Vitola era uso intessere la propria tela di influenze presso il mondo della politica, degli affari e del giornalismo. La sua compagna, l'italo-argentina Natalia Potenza, ha infatti revocato ai giudici la disponibilità ad accogliere l'uomo, anche al Cefalù di cui è amministratrice. A nulla sono servite le lettere che la Vitola le ha spedito dal carcere, il tutto mentre continua l'inchiesta sull'altro filone sospetto di questa intricata vicenda, quello che si svolge tutto in Africa nel settore del carbon credit. L'Africa è peraltro il continente dove è già fuggito il factotum di la Vitola, Gomez Clesio Tavares. Intanto, alcuni elementi potrebbero emergere proprio dalle dichiarazioni di la Vitola di oggi, nonostante sin dalla perquisizione che ha subito nel mese di luglio il faccendiere si sia dimostrato relativamente collaborativo, il movente da lui enunciato, quello di attirare l'attenzione sull'amico Ranucci per fargli avere un potenziamento della scorta contro varie minacce, era già stato definito fumoso e inverosimile dal GIP. La parola passa ora ai giudici del riesame. A lei la linea, direttore.
1: Grazie Michele Ceci. Allora veniamo alla questione dell'ex Ilva che stiamo seguendo ormai da molto tempo. Sono partite le lettere di licenziamento per più di 2.500 dipendenti. Il presidente dell'AIGI, che è l'associazione datoriale, dice che si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai dovuto fare ricorso, e però l'hanno fatto. E sentiamo quest'oggi chi ha intervistato Nicola Compagnone su questo punto, l'ex Silva.
2: Direttore, do il buongiorno qui al timone a Cosimo Amato Maggi, Wilm Taranto, responsabile dell'indotto ex Ilva di Taranto. Ecco, Amato Maggi, siamo di fronte all'ennesima notizia da digerire, brutta da digerire per quanto riguarda l'ex Ilva, queste lettere di licenziamento avvenute. Ecco, cosa è successo nello specifico?
3: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno agli ascoltatori. Insomma, la situazione è talmente drammatica. Sono arrivati da parte di AIG, un'associazione che rappresenta circa 70 aziende, queste informative, insomma, non sono reali procedure di licenziamento come prevede la norma di legge, insomma. Sono comunque comunicazioni effettive che si possono tramutare in licenziamenti immediati nel momento in cui hanno comunicato che a seguito della sospensione di quello che sappiamo, il decreto dal tribunale, che ripeto non metto in discussione, non contesterò mai, diciamo, quello che il tribunale ha emesso, chiaramente mette a rischio, e hanno già comunicato, diciamo, che sono pronti il licenziamento perché li hanno già preparate, perché queste sono informative, poi arriveranno le procedure che poi si trova a discutere nel rispetto alle leggi. Sono circa 2.500 lavoratori. Ma la cosa anche più preoccupante, che oltre a questo vorrei anche ricordare a tutti, che molte volte dimenticano o non si ricordano, ci sono anche i lavoratori con contratti a tempo, a termine, che non sono stati rinnovati, insomma, quelli già hanno pagato il dazio di questa, purtroppo, ahimè, partenza che ormai da 14 anni affonda il nostro territorio.
2: Sentite un po' la lontananza da parte delle istituzioni?
3: Ah, io resto sconcertato, diciamo, da alcuni interventi, voglio dire, dove sì, a Bari si festeggia, diciamo, in presenza della Premier, e poi a distanza di 70-80 chilometri è scoppiata una bomba sociale, una bomba che ormai va avanti da tanti anni. Insomma, il concetto è veramente, il rammarico è proprio grande, insomma. Cioè, anche qua si accusano altri governi, io voglio dire, il concetto adesso loro sono la maggioranza, loro hanno la gestione, e è da tempo che ci portano soluzioni che chiaramente non si arrivano a saturare, a risolvere questa annosa vertenza che coinvolge la città di Taranto.
2: Direttore, è tutto da Roma, a te la linea.
1: Molto bene, grazie a Nicola Compagnone. 6:21, 334-1116-22. Per tutto quello che avete ascoltato, avete la possibilità di ascoltare e riascoltare tutto, gran parte del tutto, su giornaleradio.fm, la musica di Sky Newman.

0: Per chiudere le pagine, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, con il direttore editoriale Daniele Biacchesi, con Peter Bescapè. È ripartita la macchina di Giornale Radio, la macchina che vi racconta informazioni fin dalle 6 del mattino. Allora, il primo ospite in diretta è Marco Di Lido, benvenuto, direttore del CESI.
1: Buongiorno a lei, direttore, ai radioascoltatori.
0: I tedeschi, ma anche gli europei, tutti noi ci siamo svegliati un po' strani oggi, con questa vittoria della AfD, peraltro una vittoria che era prevista, ma non così, 44%, con ogni probabilità non raggiunge la maggioranza assoluta del CESE, ma qui stiamo parlando di decimali. Sta di fatto che è stato un successo politico molto forte, molto importante, dicevo previsto, ma che però ci riporta un grande punto interrogativo, perché per la prima volta in Germania, nel cuore dell'Europa, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, torna sostanzialmente un partito che torna forte, importante, con tanti elettori. Abbiamo visto in Sassonia-Anhalt un partito che si rifà dichiaratamente all'esperienza del nazismo di Adolf Hitler.
1: Esattamente, direttore, è un voto di portata storica, una vittoria di portata storica che si inserisce all'interno di un trend di costante consolidamento dell'AfD da almeno 5 anni e che ci racconta di una Germania spaventata dall'immigrazione e spaventata da performance economiche che non sono quelle a cui il paese era abituato nel secondo dopoguerra, e che ancora una volta, come è successo nella storia tedesca, quando si verificano queste condizioni tende a votare in quella direzione, quella di una destra abbastanza, se non esplicitamente, estrema, di una destra xenofoba che presenta ricette polverose per le sfide e le problematiche di un mondo invece che guarda sempre al futuro. Bisogna capire quando questo voto in Germania sarà in grado di potenziare, di fungere da cassa di risonanza per movimenti simili che aleggiano in tutto il continente europeo.
0: Ecco, Marco Di Lido, però i dati riguardano anche il cancelliere Merz, perché la CDU, che era data nei sondaggi tra il 22 e il 23%, da quello che vedo ormai è precipitato intorno al 17%, ed è questa quindi una sconfitta enorme, mostruosa, perché adesso la vittoria dell'AfD in Sassonia colpisce soprattutto il cancelliere tedesco, soprattutto il partito del cancelliere, la CDU.
1: Sì, lei ha perfettamente ragione. Questa è una sconfitta personale di Merz, però a mio modo di vedere le cose non dobbiamo eccessivamente personalizzare questo processo. Sono anni che i partiti tradizionali di centrodestra e di centrosinistra in Germania sono in crisi, perché non riescono a dare risposte ritenute soddisfacenti e perché hanno una leadership ancorata al passato, per certi aspetti un po' polverosa, che non riesce ad adattarsi alla comunicazione dell'elettorato, alle nuove esigenze dell'elettorato e quindi alla ricerca di soluzioni nuove. E purtroppo in questo contesto chi lancia un modo di comunicare diverso, chi aggredisce questo vuoto politico è l'AfD. E questa è la seconda lezione che i partiti politici tradizionali europei devono cogliere dalla Germania.
0: Ecco, ricordo che la CDU fa parte del cuore del Partito Popolare Europeo, che è la principale formazione politica del Parlamento Europeo. Ci possono essere degli immediati contraccolpi, oppure si attenderà un'evoluzione diversa, almeno qualcuno si augura un'evoluzione diversa della politica in Germania.
1: Guardi, la mia impressione è che in questo momento l'AfD non sia ancora in grado, o questo risultato dell'AfD non sia ancora in grado di produrre un terremoto nel breve periodo. Molto probabilmente i partiti tradizionali si chiuderanno a riccio e creeranno barricate intorno ai numeri che ancora posseggono in Germania e posseggono in Europa. Però inevitabilmente c'è bisogno di un maggior coordinamento europeo, c'è bisogno di una riflessione critica per porre un argine a questi movimenti che pongono, ripeto, una sfida esistenziale all'Europa e devono farci riflettere su quella che è la nostra identità continentale e qual è la pancia dell'elettore medio europeo. Perché non è possibile che da Lisbona fino a Varsavia questo tipo di ideologie, questo tipo di approccio alla politica continuino a proliferare. Non ci si può nascondere dietro al fatto che questi movimenti fanno propaganda e basta, perché altrimenti si ignora un problema sociale che esiste.
0: Grazie Marco De Lido, tutto chiaro, sono le 6.30, vi ricordo che questa è Giornale Radio, la radio libera di informale che state ascoltando il timone e che inizia e che parte a razzo alle 6 del mattino e che ascolterete quindi da oggi il palinsesto così come sarà nei prossimi mesi. Ci sentiamo tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continuerà a dominare la scena sull'Italia, soprattutto al centro-sud. Nella prima parte della giornata prevarranno condizioni soleggiate con solo qualche nube sparsa al nord e lungo il versante tirrenico. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
4: Cari miei, il giorno è iniziato già da un bel po' per noi, alle 6 il timone che è ripartito e che apre, vi ricordo, tutti i giorni la programmazione di questa radio che si chiama Giornale Radio, la radio libera di informare. Dopo il timone tornano Luca Telese e Giuliano Guidabati con l'attimo fuggente, poi alle 9 il ritorno invece di Francesco Borgonovo. Alle 11 c'è la conferma di Next Economy con Manuela Donghi. Alle ore 13 potete sentire questo nuovo programma di Vicky Mangone e Lapo De Carlo, Tempo Reale. Alle 16 con Tommaso Lavizzari con Sport Club. Alle 17 torna Roberto Poletico, Italia No Limits. Chiude Francesco Vassallo alle 20 in bellezza con la seconda e ultima edizione del Timone. Questo è il quadro, e allora noi siamo attenti anche a farvi ascoltare buona musica. Torniamo veramente indietro, almeno con il nome Dire Straits.

0: vedere quanto questo voto possa essere un voto di protesta per uno sprono a ventate di novità che in questo momento in Germania, come anche in Italia, non c'è, perché anche in Italia con le pseudo elezioni di novembre mi pare di capire che anche se andasse sulla Schlein, cosa non so se sia probabilistico oppure meno, se ci sia un cambiamento di rotta in un certo senso.
1: Il nostro ascoltatore ha fatto 3-4-11-11-6-2-2 commentando un parallelismo con la vittoria FT e quello che accade nel nostro paese. Vi ricordo, riepilogando, che in Germania, in questo piccolo land, la Sassonia-Anhalt, dove sta e vive e risiede il 3% della popolazione tedesca, una maggioranza schiacciante degli elettori ha votato FD. E dunque per la prima volta dalla fine del nazismo un partito di estrema destra come l'AfD si candida a governare una regione. Fino a tarda sera non era chiaro se poi l'AfD fosse riuscita a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi. Da quello che vedo tutte le fonti dicono di no, ma per avere un soffio sembrava avesse conquistato 41 scranni su 83, però gliene mancava solo uno per governare da sola. In ogni caso la forza politica guidata da Ulrich Siegmund ha raddoppiato i consensi, 5 anni, incassato il 44% e ha battuto i pronostici che lo davano tra il 40 e il 43%. L'altro dato politico grosso, importante, è che il partito di Merz, la CDU, che era dato nei sondaggi al 22-23%, alla fine, da quello che vedo, è precipitato al 17%. Insomma, una sconfitta memorabile del partito principale in Germania, un abisso di 26 punti dell'ultradestra, un crollo di quasi 20 punti rispetto alle ultime regionali di 5 anni fa. Ieri i riflettori politici si sono spostati per un po' di ore a Chernobyl, dove abbiamo visto che gli imprenditori avevano invitato il generale Vannacci e l'intervento di Mario Monti, diciamo Mario Monti l'antifascista. Prima il programma, poi le primarie, e questo sembra il quadro della roadmap del campo largo. Ascoltatevi poi più tardi verso le 8 e le 9 il mio editoriale, vedete che invece le cose, abbiamo visto, purtroppo per chi vota a centro-sinistra o chi è un elettorato di centro-sinistra, non stanno così. Ma ieri a Chernobyl c'era anche il ministro Salvini, sentiamolo.
2: Grandi opere, prima ho sentito che le grandi opere non servono. Solo in Italia la politica riesce a litigare sui ponti, i porti, gli aeroporti e le gallerie. Io mi aspetterei da un'opposizione responsabile interventi sul campo economico, sull'immigrazione, sulla sicurezza, sulla giustizia, come c'è stato il referendum, ma sull'utilità delle opere pubbliche la battaglia politica, dal mio punto di vista, fa il male del paese e del sistema paese. Vi faccio qualche esempio di queste grandi opere. La TAV, tenete presente la vergogna italiana.
1: Ecco Salvini, ministro delle infrastrutture, che ieri era a Chernobyl, si riferiva agli interventi di gran parte dei leader del centro-sinistra. Ieri c'era la segretaria del PD Elly Schlein, un salto in avanti dell'integrazione dell'Unione Europea, perché qui è una questione di sopravvivenza e superando l'unanimità. Sentiamo Elly Schlein.
3: Cosa vuol dire fare un salto in avanti in integrazione europea? Vuol dire due cose essenzialmente. La prima, che bisogna superare l'unanimità, perché non si riesce a governare neanche un condominio con l'unanimità, figurarsi una comunità che tiene insieme 27 stati membri diversi. Superare l'unanimità lo fai o cambiando i trattati, ma oggi con gli equilibri che ci sono al Consiglio europeo, la maggioranza di governi nazionalisti e conservatori, è impensabile cambiare i trattati e quindi nessuno ha alibi, perché bisogna lavorare a delle cooperazioni rafforzate. Si può fare sulla competitività, si può fare sulla difesa. Ora, è incredibile che settimana scorsa il governo italiano, unico tra i paesi fondatori, si sia rifiutato di firmare un appello di 11 paesi, tutti gli altri fondatori c'erano, che chiedeva di superare l'unanimità in politica estera. Allora, pensate cosa abbiamo rischiato in questi anni davanti ai veti di quelli che sono dei veri e propri cavalli di Troia, di Putin o di Trump, che hanno tutto l'interesse a indebolire l'Unione Europea. Ma se l'Unione Europea non trova anche sulla politica estera una voce sola e forte, verrà messa al margine dalle grandi potenze che la circondano e che hanno tutto l'interesse ad indebolirla.
1: Questo è l'intervento di Elie Schlein a Cernobbio. A Cernobbio non c'era fisicamente il leader del 5 Stelle Giuseppe Conte, ma è intervenuto da remoto. Sentiamo questo passaggio.
4: Siamo obiettivamente in calo per quanto riguarda la crescita del PIL, siamo ormai nell'ambito dello 0, in questi anni. Il 2023, 24 e 25 ha segnalato un calo della produzione industriale. Abbiamo il record di pressione fiscale negli ultimi 10 anni e abbiamo anche un problema serio nel paese per i salari reali, che sono calati costantemente. Questo significa perdita di potere d'acquisto e anche difficoltà in prospettiva sempre maggiore per quanto riguarda i consumi anche delle famiglie, e questo dovrebbe far preoccupare tutti in un paese in cui tradizionalmente registriamo scarsa produttività. Tantissimi successi sbandierati dal governo, benissimo, sicuramente la stabilità è un fatto oggettivo, però la stabilità, l'abbiamo detto anche, io l'ho detto più volte, forse è un aggravante rispetto a quel che si poteva fare e non è stato fatto. Il record di occupazione, sì, attenzione però, andiamo a vedere questi numeri, l'abbiamo sottolineato più volte, e ormai abbiamo una crescita solo nella platea dei lavoratori over 50, aumenta il lavoro povero, questo significa quindi anche un impoverimento complessivo anche del ceto medio, mentre invece gli indici non sono positivi nelle fasce più giovani della popolazione che lavora. Il paese quindi che cosa significa? Il paese, quando ha un tasso di crescita dell'occupazione che è superiore a quello del PIL, evidentemente soffre di scarsa produttività. Quindi abbiamo dei dati di struttura che continuano a essere negativi.
1: Così il leader del 5 Stelle Giuseppe Conte. Allora, sono le 6.45, do il benvenuto ad Alberto Faustini, giornalista, scrittore per lunghi anni, direttore di molti quotidiani locali. Buona mattina Faustini,
5: buongiorno,
1: bentornato.
5: Buongiorno Daniele, grazie e un saluto a chi ci ascolta.
1: Beh, direi che è una bella botta, no? Quella dell'AFD, prevedibile ma non così, 44%, Sassonia-Anhalt, peraltro un posto dove vive il 3% della popolazione tedesca, in realtà l'AFD ha ottenuto il 44%, ma al di là del fatto che comunque da quello che vedo non è riuscita alla fine a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi, ma stiamo parlando di decimali, qui stiamo parlando di una crescita enorme, perché la forza politica guidata da Ulrich Siegmund in Sassonia-Anhalt ha praticamente raddoppiato i consensi in 5 anni, incassando il 44, ha battuto tutti gli altri, lo davano al 40-43%. E poi c'è il disastro della CDU, del vecchio cuore conservatore tedesco. Perché questo spostamento a destra così forte in Germania? E perché questa crisi dei maggiori partiti?
5: Allora, innanzitutto governare è sempre difficile, dare risposte a cittadini che oggi vivono la paura, vivono l'insicurezza, vivono questa sensazione che ci occupino persone che arrivano da altri paesi, è un elemento determinante. Allora, hai detto bene 3%, perché bisogna anche rendersi conto di cosa stiamo parlando della regione più piccola, della regione più antica, di una regione dove da sempre, come scrive giustamente Mastroboni nel suo bel libro La Peste, da sempre vivono movimenti che si ispirano, senza nemmeno nasconderlo, sfacciatamente al nazismo e ad Hitler, per cui non è da questo punto di vista un fenomeno imprevedibile, tanto che tutti i sondaggi davano un risultato analogo. Cos'è invece imprevedibile? È imprevedibile questo forte cambiamento di persone moderate fino a ieri, ecco che la CDU ha governato quasi sempre in Germania, salvo un paio di parentesi socialdemocratiche, e siamo di fronte però a un fenomeno nuovo, cioè chi era ieri moderato oggi diventa moderato di destra. Secondo me non bisogna confondere il partito con gli elettori, perché il partito FD si ispira palesemente al nazismo, ha una politica molto aggressiva, anche se poi ha scelto un leader molto presentabile. E però ci sono elettori, evidentemente, ma questo vale un po' in tutto il mondo, un po' in tutta Europa, perché possiamo parlare di Trump, possiamo parlare di Meloni, possiamo parlare di Orban fino a ieri, possiamo andare anche avanti in questo ragionamento dicendo che c'è una destra che, seppur con connotazioni diverse e con pesi diversi e anche ispirazioni più o meno nette al passato, c'è una destra che avanza e grazie alla paura. Bisogna leggersi Paolo Gentiloni oggi su Repubblica, che dice che ci sono solo due modi per reagire, cioè o l'Europa è coesa e fa dei progetti diversi per dare risposte ai cittadini, o l'Europa accarezza invece questi elettori cercando di tenerli buoni, e sarebbe un errore. Ed è quello che ha fatto la CDU ultimamente. La CDU ha cercato di spostarsi a destra anziché restare il partito tradizionale, attento ai bisogni sociali, attento alle esigenze dei cittadini, e di fronte a una destra originale è inutile cercare una copia. Però ecco, questi elettori, secondo me, non solo vanno capiti, ma vanno anche interpretati. Qui parlo a me stesso, parlo a te, parlo ai tanti giornalisti che certo raccontano la paura, raccontano un dato inquietante, ma non riescono a cogliere quanto ci sia dentro il pensiero dei tanti germanici che hanno cambiato totalmente idea in pochi anni. E perché hanno cambiato idea? L'immigrazione è una parola che ci faceva orrore fino a ieri, forse oggi c'è anche una assuefazione al contrario, dobbiamo stare attenti a considerare tutto normale.
1: Ecco, peraltro il tema è un pochettino più ampio della vittoria dell'FD in Germania, perché qui c'è anche una crescita netta e forte di Futuro Nazionale, che non si ispira certamente al nazismo, ma comunque che è un partito fortemente di destra, e vedo anche che dai sondaggi, che ne dica Mélenchon, anche in Francia mi sembra che Bardella sia in testa nei sondaggi, cioè che in pezzi consistenti dell'Europa sia ancora diciamo la destra, il filo fascista, filo nazista nel caso di FD, possa rappresentare ancora un'opzione possibile per gli elettori.
5: Beh, palesemente così, bisogna appunto chiedersi perché, cosa cerchino gli elettori dentro questa nuova destra, che tanto nuova non è, visto che spesso si ispira alla vecchia. Evidentemente appunto la paura è il sentimento che prevale, però la semplificazione, che rischio anche di, come dire, porre io oggi all'interno del mio ragionamento, non aiuta. Cioè bisogna capire cosa è successo in questi anni, perché si è arrivati a questo, qual è stata la narrazione rispetto a questo, perché sappiamo che spessissimo c'è una percezione che è diversa dalla realtà. Cioè Angela Merkel era riuscita a governare l'immigrazione e anche a farne un uso sapiente. Oggi siamo invece di fronte alla sensazione che la Germania non ci sia più e che sia stata occupata da stranieri. Non è così, e quando arrivano stranieri arrivano anche per fare i famosi lavori che noi non vogliamo fare, e fanno anche dei figli, cosa che in tutta Europa tendiamo a non fare. Ci sono pochi luoghi nel mondo in cui si fanno ancora figli, in cui ci si garantisce il futuro, ma non rispetto alle pensioni, rispetto all'idea, rispetto all'innovazione, rispetto a tutta l'energia che i giovani portano. Ecco, di fronte a tutte queste paure, AfD, così come altri partiti, a cominciare anche da Vannacci, che intercetta diversi tipi di disagi, ecco, questi partiti hanno trovato uno spazio che gli altri partiti tradizionali non sono riusciti a riempire.
1: Per guardare leggermente più là, e voglio chiudere con te, c'è un tema fondamentale, perché l'avanzata di questo tipo di destra segna anche una crisi netta e assolutamente palese della democrazia, non tanto e non solo dei valori democratici che per esempio ha ricordato qualche ora fa Mario Monti nel seminario di Cernobbio, ma più in generale del sistema rappresentativo democratico.
5: È così, evidentemente la democrazia non è ancora così matura, c'è una ricerca dell'uomo forte, della donna forte, e di qualcuno che decida per noi, di qualcuno che ci porti fuori da una situazione che tutti viviamo evidentemente con disagio diverso. Questa ricerca però ha necessità di una risposta politica profonda, cioè mentre faccio l'esempio, il centro-sinistra italiano si spacca sulla possibilità di individuare un leader o un altro leader, gli elettori chiedono certezze, chiedono un governo con mano ferma. La mano ferma può essere anche di centro o di sinistra, si tratta semplicemente di rispondere ad alcune richieste che arrivano dal basso, ma non rispondere di pancia, rispondere di testa, perché poi molte delle cose che nei programmi vogliono realizzare anche quelli dell'FD sono palesemente irrealizzabili, altre sono davvero inquietanti, come scrive anche oggi Tonia Mastroboni su Repubblica.
1: Sono d'accordo, grazie Alberto Faustini. Vi ricordo che sono le 6.54, allora do il benvenuto all'ultimo ospite che è uno scrittore, Alberto Sogliani. Buongiorno, buona mattina.
6: Salve.
1: Ci sente Alberto Sogliani?
6: Sì, spero. Sì, io la sento, sì. Lei mi sente? Sì, lei mi sente. Sì. Mi avete sentito? Sì, buona giornata. Forte a tutti. Chiaro.
1: Bene, sì, allora la sua è una bella storia, perché lei, non so se poi si è ispirato a qualcuno in particolare, però si è immaginato un bimbo, un bambino che ha come sogno quello di diventare un calciatore professionista. E vi ricordo tanti anni fa, se ricorderà anche lei, uno dei grandi allenatori di calcio, Osvaldo Bagnoli, che lo intervistai in un piccolo campetto di periferia a Milano, nella periferia di Milano, e gli chiesi cos'era per lui il calcio, e lui rispose: ecco, questi campi qua, questi campi tutti sporchi di fango, le scarpette sporche di fango, i sogni, eccetera. E io penso che sia così, perché sono migliaia, sì, centinaia di migliaia quei bambini, ragazzi che pensano un giorno di fare i giocatori di calcio, ma non tutti ce la fanno. Lei racconta ovviamente una storia di romanzo, un calcio ai sogni infranti, la storia di Andrea. Chi è Andrea?
6: Andrea potrei essere io, potrei essere uno dei tanti, come ha detto lei, di bambini che magari nascono, soprattutto questa è una storia, appunto, voglio dire, di un calcio che probabilmente oggi come oggi probabilmente i bambini, non dico che a quell'età lì dove, in cui si svolge, diciamo, Andrea, l'impatto col calcio di Andrea, come le dicevo, probabilmente oggi sono già calapiati magari da società magari importanti o comunque società del territorio, mentre invece una volta magari era solo lui, comincia divertendosi nel campetto dietro casa o nel campetto dietro i palazzi, diciamo, del suo quartiere, e poi magari ecco il cambio ce l'ha quando entra in questa società, ed è lì che magari viene un pochettino, non dico sì, da una parte illuso, lui comincia per divertirsi con gli amici, e poi magari così viene coinvolto in questo sogno, e il sogno poi magari rischia di diventare realtà, spera che lo diventi, purtroppo poi ci sono degli ostacoli che si frappongono.
1: Ecco, il passaggio tra la grande illusione, ma questo non vale solo per il calcio ovviamente è una metafora, di quando noi siamo bambini sogniamo un mondo che o ce lo facciamo, ce lo creiamo, poi quegli stessi adulti ce lo creano per noi. E però poi c'è il tonfo del muro, no? In cui troviamo che poi forse i nostri sogni, così belli erano belli, sono nella nostra mente. Però ci sono anche esperienze straordinarie invece di persone, di ragazzi, di bambini che con la caparbietà, e questo anche un po' il punto, la volontà, sì, la costanza, no? Riescono poi ad arrivare, ovviamente un po' di fortuna, però la costanza dice molto, anche quando poi tutte le cose non vanno bene. Poi invece ci sono, sì, questi che riescono, a parità di talento, io dico, riescono poi a diventare grandi giocatori. Ci sono migliaia di storie nel mondo di questo. Maradona stesso era uno, era un, certo, figlio del, del proletariato argentino.
6: Sì, ma guarda, io tutto sommato anche un po', cioè, indagato me stesso, chiaramente, perché io sono passato magari anche attraverso queste piccole delusioni, poi ripeto, piccole, perché se non altro io a 15 anni ho capito che, o 14-15 anni ho capito che, ma sì, che mi piaceva comunque, magari ho deciso di smettere, cioè devo smettere, non smettere, di continuare a farlo per passione. E oggi purtroppo, ripeto, dico che è cambiato, perché oggi magari, paradossalmente il sogno viene, continua, cioè nel senso che magari uno arriva a 20 anni, oggi sono dei regolamenti magari che, perché adesso faccio per dire un esempio, nei campionati dilettantistici in Serie D, per assurdo anche, c'è, cioè, un ragazzo fino a 20 anni deve giocare per legge, quindi arriva a 20 anni, si illude magari di potere perché gioca magari un campionato in Serie D, poi magari gioca perché è obbligato a farlo, e poi quando, non so, smette, che arriva paradossalmente a 21 anni, viene già considerato un vecchio. Quindi è chiaro, come dico, bisognerebbe sempre riuscire, dopo, come dice, certo, chiaramente uno su mille ce la fa, diceva qualcuno che noi conosciamo bene, però ci sono tante componenti, credo che sicuramente la qualità è importante, sicuramente dopo quello che conta anche la fortuna ha il suo peso, e dopo credo anche che bisogna anche avere onestamente un, nel senso che, ripeto, io faccio sempre le cose guardando me stesso, no, ma il talento c'è, ma credo che serva anche un, il carattere, ecco, il carattere credo che sia un tratto distintivo che va al di là anche di, grazie, tutte le cose.
1: Tutto chiaro, grazie Alberto Sogliani. Siamo in chiusura alle 6:59, un calcio ai sogni infranti, la storia di Andrea. Noi torniamo domani alle 6. Ale.
7: Giornale Radio.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Sono le 7 ed un minuto.
15: Giornale Radio News.
16: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Estrema destra valanga in Sassonia. AfD al 44%, trema il governo del cancelliere Merz. In Italia reazioni opposte tra i vice premier Tajani e Salvini. Ucraina, nessuna ripresa dei negoziati dalla missione di Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev. Zelensky precisa, le questioni territoriali vanno discusse tra i leader. Kimi Antonelli, il re della Formula 1, dall'ultimo posto in griglia al trionfo a Monza, dove un italiano non vinceva da 60 anni, il giorno più bello della mia vita.
15: Giornale Radio News.
16: Beh, Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Nicola De Muro, per lo sport Jenny De Gaetano. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia, Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz. Alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani.
17: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Zygmunt, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. «Abbiamo fatto la storia», esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%, i socialdemocratici crollano al 9%, stesso risultato per la sinistra di Die Linke, poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
16: I mediatori americani Wyckoff e Kushner hanno lasciato l'Ucraina a bordo di un convoglio ferroviario al termine dei colloqui che si sono svolti a Kiev. Scarso il bottino della missione diplomatica degli inviati di Trump, che prima di incontrare Zelensky erano stati a Mosca, che per l'occasione aveva concesso una tregua temporanea di 3 giorni. Nei colloqui, ai quali per la prima volta hanno partecipato anche rappresentanti europei, il presidente ucraino parla di garanzie di sicurezza e di piani per la ripresa economica e la ricostruzione nel futuro del paese, ma di fronte ai punti di stallo del dialogo con la Russia precisa: il nodo dei territori deve essere risolto solo a livello di leader. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti, l'appello di Papa Leone XIV dopo l'Angelus in piazza San Pietro ieri.
18: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
16: Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 morti secondo il governo di Beirut. 5 morti, almeno 5 feriti in un incidente aereo all'aeroporto di Miami. Un Boeing cargo di Prime Air, la linea di Amazon che arrivava da Puerto Rico, è uscito di pista durante l'atterraggio. Il velivolo ha oltrepassato la pista ed è finito contro diversi veicoli prima di prendere fuoco. A seguito dello schianto, l'aeroporto di Miami ha bloccato le operazioni di volo, riaprendo in seguito solo una delle piste. Applausi anche per il secondo film italiano in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, dall'ultima sceneggiatura di Bertolucci con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Sul red carpet, dopo i fratelli Gallagher, anche Ricky Martin, attore e produttore del film di Gael García Bernard, Ombre all'Agua. Luc Besson, autore di una masterclass, e Wim Wenders, che presenta fuori concorso un documentario con tecnologie 3D. Monza in corona, Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne, campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino, il servizio.
19: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
20: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
16: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
21: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
22: Sveglia, dormienti!
23: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
24: Si è svegliato!
23: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
22: Questo è l'attimo fuggente!
25: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
26: Sicuramente è il governo più longevo della storia repubblicana, ma questo corrisponde anche alla più grande responsabilità nella storia repubblicana di non aver fatto nulla per i cittadini, che si trovano con un caro inflazione, un caro bollette, carburante alle stelle, le buste paga troppo leggere, e questo governo si caratterizza solo per tasse e propaganda.
27: Buongiorno! Lunedì 7 settembre 2026, Santa Regina! E ricordate, la qualità della vostra vita è connessa alle domande che vi fate, a cui dovete dare risposta. Ciao!
28: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano. Oh, finalmente ricomincia la stagione dell'attimo e con essa le immancabili polemiche e telenovele da ombrellone. Beh, caro Luca, quest'estate abbiamo un tormentone del povero Siegfriedo. Tutti lo vogliono e poi zac, viene malamente defenestrato da Report. Ora, caro Luca, io il soggetto, come ben sai, o come potresti immaginare, io non ce l'ho in simpatia, perché lo considero semplicemente organico alla sinistra comunista, quella al caviale champagne dei salotti buoni. Però, proprio per questo, secondo me è stato fatto un errore clamoroso, caro Luca. Io avrei fatto di più. Altro che cacciarlo, avrei trasmesso la sua trasmissioncina in Mondovisione su tutte le reti Rai. Sai quanti punti avrebbe guadagnato il centrodestra, caro Luca? Almeno 5. Diciamo che al governo non abbiamo proprio delle volpi, ma sempre meglio loro che di quella manica di acchiappa galline che alberga a sinistra. Ebbene, caro Luca, caro Giuliano, io vi abbraccio, vi auguro un buon inizio di trasmissione. Vostro e per sempre, Danilo da Ravenna.
29: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Ora sono qui all'Autogrill a Modena, direzione Milano, e volevo chiedere, ma se scendo qui dalla macchina e trovo Matteo Renzi che parla con Marco Mancini, che faccio? Gli faccio la foto e poi la mando a Ranucci? Che coincidenze, mamma mia, che coincidenze, come erano fortunati quelli di Report avere tutti questi scoop, non è che c'era dietro per caso qualche potere forte, che c'era dietro per caso forse i servizi segreti, no? Mamma mia, ma io mi domando, ma a te Telese, che hai fatto tutta l'estate insieme alla compagna Marianna. Ma cosa difendete? Difendete davvero il giornalismo di inchiesta o difendete questi poteri forti? Perché ora bisogna dirle le cose, perché il report non è giornalismo di inchiesta, report è un'arma politica e non si sa da chi è stata usata finora. Qualche sospetto ci sa, qualche sospettino ci sa, e vi siete indignati quando dalla RAI è stato mandato via Nicola Porro. Avete fatto la sera continue trasmissioni per sapere come mai Nicola Porro è stato allontanato dalla RAI? No, allora lì andava bene, ma Ranucci invece no, è diventato un martire. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
0: Sveglia dormienti, sveglia, abbiamo dormito un'estate sul riscaldamento globale fingendo che non ci fosse, e adesso io vi consegno la frase che più mi ha colpito, quella del presidente della società di climatologia Luca Mercalli: questa è l'estate più calda che potete ricordare, perché è la più calda della storia, ma sarà la più fresca da domani. Ma è l'estate più calda perché si chiude politicamente con il trionfo dell'AfD, la formazione neonazista che ha trionfato alle elezioni della Sassonia, ma non è un voto locale, è l'anteprima di un voto nazionale, è la bara del cancelliere Merz, quello che si è sdraiato sulla guerra in Ucraina e ha spostato addirittura linee produttive per guidare la guerra, rifornirla, ha guidato e investito sul riarmo della Germania, cosa che non accadeva dai tempi della Germania di Hitler. Bene, questo genio ha consegnato le chiavi del paese virtualmente ad Alice Weidel e ai suoi compagni di battaglia, ma dovremmo dire camerati, e adesso inizia il conto alla rovescia per le elezioni nazionali. Sì, svegliatevi, svegliamoci, perché una grande onda nera attraversa l'Europa, così come è accaduto in Sassonia, un'onda alimentata dalla fobia per i migranti. In Germania e soprattutto in questo Lander non c'è nessun motivo. La Sassonia è il Lander più vecchio, pensate, anagraficamente, della Germania, uno dei più piccoli, 1,5 milioni di abitanti, molto importante perché fa parte di quel nucleo di ex regioni della DDR, la Repubblica Democratica Tedesca, che dopo aver conosciuto sicurezza sociale, totalitarismo, diritti, esaltazione dell'istruzione, parità uomo-donna, adesso si trova in una crisi identitaria che ha soffiato nel vento della protesta. Via, via gli stranieri, via i siriani che arrivarono qui ai tempi di Angela Merkel, via gli ucraini che sono i profughi della guerra, e sì a tornare ad abbracciare la Russia, alleato naturale a un soffio dal confine ossi. Dunque, questa è una situazione complessa, drammatica e importante per le sue conseguenze in Italia. È inutile che vi dica chi è il vincitore di queste elezioni, forse già lo conoscete, si chiama Ulrich Siegmund, è un personaggio figlio di questi tempi, un commesso viaggiatore, 35enne, vendeva profumi, pensate, profumi, poi durante la pandemia si getta sul carro del negazionismo, diventa un influencer e da lì il passo a grande leader simbolico della destra più estrema è breve. Bene, di tutto questo parliamo oggi, per fortuna è tornato l'attimo, per fortuna torniamo a pensare, per fortuna torniamo a resistere e per fortuna torna a svegliarsi la mattina Nicola Compagnone, il martire collezionista del contemporaneo. E allora sentite la festa dell'unità fra Togliani, parla della patrimoniale.
1: Ma è uno scandalo dire che in un paese come il nostro, dove ogni anno la ricchezza complessiva aumenta, perché non è che diminuisce, aumenta anche quando c'è la crisi, la ricchezza complessiva del paese cresce, solo che si distribuisce in modo indecentemente ineguale. I miliardari sono sempre più miliardari e le persone che non ce la fanno sono sempre più in difficoltà e aumentano i milioni di persone che hanno rinunciato a curarsi perché non se lo possono permettere, che non possono più mandare i figli all'università. Allora dire che a 50.000 italiani, guardate, io do dei numeri precisi, 50.000 persone su quasi 60 milioni di abitanti, 50.000, non uno in più, che hanno un patrimonio personale netto superiore ai 5 milioni di euro, non un euro in meno. E capite, 50.000 vuol dire che i più poveri dei 50.000 hanno 5 milioni, poi appena comincia a salire hanno 10, 20, 50 milioni, miliardi di euro.
0: Ancora, ancora.
1: Ma questi 50.000 italiani

0: Noi continuiamo con politiche che contribuiscono ad impoverire la maggioranza, ad aumentare la paura, la solitudine, come diceva Matteo, la precarietà, e allora lì la propaganda cattiva delle destre razziste, neofasciste, c'ha una prateria davanti, e noi quella prateria la dobbiamo chiudere, la dobbiamo occupare con un'alternativa di società nella testa, perché non è impossibile farlo, si tratta di scegliere da che parte stare.
1: Eccoci, e allora per capire di più dove arriva il successo, da dove parte la cavalcata, che cos'è questo mélange identitario che adesso porta lì in Sassonia al 44,5% AfD? Bisogna ripercorrere con Paolo Valentino, lo faremo sul Corriere della Sera subito, la storia di questa scalata. Paolo Valentino, storico corrispondente dalla Germania, profondo conoscitore, racconta nel suo fondo Vuoti di memoria che cosa è accaduto. Quando nel 2022 Friedrich Merz annunciò la sua candidatura alla guida della CDU, trampolino di lancio per la cancelleria federale, promise: dimezzeremo la AfD. Da allora Alternative für Deutschland non ha mai più smesso di crescere. Ieri la Sassonia Anhalt, il partito di estrema destra, l'ha visto trionfare e l'AfD ha definitivamente smentito l'attuale cancelliera, raddoppiando i voti e conquistando un land tanto piccolo quanto significativo nella cosmogonia tedesca. Che poi, dice Valentino, riesca a governare è ancora da vedere, ma nulla toglie alla madre di tutte le domande questo senso: come è stato possibile, come è avvenuto che una formazione politica senza storia alle spalle sia arrivata al successo cavalcando posizioni sempre più radicali e apertamente in contrasto con la Costituzione, scimmiottando un lessico inconfondibile mutuato dal nazismo, accarezzando ogni pulsione xenofoba, razzista, antidemocratica? C'è un primo paradosso, spiega il Corriere, per quanto radicata e vincente, soprattutto nelle regioni dell'ex DDR, dove il muro nella mente di cui parlava Peter Schneider non è mai veramente caduto, AfD è nata a ovest, nel cuore renano della Repubblica Federale. Correva l'anno 2013, la crisi dell'Europa era all'acme, quando un gruppo di professori, imprenditori, politici fondarono un partito ossimoro che si voleva europeista ma senza la moneta unica. C'erano, spiega Valentino, l'economista Bernard Lucke, l'ex presidente della Confindustria tedesca Hans-Olaf Henkel, c'era Alexander Gauland, un ultraconservatore che aveva abbandonato CDU considerandola troppo di sinistra sotto la guida di Angela Merkel, si sarebbe rivelato decisivo in una metamorfosi che nessuno aveva mai previsto. Successe nel 2015 al congresso di Essen. Il neonato partito non aveva che mancato di poco l'ingresso al Bundestag nelle elezioni di 2 anni prima, ma aveva iniziato la sua lunga marcia di infiltrazione all'est nel 2014, entrando nei parlamenti regionali appunto della Sassonia, della Turingia, del Brandeburgo. A Essen, sempre nel limes occidentale della Germania, i fondatori vennero messi da parte. Nell'ansia di crescere avevano aperto i ranghi a chiunque ce l'avesse, con la smobilitazione di Angela Merkel, che aveva abbandonato ogni bussola ideologica, lasciando scoperti enormi spazi a destra. Non si erano accorti di non controllare più AfD. Così vinse una donna, Frauke Petri, eletta a maggioranza assoluta sull'onda delle parole d'ordine anti-immigrati e anti-islamiche. Fu la prima ad invocare l'uso di armi da fuoco contro gli attraversamenti illegali delle frontiere, poi divenne normale. Ma la vera svolta si celebrò pochi mesi dopo, alla fine dell'estate, quando la Merkel decise di non chiudere le frontiere a 1 milione di profughi siriani venuti

0: alla rotta balcanica, forse la decisione più coraggiosa e suicida dei suoi 16 anni di potere. Qui la storia e le sorti di FD si intrecciarono con un movimento spontaneo nato a Dresda, diffuso come un incendio in tutto l'est del paese, alle marce serali di Pegida contro l'immigrazione e l'islamizzazione. Partecipavano decine di migliaia di tedeschi, erano trasversali. Persino il grande direttore d'orchestra Christian Tillman disse: condivido le proteste. Fu lì che FD capì che il suo destino si compiva a Oriente, nel deserto privo di società civile, che erano diventate le regioni dell'ex DDR dopo la riunificazione, o meglio l'annessione. Nessuna fedeltà ai partiti tradizionali, niente sindacati, niente chiese, niente associazione, gilde, sindacati. L'oggetto del desiderio erano i Länder come la Sassonia, la Turingia, la Sassonia Anhalt, di fatto colonizzati da una classe politica in grande parte importata da Ovest, rimasti indietro su tutto, disoccupazione più alta, salari più bassi, svuotati tranne poche eccezioni della loro base industriale antica, invecchiati, impoveriti da una fuga generazionale. Decine, centinaia di migliaia di giovani partiti verso le ricche regioni occidentali, e questo a dispetto di miliardi di investimenti, infrastrutture che hanno modernizzato le regioni dell'est senza tuttavia mai avviare un meccanismo virtuoso di crescita. Ma probabilmente, dice ancora Valentino, il terreno più fertile per l'AfD è stata la negazione della memoria. Ci hanno fatto vergognare persino delle musiche della nostra gioventù, mi disse, dice Paolo, Katrina Witt, leggendaria pattinatrice sul ghiaccio, due volte medaglia d'oro olimpica per la DDR, che pure ebbe successo e carriera anche nella nuova Germania. E su questo vuoto culturale, identitario, quello che fa sentire i cittadini dell'est tedeschi di seconda classe, AfD ha costruito il suo successo con i suoi ammaliatori come Björn Höcke, leader della Turingia, che infarcisce i discorsi di citazioni di Goebbels una per tutte, alles für Deutschland, tutto per la Germania, come il vincitore in Magdeburgo, il rassicurante maestro di social Ulrich Siegmund e il suo fido cantastore Hans Thomas Tischneider, l'ideologo il quale, come Hitler, ha dichiarato guerra al Bauhaus e promette un pantheon tutto tedesco che va da Ottone I a Bismarck, da Lutero a Nietzsche. Su tutti regna lei, la peregina. Alice Weidel, 47 anni, lesbica, madre di due figlie adottive, che dal 2022 presiede il partito insieme a Guido Krupalla, campione dell'ala più dura. È lei il volto pragmatico, contraddittorio, che ha consentito al partito di uscire dal ghetto dell'Est, crescere anche i land occidentali, il Baden-Württemberg, il Palatinato, ma sono nuance, sfumature. La ricetta di AfD non offre compromessi o accenni di melonizzazione, deportazioni di massa, referendum per l'uscita all'euro, recupero di sovranità dell'Unione Europea, buoni rapporti con la Russia, fine l'aiuto all'Ucraina. Questo, la Sassonia, è solo l'inizio, cantavano ieri Weidel e i suoi Gauleiter. È tutto da vedere, ma se dovessero governare, e non è detto che lo vogliano davvero, Magdeburgo sarà il luogo della prova generale. Bene, pezzo magistrale questo di Paolo Valentino, c'è tutto dentro, la storia, il senso, gli slogan, il richiamo alla tradizione nazista. 334 11 11 622 per i vostri, le vostre voci. A fra poco.
1: Dai primi messaggi ascoltati questa mattina è un anno nuovo con idiozie vecchie. Saluti Marco da Napoli.
2: Buongiorno, Silvio da Varese. Ma davvero dobbiamo ricominciare con i tedeschi, ASD, Ranucci e Balevari? Cioè, ma cacchio, ma qua nessuno parla del fatto che la gente è sempre più in là in pensione, che non ce la fa più. e le pensioni sono sempre più corte. Cioè, veramente siamo allo stremo. Vogliamo tirare fuori ogni tanto anche questo argomento, visto che non ne parla nessuno, né destra né sinistra. Guardate che siamo in tanti, ma tanti davvero. Buongiorno di nuovo.
3: Buongiorno, giornale radio e bentrovati. Allora, questo Gennaro da Scalea, ovviamente. Si parte dal campionato, ormai pare che per i giornali tutto è definito, la Roma e l'Inter si giocheranno lo scudetto, il Milan terzo incomito, la Juventus pure, il Napoli deve lottare per la Serie B perché due sconfitte così, colà, insomma. Poi i soliti razzistelli che ci sono a San Siro, dove sono state addirittura riprese a fare delle rimostranze contro i napoletani, vabbè, ma questo ormai, visto e considerata anche la vittoria dell'ultradestra in Germania, quindi siamo proprio alle battute finali. Io penso che adesso faranno anche dei lavori di riammodernamento di Auschwitz e compagnia cantante. Insomma, stiamo bene bene per tutto l'inverno. Con questo vi saluto e forza Napoli sempre.
4: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova. Attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 7 e 32 minuti.
4: Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16:19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: È l'ora dell'attimo fuggente.
7: Sei svegliato!
6: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
8: Questo è l'attimo fuggente!
9: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
10: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
11: Buongiorno Telese, buongiorno Guidappardi. Credo che voi abbiate finito le vostre oziose vacanze a Capalbio sui vostri bei sdraietti colorati, eh? Nel contempo si cerca sempre di attaccare il governo. Oh, la benzina è alle stelle, come se negli altri stati la benzina invece fosse al ribasso. Fandonie, gente che non guarda più in là della punta del naso. Il caso Ranucci, che dire del caso Ranucci? Avete fatto blocco, sinistruncoli, avete fatto blocco con questo giornalista, ma non vi siete ricordati quando fu silurato il buon Porro? Nessuno che alzò, a parte qualche giornalista di destra, nessuno che alzò qualche scudo in suo favore. Il problema è sempre questo, che in Italia voi siete sempre la minoranza, i ben pensanti, gli acculturati con la R moscia che frequentano i salotti radical chic della sinistra, quelli di accogliamoli tutti, ma a casa vostra, nei vostri quartieri, non nelle nostre ville. Siete sempre minoritari, ma il problema è che la votazione non serve a un'emerita cippa, perché voi avete sempre la magistratura e la stampa dalla parte vostra. Non vi servono le elezioni per governare, governate comunque e purtroppo. Ciao a tutti da Miguel.
12: Buongiorno ragazzi, buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, bentornati. Purtroppo in questo momento c'è proprio bisogno di voi. Un saluto, Luciano Danetti.
13: No, no, qui non sarebbe nessunissima patrimoniale per alzare gli stipendi o per aiutare chi è in difficoltà. Qui bisogna continuare a rubare, bisogna continuare a devadere e mi fermo qui perché siamo in fascia protetta. Buongiorno Telesone.
14: Buongiorno mondo, ben ritrovati, Cristina da Roma. Ce ne so delle cose da parlare. Da dove iniziamo? Per oggi lo ascolto, va. Sentiamo cari a dire. Buona giornata a tutti.
7: Buongiorno Simone, città metropolitana di Milano. La FDE ha vinto? Bene. Fallimento dei moderati di sinistra e dei moderati di destra. Inutile continuare con 3.000 pipponi e quant'altro. Ha fallito i moderati di sinistra e di destra. Quindi, signori, si lavora per dare un'offerta politica seria e costruttiva. E l'esempio è in Germania, deve essere in Francia, le prossime elezioni, in Italia e quant'altro. Punto. E continuate a tirare 3.000 pipponi, il nazismo e quello. Ma finiamola. Cioè, che ci siano dei politici che facciano un'offerta politica costruttiva e punto. Gli estremismi non avranno terreno fertile. Buona giornata a tutti.
15: E siccome non siamo stati collegati per giorni, vi dirò qual è una delle notizie più importanti, anche se trascurata dai giornali italiani, dove ogni nota che è fuori tono viene smussata, cancellata, sbianchettata. Pensate, è una notizia che riguarda proprio la Germania ed è un piano che si chiama Piano 2030, Futuro 2030, ed è il piano industriale presentato dai vertici della Volkswagen, che come sapete è il grande polo dell'auto. Questo piano ha un peso enorme non solo per la Germania ma anche per noi, ed è un piano che dice siamo in crisi, quattro fra i più importanti stabilimenti del paese, si esclude praticamente solo Wolfsburg, che è come dire Mirafiori, bene, quattro di questi stabilimenti rischiano di chiudere, bisogna mandare a casa altri 55.000 operai, perché 55.000 erano già previsti in un altro piano, quindi 110.000 operai in meno. Ma la cosa più inquietante è che cosa si fa secondo questo lungimirante piano negli stabilimenti in cui si mandano via gli operai. Bisogna pensare a fare qualcos'altro rispetto alle auto, e quindi via la Golf, simbolo di pace oserei dire, e dentro indovinate che armi. È ovvio che un paese d'Europa fondamentale che smonta il circuito non violento dell'automotive per attrezzare la fiera oscena della guerra non può che ritrovarsi con il 60% degli operai, ecco il dato che vi do di ieri, il 60% degli operai che in Sassonia hanno votato AfD. Non sono scemi loro, sono scemi quelli che pensano di far finta. Quindi Endem, Zwickau, Hannover, nel Karlsruhe sono quattro stabilimenti fantasma, e la Germania del disastroso cancelliere tedesco Merz, sapete che anche litigando con Giuliano ho definito eurocitrulli questi leader esangui, cadaverici, senza carisma, senza progetto, senza futuro, e sicuramente il cancelliere tedesco è un campione di questa Europa che non fa che far altro che srotolare il tappeto al populismo delle destre estreme. Quindi sì, bisogna difendere l'auto per difendere la pace, perché quando togli le quattro ruote gommate e metti i cingolati, la FD è sempre dietro l'angolo. Sul ponte di comando il comandante Peter Bescapè, che è sopravvissuto a un'estate terrificante, si è, come dire, entusiasmato ieri per il pareggio del Milan, che ha dimostrato di reggere la prova fuori casa Juve. Sono cose importanti per noi maschi alfa italiani, ci confortiamo così, e i vostri messaggi arrivano. Buongiorno Luca, e noi italiani siamo a guardare che la destra avanza. Medi. E basta con questi destrozzi e telefono. No, non ci fanno deflettere minimamente. Non hanno visto la realtà, hanno accompagnato un'onda di rabbia, ma non hanno interpretato la realtà, quindi all'attimo possono parlare tranquillamente, tanto non ci turbano. Conte, stabilità di governo un fatto oggettivo, ma cresce solo lavoro povero e over 50.
16: Siamo obiettivamente in calo per quanto riguarda la crescita del PIL, siamo ormai nell'ambito dello 0, in questi anni. Il 2023, 24 e 25 ha segnalato un calo della produzione industriale. Abbiamo il record di pressione fiscale negli ultimi 10 anni e abbiamo anche un problema serio nel paese per i salari reali, che sono calati costantemente. Questo significa perdita di potere d'acquisto e anche difficoltà in prospettiva sempre maggiore per quanto riguarda i consumi anche delle famiglie, e questo dovrebbe far preoccupare tutti in un paese in cui tradizionalmente registriamo scarsa produttività. Tantissimi successi sbandierati dal governo, benissimo, sicuramente la stabilità è un fatto oggettivo, però la stabilità, l'abbiamo detto anche, io l'ho detto più volte, forse un aggravante rispetto a quel che si poteva fare e non è stato fatto. Il record di occupazione, sì, attenzione però, andiamo a vedere questi numeri, l'abbiamo sottolineato più volte, e ormai abbiamo una crescita solo nella platea dei lavoratori over 50, aumenta il lavoro povero, questo significa quindi anche un impoverimento complessivo anche del ceto medio, mentre invece gli indici non sono positivi nelle fasce più giovani della popolazione che lavora. Il paese quindi che cosa significa? Il paese, quando ha un tasso di crescita dell'occupazione che è superiore a quello del PIL, evidentemente soffre di scarsa produttività. Quindi abbiamo dei dati di struttura che continuano a essere negativi.
15: E come dargli torto su questa analisi? Fra l'altro, sempre quando non eravamo collegati c'è stata la festa meravigliosa di fantascienza, la chiamo io, la celebrazione del record di governo della Meloni. Un record di governo che coincide con indici drammatici per l'economia italiana, ma viviamo in un universo parallelo, quindi nessuno vi racconta questo numero, meno 30. Beh, noi ne parleremo tutti i giorni, meno 30 nelle tasche degli italiani, perché più 30 è il costo del paniere, il costo dei generi alimentari che aumenta mediamente più 30%, e io giuro che ogni giorno citerò questo appello dei 31 prodotti nel carrello alimentare che sono esplosi in questi anni, e le guerre, i sacrifici, i 10 miliardi che regaliamo al delirante obiettivo del 5% di PIL alla NATO. Sentite, succo di frutta, volete bervi il zucchino? 34% in più di costo. L'acqua minerale, quella degli italiani trascinano per scale, appartamenti, più 30,4% di costo. E volete farvi le uova, il bacon, più 43%. Ma vi ricordate quando ridevamo del citrullo Trump, che ha portato a esplodere il costo delle confezioni in America? Bene, ci siamo. 6 uova 2,26 mediamente, quando prima era 1,40. E passata di pomodoro, la dieta mediterranea, volete farvi la passata di pomodoro? Eccolo il successo della Meloni, più 26%. Il caffè tostato, volimmo caffè, più 50%. Pensate, un pacco ha raddoppiato, più 51%. E o latte fresco, più 20%. L'olio extravergine, la dieta mediterranea, più 46%. Ma che volete? Questo è l'editoriale, queste sono le opinioni. Oris 43,8%. e vogliono parlare delle zucchine più 50%, e vogliamo parlare delle patate, dei pomodori, dei cavolfiori più 42,5, più 45, più 41. Questo è ciò che stiamo pagando alla crisi e alle guerre. E qui c'è il punto controcorrente nei nasi di questi giorni. Non è che è sbagliata l'AfD perché dice no alla guerra strumentalmente, esaltando il riarmo tedesco, quindi è il modo più contraddittorio. Sono sbagliati quelli che in Italia non dicono no alla guerra perché la guerra l'hanno pagata i più poveri con questa sovratassa sui loro frigoriferi, sui nostri frigoriferi. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Voci,
17: buongiorno,
15: voci
17: a tutti, Luca da Milano, bentornati dormienti, bentornati. Volevo commentare un attimo la questione dell'ascesa dell'FD. Non c'è da stupirsi, il problema non è l'FD, AfD, scusate, che impera in Germania come in tutta l'onda nera in Europa. Il problema è stato a monte, perché quando i moderati non fanno gli interessi del popolo ma si occupano solo di potentati finanziari, economici e interessi di oltreoceano che non migliorano la vita della popolazione, il risultato è che gli estremismi prendono piede. Quindi forse sarebbe meglio cosparsi il capo di cenere, fare ammenda e iniziare a fare l'interesse della popolazione. Meritate, gente!
18: Buongiorno, giornale radio, Leonardo della provincia di Cosenza, e bentrovati. Allora, purtroppo si parla di Ranucci, AfD in Germania, politica. Fra tre giorni il gasolio e la benzina arriveranno a 2,50, probabilmente per l'inizio della scuola arriverà a 3 euro, e nessuno prende una posizione a livello internazionale. Questo è il vero dramma. Non pensiamo troppo melonico, pensiamo un po' a cosa fare per abbassare questi prezzi, perché fra qualche giorno l'Italia si bloccherà come tutta l'Europa, perché sarà impossibile andare avanti. Bisogna lavorare solo per riuscire a fare benzina o gasolio. Grazie, buona giornata.
15: Allora, Cernobbio, la vetrinetta del capitalismo italiano. Anche qui riassunto di quando non eravamo collegati. Ancora oggi sui giornali si agita un personaggino fantastico, quel Leonardo Maria del Vecchio, poverino, figlio esangue, pieno di soldi, che ha già fatto un bel casino perché ha violato la regola della holding di famiglia, facendosi prestare soldi alle banche che non poteva avere perché lui ha un 12,5 come gli altri 8 eredi, ognuno di loro 12,5 di quota dell'azienda di famiglia, ma non può, per volontà del vecchio, scusate il gioco di parole, non poteva dargli impegno per avere prestiti. Ebbene, che cosa ha fatto nel capitalismo malato italiano? Feroce con i poveri, ma molto generoso con i citrullini di casa. Ebbene, ha fatto quello che non poteva fare, quindi si è messo in un guaio, quindi doveva restituire quel debito, quindi si è dovuto dimettere da tutte le cariche societarie. Adesso pensate, contesta l'amministratore delegato, che Dio lo benedica, gli ha imposto questa chiarezza. Molti di voi lo ricordano dalla Grube, Leonardo Maria sembrava un pugile sonato. Questo è il capitalismo italiano. L'altra perla, se Peter lo trova, è il giovane Virgulto che ha preso in mano la Fiorentina. Sapete che Comisso, padre, è morto tragicamente lasciando la società senza timone. Sapete che è arrivato quest'altro figlio di meraviglioso, straordinario esempio del capitalismo familistico italiano, uno che in mezzo a una folla di tifosi viola attoniti perché il compleanno della viola si celebrava con 4 pizze prese a Roma e 4 pizze prese nella seconda partita. È andato in mezzo a questa folla, il poveretto non parla neanche italiano, con occhi infatuati, si stringendo in mano un telefonino, ha gridato "Io amo la Fiorentina!" E mentre si sforzava di dare questa immagine devastante di sé, arriva la voce della saggezza, arriva un grido, arriva un epiteto meraviglioso, una sintesi, un giudizio folgorante in latino, una voce che diceva "Ma vattene a fanculo". Ecco, questa è la fotografia, questo è il motivo per cui questo paese è fragico. Non ce l'avevi, Peter, il giovane commisso? Mettiamolo nella sigla. Io amo la Fiorentina, ma vattene a fanculo. 334 11 11, queste sono voci, io voglio le vostre voci.
19: Ciao Luca, Giuliano, buongiorno a voi, bentornati, siete mancati. E niente Luca, tutte queste cose qui che ha detto il paniere ho montato, ma la colpa è del super bonus, dei banchi alle rotelle, di tutto il resto di quello che hanno fatto quegli altri prima. E il governo Meloni ha fatto grandi cose, no? Ha fatto anche cose buone, no? Come si usa dire. Insomma, comunque, vedo, sì, avevo ragione anche il Donato, mi sembra, che ha detto stagione nuova, abitudini vecchie, e personaggi vecchi. Va bene, bene. Buona settimana, buon rientro.
20: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati, ci siete mancati, davvero a me. Il problema principale di tutto questo casino economico che sta succedendo è proprio da attribuire al capitalismo, ovvero abbiamo creato un globo in cui tutti hanno bisogno di tutti per andare avanti. Dipendiamo dal grano ucraino, dal grano canadese, la benzina dello stretto di Hormuz, l'acqua di qua, il gas russo, tutto quello che naturalmente serve da fuori porta meno sviluppo interno, perché non sviluppiamo risorse e tecnologie interne per campare tranquilli senza bisogno di nessuno. In più non potenziamo agricoltura, non portiamo avanti tutto quello che serve per il nutrimento della nazione, dell'Europa in generale, e quando succede cose del genere i prezzi vanno alle stelle. Quindi vive il capitalismo come sempre, è abbasso il socialismo come tutti vogliono. Vabbè, comunque, buona giornata e bentornati ragazzi. Ciao ciao Gaetano.
15: Grazie Gaetano, rullo di tamburi, perché è arrivato fra di noi il vincitore delle selve oscure, l'uomo che racconta bene il malcontento della Germania inquieta. È arrivato Giuliano Weidelbardi.
21: Buongiorno Elis Telese, buongiorno e bentrovato.
15: Senti,
21: dopo
15: senti,
21: questa estate,
15: senti,
21: di riposo,
15: senti,
21: per te. Fammi sentire.
15: Senti, senti che il nostro Peter ha recuperato il giovane Virgulto. Viva il capitalismo italiano, sentite questo.
22: Da questo nuovo inizio comincia il rinascimento della Fiorentina. Tonight is especially emotional for my family. My mother has spoken about my father with such love. I will say this. Babbo, questa notte è anche tua.
15: Questo babbo, è il paese.
21: Babbo,
15: poi
21: babbo,
15: dice che uno si butta a destra.
21: E anche tua, ma che c'entra la destra con questo qui che arriva, eredita la Fiorentina, poveretto babbo, babbo. Questa notte anche tua, ma io c'ho di peggio, perché questo tipo, oltre a non conoscere l'italiano, e vabbè, e passi, è anche una specie di invasato, devi sapere, come un trampista qualsiasi, cioè un invasato da telepredicazioni. E se adesso il nostro compagnone e il nostro Peter riescono a scaricare l'audio che ho mandato, te lo faccio ascoltare in una performance davvero migliore di quella di Babbo stanotte, e anche per te, sì, veramente mondiale. E nel frattempo ti dico però che i dati che tu continui a dare sul carrello della spesa non sono proprio precisini, se proprio dobbiamo rompere le scatole.
15: Io ho letto quello che la tabella del Corriere della Sera era, e che è
21: letto l'elaborazione di assoutenti, ed è giusto parlare di 31 beni della spesa settimanale che sono aumentati, perché sono aumentati di circa il 30%, ma sono aumentati in 5 anni, caro Luca. Cioè, se tu prendi questi dati, li metti insieme al dato Istat che ti dà a più o meno l'1% l'aumento di agosto, dati pubblicati lo scorso primo settembre del carrello della spesa, si tratta di un tasso tendenziale assolutamente compatibile con il livello generale.
15: Sì, i prezzi crescono. Sono i 5 anni di acquisto degli stipendi italiani è calato dell'8% ed è l'unico che è calato in tutta Europa. Cioè, in 5 anni gli italiani si sono visti sottrarre dal portafoglio una quota consistente, l'8% del loro potere d'acquisto, mentre in tutta Europa mediamente i salari crescevano di una stessa percentuale, più o meno. Quindi questo dice quanto è disastroso il dato italiano. Ma godete, no? Avete festeggiato come un mondiale questi 4 anni della Sora Giorgia, godetevi ora l'aumento dei prezzi. Poi quei dati di assutenti sono sottostimati, perché se tu mi dici che trovi vabbè, tu non vai al supermercato, mandi la fantesca, ma se tu mi dici che trovi l'olio a 3,80 euro, io ti do un bacio accademico e ti porto in trionfo.
21: L'olio a 3,80 euro credo che non si trovi perlomeno dal 2002, immagino, qualcosa di questo genere.
15: Ah, ma allora non mandi solo donna di servizio.
21: Bravo. No, lo immagino solo per il fatto che nel 2001 c'era la lira, solo per questo motivo immagino che fosse il prezzo del 2002. Comunque il confronto non va fatto così, con questi dati così presi da assutenti e buttati nel dibattito, perché va inserito nell'aumento che c'è stato negli ultimi anni e con gli aumenti soprattutto dei carburanti, che sono quelli che condizionano tutto. Quindi francamente, anche volendo parlare male, malissimo, malissimissimo del governo, su questo il governo ha davvero poca o quasi nessuna responsabilità.
15: Perché abbiamo celebrato come un grande trionfo che abbiamo dato 4 spicci al pubblico impiego, il rinnovo dei contratti ha malapena coperto quello che era stato eroso dell'inflazione, ce l'ha perché non abbiamo soldi, ce l'ha perché addirittura abbiamo dovuto fare un decreto, questo è veramente da urlo, durata 48 ore sulle benzine e i carburanti diesel, il cosiddetto decreto per calmierare il prezzo e l'aumento degli idrocarburi, e questo decreto è durato 2 giorni perché non c'erano i soldi in cassa per coprire di più. Povera
21: insomma, patria! Non sei mai contento, e sei là ad unirti ai lodatori dei tempi andati, e vabbè, pazienza. Però se tu avrai adesso un po' di pazienza, quella del giornale radio, poi ti spiego perché le cose non stanno proprio così.
15: Tieniti il decretino, tieni, viva il decretino Bardi, Giuliano Decretino Bardi.
21: E invece, senza de, c'è qualcun altro, e adesso giornale radio.
0: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
1: Attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente.
0: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
23: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
24: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
25: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
26: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
27: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
28: Sono le 8 e 3 minuti.
29: Giornale Radio News.
30: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia-Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz, alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
31: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra guidato da Ulrich Zygmunt supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%, i socialdemocratici crollano al 9%, stesso risultato per la sinistra di Die Linke, poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia.
30: I mediatori americani Wyckoff e Kushner hanno lasciato l'Ucraina a bordo di un convoglio ferroviario al termine dei colloqui che si sono svolti a Kiev. Scarso il bottino della missione diplomatica degli inviati di Trump, che prima di incontrare Zelensky erano stati a Mosca, che per l'occasione aveva concesso una tregua temporanea di 3 giorni. Nei colloqui, ai quali per la prima volta hanno partecipato anche rappresentanti europei, il presidente ucraino parla di garanzie di sicurezza e di piani per la ripresa economica e la ricostruzione nel futuro del paese, ma di fronte ai punti di stallo del dialogo con la Russia precisa: il nodo dei territori deve essere risolto solo a livello di leader. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti, l'appello di Papa Leone XIV dopo l'Angelus in piazza San Pietro ieri.
32: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
30: Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 morti secondo il governo di Beirut. 5 morti, almeno 5 feriti in un incidente aereo all'aeroporto di Miami. Un Boeing cargo di Prime Air, la linea di Amazon che arrivava da Puerto Rico, è uscito di pista durante l'atterraggio. Il velivolo ha oltrepassato la pista ed è finito contro diversi veicoli prima di prendere fuoco. A seguito dello schianto, l'aeroporto di Miami ha bloccato le operazioni di volo, riaprendo in seguito solo una delle piste. Applausi anche per il secondo film italiano in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, dall'ultima sceneggiatura di Bertolucci con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Sul red carpet, dopo i fratelli Gallagher, anche Ricky Martin, attore e produttore del film di Gael García Bernard, Ombre all'Agua. Luc Besson, autore di una masterclass, e Wim Wenders, che presenta fuori concorso un documentario con tecnologie 3D. Monza in corona, Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino. Jenny De Gaetano.
2: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
4: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
30: Ed è tutto, a più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: Nei giorni in cui Giorgia Meloni festeggia con enfasi il quarto anno dal suo insediamento, arrivano i dati di un sondaggio forniti da YouTrend. Il 53% degli intervistati boccia senza appello l'operato del suo governo. La direzione è sbagliata, sostiene la maggioranza degli italiani. Solo il 31% ritiene invece positiva l'azione dell'esecutivo. La rilevazione ribalta la tendenza successiva alla vittoria del centrodestra del 2022, che permise a Giorgia Meloni di traghettare gli eredi del neofascismo a Palazzo Chigi. Eppure Fratelli d'Italia risulta essere ancora oggi il primo partito, seppur con percentuali più limitate, ma i suoi torici alleati, Forza Italia e Lega, sono scavalcati dal successo sempre più crescente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Lo spostamento a destra dell'elettorato è evidente e marcia parallelo quello di AfD in Germania, dei sovranisti in Francia, Gran Bretagna e parte del vecchio continente. Ma da cosa dipende? Essenzialmente dalla mancanza di un'altra via politica, economica, culturale. In 4 anni l'opposizione è risultata inesistente, impantanata in dibattiti surreali come il woke, le primarie, i federatori, a quegli italiani che bocciano il governo, il 53%, serve oggi comprendere quale visione di società propone il centrosinistra. Vorrebbe conoscere i numeri precisi di un bilancio economico alternativo e le sue coperture finanziarie su sviluppo industriale, lavoro, sanità, scuola, sicurezza, questioni energetiche, trasporti, casa, cultura, turismo. Nulla di tutto questo è stato fatto dal centrosinistra, nonostante la sconfitta del centrodestra sul referendum sulla giustizia, le nette divisioni all'interno della maggioranza, la mancanza di un'azione propulsiva rispetto alla decrescita del paese sull'onda di un rialzo dell'inflazione, di una diminuzione del potere di acquisto per dipendenti e pensionati.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare. È l'ora dell'attimo fuggente.
8: Si è svegliato!
7: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
9: Questo è l'attimo fuggente!
10: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
11: Buongiorno Televisit Company, parliamo dei Trump WAP, i famosi veicoli alieni non identificati che spero che salveranno la Terra.
12: Buongiorno banda, ci siete mancati tantissimo, anche perché noi abbiamo quasi sempre lavorato. E detto questo, avete visto come dopo ieri è venuto fuori che l'Ucraina non vuole la pace. Perché non vuole la pace? Perché ci sono i guerrafondai europei e li danno supporto. E quindi non si arriverà mai alla fine finché non ci sarà un coinvolgimento globale, una guerra globale, si stermineranno una parte del mondo e tutti felici e contenti, ovviamente i miliardari, mentre il popolo arranca e non arriva nemmeno più a fine mese. Un abbraccio, Renzo Accardi.
13: Buongiorno Telese, buongiorno dottor Pitabardi. Io vorrei solo intervenire un attimo sul fatto che il governo Meloni non ha responsabilità per quanto riguarda questo caro prezzi annuale, come dice il dottor Guidabardi, ma ci mancherebbe che aumenti del 30% in un anno. 30% in un anno, tu stai chiedendo proprio alle persone di chiudere baracca e burattini e tornare a vivere col campo, l'orto, se hanno un campo e un orto, se no direttamente l'inedia. Ma a parte questo, in ogni caso, il governo Meloni ha perlomeno una responsabilità nei confronti dei suoi elettori, perché chi ha votato questo governo l'ha fatto anche per la promessa di abbassare le accise, giusto? Ora può non aver colpa la Meloni e il suo governo del fatto che Trump va in giro bombardando l'Iran, causando casini in giro, sale il petrolio e compagnia cantante. Però ha la responsabilità di quella percentuale di tasse, cioè le accise, che sarebbero dovute essere tolte dai maroni, o no? In tutto il suo lunghissimo e longevo governo, o no? Se hai votato Meloni, non dovresti essere un po' arrabbiato, o no? Giacomo da Milano.
14: Buongiorno, buon lunedì da Paolo, bentornati a tutti. Io vado a fare la spesa e negli ultimi mesi mi sono reso conto che è aumentato tutto almeno mediamente del 10%. Faccio benzina e qui non ne parliamo proprio. Stamattina mi sono levato lo sfizio di andare a prendere una brioche. Prima delle vacanze costava 1,20€, l'ho pagata 1,50€. Io pensavo che fosse aumentato tutto, invece a sentire Giuliano le cose non stanno proprio così. Va bene, è questione di punti di vista, meno male che c'è Giuliano, guarda. Meno male che c'è Giuliano. La giornata ha svoltato. Ciao ciao, buon lunedì da Paolo.

0: E rieccoci. Rieccoci in questo 7 settembre, presenti. Ma io due risposte, caro Luca, le devo subito. Allora, meno male che c'è Giuliano, grazie, però i dati non sono i miei, caro, i dati sono quelli pubblicati il primo settembre dall'Istat, che dice che l'aumento dei prezzi è un aumento dell'1%, che è moltissimo. Anch'io, come te, quando vado a comprare la brioche mi spavento e vedo che costa troppo, però è una tendenza che va avanti da 20 anni, cioè questo aumento è un aumento del 30% sui prezzi che va avanti da tanti anni. Contemporaneamente è vero quello che dice il nostro Luca, cioè che è calato il potere di acquisto degli italiani, non dell'8%, del 4%, che è già moltissimo. E poi una risposta va a Giacomo da Milano, e non so se lui abbia votato Meloni e dunque sia deluso, e davvero sarei stato felice anch'io di vedere che le accise, come da programma elettorale, fossero poi eliminate dal prezzo del carburante. Però mi sembra un po' poco per definire la vicenda dei prezzi dell'energia, che va in uno scenario internazionale che si è complicato incredibilmente dal 2022 e del quale onestamente bisogna tenere conto. Poi immagino che si farà qualcosa quando si andrà a votare, ciascuno di noi sceglierà, certo, scegliere col programma del centro-sinistra. Per il momento è un po' difficile, rimane Manet altamente repostum, chissà dove ficcato, ma sono sicuro che presto o tardi un bel programmone di 4.000 pagine il nostro Luca ce lo scodellerà.
1: Eccoci. Sarà un lungo cammino, però il tempo vola, caro Giuliano.
0: Ma tu proprio lo vogliamo far volare senza ascoltare il presidente, il neo presidente ereditiero della Fiorentina, che benedice,
1: no,
0: Firenze.
1: Sentiamolo.
0: Io te lo devo far
1: alzate
0: ascoltare.
1: Alzate il volume, sedetevi,
0: anzi,
1: su una sedia.
0: Ascoltare e riascoltare.
1: Questo eroe dei nostri tempi.
2: Dio benedica Firenze. E Dio benedica tutta la famiglia Viola.

0: Buon centenario Fiorentina! Let's go!
1: Let's go! Beh, Leonardo Maria non ce lo facciamo mancare.
2: Beh, tu vuoi mettere insieme Leonardo Maria Del Vecchio a Comiso, che fa parte della tua cattiveria comunista, però
1: senti, Maria, prima i fatti, poi le opinioni.
2: Ti ascolto perché sai che in fondo ti voglio anche bene, anche se sei in questa condizione di bivacco mentale.
1: Fondo, assassino, senti.
3: Credo innanzitutto in questo paese, io sono innamorato dell'Italia e come diceva prima

0: poche idee, ma confuse. Ma io voglio la tua opinione su un fatto nuovissimo che secondo me influenzerà moltissimo i destini della politica mondiale nelle prossime ore, cioè voglio capire cosa pensi tu del nuovo colore di capelli di Donald Trump, che si è ripresentato
1: questo è decisivo con... bravo,
0: un castano
1: decisivo.
0: Dorato, una cosa
1: Mogano,
0: ti è piaciuto
1: Mogano
0: questo
1: scuro.
0: Ciuffone? Non lo so, è una specie di colore cane che fugge, un colore incerto, però mi sembra un po' come quelle signore che a un certo punto, dopo 30-40 anni di tintura, di parrucchiere, di cofani perfettamente pettinate, decidono che è giunto il momento di arrendersi all'età e di farsi vedere con i capelli del loro colore naturale, e quindi cominciano con quella ricrescita sempre più lunga, sempre più lunga, sempre più lunga, sempre più lunga, finché finalmente tornano delle belle signore bianche e pulite, non con quel brutto colore trampiano che ci siamo sorbiti nelle ultime ore, caro Luca.
1: Vai.
0: Però devo dirti che io vai. Stamattina mi ero caricato a palla, caro Luca, perché ho detto vai, mi parlerà di Ranucci, mi dirà qualche cosa sulle novità che sono venute fuori dall'inchiesta, perché ad esempio c'è qualcosa che riguarda qualche costruttore romano. Ho detto ma sicuramente Luca me ne parlerà di della vicenda più intricata del mese di agosto. Avete fatto 30 puntate ad agosto di Nonda, di cui 40 dedicate a Ranucci, e adesso vuoi stare zitto? No.
1: Ma quali cose? Quali? È una sciocchezza,
0: va bene, allora,
1: quella. Ma è una sciocchezza,
0: allora,
1: quello
0: ti dico,
1: voleva vendere le mura del Cefalù,
0: sì,
1: e lui ha detto dai, non vende queste mura,
0: sì.
1: Lascia il locale, l'avrei fatto anch'io per te.
0: Leggiamolo allora dall'articolo di un altro
1: ristorantino di pesce, ma
0: certo,
1: su,
0: di un altro,
1: ma
0: di un altro,
1: la mediazione, il conflitto di interessi, ti prego, 334 11 2, anche per i vostri,
0: te lo leggo l'estratto dall'articolo di Nello Trocchia, che tu ricorderai per tanti meriti giornalistici e non, pubblicato sul Domani. E allora, nelle pieghe dell'inchiesta giudiziaria sulla bomba contro l'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ci sono gli intrecci tra la vittima e il suo carnefice, Walter Lavitola, l'amico fraterno che ha ordinato di piazzare l'ordigno d'amore. Intrecci legati agli affari dell'ex faccendiere, affari nei quali Ranucci evidenzia chiaramente di non essere mai entrato, ma nel quale ha avuto ruolo di suggeritore. Domani, cioè il giornale, può svelare per la prima volta che non c'è solo la questione del carbon credit, dei viaggi in Africa, delle interviste, ma anche l'interessamento del giornalista vittima della bomba d'amore per il destino delle mura del ristorante Cefalù, il bistrò dove tutto è nato. La trattoria di pesce, animata dall'ex berlusconiano ma in mano ad altri soci, è ospitata in un locale che non è proprietà di Lavitola. Spaventato dal carico di condanne e prima di ordinare l'attentato dalla possibilità di tornare in carcere, si muoveva per mettere in ordine il futuro e cercava da tempo di acquistare le mura che ospitano il bistrò Alcova, dove muoveva trame, sondaggi e scalate al cielo. E per farlo a chi chiede aiuto, ma proprio al suo amico del cuore, a Ranucci, che così partecipa a due incontri, uno che si svolge nei mesi scorsi e l'altro poco prima della bomba, in una data precedente il 16 ottobre. Ma con chi gli incontri, Luca? Con i Pulcini, i costruttori romani. Daniele Pulcini è finito coinvolto nell'indagine Mondo di Mezzo, ma nel 2014 ne emerse una conoscenza pregressa con Massimo Carminati, e ma ora Pulcini è tornato a fare l'imprenditore ed è stato assolto pienamente da quelle accuse, e ricordo anche dei servizi di Report, niente male sulla vicenda. Quello che posso dire con orgoglio è di essere riuscito a resistere psicologicamente e moralmente, dice Pulcini, non è stato facile. Ma proprio Ranucci conferma la ricostruzione e spiega di averli incontrati in due occasioni, ma ci tiene a ribadire la ragione del suo attivismo, riassunta in un messaggio con l'amico fraterno Lavitola, e gli scrive per ringraziarlo, visto che è stato l'unico a tendergli la mano mentre era vicino al baratro. Ti voglio sinceramente tanto bene, che Dio te ne renda merito e ti protegga. Io prego il Signore che riversi sulla tua famiglia, su di te, ciò che tu fai per aiutare gli altri, e le moltiplichi infinite volte. Così dice Lavitola.
1: Ma gli ha dato le mani. Una mano ad acquistare le mura, ma non capisco proprio.

0: riuscendo a mantenere le mura del suo locale che altrimenti avrebbe perso. Non c'è conflitto di interessi, non c'è
1: ma
0: niente.
1: Figurati, ti dico, Walter,
0: ti giuro, anche io quando dovessi comprare le mura di un'officina di meccanica ti darò una mano. Quando dovrai,
1: ma
0: comprare,
1: io non te l'ho
0: un
1: messa una bomba, figlio mio,
0: ti aiuterò a prendere le mura del banco di ortofrutta. Sì, è ridicolo quello che state facendo.
1: Non sono malavitola, due non ti ho messo una bomba, non ti ho messo una bomba, non ho affari con
0: dei signori
1: africani.
0: Era prima
1: e adesso,
0: che scoprisse,
1: ma adesso
0: della
1: tu
0: pompa,
1: una parola di Ranucci l'hai sentita? Una parola di Ranucci che dice: questo qui che mi ha messo la bomba è un delinquente. Tu l'hai sentita?
0: Ma che c'è? Vedi che una volta umiliato sul piano della piccola diffamazione cambi il tavolo.
1: No, che piccola diffamazione?
0: Questo è prima della bomba e lui gli ha detto: senti, dobbiamo le mura del locale come tutti quelli che hanno un esercizio. E lui ha detto: vabbè, dai, te do una mano. Capirai, la NATO, l'ONU, questi facevano le bistecherie con i prestanome della camorra.
1: Capisci?
0: Tu
1: e che c'entra? Ma quello
0: morale di questo paese.
1: Morale incisivo, 34, questo è un altro paio 11, di maniche. 11, parliamo 6, del dell'amico
0: se
1: Ranucci.
0: Se volete cazziare Guidabardi, prego.
1: Sì, sì, fatelo pure. Siamo qua. E comunque c'è qualcos'altro sotto nell'articolo di Nello Trocchia che tu modestamente e furbescamente ometti di cogliere, quando parla della bomba d'amore, quando parla di una nuova persona che emerge, cioè di questo imprenditore Pulcini, e ti sembra tutto quanto che sia così una semplice trattativa tra amici, cose che si fanno, sono fan di Report, dice Ranucci.
0: Sentiamo le vostre voci.
1: Voci, voci.
2: Buongiorno. Fa simpatia il fatto che molti si stupiscano che ora l'estrema destra stia emergendo nei vari paesi, Germania piuttosto che comunque anche l'Italia, se vogliamo considerare Vannacci di estrema destra, quando per 4 lunghi anni non si è fatto altro che parteggiare per portare avanti una guerra non di casa nostra, non dell'Unione Europea, non di qualche alleato della NATO, ma una guerra sostanzialmente di un paese nazista che supporta Banderas, che con l'Azov andava in giro con le svastiche sulle bandiere, e ci stupiamo del fatto che ora queste simbologie e questa mentalità stia prendendo piede in Europa. Rasentiamo il ridicolo.
3: Buon di Luca, buon di Giuliano, ben ritornati, ben ritrovati. Oggi qualcosa di più leggero, che però leggero non è. Gennaro D'Ascalea comincia a sospettare di derive razziste nei confronti dei tifosi napoletani, e tu Luca adesso hai appena sbertucciato il nuovo presidente della Fiorentina dicendo: ecco qui il marciume italiano. Ma nessuno parla che le ragazze della volley europea hanno vinto la medaglia d'argento. Ma è possibile che in questo paese sport vuol dire soltanto calcio? Ancora non avete capito che non è così. MDR.
1: E bentornata a MDR. E certo che complimenti alle ragazze del volley, le facciamo e le facciamo volentieri, però capisci che c'è un dramma in corso, che è quello del nostro Gennaro D'Ascalea, che vede il suo Napoli escluso già dalla seconda giornata
0: farlo
1: di campionato.
0: No,
1: e
0: non
1: Gennaro
0: deve
1: è un dolore.
0: Colpire un uomo sensibile che in questo momento soffre e non ha protezione, è senza pelle quando il Napoli perde. Gennaro, che potrebbe attraversare le tempeste in un momento difficile, tu infierisci contro di lui. Che vergogna che sei proprio emulo, epigono di questi tempi.
1: È vero, infierisco e per questo vado punito. Allora mi autopunisco, e sai cosa ti faccio ascoltare per autopunirmi? Il senatore Monti che risponde all'onorevole Vannacci.
4: È arrivato a conclusione che lei, con la Costituzione della Repubblica Italiana, sulla quale ha giurato, e quando diventerà ministro o capo del governo rigiurerà più o meno con lo stesso testo, lei contemporaneamente la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea, dalla parità di genere a tante altre cose. Però contemporaneamente, e quindi la mette sotto la Costituzione, però poi con un'operazione di ascensore istituzionale la mette sopra quando le fa comodo o quando lei ne è convinto, perché dice, l'ha citato l'articolo 11, che nessun trattato internazionale e neanche europeo può avere più valore giuridico della Costituzione nazionale. È consapevole che una anche primordiale applicazione del suo programma porterebbe l'Italia fuori dall'Unione Europea e dall'Euro.
1: E con questa domanda esiziale vi lasciamo un po' di pubblicità, ma torniamo
0: certo
1: subito
0: che
1: dopo.
0: Botta di entusiasmo,
1: Madonna, roba.
0: Dillo che hai riconquistato questo vento entusiasmo, le forze giovani che si oppongono al neofascismo imperante. Bello, bello, entusiasmante, vai!
1: Pubblicità fra pochissimo.
5: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
6: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e partecipa alla diretta.
13: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
12: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Sono le 8 e 33 minuti.
15: Guidare informati.
16: Guidare informati.
17: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Circolazione piuttosto sostenuta questa mattina, soprattutto attorno in direzione dei principali centri urbani. In Lombardia, traffico particolarmente intenso attorno a Milano con code sul tratto urbano della 4 tra Viale Certosa e Monza verso Trieste e tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code anche in tangenziale nord da Nova verso Sesto, in est da Colonia Ovest a Via Padova verso Bologna, in ovest da Roa Corsico verso la 1 e da Vigentina d'Assago direzione Laghi, in A4 code anche tra Dalmine Trezzo verso Torino, a Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto, in provincia di Varese code sulla statale 336 nei pressi dell'aeroporto di Malpensa in località Cardano al Campo verso l'aeroporto, sul tratto Veneto della 4 per un incidente circa 3 km di code tra Soave e Verona Est verso Torino, in A22 code tra Carpi e il Bibbio per la 1 verso Modena, a Bologna Monaco nella 14 da Borgo Panigale al Bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la 14. In Toscana code verso Firenze in A11 a tratti tra Prato Ovest e Firenze Nord, sulla Firenze Pisa Livorno tra l'Astra Signa e Scandicci e sulla Firenze Siena da San Casciano in Val di Pesa a Impruneta. Verso Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 a tratti tra Tor Cervare e la tangenziale est. Code inoltre su grande raccordo anulare interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli code per lavori in A1 da Casoria al Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale. Queste le notizie più importanti. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: È l'ora dell'attimo fuggente.
7: È svegliato!
11: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
18: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
19: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Mi pongo una domanda, caro Guidabardi. Ma perché i governi di destra sono così sfigati da avere guerre, da avere terremoti? Mi ricordo anche durante il governo Berlusconi e situazioni precedenti. Ma ce lo domandiamo perché sono così sfigati? Forse se la tirano.
20: Buongiorno, ma che bello risentirvi, che bello, io sono proprio contento oggi. Comunque volevo dire la mia sul caso Ranucci La Vitola, perché ho letto sul Giornale d'Italia che appunto da rumors raccolti dal Deep State su cui indagano gli inquirenti era una relazione omosessuale. Non solo La Vitola, Ranucci avrebbe avuto anche rapporti con altri uomini, oltre a relazioni extraconiugali con le varie stagiste e donne di ambiente lavorativo. Quindi questo sì, faceva le trasmissioni di Report, poi per il resto era un satiro irrefrenabile. AfD, riguardo all'ossimoro vivente della Alice Weidel, io voglio vedere questi cosa metteranno in pratica, non sono capaci di governare. Poi non ci stupiamo di questi, da noi abbiamo Vannacci e in Inghilterra c'è Tommy Robinson, insomma è dappertutto, è un'ondata che dovremmo subire. Ciao Roberto da Amsterdam.
21: Buona ripresa Luca, buona ripresa Giuliano, Antonio da Lecce. E Ranucci, la butto lì rapidissimo, è un falso problema la storia della casa, del locale di La Vitola, è un falso problema la storia del carbon credit. Il problema vero è che qui si cerca a tutti i costi di camuffare, di rendere il più possibile introvabile la verità su chi veramente c'è dietro La Vitola, perché dietro La Vitola c'è qualcuno che stanno facendo di tutto perché non venga fuori. Chi è questo Roberto, come cavolo si chiama, Gianfranco, che citano a un certo punto nelle intercettazioni, che non si capisce chi sia? Ciao.
22: Ok, di sicuro contro Vannacci non si poteva mandare Monti, che ormai con quella voce, con quel fisico e con tutto sembra proprio R incoglionito. Come si fa? Mandiamoci qualcuno che può confutare, che può discutere, che può concordare, qualunque cosa. Ciao Cos.
0: Allora Luca Drese, Giuliano, Weidel, Bardi, sai che il nostro Roberto ha colto il punto, perché il paradosso dei paradossi, l'ultima follia di questi tempi, è che Alice Weidel, la leader omosessuale di AfD, si è dissociata da cosa, mi dirai Giuliano, ma tu lo sai benissimo, dal programma del suo partito sugli omosessuali.
1: Ma forse è solo su quello,
0: tu criminale, questo ha preso il 40% totale in Germania, con una leader omosessuale che dice no, sugli omosessuali il mio partito ha un programma omofobo.
1: Ma una leader omosessuale,
0: dobbiamo farle sapere queste cose.
1: Non basta, perché davvero, come ha detto Roberto da Amsterdam, è un ossimoro vivente, perché è omosessuale, è contraria, il suo partito è contrario agli omosessuali, è un partito con tendenze omofobe, lei è omosessuale, e non solo è un partito xenofobo, ma la sua compagna, moglie, chiamala come vuoi, è una extracomunitaria, è nazionalista, ma lei vive in Svizzera pur essendo la leader dell'AfD in Germania. Quindi, come di contraddizioni, la nostra Elis Weidel ne ha veramente molte, molte, moltissime, e staremo a vedere. Ma io sono molto interessato alle vicende internazionali, perché saprai che il premiato duo immobiliaristico europeistico diplomatico Witkoff e Kushner hanno completato la loro spola tra Mosca e Kiev. Sono stati prima sabato a Mosca con Putin al Cremlino, e grazie a Dio sono usciti senza cadere dalle finestre, senza prendere la consueta razione di polonio.
0: Le avevano chiuse per l'aria condizionata, Giuliano.
1: E certo, e poi domenica hanno preso il trenino, quelli che piacciono a te e anche a qualcun altro, e sono andati in treno a Kiev per incontrare Zelensky, ed è la prima visita nella capitale ucraina in questa veste negoziale. E però pare che le cose siano andate un po' avanti, secondo le dichiarazioni che loro rilasciano, ma neanche troppo, perché, come sentito, da una parte per i filorussi è Zelensky che non vuol fare la pace, ma per chi ce l'ha con Putin, e Putin che invece si oppone e continua a bombardare. Nessuna svolta comunque, Putin continua a rifiutare il cessate il fuoco prolungato, e anche il vertice trilaterale con Trump e Zelensky concede solo la firma per un accordo definitivo, chissà dove, chissà quando e chissà come. Qualcosa di nuovo c'è, e allora io direi di andare a parlarne con uno dei più raffinati analisti di politica internazionale, oltre che dei più informati, se il nostro regista si è già connesso con il direttore Maurizio Molinari. Buongiorno direttore, bentornato.
2: Buongiorno. Buongiorno, bentornati a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, ci la situazione, un primo commento sulla Germania.
2: Ma la Sassonia-Anhalt è il land più piccolo della Germania, ma la scossa che ha dato alla Germania e all'Europa intera non potrebbe essere più grande. La prima volta dal 1945 con partito di estrema destra vince un land in Germania, e anche se il governo ancora pare difficile, il messaggio all'Europa intera è brutale e feroce, cavalcando l'ostilità all'Europa e l'ostilità ai migranti, si vincono le elezioni.
1: Anche se Giuliano, è comunque il land più piccolo della Germania, non sono risultati inattesi, si tratta di un land che da sempre ha simpatie da quella parte, diciamo così, quindi probabilmente non è una sveglia o un avvertimento così forte e così preoccupante, direttore.
2: Beh, ciò che colpisce è la debolezza della CDU, il partito al governo a Berlino, e del cancelliere Merz, che da quando si è insediato ha fatto di tutto per ridurre l'influenza dell'AfD, e invece questa mattina si trova di fronte allo scenario con alcuni dei suoi deputati al Bundestag per lasciare la CDU e andare all'AfD. Questo forse è il campanello d'allarme più serio.
1: Che influenza può avere questa elezione sulla visita di cui abbiamo parlato poc'anzi del premiato duo Witkoff-Kushner nella spola Kiev-Mosca?
2: Questa è una domanda giustissima. Io credo che la risposta passa per la testa di Putin. Cioè, la realtà vera è che, guardando che cosa sta avvenendo in Europa con Putin, con la testa e gli occhi di Putin, è vero che lui è sulla difensiva e in difficoltà per ragioni militari in Ucraina, ma lui sta vincendo politicamente in Europa occidentale, perché i due paesi storicamente da sempre nel mirino di Mosca, la Germania e l'Italia, sono attraversati da venature politiche filorusse in crescita. La vittoria dell'AfD nella Sassonia-Anhalt e il fenomeno Vannacci nel nostro paese.
1: Proprio sul fenomeno Vannacci, direttore, i quotidiani oggi portano un approfondimento sulle connessioni e i gangli tra il partito di Vannacci e la Federazione Russa, ma è strano pensare, o esagerato, direttore, pensare che ci possa essere una connessione più funzionale tra la Russia e il partito di Vannacci, cioè un finanziamento?
2: non ci sono prove a tale riguardo e quindi non possiamo fare affermazioni di questo tipo, ma credo sia indubbio affermare le posizioni politiche di Vannacci non potrebbero essere più vicine agli interessi della Russia, soprattutto nel caso dell'Ucraina, esattamente come nel caso dell'AfD. Quindi la realtà vera è che c'è un'estrema destra che avanza in Europa, e mettiamoci anche Le Pen in Francia, che sull'Ucraina ha posizioni nettamente filorusse.
1: Le Pen sarà un anno complesso di elezioni, perché dopo queste elezioni avremo in rapida successione la Svezia e poi avremo Israele, le elezioni di midterm negli Stati Uniti, l'Italia, che io suppongo, dimmi tu direttore cosa ne pensi, voglia anticipare le elezioni a prima delle elezioni presidenziali francese del 18 di aprile, e poi nuovamente Germania e Spagna. Come questo semestre, ampio semestre elettorale, cambierà il volto dell'Europa?
2: In maniera radicale, perché la realtà vera è che tutti i paesi dei quali stiamo parlando sono paesi dove le tendenze più estreme, e soprattutto di estrema destra, stanno emergendo. La dinamica elettorale in Francia, in Italia, in Germania, anche in Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea, in Svezia, è tutta fatta partiti della destra che vuole essere centrista e la destra estrema. Questo è quanto sta avvenendo in Europa, dove la destra estrema sta crescendo ovunque sul tema dell'immigrazione. Come può cambiare questa dinamica? Se i partiti progressisti riescono a entrare su questo terreno, quello dell'immigrazione, con linguaggi capaci di cambiare l'orientamento dell'opinione pubblica, ma bisogna ammettere che è davvero molto difficile.
1: Sinistra facciamo completamente scomparsa. Sì. Vai Luca, scusa.
0: Facciamo solo un focus su Trump, che ha cambiato persino colore dei capelli da biondo platino a mogano, ma non ha cambiato strategia su Hormuz, e sembra proprio che anche dopo il quinto tentativo di riconquista non sia più in grado di strappare all'Iran il controllo dello stretto.
2: È vero, ma è vero anche che l'Iran è in grande difficoltà a causa delle sanzioni. La decisione da parte dell'Iran per la prima volta di alzare il prezzo della benzina lo mette in evidenza. Quindi la realtà vera è che l'assedio economico sembra fare più male agli ayatollati quanto non abbiano fatto gli attacchi militari.
1: Giuliano. Sì, direttore, invece venendo proprio alle connessioni tra le due guerre, che come nei tuoi precedenti interventi hai sempre evidenziato in questa trasmissione e anche nei tuoi scritti, questo riposizionamento mondiale, questa nuova Yalta che si sta costruendo, sembra vedere un po' più la luce dopo l'estate?
2: Sì, io sono d'accordo, siamo alla vigilia dell'arrivo di Xi Jinping alla Casa Bianca, e noi non possiamo escludere che da questo incontro con Trump ne esca la proposta di vedersi a tre assieme con Putin. Se Trump riuscisse in questa operazione insieme a Xi Jinping, facendola prima dell'elezione di medio termine, naturalmente il messaggio al pubblico americano, non solo, sarebbe molto forte, perché evocativo dell'intesa di Yalta. Certo, siamo lontanissimi, perché le tre grandi potenze sono in conflitto su tutto, in ogni scenario feroce, tendono a eliminarsi e mettersi in difficoltà, però l'ipotesi stessa che si stia parlando di un accordo a tre potrebbe naturalmente cambiare l'umore, soprattutto in America, sul presidente Trump.
1: E vedere che cosa succederà con le elezioni di medio termine, a cui ovviamente saremo molto attenti. E comunque grazie al direttore Maurizio Molinari per essere tornato a trovarci. Grazie direttore, a prestissimo.
0: C'è una vocetta mentre arriva fra di noi Alberto Fazzolo. Non c'è
1: niente vocette. Niente vocette, voglio subito tornare e volare verso il labaro, perché sono tante le interpretazioni che sulle note, che come sempre annunciano il nostro profeta che arriva dall'aldilà del muro, non dall'aldilà. Ci portano buongiorno a vedere le nuove cose. Buongiorno e bentornato.
3: Anche a voi ben ritrovati, ho fatto gesti scaramantici sull'aldilà perché salvo ognuno non si sa mai.
1: Ma guarda, rassegnati, prima o poi succede a tutti e va accolto con serenità.
3: Meglio poi e comunque meglio prima voi che io, quindi non c'ho fretta.
1: Ma che Dio ti ascolti, soprattutto per quanto riguarda questa parte del microfono. Però dici che cosa è successo nell'incontro ferroviario tra Mosca e Kiev, perché a leggere alcuni giornali sembra che ci siano dei passi in avanti, a leggerne altri sembra che invece non si sia fatto neanche mezzo millimetro di progresso nelle trattative per arrivare ad una possibile, se non pace, perlomeno ad un possibile cessate il fuoco.
3: Beh, in realtà l'obiettivo non era neanche così ambizioso, l'obiettivo prefissato era quello di cercare di fare un trilaterale Russia-Ucraina-Stati Uniti e non ci si è avvicinati neanche di un poco a questa cosa, non ci sono segnali che possano lasciare intendere un qualcosa del genere, mentre invece è stato molto più interessante quello che è successo quest'estate, proprio per rimanere sul tema, un'altra visita che c'è stata a Mosca, che è quella del direttore della CIA, non so quanti ascoltatori l'abbiano vista, magari distratti dal periodo estivo, però è quello un stato significativo. Il direttore della CIA è volato d'urgenza a Mosca, quindi John Ratcliffe, il 25 agosto per parlare con Putin. Che si sono detti? Non lo sappiamo. Ufficialmente
1: non è possibile.
3: Medio Oriente. Esatto.
1: Che tu però non lo sappia non è credibile.
3: Beh, è difficile pensare che non potesse essere collegato con la notizia che era arrivata il giorno prima, cioè il fatto che Macron aveva annunciato che ci sarebbero state a ottobre delle esercitazioni militari francesi e di altri paesi appartenenti alla NATO in territorio ucraino e quello ovviamente, stando in territorio di guerra, difficilmente potrebbe non essere un obiettivo militare. Quindi, a detta di molti osservatori, il direttore della CIA è andato a dire a Mosca: magari non sparate ai soldati della NATO quando si troveranno in Ucraina, però non si sa quale sia stata la risposta della Russia, perché ovviamente se ci sono degli eserciti su un territorio di guerra è difficile pensare che non siano coinvolti nella guerra. Quindi la situazione molto calda è quell'altra, la visita davvero interessante è stata quella di Ratcliffe, il direttore della CIA, e staremo a vedere come svilupperanno tutte queste cose.
1: Senti, e dalle parti degli Ayatollah?
3: Ah, situazione anche lì molto molto interessante. Infatti partiamo da quello che succede sul campo di battaglia. Ci sono tante novità, tante mobilitazioni che riguardano sia il campo petrolifero che le questioni militari. Sul petrolio è praticamente fermo Hormuz, che se ne dica, stanno passando in media 6,7 milioni di barili al giorno, e considerate che la Cina da sola se ne prendeva 16 di milioni, quindi siamo davvero quasi alla fine. È vero pure che si stanno sbloccando dei lavori per alcuni oleodotti alternativi, il più interessante è quello che va da Kirkuk in Iraq fino al Mediterraneo, però avranno tempi lunghi, quindi la crisi petrolifera è conclamata, è un qualcosa di eclatante che condizionerà tutto quello che succede sul campo poi di battaglia, perché comunque movimenti ce ne sono, a parte i test provocatori. Questo fine settimana l'Iran ha testato il suo primo missile antinave di produzione nazionale, quindi un segnale molto forte alle portaerei statunitensi che stanno nell'aria, e soprattutto però c'è un'altra questione interessante, che la Cina, proprio perché è strangolata da questa mancanza di petrolio, ha iniziato a far sentire un po' la voce e ha fatto delle esercitazioni nei giorni scorsi, esercitazioni aeree in Egitto, quindi tutta un'area che va, diciamo l'area medio orientale, quella più coinvolta nella crisi di questi giorni. E quando entra la Cina sul campo di battaglia con i propri uomini, è vero che non sono coinvolti nei combattimenti della generale area medio orientale, però è una presenza che si fa sentire. Qualcuno dice pure che è stato un messaggio all'Iran per cercare di non fare precipitare gli eventi, perché per farvi capire il livello della diplomazia iraniana, il capo negoziatore Galibas ha detto che è finita l'epoca delle risposte proporzionate. Ecco, questi discorsi probabilmente alla Cina non piacciono molto, quindi probabilmente si vorrà far carico di alcune questioni per cercare di evitare l'escalation.
1: Sentite, invece vorrei chiedere una cosa che mi ha molto incuriosito, volevo parlarne sia con Luca Telese che con Alberto Fazzolo. Ci sono notizie che mi arrivano da una importante centrale antibritannica che vogliono l'imminente crollo di Londra, e ci sono due fatti, tre fatti che vengono riportati a supporto di questa tesi. Il primo, la notizia che è stata pubblicata da tutti i giornali ma che non ha avuto grande attenzione, cioè decisione del governo olandese di riportare una ingente quantità di oro che era depositata nelle banche americane fisicamente e metterla invece nelle banche londinesi, portarla al riparo in Gran Bretagna, ma soprattutto l'intervento, che non mi sembra casuale, del presidente argentino Milei, che subito dopo ha detto che è il caso ed è arrivato il momento di andare a riprendersi le isole Malvinas, come le chiamate voi, o Falkland, come le chiamano dalle parti di Downing Street. E poi ricordate che a fine luglio Trump aveva obbligato Microsoft a farsi dare tutte le mail degli olandesi. Allora, qualcosa anche da quelle parti sta succedendo, mi sembrano tre fatti da mettere in connessione, ma chiaramente mi serve il vostro parere.
3: Inizio io. Allora, guardiamo quello che è successo al Venezuela. Perché gli Stati Uniti hanno avuto buon gioco a fare questa penetrazione, questa azione di corruzione? Perché il paese era in ginocchio economicamente. Può sembrare assurdo che un paese esportatore di petrolio possa in qualche misura trovarsi in difficoltà economiche, eppure in Venezuela era così. Perché? Perché c'era una profonda crisi monetaria, dettata da cosa? Dal fatto che le riserve auree del Venezuela stavano negli Stati Uniti e in Inghilterra, e in violazione del diritto internazionale, cosa che non ha avuto nessuna conseguenza, tutte queste riserve sono state neanche sequestrate, tolte. È come se uno ti lasciasse, ti affidasse una penna e poi ti dice: non te la ridò, è mia. Ecco, questo l'ha messo in ginocchio l'economia venezuelana, e la stessa cosa può succedere a tutti. È il gioco tra potenti, quindi se qualcuno ha delle riserve auree, faccio un esempio tipo l'Italia negli Stati Uniti, e dovesse andare a una crisi profonda nelle relazioni con gli Stati Uniti, beh, si troverebbe in difficoltà. Probabilmente il Regno Unito, che ha iniziato ad andare a fare di testa propria su tanti settori, sta andando in crisi in una rotta di collisione con gli Stati Uniti, e questo potrebbe portare a conseguenze analoghe. E quindi, per scongiurare cose del genere, si cerca di mettersi al riparo. Poi ovviamente che arrivano le punzecchiature, perché quella dell'apertura di un secondo eventuale fronte nel Sud America con una nuova crisi oltre al Malvinas, io la vedo abbastanza remota come ipotesi. Però intanto gliel'hanno detto: guarda che siamo pronti a fare cose anche eclatanti, e questo comunque, badate bene, si inserisce in un contesto abbastanza strano all'interno del Regno Unito, perché non è una situazione proprio normale, perché per la prima volta dopo non so quanti secoli c'è un capo del governo che è cattolico, e questa cosa in molti ambienti non piace per nulla, e quindi anche la coesione interna del paese è particolarmente fragile, quindi è un paese più vulnerabile del solito. Gli Stati Uniti sanno che potrebbero avere buon gioco a fare azioni di forza in questo senso.
1: Luca, a te, tu sei stato impressionato dalle dichiarazioni di Milei che rivolge le isole Falkland?
3: Malvinas.
1: Malvinas, come continui a chiamarle tu, ma per il momento sono isole di proprietà di Sua Maestà Re Carlo III, e dunque continuiamo a chiamarle Falkland anche con buona pace, se mi consenti.
3: Va bene, per l'occasione lo faremo.
1: Senti, hai citato poc'anzi il Venezuela. Durante questo agosto abbiamo avuto un videomessaggio del presidente Maduro dal carcere. Non mi è sembrato in condizioni troppo patite. Questo mi ha fatto ovviamente onestamente piacere, perché a nessuno si augura di poter star male, ma comunque la situazione venezuelana sembra aver dato ragione alla fine a Trump. Rivoluzione, o meglio cambio di regime, avvenuto senza grandi problemi, con conseguenze negative e asservimento totale del Venezuela agli interessi e alle esigenze delle bandiera stelle strisce.
3: Sì, ricordiamo pure che Maduro è il vicino di cella di Mangione, quindi questa cosa è un po' dell'ironico in tutto ciò. Ma è fondamentale quello che è successo in Venezuela quest'estate per capire che non c'è nessuna prospettiva di pace a breve termine, e con questo ritorniamo al discorso di Kushner e Witkoff che sono andati a Kiev e a Mosca, perché gli Stati Uniti con l'accordo petrolifero che hanno fatto in Venezuela si sono accaparrati 4/5 delle estrazioni petrolifere venezuelane, e questo gli consente di essere, insieme alla chiusura di Hormuz e alle sanzioni alla Russia, il primo esportatore mondiale di idrocarburi. Quindi stanno guadagnando delle quantità di denaro enormi dalla crisi petrolifera che noi viviamo. Quei soldi che noi paghiamo quando andiamo a fare il pieno, buona parte riescono in un modo o nell'altro a arrivare nelle tasche del governo degli Stati Uniti, e quindi non c'è interesse da parte degli Stati Uniti a cambiare questa situazione sul campo, e questo, unito agli altri, all'altra mancanza di interesse di far finire la guerra, ci fanno pensare che ci sarà una prospettiva di lungo periodo abbastanza contorta, in una situazione abbastanza difficile da affrontare. Quindi mettiamoci l'anima in pace che la guerra andrà avanti per le lunghe.
1: Vedrai che se stiamo ad ascoltare questa lettura sembra quasi che Trump sia stato un importante leader internazionale che è riuscito a fare gli interessi del suo paese.
3: Sì, ha fatto il colpaccio, su questo sì, non lo bolliamo come un matto, un idiota, un incapace, no, è riuscito a fare delle cose che nessuno avrebbe immaginato, quindi chapeau a questa logica folle, scellerata, violenta e per certi versi pure criminale, ma che comunque ha fatto gli interessi del suo paese, che alla fine è quello che paga, come abbiamo visto anche in Germania.
1: Bene. Lo vedremo.
0: Abbiamo volato, intanto, caro Giuliano, sì. Avevamo gli arretrati da smaltire, torneremo ancora più carichi con le notizie croccanti del giorno, senza il riassunto delle puntate che abbiamo saltato. Io amo l'attimo per le sue citazioni finali.
1: Ah, vuoi la morale?
0: Certo.
1: E allora io te la do subito, perché mi sono
0: alle 8 solo per 2, questo sente la morale e poi si rimette a dormire.
1: Lo so, e non solo gli ascoltatori dell'attimo, diciamo così. Te la do subito perché mi sono molto impressionato vedendo le immagini della nuova capigliatura del presidente Trump, non solo per il colore, ma anche perché i capelli oramai non ce ne sono più. E mi sono ricordato di cosa diceva Alexandre Dumas, padre, che diceva che l'uomo nasce senza denti, senza capelli e senza illusioni, e muore lo stesso, senza capelli, senza denti e senza illusioni.
0: Straordinaria questa massima, vi dà una bussola per la giornata e un viatico per tornare a rivederci domani. Restate inchiodati su Giornale Radio e ricordatevi che torneremo domani mattina qui da Bardi. Ciao.
1: Sì, noi torniamo domani, adesso c'è Borgonovo, non perdetelo, a fra poco, cioè a fra poco, a domani.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale Radio.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
23: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
24: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
25: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
26: Sono le 9:02.
4: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo. L'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Netto il crollo degli altri partiti, la CDU si dimezza al 17%, SPD e Die Linke scendono al 9%, seguiti dai Verdi. Il partito rossobruno BSW al 5% potrebbe essere l'unico ad allearsi con AfD, perché le altre forze confermano il cordone sanitario. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elly Schlein ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO, definite irresponsabili. Per Bonelli di AVS è necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A. Il vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso. Al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
8: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Nei giorni in cui Giorgia Meloni festeggia con enfasi il 4° anno del suo insediamento, arrivano i dati di un sondaggio forniti da YouTrend. Il 53% degli intervistati boccia senza appello l'operato del suo governo. La direzione è sbagliata, sostiene la maggioranza degli italiani. Solo il 31% ritiene invece positiva l'azione dell'esecutivo. La rilevazione ribalta la tendenza successiva alla vittoria del centrodestra del 2022, che permise a Giorgia Meloni di traghettare gli eredi del neofascismo a Palazzo Chigi. Eppure Fratelli d'Italia risulta essere ancora oggi il primo partito, seppur con percentuali più limitate, ma i suoi torici alleati, Forza Italia e Lega, sono scavalcati dal successo sempre più crescente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Lo spostamento a destra dell'elettorato è evidente e marcia parallelo quello di AfD in Germania, dei sovranisti in Francia, Gran Bretagna e parte del vecchio continente. Ma da cosa dipende? Essenzialmente dalla mancanza di un'altra via politica, economica, culturale. In 4 anni l'opposizione è risultata inesistente, impantanata in dibattiti surreali come il woke, le primarie, i federatori, a quegli italiani che bocciano il governo, il 53%, serve oggi comprendere quale visione di società propone il centrosinistra. Vorrebbe conoscere i numeri precisi di un bilancio economico alternativo e le sue coperture finanziarie su sviluppo industriale, lavoro, sanità, scuola, sicurezza, questioni energetiche, trasporti, casa, cultura, turismo. Nulla di tutto questo è stato fatto dal centrosinistra, nonostante la sconfitta del centrosinistra centrodestra sul referendum sulla giustizia, le nette divisioni all'interno della maggioranza, la mancanza di un'azione propulsiva rispetto alla decrescita del paese sull'onda di un rialzo dell'inflazione, di una diminuzione del potere di acquisto per dipendenti e pensionati.
10: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo e questa è Corrente Alternata, la prima puntata di una nuova stagione. Saremo insieme tutte le mattine dalle 9 più o meno fino alle 11, ci occuperemo di attualità, di politica, di costume, insomma di tutto quello che sta sulle prime pagine dei giornali e non solo, quindi fatevi sentire, fateci avere i vostri messaggi, le vostre opinioni, perché ne parleremo in studio, in diretta. E ovviamente dobbiamo cominciare dal grande fenomeno di questa mattina, l'avanzata dell'Orda Nera, lo scrive Repubblica sulla prima pagina, lo scrivono in realtà tutti i giornali, più i giornali italiani che i giornali europei, a dire la verità, che danno al trionfo di AfD in Sassonia delle letture differenti. E per i giornali italiani è il buio sopra Berlino, dicevo, il titolo di Repubblica. L'ultradestra di AfD stravince in Sassonia-Anhalt con il 44%. E allora, fra qualche istante ne parliamo con tanti ospiti, a partire da Nicola Fratoianni. State qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, che arriva a Corrente Alternata.

0: Allora, questo è Jelly Roll, Need a Favor, e andiamo a parlare del trionfo di AfD in Sassonia col 44%. C'è in collegamento con noi, e lo ringrazio, Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra, uno dei leader della coalizione di centrosinistra. Fratoianni, buongiorno, benvenuto a Giornale Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Allora, dobbiamo pensare, come scrive qualcuno oggi, che è ritornato il nazismo in Germania?
1: Ma dobbiamo pensare che questo rischio esiste. Naturalmente la storia non si ripete mai esattamente nello stesso modo, ma pensare che svolte autoritarie e orizzonti oscuri siano cancellati per sempre, così come che la democrazia sia una conquista definitiva, è sempre un errore e un rischio, e siamo di fronte al trionfo elettorale di una forza che ha espliciti riferimenti, nostalgie, simpatie per la stagione più buia della storia dell'umanità. Ci sono dirigenti importanti di quel partito che lo hanno definito, si sono definiti il volto simpatico del nazismo, hanno proposte su alcuni temi che fanno semplicemente rabbrividire, quindi non servono automatismi o schematismi, ma c'è bisogno di grande serietà, ed è naturale, legittima una grande preoccupazione.
0: Chiedo, Fratoianni, ma non è anche e soprattutto una responsabilità della sinistra se vincono queste forze? Cioè, evidentemente negli elettori europei, un po' dappertutto, c'è un bisogno di risposte anche decise su temi come l'immigrazione, ad esempio, no? Su cui AfD ha ovviamente
1: io credo che ci sia soprattutto un bisogno di risposte che parlano alla condizione di crescente povertà che affligge una fetta rilevante della società europea, non solo europea. Siamo di fronte a una diseguaglianza che esplode in maniera sempre più potente, poderosa. Il punto è che queste forze non hanno nessuna ricetta, sono forze spesso e volentieri sostenute proprio dall'elite di quell'establishment che spesso e volentieri a parole, diciamo così, indicano come un avversario, ma che questo problema sul piano sociale ci sia, questo sì, è indubbio, e che su questo fronte, sul modo con cui affrontare questo problema, quello che riguarda la vita materiale delle persone, gli stipendi troppo bassi, il costo della vita che cresce, il senso di sradicamento, la paura, il tracollo dello stato sociale, dei diritti che hanno poi a che fare con la sicurezza più profonda delle persone, penso al diritto alla salute, al diritto all'abitare, al diritto all'istruzione, al futuro, se potessimo dirla così, al presente e al futuro di milioni di persone. Su questo sì, le responsabilità di una parte di quella che si chiama generalmente sinistra socialdemocratica, centro-sinistra, ci sono, perché per anni nel continente, vorrei dire, ma non solo, una parte rilevante della politica ha scelto strade incapaci di rispondere a questa urgenza, che anzi in qualche caso hanno aggravato persino questa condizione drammatica. Per questo, di fronte a fenomeni come quelli che vediamo in alcune aree della Germania, in Germania e oggi nel voto in Sassonia-Anhalt, occorre una risposta che sappia muoversi su due, almeno su due livelli. Il primo è quello di un rigidissimo controllo che in Italia potremmo definire di natura costituzionale. Ci sono cose che non si possono dire, che non si possono mettere sul tavolo, e su queste cose, su queste,
0: cioè, limitazione del
1: controllo, un limite che dica ci sono cose che su cui non si esercita la democrazia, non si vota su idee che sono esplicitamente idee che richiamano al nazismo, al fascismo.
0: Concretamente
1: non si può fare come
0: farebbe
1: discutendo anche della legittimità che alcune forze hanno di presentarsi alle elezioni. C'è un dibattito su questo in Germania, per esempio, è un dibattito che però si misura con cose molto serie, appunto col fatto che non tutto può essere consentito.
2: Secondo lei
1: non tutto può essere consentito,
2: non dovrebbe presentarsi alle elezioni?
1: No, qui stiamo parlando di AfD in questo momento. Vannacci, diciamo, si dichiara alleato e amico dei neonazisti tedeschi, e questo mi pare un serio problema, ma non ho detto questo. Dico che ci sono cose che debbono essere messe al di fuori del circuito democratico. Ci sono questioni che non possono essere considerate liberamente temi su cui ci si esprime, ci si misura. Non si può decidere di fare le classi separate per i diversamente abili. È una cosa che non si può fare. Bisogna stabilire dei limiti, perché se non si stabiliscono dei limiti succede che possano risvegliarsi mostri, e questo è un aspetto, e ha a che fare con le costituzioni, con la costituzione formale, con la cultura di un paese.
2: È difficile mettere dei limiti senza poi violare la libertà di espressione, questo è il tema. No?
1: La libertà di espressione però non è un concetto astratto. Se qualcuno proponesse, diciamo, alle elezioni di legittimare la pedofilia, ci sarebbe una giusta reazione contro. Sì, se qualcuno proponesse di... Se è un reato, certo, è un reato anche segregare, è un reato discriminare, è un reato il razzismo. Nel nostro paese è un reato, eppure ci sono parole d'ordine, talvolta proposte, che hanno esplicitamente questo carattere. Allora c'è un livello che riguarda esattamente l'insieme delle regole che consentono a una società di vivere assieme dentro un quadro democratico e di libertà, che ha a che fare naturalmente con le idee, ma poi anche con il rispetto e la tutela dei diritti di tutti e tutte, per cui se un'idea mette in discussione il rispetto dei diritti fondamentali delle persone, quell'idea bisogna che sia posta fuori da ciò che è considerato legittimo, e che è considerato che legittimamente si misura anche con le elezioni. E poi però c'è un aspetto tutto politico che è altrettanto urgente e importante. Occorrono risposte

fermiamo un secondo e torniamo subito. Roberto Speranza ha appena pubblicato un libro in cui parla di sicurezza e dice, come hanno detto altri, come ha detto insomma una parte del Partito Democratico anche, non è isolato Speranza, dice la sinistra si deve riappropriare del tema della sicurezza, e dico la verità, è una cosa che si sente dire spesso, eh. Quindi vorrei sapere qual è la sua opinione a proposito della sicurezza, che anche nei sondaggi ogni tanto affiora. Ora ci sentiamo un po' di buona musica, ritorniamo fra un istante con Nicola Fratoiani.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Con noi c'è Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra. Fratoianni, avevo depositato prima una domanda sulla sicurezza. La sinistra deve riappropriarsi del tema della sicurezza?
1: Sì, ma detto così è un po' generico, nel senso che io non credo di essermene mai dimenticato. Il punto è come si costruisce la sicurezza per tutti e per tutte. Franco Gabrielli ha scritto un eccellente libro, e Franco Gabrielli è persona che non ha bisogno di presentazioni quanto ad autorevolezza su un tema come questo. È stato capo della polizia, dei servizi in questo paese. Mi pare che lì ci sia la traccia di un programma di lavoro, l'idea di investire naturalmente sulla sicurezza, sul controllo del territorio, sul rafforzamento degli organici, sul miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita di chi svolge una funzione che è decisiva per la coesione sociale di tutti, il rispetto delle regole da parte di tutti, di chiunque, e il modo con cui anche attraverso questo paradigma affrontare le sfide di un mondo che cambia. Ma contemporaneamente l'idea che la sicurezza sia anche riempire di vita ciò che si è spopolato, ciò che è diventato luogo abbandonato, laddove non c'è vita, non c'è attività, cresce la paura. E poi sicurezza come dimensione anche e soprattutto di carattere sociale.

0: cioè come garanzia di una tenuta delle relazioni collettive, in grado di costruire meccanismi di mutua reciproca protezione, innanzitutto dalla solitudine e dalla paura. E di tutto questo però dobbiamo discutere insieme a proposte politiche, una proposta dal mio punto di vista politica che appunto parli alla paura che invece cresce.
1: Da risposta io su
0: penso
1: questo
0: di
1: tema.
0: Sì, io penso di sì, per una ragione molto semplice, perché per fare le cose, e vale per ciò di cui stiamo parlando in questo ultimo tratto della nostra chiacchierata, ma vale anche per questioni più rilevanti e comunque a questi aspetti connesse, se io voglio investire e migliorare la sanità pubblica in questo paese, cioè la prima preoccupazione in ogni rilevazione di ogni istituto della stragrande maggioranza degli italiani, oppure se voglio investire sulla ricerca per evitare che i nostri ragazzi se ne vadano da qualche altra parte, se voglio lavorare sugli stipendi troppo bassi, potrei continuare, purtroppo aggiungo con una lista piuttosto lunga, ho bisogno di risorse, e le risorse si trovano soltanto in due modi, si trovano ovviamente rivedendo le priorità del bilancio, per esempio dicendo no alla follia della corsa al riarmo, e poi però si trovano lavorando sulla leva fiscale. Ora qui c'è poco da fare, il nostro è un paese dove la pressione fiscale è da sempre molto alta, ma è mal distribuita, e anche questo è un dato che non è contestabile perché è misurato nei numeri più crudi. Mentre noi mentre in un paese come il nostro, ma non solo nel nostro, naturalmente è un fenomeno che ha proporzioni globali, la ricchezza complessiva anno dopo anno, anche e per certi versi soprattutto nei momenti di crisi, cresce, si accumula, ma si distribuisce in modo indecentemente ineguale. Allora io penso per esempio che in un paese come l'Italia un'imposta sulle ricchezze che superano i 5 milioni di euro netti, e che sono, è bene che anche chi ci ascolta ci abbia questo numero, così ci rendiamo conto di quello che stiamo parlando, distribuite nelle mani di 50.000 persone, su una popolazione di quasi 60 milioni di abitanti, 50.000 persone che hanno redditi che partono naturalmente dai 5 milioni di euro netti, ma che crescono redditi, patrimoni, che crescono molto significativamente andando in su in questa piccola e speciale classifica, non renderebbe disperati, non impoverirebbe queste persone, non gli farebbe un danno irreparabile, libererebbe però diversi miliardi che possono essere reinvestiti nel segno dell'interesse generale. Naturalmente questo è uno strumento, come tutti gli strumenti non è la soluzione a tutti i problemi, si tratta di mettere in campo manovre articolate che appunto da un lato spostino risorse
1: da capitoli di spesa, di trovare un leader che poi incarni queste proposte per il centro-sinistra.
0: Ma guardi, si tratta di trovare leadership, perché le leadership sono oggi inevitabilmente, diciamo, un dato con cui chi fa politica deve misurarsi, e chi non lo riconosce semplicemente rischia di porsi fuori dal tempo che sta attraversando e vivendo. Si tratta però innanzitutto di avere delle idee, e di avere idee che non siano subalterne all'avversario, come spesso accade, come spesso è accaduto anche
1: per dire,
0: sul
1: Calabresi
0: tema
1: a Milano.
0: Fisco.
1: È una scelta buona, cioè è un modello per scegliere la leadership senza le primarie.
0: Calabresi a Milano si è candidato, a Milano c'è una discussione, se ci saranno, se non ci saranno le primarie, è una discussione completamente aperta, io rispetto di tutti, di chiunque si metta a disposizione, anzi ringrazio chiunque si metta a disposizione. Adesso a Milano i nostri dirigenti stanno discutendo, discuteranno, e non voglio entrare a gamba tesa nella loro discussione, quindi su questo non mi scuscirà una parola in più nello specifico, ma quello che voglio dire è che a me interessa un modello, a proposito per esempio del dibattito sulle primarie anche nazionali, in cui sia chiaro che chi svolge la funzione della leadership non è il capo, è chi ha il compito, peraltro gravoso e anche molto importante, di guidare, certamente interpretare, certamente di farlo con le sue specifiche caratteristiche, come giusto che sia, ma di guidare e coordinare una squadra e un programma, un programma su cui esiste il vincolo di una scelta. Questo mi pare il punto decisivo, e anche a proposito della discussione che abbiamo fatto all'inizio su che cosa bisogna fare per evitare che l'estremismo, in questo caso l'estremismo nerissimo di forze come l'AfD, possa lavorare sulla disperazione, sulla paura, ecco, a questo mi riferisco, a idee coraggiose che vadano in una direzione radicalmente opposta a quella che abbiamo visto per troppi anni.
1: Chiaro, chiarissimo, grazie a Nicola Frattoiani.
0: Grazie
1: ci
0: a voi,
1: fermiamo qualche istante, un momentino di pubblicità, ma restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, corrente alternata, torna in un lampo.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:32.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
6: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. E allora l'onda nera che arriva dalla Germania e tocca anche l'Italia, ovviamente sono tutti in fibrillazione. Il discorso coinvolge poi anche i movimenti di l'est italiani, ad esempio Futuro Nazionale. Bisogna mettere dei limiti a ciò che si può dire e ciò che si può votare, lo ha detto poco fa ai nostri microfoni Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra. Io sinceramente qualche dubbio sulle limitazioni ce l'ho, perché sono sempre pericolose, però sentiamo quali ricette oppone il centrosinistra, il cosiddetto campo largo, anche dalla voce del Movimento 5 Stelle. Fra un istante con noi Francesco Silvestri, state qui.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Io sono Francesco Borgonovo e parliamo dell'avanzata delle destre in Europa e anche di cosa le sinistre, le opposizioni e in Italia nello specifico il cosiddetto campo largo oppongono a questa avanzata. Allora c'è con noi Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle, volto molto noto e rappresentativo. Buongiorno Silvestri, benvenuto a Giornale Radio.
1: Buongiorno a voi, a chi ci ascolta e grazie dell'ospitalità.
0: Allora, dice Nicola Fratoianni, lo ha detto poco fa ai nostri microfoni, che per frenare questa avanzata, come in Germania, di queste forze che vengono definite addirittura naziste o neonaziste, bisogna mettere dei limiti a ciò che si può dire, ciò che si può votare, insomma, limiti chiari che delimitino il campo democratico. Lei è d'accordo? E questa è la ricetta?
1: Dipende. Naturalmente poi dipende sempre da volesse intendere Fratoianni. Io non, per me poi entra sempre il problema di chi decide sono i limiti per essere dentro un campo democratico o meno, e poi lì entrano delle soggettività che raramente confluiscono in un pensiero unico, quindi lascerei perdere dal mio punto di vista questo aspetto qui ed entrerei invece nell'analisi del perché succedono certi fenomeni, del perché prendono piede, nel perché si strutturano e come può proporre un'alternativa, ma lascerei i perimetri democratici. Chiaro. Ed entrerei più nel campo delle soluzioni.
0: Ecco, una soluzione, visto che poi c'è un campo largo che si discute, una soluzione per esempio è una patrimoniale? Non è qualcosa che allontana i cittadini?
1: Dal nostro punto di vista del Movimento 5 Stelle no, non è una soluzione, perché comunque è una questione difficilmente realizzabile. Io la vedo addirittura un po' come una vittoria del sistema di globalizzazione, cioè io ti permetto di fare quel che vuoi per X anni e poi dopo ogni tanto ti chiedo dimmi cosa ti è rimasto in tasca e dammi qualche spiccio. Non è questo dal nostro punto di vista la soluzione ai problemi. Io preferisco, laddove ci siano elementi che destrutturano la nostra economia come una guerra, come una pandemia, più entrare nel campo degli extra profitti delle grandi multinazionali che speculano su questi eventi. Guarda quello che succede nel diesel, guarda quello che succede nel campo dell'energia. Allora lì dove c'è una speculazione eccessiva, una tassazione degli extra profitti e delle politiche di redistribuzione per me sono molto più adeguate.
0: Ecco, poi ovviamente non ce lo nascondiamo, è bellissimo parlare di programmi, di soluzioni, però poi c'è da scegliere il leader. Come si sceglie il leader? Io continuo a sentire dai vostri alleati o potenziali alleati molto scetticismo sulle primarie, l'idea che insomma si debba arrivare a una soluzione condivisa per via politica, un po' sembra un modello, potrebbe essere quello che c'è stato a Milano, no? Mario Calabresi, questo nome è venuto fuori così negli ultimi giorni, anche bello forte. Voi che cosa pensate? Come si sceglie il leader e anche cosa pensate di Calabresi a Milano?
1: Come 5 Stelle io credo che le primarie debbano essere un elemento strutturale della scelta del leader in campo nazionale, esulando dal discorso Conte-Schlein. Cioè io credo che le persone abbiano bisogno anche di sentire le differenze tra conservatori e progressisti, ed è tutto legittimo e rispettabile come lo scelgono i conservatori, ma credo che si necessiti proprio di avere elementi distintivi, e credo che le primarie debbano essere una soluzione non per questa tornata, ma laddove il campo progressista continuerà, e io lo spero con grandi risultati, soprattutto a livello poi non solo elettorale, ma proprio nel campo di radicalizzarsi nel territorio. Io spero che ci sia proprio questa metodologia, cioè chi vota progressista sa che può partecipare a un processo democratico di scelta del programma, di scelta del candidato, e non fare una cosa dove si ricorre alle primarie solo se non si è trovato un accordo. Per me è sbagliato ricorrere al giudizio delle persone solo se non solo se si è discusso e non si è riuscito a trovare un accordo. Questo lo vedo un elemento di debolezza. Se invece si sa che come regola si concorre al campo della leadership del partito progressista o coalizione progressista in un certo modo, questo deve essere così da qui a 20 anni, secondo me.
0: Conte però sembra sicurissimo, entro fine mese programma e primarie, cioè il problema è le primarie servono a decidere il leader fra, cioè io mi aspetto che il PD esprima un suo candidato, penso Elly Schlein, voi esprimiate Giuseppe Conte, magari AVS esprime Fratoianni o Bonelli o un altro che scelgono loro, cioè me l'immagino così delle primarie, non che si arriva già prima con una decisione, poi facciamo le primarie e vediamo come va, no? Del resto, cioè, per me il ragionamento che fa Conte, una sua logica intrinseca ce l'ha, facciamo le primarie e vediamo.
1: Sì, concordo, anche perché in base alle primarie poi si esprime anche una certa sensibilità politica, quindi è chiaro che poi non è che chi vince fa quel che vuole, anche perché poi abbiamo visto che non tengono le maggioranze, però il voto popolare esprime una certa sensibilità su quella che può essere la politica estera, la politica economica, e delle differenze tra Conte e Schlein o chi sarà ci sono, quindi già il voto è una descrizione delle sensibilità di un elettorato. Ma soprattutto io credo che Conte abbia capito una cosa, che dobbiamo dare dei riferimenti chiari. Perché parliamo sempre di primarie, ogni intervista parliamo delle primarie? Perché ancora non sono stati dati tempi, luoghi e modi, perché una volta che tu dai dei punti certi, poi ne discuti una settimana, due settimane e poi attendi l'esito del voto, non se ne sta sempre a parlare. Laddove invece non c'è ancora chiarezza su queste tre modalità, è chiaro, è anche giusto che a ogni intervista ti fanno le domande sulle primarie, che però non è un tema particolarmente appassionante per una popolazione che va al mercato e non riesce ad arrivare a fine mese, ecco.
0: Senta, Vannacci, come sa, è in grande crescita. Come si ferma, anche investendo sulla sicurezza, magari proponendo qualche ricetta diversa sull'immigrazione?
1: Dal mio punto di vista, non considerando l'elemento di sfida con Vannacci, cioè la stella polare non deve essere mai arginare qualcuno, che sia questo la Meloni, che sia Vannacci, cioè se tu ti proponi come argine è un problema, se ti proponi come un fiume è qualche sentimento lo sviluppi, quindi io non perimetro mai la mia azione politica in base a Vannacci o in base alla Meloni. Io credo che il tema della sicurezza debba essere un elemento centrale, non perché ci sia qualcuno che lo cavalchi, a mio avviso anche in malo modo, ma perché tu girando nei quartieri, e io giro moltissimo su Roma, ti accorgi che il problema della sicurezza è un tema reale e quindi lo proponi, a prescindere. Quindi io toglierei dalla testa l'elemento Vannacci, rispettabile, l'elemento Meloni, rispettabile, tutto rispettabile, però poi sono le esigenze che arrivano dal territorio e sono salario, sicurezza e sanità. Cioè una persona vuole, è politica abitativa, una persona vuole avere una casa, vuole lavorare, se gli succede qualcosa vuole avere un sistema sanitario che lo accolga, e se esce per strada non vuole essere aggredito. Questi sono i presupposti per vivere bene e su questo devi tarare la tua azione politica.
0: Guardi, ci scrive Edoardo da Augsburg e dice se lasci un popolo solo e non ti curi del loro stato emotivo e sociale, arriva qualcuno e raccoglie questo malessere incanalandolo in estremismi. Succede sempre, non solo in Germania, ma in tutte le culture, anche in Medio Oriente. Quindi sempre l'ordine mondiale a decidere non una regione. Ha ragione, però i suoi alleati di sinistra la pensano diversamente, cioè quando per esempio si parla di immigrazione ci vedono doppio.
1: Allora non rispondo per bocca loro, io non è un tema che affronto con isterismo, però è sicuramente un tema che se giri le stazioni, la città, dal punto di vista della sicurezza e della gestione è un tema molto importante e molto percepito, perché poi vedete facciamo sempre una grande discussione sugli arrivi, su quanti ne arrivano e nessuno parla mai dell'esistente, cioè di come le città urbane proteggono i loro tessuti sociali da una malgestione dell'immigrazione. A noi interessa tantissimo anche la gestione dell'esistente. Poi si può parlare anche delle distribuzioni. Secondo noi abbandonare i territori urbani, alcune zone urbane, a quello che è un degrado dell'immigrazione, che spesso è correlato a come le criminalità organizzate, parlo di 'ndrangheta e mafia, gestiscono anche questi tipi di mercati e se ne servono per favorire delle piazze di spaccio, secondo noi è lo Stato che arretra, e lo Stato su questo non deve arretrare, deve anzi rilanciare con tanti protocolli di intesa tra comune e Stato, tra il monitoraggio di alcune zone, i sistemi tecnologici aiutano moltissimo su quelli che possono essere delle minacce di riciclaggio e quindi di piazze di spaccio e di zone che perdiamo a favore della criminalità organizzata. Sono tutti discorsi interconnessi, se lo vogliamo affrontare in maniera seria. È un sistema complesso, non è un sistema limitiamoli a casa loro e risolviamo, non funziona così.
0: Però per esempio sugli sbarchi o sui rimpatri una risposta bisogna darla.
1: Certo che bisogna darla, questo è assolutamente vero. E al di là poi delle critiche che possiamo fare al governo Meloni, poi la cosa strana è che Vannacci cresce in base a quanto critica la Meloni e poi si parla di accordo, quindi da questo punto di vista è strano, perché lui fa consenso proprio sul fallimento del governo Meloni. Ma al di là di quelle che possono essere le critiche, che adesso mi interessano il giusto, poi deciderà la cittadinanza fra qualche mese o al massimo un anno, qui ci sono dei modelli che vanno visti. Ora la sensibilità europea è andata sulle armi, sui paesi, sulla protezione del fronte est, sulla minaccia russa, e ha perso moltissimo quella che è una sensibilità mediterranea invece di contrasto all'immigrazione. Per noi quelli che sono i modelli Albania e altri modelli che hanno già fallito, ad esempio in Gran Bretagna, su questo filone qui sono da abbandonare, e va impostato invece un discorso molto serio di redistribuzione e accordi e protocolli che tu fai sulle frontiere. Il problema è che tu non hai nella tua sfera di interesse, che è la Libia, non hai voce in capitolo. L'Europa non ha voce in capitolo, la Turchia sì, la Russia sì, e tu no. E quindi questo è un problema proprio di soft power che tu hai in quei paesi di confine, e non riesci a farti percepire, non riesci a fare protocolli intelligenti e non riesci a gestire le tue frontiere, che non vuol, e lasci poi spazio a quella narrazione di remigrazione, blocchi, ruspe. In questi anni ne abbiamo sentiti tantissime, nessuno funziona e nessuno funzionerà.
0: Però un po' gli sbarchi devo dire che si sono ridotti, si erano ridotti anche con Salvini nel governo di cui facevano parte 5 Stelle, ma non so quanto faccia piacere ai 5 Stelle oggi ricordarlo. Però il tema esiste, cioè Vannacci, poi vedremo la prova delle urne e le destre europee, questa onda nera che descrivono i giornali, soprattutto quelli progressisti oggi, parte da qui, da questi temi, e una risposta bisogna che ci sia. Non sembra che per ora, per esempio dal PD o da VS, arrivino messaggi chiarissimi. Allora facciamo così, voglio sentire una risposta approfondita di Silvestri, prima un po' di buona musica e poi sentiamo ancora la voce dei 5 Stelle.
2: Se

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo. Il vero nazionalismo è a Londra e non in Germania, dice un ascoltatore. Io non so se il vero nazionalismo sia a Londra, per me la parola nazionalismo non è un male. Difendere la propria nazione, cioè, è la cosa che fanno tutti, lo fa l'Inghilterra, lo fa la Francia, lo fa un po' chiunque. Evidentemente, almeno nella percezione, diciamo così, nei sondaggi e anche in qualche elezione, diciamoci la verità, sembra che gli elettori in Europa vogliano un po' più di protezione da questo punto di vista. E allora chiedo a Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle, cioè, quale potrebbe essere nel campo largo una proposta chiara sull'immigrazione? Perché uno dice facciamo gli accordi, però, come dire, a livello forse elettorale funziona poco, o meglio, a livello di proposta efficace, chiara, bisogna spiegare bene alla popolazione che si intende fare, perché altrimenti le ricette proposte finora non sembrano funzionare granché, Silvestri.
1: Il punto è questo: per me gli accordi sono un fattore molto molto importante. Quando abbiamo parlato del fatto che la gestione in questo anno sono arrivati un po' meno, questo è successo in tutta Europa ed è anche per un fatto di alcuni accordi che sono stati fatti, sia la parte dell'Africa occidentale, quindi delle Canarie, quella parte spagnola, adesso lasciamo perdere il caso specifico che è avvenuto, però anche lì c'è stata una diminuzione del 60%, cioè è un fenomeno collettivo che sta diminuendo per quanto riguarda una serie di politiche che si stanno facendo, non ancora soddisfacenti per quel che mi riguarda.
0: Questa mattina sui giornali spagnoli, su El País, La Razón, ci sono dei sondaggi drammatici per Pedro Sánchez. La Razón ha un editoriale in cui dice la fine del sancismo, cioè Pedro Sánchez è stato preso a modello dal PD, che diceva facciamo come lui, che vuole regolarizzare 500-600 mila stranieri perché la regolarizzazione è la strada. Io sono d'accordo con lei sugli accordi da fare con i paesi terzi cosiddetti, no? Però accordi per fare che? Per fermare le partenze? Accordi per prendere le persone che arrivano e redistribuirle in Europa? E poi sa come va a finire, che i clandestini poi non vengono redistribuiti. Seguire Sánchez su questi temi non sembra molto premiante.
1: Allora, sicuramente è più premiante di quello che è successo qui, dove comunque una regolarizzazione di 500.000 immigrati in tre anni per quanto riguarda i flussi regolari c'è stata dal governo Meloni. Non ho capito perché prima in opposizione la Meloni ti diceva che era una sostituzione etnica, quella stessa specifica misura, e poi è stata fatta. Quindi in realtà non mi sembra che la Meloni sia andata molto differente da Sánchez in alcuni casi. Poi la gestione dell'immigrazione spagnola, lo dicono i numeri, è stata molto migliore di quella italiana, quindi se non prendo a modello Sánchez, figuriamoci il modello italiano, che da tutti i punti di vista, i rimpatri, l'immigrazione, gli sbarchi in questa legislatura è stato disastroso. Quindi partiamo che sicuramente la Spagna ha fatto un lavoro molto migliore del nostro, e questo per me è un dato, è una realtà. Poi i flussi migratori, le persone, se vogliono, chi ci ascolta, se vuole essere cavalcato emotivamente per un voto, ha già quella che è la proposta, che può essere la remigrazione o tutto quello che. Se invece vuole considerare che esiste un problema complesso che parte dalla gestione urbana e va fino alle politiche di immigrazione, che è vero, magari non sono così appassionanti come la remigrazione e tutto il resto dal punto di vista del cavalcare sentimentalmente il problema.
0: Io sono in parte anche d'accordo con lei, no, sulla complessità, però io credo che la remigrazione, per come è stata pensata, sia anche complessa, molto di più di quella che poi è lo slogan che funziona. Non crede però che dire, puntare sempre con questa cosa, si va a prendere la pancia degli elettori, la destra vince per la paura, la destra vince, cioè se guardiamo in Germania, per esempio, non votano affatto, come disse Bonaccini, gli ignoranti o i poco istruiti. In Italia non c'è solo l'emotività, c'è anche un ragionamento e la voglia magari di cambiare proprio il modello, ecco.
1: La voglia di cambiare un modello c'è sicuramente e non esiste, secondo me, sminuire gli elettori in un senso o nell'altro. In Germania quello che è successo è un voto strutturato, cioè avviene da tre votazioni l'aumento di quel modello lì. In Italia è un po' differente, anche perché mentre noi proponiamo delle politiche di redistribuzione, perché per forza è un problema europeo, serve la potenza europea per fare determinati accordi in Europa, serve la potenza europea per non subire tutto quello che è il mercato del traffico, delle tratte degli esseri umani. L'Italia da sola non ce la fa, quindi la soluzione della remigrazione, delle ruspe, dei blocchi navali, degli UFO che bloccano gli alieni, sono tutte soluzioni nazionali che per me mirano alla pancia delle persone. Se vogliamo invece ottenere qualche risultato, e gli unici risultati che si stanno ottenendo sono quelli spinti dal modello europeo, non perché il modello europeo vada bene, ma perché quando vai a chiudere degli accordi con la Tunisia, con il resto, un conto è che ti presenti come Italia, un conto è come Europa, e effettivamente il tema degli sbarchi sta un po' diminuendo sensibilmente in tutte le tratte, lo stai ottenendo come Europa. Quindi per noi vale cercare di premere a livello europeo per ottenere dei risultati in Italia. Dall'altra parte ti dicono che remigrandoli, mettendogli delle navi davanti e partendo di ruspa per sbragare tutto quanto, quello è la soluzione del tessuto urbano, sarà una semplificazione, ma è una semplificazione che vogliono loro, perché se tu usi questi termini è chiaro che stai andando a mirare alla pancia delle persone e ti chiami dietro una semplificazione. Mi parli di blocchi navali e di ruspe, cioè sei tu il primo che semplifichi, non io, perché sai benissimo, anche chi lo propone sa benissimo che la soluzione non è questo. Chiaro. Ma gli servono i voti.
0: Chiaro, in un lampo chiedo anche a lei, ha notizie più precise su Alessandro Di Battista? Magari nel movimento arrivano cose che al di fuori non arrivano.
1: Mi permetterà di non rispondere con tutto quello che penso di sapere, semplicemente per un fatto di riservatezza, per rispetto nei confronti della famiglia e di tutto il resto. La nostra è veramente una comunità molto scossa, si parla tantissimo al nostro interno di quello che è successo ad Alessandro e gli siamo vicini con un fortissimo abbraccio e speriamo veramente che torni e che prima possibile. E ovviamente quello che è successo, una tragedia, vedremo metro dopo metro come stargli vicino a lui, alla famiglia, e perché gli vogliamo un gran bene e ci manca moltissimo.
0: Credo che sia un sentimento condiviso, insomma, anche al di là degli schieramenti. Speriamo di poterlo avere qui quanto prima, insomma, in salute e in forze. Grazie a Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle. Ora un po' di aggiornamenti qui su Giornale Radio con le ultime notizie e poi Corrente Alternata ritorna con altri ospiti scoppiettanti. State qua.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Sono le 10 e 3 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli: trionfo del partito di estrema destra in Sassonia-Anhalt. Dai migranti alla Russia, il programma dell'AfD recupera consensi ma allarma altri leader europei. Il PIL dell'Italia potrebbe avvicinarsi all'1%, così il ministro Giorgetti in chiusura di Cernobbio, dove Schlein parla di energia. Pallavolo, l'Europa boccia l'Italia di Julio Velasco. A Istanbul la Turchia si conferma regina continentale. Il CT azzurro fiero delle mie ragazze.
7: Giornale Radio News.
8: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin, Nicola De Muro, per lo sport Jenny De Gaetano. L'Europa guarda preoccupata la Germania dopo la nettissima vittoria dell'ultradestra dell'AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Netto il crollo degli altri partiti, mentre l'esito elettorale ha provocato proteste di piazza nel le principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Friedrich Merz. Abbiamo fatto la storia, esulta il leader Ulrich Siegmund. A determinare l'ascesa, ma anche a nutrire fortissime critiche, sono proprio i contenuti del programma di questa formazione di estrema destra. Propositi assai controversi in materia di migranti e disabili, ma anche un tema internazionale particolarmente sentito, soprattutto nell'est della Germania: il proposito di riallacciare le relazioni con la Russia.
9: Nel programma di Alternative für Deutschland ci sono aspetti ritenuti inaccettabili dalla totalità delle altre forze politiche, nonché dai sindacati, chiese, movimenti e ONG che anche nel silenzio elettorale del fine settimana hanno affollato Magdeburgo in cortei in difesa della democrazia. Dalla remigrazione alle classi separate per disabili e gli stessi migranti, temi perorati in Sassonia-Anhalt da un giovane leader di riconosciuta popolarità e ambizioni anche nazionali, Ulrich Siegmund, tanto che il quotidiano Der Spiegel lo ha definito l'uomo più pericoloso in Germania. 36 anni, nato cioè proprio mentre si realizzava la celebrata riunificazione tedesca, che però a dispetto di copiosi investimenti e un'armonizzazione dettagliata fino ai segnali stradali, risulta ancora incompiuta, specie nell'economia, con perduranti ritardi dall'Ovest su PIL e salari che rendono ancora più difficili da comprendere anche scelte internazionali, in primis le ricadute sui prezzi energetici del muro contro muro con la Russia, rilanciato di recente dal cancelliere Merz con l'allarme di presunti attacchi ibridi e perfino la chiusura di casa Russia. Relazioni con Mosca invece da rilanciare per l'AfD, echeggiando di fatto pur da destra memorie di rapporti che le difficoltà e le insicurezze odierne restituiscono a molti meno ostili di quanto diffusamente narrato. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
8: La giornata conclusiva del forum di Cernobbio ieri ha visto un indiretto confronto tra il ministro dell'economia e il leader dell'opposizione. Il titolare dell'economia Giorgetti ha tracciato un quadro di prudente ottimismo sui conti pubblici, prospettando per l'Italia la possibilità di una crescita del PIL migliore delle previsioni.
10: Ovviamente noi partiremo da un quadro di finanza pubblica aggiornato il più possibile, L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8%. Se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%, adesso lo dico qui naturalmente con tutte le cautele del caso, ma sicuramente al di sopra di quelle che sono le previsioni contenute nel documento di finanza pubblica.
8: Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha bocciato l'operato del governo, si è opposto all'aumento delle spese militari prospettato dall'esecutivo. Elly Schlein, segretaria PD, ha invitato a superare il disfattismo sull'Europa e ad accoglierne invece le aperture rivolte all'Italia sull'energia e non sfruttate dal governo Meloni.
11: Oggi abbiamo fatto una proposta al governo su come usare i 14 miliardi di flessibilità sull'energia. 5 misure bandiera semplici su strumenti già avviati che funzionano. Allora facciamo una proposta concreta al governo, perché la verità è che la Commissione ha detto al governo che poteva usare questi 14 miliardi per fare ciò che in 4 anni non ha fatto.
8: Il femminicidio di Lorena Sceri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami tossicologici per l'uomo che prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico, i primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine tornano sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Addio triplete, dopo Olimpiadi e Mondiali la nazionale femminile di pallavolo vede sfumare l'oro europeo. Nella finale di Istanbul le azzurre si devono arrendere al tie-break alle padrone di casa della Turchia, che si conferma così campione continentale. Ma Julio Velasco gonfia il petto d'orgoglio, ascoltiamo il CT dell'Italia.
12: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche oggi che non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo si può perdere molando. Noi non abbiamo molato, noi abbiamo vinto mondiale soffrendo semifinale e finale, che l'abbiamo vinto per 2 palloni in più, perché sennò quando si vince ci si monta la testa, noi siamo i migliori, come mai si perde? Noi non è che abbiamo vinto il mondiale come abbiamo vinto l'Olimpiade, l'Olimpiade è l'eccezione, non è la regola. L'abbiamo vinto soffrendo, oggi non ci è bastato, magari con 3 palle diverse lo potevamo vincere.
8: Cagliari-Lecce alle 18.30, Udinese-Lazio alle 20.45 completano stasera la terza giornata di Serie A. Intanto la Fiorentina, ultima quota zero, ha esonerato il tecnico Grosso, al suo posto richiamato Vanoli. Domani scatta la Champions con Real Madrid-Inter. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
14: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e continuiamo a parlare dei grandi temi di attualità. Abbiamo sentito la voce delle opposizioni e ora sentiamo anche quella del governo, della maggioranza. La maggioranza sembra insomma solida, per quanto insomma è un po' così angustiata dalla crescita di Roberto Vannacci, da alcuni temi che la dividono. Però il governo Meloni, come sapete, è un governo da record di longevità, come ci hanno fatto ripetutamente notare i suoi rappresentanti. Ci scrive Stefano da Monza, dice: non riesco a credere a nulla del bla bla di Fratoianni e Silvestri, scusatemi. Vabbè, ma ognuno ha le sue posizioni, devo dire sono state anche molto molto chiari, è giusto avviare un confronto programmatico. Comunque concentriamoci ora sul governo. Fra qualche istante arriva un illustre rappresentante, il ministro Eugenia Roccella, state qui.

0: siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo. Abbiamo sentito prima la voce delle opposizioni, ora sentiamo quella del governo di Giorgia Meloni, un governo dalla lunga tenuta, un governo da record, come ci ha ricordato la Presidente del Consiglio. C'è con noi, la ringrazio, la ministra, ministro della famiglia Eugenia Roccella, a cui do il benvenuto a Corrente Alternata. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e grazie per avermi chiamata.
0: Allora, siete soddisfatti, insomma, della tenuta del governo? Anche se ovviamente la maggioranza è, come spesso accade poi insomma nelle coalizioni, attraversata da tensioni, con opinioni diverse. Adesso guardavo le reazioni al voto in Germania, più a destra, più a sinistra, però questo governo sembra tenere. Lei pensa che gli italiani vi confermeranno una fiducia anche alle prossime elezioni?
1: Ma io penso e spero di sì, perché la valutazione di quello che è stato fatto in questi 4 anni, prima di tutto, conferma la questione fondamentale della stabilità. E la stabilità non è appunto una virtù che si possa inseguire, è qualcosa che viene dalla compattezza di una maggioranza. Lei ha parlato di una maggioranza attraversata, ovviamente, come sempre, dal dibattito, ma questo è vitalità di una di diverse forze che si confrontano. Il punto è che non è un caso se gli ultimi governi stabili che noi abbiamo avuto, i soli governi stabili che noi abbiamo avuto, ieri abbiamo battuto il record, ma non è questo che ci interessa, e sono sempre stati governi di centrodestra. Non è casuale, è proprio dovuto al fatto che dietro c'è una visione compatta, una visione che ci unisce e che consente quindi di durare, e soprattutto di durare non per battere appunto i record, ma per fare delle cose, per lo sforzo di cambiare l'Italia, di realizzare i programmi di governo. E questo lo puoi fare solo quando hai tempo e quando hai soprattutto appunto una maggioranza che comunque un accordo lo trova, pur nella diversità, perché dietro c'è una visione.
0: E allora le devo chiedere questo, metto subito il dito in una piaga, ma del resto è il mio mestiere, sul fine vita. Ci sono due regioni di centrodestra, una è la Lombardia che per quanto insomma il Consiglio regionale abbia votato contro, ha emesso delle linee guida che hanno consentito il primo suicidio assistito, interamente gestito dalla sanità lombarda nella storia, e poi c'è il voto del Veneto. È evidente che questo tema, che non è presente nel programma dell'Alleanza, un po' divide, un po' scuote, ci sono delle posizioni anche radicalmente diverse. Come si trova qui la quadra? Sono stati dei salti in avanti così delle regioni o di qualche schieramento? Il programma della coalizione prevede insomma quello che è stato fatto finora, cioè nessuna azione su questo tema?
1: Lei ha detto una cosa assolutamente giusta, cioè non c'è nel programma di governo, e su questo c'è una legge in Parlamento, ci sono proposte anzi di legge in Parlamento, c'è un dibattito in Parlamento, quindi non c'è un'azione di governo sul fine vita, perché è delegato il tema al Parlamento, ed è delegato proprio perché è necessario un confronto. Ha sempre diviso questo tema, è sempre stato divisivo per ovvie ragioni, cioè perché è qualcosa che tocca la vita, la morte, la vita di tutti noi. Ognuno di noi ha avuto a che fare con dilemmi di questo tipo, con i propri genitori, con persone fragili di famiglia, con persone care. E questo non può essere una questione squisitamente politica, è una questione etica, è una questione che appunto ci tocca il cuore ogni volta che accade qualcosa, e quindi è giusto che ci sia libertà. Io quello che intanto devo dire è che io mi fido e mi affido al voto del mio partito, che che è Fratelli d'Italia, e che in Veneto è stato un voto chiarissimo, netto, compatto. però credo che ci debba essere, oltre al dibattito parlamentare,

0: coinvolse anche cantanti, io mi ricordo Celentano, Iannacci, una bellissima lettera di Iannacci tra l'altro, bioeticisti, opinionisti, era un dibattito veramente ricco. Ecco, io penso che ci sia un problema che non è solo etico, è proprio filosofico, è il problema di che cosa vogliamo noi tutti, noi comunità, che cosa vogliamo fare con la fragilità, la solitudine, le pulsioni alla morte. Se pensiamo che la morte è una scelta, semplicemente una scelta al pari della vita, o è qualcosa di negativo e che c'è bisogno comunque di un'attitudine pro vita, di un'attitudine alla salvezza della vita di ciascuno, alla valorizzazione della vita di ciascuno in tutte le condizioni, anche in quelle di fragilità, anzi maggiormente in quelle di fragilità. Ecco, cioè il fondo di questa cosa è: se uno pensa che la scelta sia il punto fondamentale e quindi ognuno è libero di scegliere quello che vuole, ovviamente è così, ognuno è libero di scegliere quello che vuole, ma l'attitudine della comunità nei confronti della scelta fra la vita e la morte qual è? Cioè è quando uno
1: mi sembra che lei propenda mi sembra che lei propenda più, diciamo, per la posizione di difesa della vita, ecco, per come la mette. La faccio però rispondere proprio fra un istante, perché è un discorso appunto che va articolato bene, fra un attimo la risposta del ministro.

0: Siete sul giornale radio, la radio libera di informare, queste correnti alternate. Sono Francesco Borgonovo, con noi il ministro della famiglia Eugenia Roccella. Stavamo parlando del fine vita e mi sembra che il ministro Roccella, anche per la sua storia, insomma i suoi interventi, propenda più per la difesa della vita, anche se dice bisogna lasciare libertà di coscienza. Quindi le chiedo insomma la sua posizione, e se conferma, quindi se ho capito bene, per ora la posizione del governo resta questa, cioè aspettiamo una legge, non si fanno balzi in avanti, cioè bisogna aspettare la legge nazionale.
1: Certo, bisogna comunque aspettare quello che succede in Parlamento e come si sviluppa il dibattito parlamentare. Ci sono proposte di legge in stato di discussione avanzata, quindi vediamo questo. Ma appunto, ho detto, il voto del mio partito è stato molto chiaro in Veneto, e io penso che il problema sia porsi di fronte alla vita e alla morte non in maniera equivalente, cioè il punto è solo la scelta, perché altrimenti anche chi si suicida buttandosi dal ponte non dovrebbe essere fermato, avrà le sue ragioni, una scelta libera. Non è così, c'è una proprio una profonda solidarietà umana, di comunità, che sta dietro anche alle scelte politiche e che per forza è a favore della vita, altrimenti tutto quello che facciamo perderebbe di senso. Comunque, appunto, aspettiamo di coinvolgere, ecco, quello che vorrei che ci fosse un maggior dibattito pubblico, quindi che si arrivasse alle ragioni profonde di questa scelta politica e non ci si limitasse a dire che ognuno è libero di fare quello che vuole, perché questo è scontato, ma il problema è che atteggiamento ha la comunità di fronte a chi si suicida o a chi comunque sceglie la morte.
0: Senta, le voglio proporre un altro tema un po' spinoso, ma so che non si sottrarrà. A proposito di difesa della vita, insomma di temi che dividono e sono anche lasciati poi alla libertà di ciascuno, c'è il grande tema della libertà educativa. Oggi iniziano le scuole, sono iniziate in Alto Adige. A scuola dovranno andare, la scuola pubblica intendo, anche i bambini della famiglia Nel Bosco, che sono ancora in casa protetta, però il tribunale qualche giorno fa ha detto possono avviare un procedimento, diciamo, di riavvicinamento alla famiglia, però a fasi. Non le sembra che dopo 10 mesi si potesse avere qualcosa di più da parte del tribunale, anche dopo tutti gli autorevoli interventi di esperti, insomma neuropsichiatri, psicologi? Cioè forse, a proposito di libertà, anche la libertà educativa di questa famiglia andrebbe maggiormente tutelata.
1: Quello è un caso veramente con degli elementi di stranezza che molti di noi hanno già sottolineato, e su cui io speravo che la magistratura potesse fare una riflessione e correggere gli eventuali errori fatti. Non è andata così, perché l'abbiamo detto, cioè era un intervento molto radicale in presenza di una famiglia che comunque si voleva bene, aveva un rapporto affettivo fra tutti i membri, e i bambini erano alla fine in buona salute, non erano maltrattati, si è visto poi quando la bambina ha fatto l'esame per entrare per avere appunto il diploma delle elementari, per poter entrare nella classe successiva, che non era così disastrata, altrimenti non avrebbe potuto recuperare così in fretta. Insomma, tante valutazioni che sono state fatte, che davano elementi di ragionevolezza alla possibilità di riunire la famiglia, evidentemente non sono state raccolte. Io mi chiedo solo, e devo dire che abbiamo fatto un'indagine su questo, su come i cittadini italiani valutano i servizi sociali, l'abbiamo fatta dopo questo caso, e indagine dovrebbe preoccupare profondamente chi si occupa appunto del sociale, perché gli operatori del sociale, perché c'era una fiducia profonda, mentre invece deve esserci il contrario, deve esserci fiducia, si chiama il sistema dell'affido, l'affido include proprio il fidarsi. Questo è un grande rischio, perché laddove magari c'è davvero bisogno dei servizi sociali, se non c'è fiducia la gente non vi ricorre. Quindi è un caso molto emblematico e io credo che la magistratura dovrebbe porsi il problema proprio prima di tutto della salute dei bambini. Cioè, i bambini sono stati tolti alla famiglia per stare meglio, stanno meglio? Che valutazione c'è da questo punto di vista? C'è una valutazione terza sulla salute psicofisica dei bambini? Questo è l'elemento di responsabilità di chi ha fatto questa scelta e che oggi viene ancora in qualche modo confermata. Cioè, la verificazione ci sarà, ma a tappe, non c'è fretta, sembra non ci sia fretta.
0: No, invece la fretta c'è, perché stiamo parlando di bambini, almeno questa è la mia opinione, e non sono confortato in questo dal parere di tanti esperti. I bambini hanno bisogno di una famiglia unita. Grazie alla ministra Eugenia Roccella, e io spero insomma che anche sulla famiglia del Bosco si trovi al più presto una soluzione. Ci fermiamo qualche istante e ritorniamo subito dopo e continuiamo a parlare di strettissima attualità qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. State qui.
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: una notizia. Non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 34 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo e chiudiamo il cerchio da dove siamo partiti questa mattina con la vittoria di AfD in Sassonia. Poi bisognerà vedere se riusciranno a governare, bisogna vedere tutti gli equilibri interni, però dal voto è arrivato un segnale piuttosto chiaro con quel 44% che fa gridare allo scandalo, diciamo, le forze di sinistra, le forze progressiste titolano i giornali sull'onda nera in arrivo, e anche la destra italiana un pochino su questo tema si divide, perché Forza Italia è un po' inquietata dalla vittoria di AfD, e vediamo le altre forze, lo facciamo fra un istante con un'altra voce della maggioranza di governo e un po' di analisi anche, perché vogliamo poi stare sui numeri e sugli scenari fra un istante.

0: The Zephyr Song, Red Hot Chili Peppers su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora ripartiamo dalla Germania e da questa avanzata dell'Orda Nera di AfD. Ora io sinceramente posso condividere con voi questo dubbio sul fatto che sia tornato il nazismo, mi sembra leggermente sovrastimato come pericolo, insomma, il ritorno del nazismo. Cioè, qualcuno sano di mente ci sarà pure, no, fra gli elettori di AfD, e mi sembra che ridurre tutto questo discorso sia un po' semplicistico e poi non tenga neanche conto delle vere motivazioni che ci sono dietro questo voto. Anche nel centrodestra qualcuno non l'ha presa benissimo, Tajani per esempio ha espresso qualche timore. Allora voglio sentire l'opinione di Gian Giacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Esteri alla Camera, che ringrazio di essere con noi. Benvenuto a Giornale Radio.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, che dobbiamo pensare? È tornato il nazismo in Germania?
1: No, io non credo che sia minimamente tornato il nazismo, credo che ci sia stata un'affermazione estremamente forte e importante da parte di un partito politico che io più volte stesso ho criticato e su cui sono ancora critico, voglio essere molto chiaro davanti a tante cose, però le semplificazioni non possono essere fatte davanti a un 44% di elettori che, per quanto in una regione piccola, per quanto in una regione con un passato storico particolare come appunto la Sassonia-Anhalt, ha però deciso in modo democratico che si sente in questo momento meglio rappresentato da un partito che sicuramente è critico nei confronti del sistema politico tradizionale tedesco. In democrazia io credo che il risultato lo si debba accettare sempre, non si può accettare soltanto quando la Germania fa politiche progressiste, come negli Stati Uniti è sempre il solito tema, non è che gli americani sono sempre bravi quando votano democratico mentre invece sono improvvisamente cattivi quando votano repubblicano. Bisogna accettare il risultato delle urne, mi pare che questo sia un risultato estremamente chiaro, e dopodiché è giusto fare delle riflessioni.
0: Ecco, le riflessioni che fate voi, cioè qual è il rapporto di Fratelli d'Italia con AfD? Perché ovviamente la sappiamo già, no? Già la leggiamo sui giornali e nelle frasi dell'opposizione, qual è la lettura? Avanzano le destre, che sono un blocco unico nero, dalla Meloni appunto AfD, a tutto quello che si muove in giro per l'Europa. Quindi affinità e differenze fra AfD e Fratelli d'Italia?
1: Guardi, un rapporto diretto tra Fratelli d'Italia e AfD non c'è mai stato in questi anni, anche perché noi apparteniamo alla tradizionale famiglia dei conservatori anche in ambito europeo, mentre invece AfD ha fatto negli anni scorsi scelte diverse. In più credo anche che ci siano due tradizioni completamente diverse. Fratelli d'Italia nasce in un qualche modo dal Partito della Libertà, o comunque l'eredità di Alleanza Nazionale, che è un partito che negli ultimi decenni in Italia ha sempre governato, a Palazzo Chigi, comunque in coalizione ovviamente con Silvio Berlusconi, ha governato una serie di regioni, governa amministrazioni, e quindi è chiaro che comunque noi abbiamo una tradizione governativa. AfD invece è un partito diverso, è un partito di protesta che mai ha ottenuto di poter governare alcunché, tranne qualche piccolissimo sindaco in qualche paese abbastanza sperduto, la Germania, ma ovviamente a Berlino all'interno del Bundestag è in opposizione, sarà in opposizione molto probabilmente anche in questo caso, nonostante comunque una vittoria particolarmente importante come quella che stiamo commentando. Quindi le storie sono diverse. Dopodiché, come ho detto, è chiaro che non si può far finta che questo partito abbia vinto oggi con il 44%. Non si può ovviamente far finta che in Germania, come in Europa, in tanti altri paesi, c'è un ritorno dell'elettore di destra che vuole sottolineare tante problematiche che molto probabilmente in Europa negli ultimi 10 o 15 anni sono state messe da parte, si è fatto finta che i problemi non ci fossero, e io credo che qualcuno anche a Bruxelles oggettivamente degli errori grandi nei decenni scorsi li abbia fatti.
0: Ecco, questo risultato ovviamente fa guardare anche all'Italia e a Vannacci, che per certi versi è più simile a AfD, anzi in qualche maniera rivendica più affinità rispetto a voi. C'è questa, vedete un rischio per la crescita del generale. È un tema di cui si discute tanto nelle ultime settimane, non ce lo nascondiamo, lo sappiamo, è un tema che arrovella un po' il centrodestra su una possibile alleanza oppure no, e quindi vorrei capire un po' a che punto siamo.
1: Ma guardi, è chiaro che i rappresentanti del mio partito hanno sempre sottolineato come ad oggi i parlamentari che fanno riferimento al generale Vannacci in aula, io ne sono testimone, si sono sempre comportati più da alleati del centro-sinistra che del centro-destra. Ogni volta che è stata chiesta una fiducia da parte del governo si è votata contro da parte dei deputati del generale, ogni volta che comunque c'è un intervento in aula è tendenzialmente un attacco nei confronti o di Giorgia Meloni o di Matteo Salvini o comunque di questo governo. È chiaro che se si vuole un giorno fare qualche dialogo, ad oggi non vedo oggettivamente una serie di condizioni perché lo si possa fare. Dopodiché io mi permetto però anche di dire che Fratelli d'Italia continua a essere il primo partito in Italia in modo saldo, in modo importante, e anche le percentuali per cui sicuramente importanti da parte del partito di Vannacci sono comunque delle percentuali che ad oggi lo danno intorno al 6-7-8%. Perché dico questo? La situazione del quadro tedesco è una situazione molto diversa, è un quadro molto diverso. In Germania non c'è stato un partito di centrodestra o conservatore che è riuscito a intercettare il malcontento da parte degli elettori negli ultimi anni, e soprattutto non è stato in grado di intercettarlo e di portare poi dopo sul tavolo delle soluzioni concrete per cercare di risolvere questi problemi. Penso al tema dell'automotive, penso al tema del Green Deal, penso al tema migratorio. Qual è il grande vantaggio invece che c'è in Italia con Fratelli d'Italia, con il partito che io rappresento? È che Giorgia Meloni negli ultimi anni, prima quando era all'opposizione, ma anche adesso in quasi 4 anni di governo, è riuscita comunque a dare delle risposte concrete in un contesto internazionale complicatissimo, in un contesto economico sicuramente non facile, però è riuscita continuamente a dare delle risposte che hanno convinto e continuano a convincere la gente, altrimenti non saremmo il primo partito, soprattutto se paragonato agli altri contesti degli altri paesi europei, in cui solitamente, tendenzialmente, il partito di governo dopo 12-24 mesi crolla nei sondaggi. Quindi io credo che ad oggi le condizioni con Vannacci per un dialogo strutturato non ci sono, ma io credo soprattutto che comunque Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia e anche questo governo, con tutte le difficoltà e i limiti, continui a far bene e soprattutto ad avere comunque un gradimento importante da parte degli elettori.
0: Ecco, lei ha detto una cosa interessante, bisogna che l'Europa prenda atto, cioè se c'è un significato al di là degli equilibri interni alla destra, più a destra, più a sinistra, insomma delle affinità e divergenze, c'è qui una risposta anche a delle politiche europee, ad esempio appunto il Green, ad esempio le politiche sulle auto, tra l'altro proprio adesso è stata respinta la proposta Callas sulla difesa, insomma forse anche a Bruxelles devono cominciare, no, a prendere dei, non dico dei provvedimenti, ma se non altro prendere atto della situazione. Cioè, per esempio, questa frana che ha travolto Kaja Kallas sulla difesa, non è proprio così una cosa da niente.
1: Guardi, direttore, io ricordo bene, lei lo ricorderà quanto me, nel 2015, nel 2016, la grande apertura da parte della Germania nei confronti dell'immigrazione. Più di 1 milione di migranti arrivarono ai paesi del Medio Orientale davanti ad una crisi che nessuno ci mancherebbe ha negato. Ricordo le posizioni progressiste della Germania, che addirittura aprirono le porte a quei migranti che erano stati bloccati invece in Ungheria insieme all'Austria, quindi una grande apertura. Più di 1 milione di persone arrivarono e oggi abbiamo oggettivamente delle problematiche di immigrazione anche in Germania. I risultati sono chiari. Ricordo altrettanto bene, e lei lo ricorderà quanto me, quanto avvenuto nei primi anni del 2010, 2011, 2012 con l'apertura del Green Deal, finanziamenti affinché i cittadini europei comprassero a tutti i costi macchine elettriche. Quali sono le conseguenze? Che le macchine elettriche oggi arrivano dalla Cina e che in Germania soprattutto si perdono continuamente posti di lavoro. Soltanto negli ultimi 2 anni si parla di centinaia di migliaia di operai, di dirigenti e di quadri che hanno perso posti di lavoro legati all'automobile. Solo questi due argomenti sono oggettivamente tematiche di una tale importanza per cui a Bruxelles qualcuno qualche domanda dovrebbe farsela. E la semplificazione di questa mattina, secondo cui chi vota AfD è soltanto un pericoloso fascista, nazista, che assolutamente non può esprimere questa tipologia di voto, è una semplificazione. Credo invece che quanto accaduto oggi, anche sul tema della difesa, debba portare a fare delle riflessioni.
0: Allora, grazie a Gian Giacomo Calovini. C'è un ascoltatore che dice una cosa simile a proposito di sottostimare gli eventi. Sentiamo cosa ci dice.
2: Sottostimare questi eventi è successo anche nel passato. Un tizio si chiamava Chamberlain, mi sembra, disse che la Germania non era poi un pericolo. Poi sappiamo quello che è successo.
0: Oddio, a me sembra che, dico sinceramente, che le condizioni attuali siano un po' diverse e che su certe tentazioni totalitarie siamo tutti quanti, come dire, molto, fin troppo, perché poi possiamo dirci la verità, io ho visto tracce di autoritarismo in altri provvedimenti dell'Unione Europea, in altre formazioni, in altri atteggiamenti. Sinceramente, c'è un altro ascoltatore che ci manda un messaggio e dice questo in netta controtendenza, Gabriele da Milano, dice: il nazismo lo stiamo fomentando noi, finanziando i nazionalisti ucraini filo bandera, in una guerra per procura voluta dall'America per riuscire a continuare a depredare la Russia con gli oligarchi corrotti del dopo muro di Berlino. Quindi evidentemente ci sono visioni decisamente contrapposte. Io personalmente credo che dire torna al nazismo sia quasi offensivo per chi, insomma, ha subito delle persecuzioni negli anni 30 e 40. Parlare oggi di ritorno al nazismo mi sembra vagamente delirante, però magari mi sbaglio, il tempo ce lo dirà. Ma adesso sentiamo anche la voce di qualche esperto analista e torniamo con la politica internazionale.

0: su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo e continuiamo a analizzare il voto tedesco e le sue ricadute sull'Italia e anche in generale sull'Europa. Lo facciamo con Mirko Mussetti, giornalista, analista di Limes, che ringrazio di essere con noi. Benvenuto a Giornale Radio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, pongo la fatale e ferale domanda, caro Mussetti. È tornato il nazismo? Perché prima un ascoltatore ci diceva: state attenti perché sottovalutare certe cose poi si finisce come Chamberlain a suo tempo. Io sinceramente dico la verità, ritengo che sia un po' eccessivo parlare di ritorno del nazismo, ma proprio vagamente.
1: Allora sì, anch'io ritengo eccessivo parlarne. Sicuramente non bisogna mai abbassare la guardia per quanto riguarda certi fenomeni. Ricordiamoci però che si tratta di un partito che ha avuto libero accesso alle elezioni, ha potuto candidarsi, dunque non può essere considerato fuori sistema, può essere antisistema in qualche modo all'interno del sistema, ma di sicuro non rientra per il momento nella sfera del nazismo o addirittura di un partito che voglia o meno rivoluzionare l'assetto istituzionale della Germania. Non è questo il caso. È un partito che punta al mutamento delle politiche della Germania, ma di sicuro non al cambio dell'assetto costituzionale della nazione tedesca. Questo è importante specificarlo. Quindi naturalmente può governare. Allora, per quanto riguarda il governo della Sassonia-Anhalt, bisogna vedere, perché hanno sicuramente ottenuto un grande risultato, oltre il 44% dei voti. Bisogna vedere se riescono a ottenere la maggioranza dei seggi. Per fare questo ci sono due possibilità per ottenere quei 3 seggi mancanti: o stringere un patto assieme a un altro partito considerato antisistema in qualche modo, cioè il partito di estrema sinistra di Wagenknecht, con cui comunque ci sono dei piccoli punti di incontro. Ad esempio, entrambi questi partiti sono contrari all'aiuto eccessivo dato all'Ucraina e quindi al sostegno illimitato all'Ucraina, e vorrebbero insomma farsi gli affari propri, soprattutto non mollando diciamo la propria base elettorale. Entrambi i partiti puntano agli operai sostanzialmente e a generare diciamo più ricchezza al proprio interno. Oppure l'alternativa è cercare quei seggi mancanti convincendo alcuni esponenti eletti nei partiti tradizionali a sostenere diciamo il governo locale, diciamo un'operazione alla ricerca di banderuole sostanzialmente. Può essere l'alternativa. Cosa può essere? Che tutti si mettono assieme contro il partito che ha stravinto? Sarebbe proprio una cozzaglia davvero difficile da gestire. Quindi in Sassonia-Anhalt o governa AfD oppure ci ritroveremo in una fase di estrema instabilità.
0: Beh, cioè, vedo delle dichiarazioni di Söder, ad esempio, dice Vittoria, che è uno della CSU, quindi non sono, diciamo così, ministro presidente della Baviera, Unione Cristiano Sociale, Markus Söder, dice bisogna prendere un po' di respiro, una vera e propria cesura, anche una rottura col passato, insomma, non mi sembra una chiusura totale, quindi qualcuno anche al centro che prende atto di questo slittamento a destra c'è, no? Quindi sarebbe folle, cioè io credo che e poi il problema sia che spesso si reagisce, no, al voto quando questo voto non piace con una specie di cordone sanitario, non è esattamente una misura democratica.
1: Esatto, non è un comportamento particolarmente democratico, neanche l'organizzazione di proteste e manifestazioni in piazza il giorno dopo le elezioni. Queste persone che protestano probabilmente facevano bene, se non sono andate, a recarsi alle urne a esprimere il proprio voto in qualche modo. E ricordiamoci soprattutto che l'affluenza è stata superiore all'80%. Quindi il voto è molto significativo del trionfo di AfD, perché rispecchia gran parte della società. Quindi è molto realistico, cioè la società, soprattutto nella Germania dell'Est, è particolarmente scontenta. In quasi tutta la Germania si è scontenti dell'operato del cancelliere Merz, che è particolarmente debole, particolarmente indiviso, non si capiscono le sue politiche, non si capisce ad esempio le politiche estremamente sanzionatorie nei confronti della Russia. Ricordiamo che la Germania ha, diciamo, avuto un grande progresso industriale anche grazie soprattutto all'energia a basso costo proveniente dalla Russia. Ci sono le fabbriche di automobili che chiudono banalmente perché la Germania non riesce più a vendere automobili, quindi prezzi alti, disoccupazione crescente, è ovvio che il malcontento poi viene a galla soprattutto proprio nella Germania Est. Ed è sbagliato considerare, chiamare tutti gli elettori di AfD nazisti o non nazisti e così via. Uno, perché sono tanti, proprio a livello numerico, ma soprattutto perché hanno rispecchiato tutte le fasce d'età. AfD in Sassonia-Anhalt ha vinto in tutte le fasce d'età, dai giovani ai più anziani. Quindi cioè, ha ottenuto un po' di meno, ha prevalso comunque, ma ottenendo un po' di meno sopra gli over 70, magari gli sono quelli più impauriti dal nazismo, quindi sono anche più in qualche modo, diciamo, più attenti a quello che sentono in televisione, quello che viene detto nei grandi media e così via. Però resta il fatto che AfD ha vinto in tutte le fasce di età, ed è sbagliato soffermarsi sul fatto che diciamo i più istruiti sono stati meno propensi a votare AfD.
0: Non si può fare di tutta l'erba un fascio. Letteralmente non si può fare di tutta l'erba un fascio. Grazie Mirko Mussetti, siamo arrivati alla conclusione, ma Corrente Alternata torna domani dalle 9 alle 11, sempre con me Francesco Borgonovo, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, quindi l'appuntamento con voi ogni mattina, aspetto i vostri messaggi e ora la programmazione di Giornale Radio continua, quindi restate qua, ciao!
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Sono le 11 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Alternative für Deutschland trionfa nella Sassonia-Anhalt, spinta da un'affluenza record per il piccolo land dell'Est, mentre la CDU affonda e scocca l'ora di Ulrich Siegmund, il 35enne che sognava di governare in un esecutivo monocolore con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani. L'astro nascente di AfD ha scioccato il paese con promesse radicali, conquistando la sua gente, e il risultato è un 44,2% dei voti. Non è la maggioranza assoluta e dunque a caldo ha dichiarato: non so ancora se sarò ministro o presidente, ma abbiamo già scritto la storia.
11: 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati. Lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Emman, e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area.
12: Sin dalle prime ore del mattino una folla si è radunata nella capitale serba per l'ultimo saluto al criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. I partecipanti al funerale si sono ritrovati nella chiesa di San Luca a Belgrado per rendere omaggio a Mladic, molti baciando la bara chiusa mentre i sacerdoti ortodossi serbi recitavano preghiere. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante con l'arrivo della folla.
11: Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21.18 di questa sera alle 21 di martedì 8 settembre è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome.
12: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico, che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. I residenti della provincia autonoma sono i primi in Italia a rientrare in classe, oltre 85.000 bambini e ragazzi, dei quali 22.080 nelle scuole in lingua italiana e 64.759 in quelle di lingua tedesca.
11: Il calcio. La decisione è arrivata nella notte dopo l'esonero di Fabio Grosso, che ha pagato il pessimo inizio di stagione con 3 sconfitte in altrettante partite di campionato. Sulla panchina della Fiorentina torna Paolo Vanoli, che la società aveva salutato alla fine della scorsa stagione, nonostante la salvezza raggiunta. La dirigenza viola è convinta sia lui la soluzione più giusta in questo difficile momento per risollevare la squadra e ritrovare fiducia e risultati. L'ufficialità del suo ritorno è attesa nelle prossime ore.
12: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Next Economy.
13: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
14: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
15: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
16: I want the retail prices to come down.
17: Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
2: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
18: Eccoci pronti, Next Economy, nuova stagione. Queste sono le prime parole che uso per salutarvi e per darvi il benvenuto, per rinnovare il benvenuto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con la nostra trasmissione di economia e finanza, solita ora. 11.13 da lunedì al venerdì vi tengo compagnia, io Manuela Donghi, appunto per parlare di quelle che sono le grandi sfide economiche, non solo, le grandi sfide sociali del nostro paese e in generale a livello internazionale. E dunque potete partecipare, anzi perché, buongiorno Jexaglia, scusate, prima fatemi salutare la squadra, giustamente, squadra che vince non si cambia direi, quindi abbiamo il nostro Jexaglia in regia, abbiamo la nostra Daniela Vindigni in redazione, naturalmente dietro le quinte tutto il team che lavora, e dicevo, però questa stagione di Next Economy vorrei che diventasse sempre più condivisa, cioè l'abbiamo già fatto nel corso degli scorsi anni e sempre di più abbiamo creato la nostra community, e di questo sono molto contenta. Voi stessi, no? Dialogate tra di voi, vi scambiate opinioni, sapete cosa pensa l'uno dell'altro, chiaramente con tanti nuovi ingressi in questa community, però davvero mi piacerebbe anche provare a raccontare sempre più delle storie che siano inerenti all'attualità, quindi inerenti alle notizie che leggiamo sui giornali, che ascoltiamo ovunque e che però poi devono essere inquadrate al 100%. Perciò 334 11 11 622, usiamo sempre questo numero di WhatsApp per mandare messaggi vocali scritti e anche per chiederci di intervenire in diretta, perché lo spazio c'è per tutti. Direi di partire con la prima canzone, poi vi faccio un breve sommario di quello che succederà quest'oggi. Benvenuti ancora su Giornale Radio, nuova stagione, Next Economy.

11:10. Allora, questa è la prima canzone che abbiamo ascoltato insieme oggi, la canzone di Dua Lipa. La musica c'è sempre con l'informazione di Giornale Radio. Ancora buongiorno. E allora oggi riparte Next Economy, nuova stagione. 334 11 11 622. Giancarlo da Cuggiono, ciao. Beh, non potevi non esserci tu. Parlavo della community di Next Economy e sicuramente Giancarlo ne fa parte ormai per diritto. È sempre in pole position. Scrive: nuova settimana, nuova sigla, auguri e buon inizio di settimana, grazie. E tutti insieme ripartiamo su Giornale Radio. Allora, mercati oggi, dobbiamo dirlo subito, saranno i mercati europei orfani di Wall Street, perché Wall Street sarà chiusa per la festività del Labor Day e quindi, come sapete, insomma, mancherà un faro importante per i mercati. Come sempre in questo momento la situazione europea è effettivamente è un po' mista, in realtà un po' debole a dir la verità, perché il FTSE MIB è in rialzo dello 0,14%, è a 52.174 punti, il DAX invece è negativo, meno 0,24%. Sul DAX sicuramente pesa anche il risultato delle elezioni in Germania con Alternative für Deutschland che ha trionfato, l'estrema destra, con oltre il 44% in Sassonia-Anhalt, ed è crollata la CDU. Ora si pone un interrogativo, non necessariamente un problema, ma un interrogativo per la Germania e per l'Europa e per il cancelliere tedesco Merz. Poi ne parleremo tra poco, ne ha parlato anche prima di me Francesco Borgonovo, al quale do il benvenuto nel palinsesto del mattino, perché vi terrà compagnia appunto dalle 9 alle 11 prima di me, quindi ci sarà questa staffetta tra me e lui. E quindi sul DAX sicuramente va a pesare anche questo risultato, però anche la borsa di Londra è negativa, meno 0,10, anche la borsa di Spagna meno 0,20 e il CAC di Parigi invece è leggermente sopra la linea di parità, più 0,04. In realtà, allora, abbiamo Wall Street chiusa, poi c'è la BCE questa settimana. Giovedì Christine Lagarde, il suo board, ci dirà che cosa intende fare sul fronte politica monetaria, e i mercati si aspettano una stretta, cioè un rialzo dei tassi di un quarto di punto per la situazione ovviamente contingente, quindi l'inflazione è in rialzo, siamo al 3,3% in Europa, anche in Italia, per il prezzo del petrolio che aumenta, ci sono stati nuovi attacchi in Medio Oriente, quindi il prezzo del petrolio è aumentato nuovamente. Perciò il mercato ormai dà molto probabile questo rialzo dei tassi, meno per quanto riguarda l'America. La Fed si riunirà la settimana prossima, il 15 e il 16, però lì non c'è ancora, diciamo, questo rialzo dei tassi scontato. Vedremo, ma soprattutto ascolteremo le dichiarazioni che arriveranno da Christine Lagarde, che già nelle attese si dice sarà un po' falco, no? Sapete la differenza tra falco e colomba tra i membri della Fed. Comunque sarà una settimana, insomma, importante proprio per questo, da bollino rosso, ci sono anche le aste dei treasury e soprattutto, beh, poi questo discorso della Germania con tutte le riflessioni intorno all'Europa, poi l'attesa già per la Fed la prossima settimana, e poi ci portiamo con noi anche tutte le riflessioni che sono emerse dal forum Ambrosetti a Cernobbio. Si è chiusa ieri la 3 giorni della 52esima edizione di un forum che viene organizzato il primo fine settimana di settembre ogni anno, pensate, dal 1975, dove si incrociano politica, economia, finanza, energia, tecnologia, ma soprattutto dove si incrociano le aspettative, quindi le aspettative dei mercati, degli investitori, dei governi, dei cittadini. Sono stati toccati tanti punti importanti: l'intelligenza artificiale, i mercati ovviamente, il discorso dei tassi, la situazione di incertezza geopolitica. Tra poco partiremo proprio da questo e poi andremo molto sull'economia reale in questa puntata, e tra poco, dopo aver fatto un primo inquadramento della situazione dei mercati, vi dico anche qualche piccola novità, vi racconto qualche piccola novità. 334 11 11 622 per scriverci.

0: Eccoci qui, allora 11:18, ancora buongiorno, sono molto contenta, vabbè io sono sempre qui a quest'ora con voi, però oggi è in ogni caso una giornata un po' diversa perché ha ripreso il nostro palinsesto ordinario con tante novità, qualcuna l'avete già sentita, a parte l'apertura dell'informazione la mattina alle 6 con il nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi, l'attimo fuggente che è tornato con Luca Telese e Giuliano Guidabardi e poi Francesco Borgonovo con Corrente Alternata e poi naturalmente Next Economy con me, Manuela Donghi. Ancora buongiorno. Allora, facciamo così, sentiamo. Intanto saluto Sergio Luciano. Beh, lo saluto perché
1: buongiorno.
0: Poi fa parte della squadra
1: buongiorno.
0: Di Giornale Radio, quindi mi piaceva averti con me. È l'altro collega, diciamo, che con me porta avanti i temi economico-finanziari. Quindi mi piaceva questo binomio da portare quest'oggi. Però Sergio, ascoltiamo prima insieme le parole di Giancarlo Giorgetti dal Forum Ambrosetti di Cernobbio che riguardano la crescita dell'Italia.
2: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente, rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8, se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%, adesso lo dico qui naturalmente con tutte le cautele del caso, ma sicuramente al di sopra di quelle che sono le previsioni contenute nel documento di finanza pubblica. E naturalmente tutto questo non aiuta a risolvere il grande punto interrogativo della crescita della vecchia Europa. Qualcuno potrebbe obiettare che bisogna fare più deficit di bilancio con politiche espansive. Se io guardo agli amici francesi, che sono ben oltre il 3% del deficit PIL, hanno una crescita quest'anno che è circa la metà della nostra. Quindi questo non è automatico. È invece sicuramente automatico il fatto che

0: Settimana, oltre alla riunione della BCE che ho già segnalato poco fa, venerdì arriverà il giudizio dell'agenzia di rating Fitch sull'Italia e si collegherà a quanto sta dicendo Giorgetti. Le agenzie di rating ci hanno, a dire il vero, promosso proprio per la capacità, come ha detto Giorgetti, di contenere il debito pubblico, cioè di cercare di controllare sempre più il debito pubblico. Allora Sergio Luciano, tu sei stato peraltro a Cernobbio, ma in questo fine settimana si sono fatte tante riflessioni. Partiamo proprio dall'Italia. L'Italia, dice Giorgetti, è una barca che è rimasta in galleggiamento. Stiamo galleggiando o siamo resilienti o che cosa, a tuo parere? Qual è la fotografia che possiamo portare con noi?
1: Intanto io vorrei ricordare che questa crescita nell'ordine dell'1% l'ha segnalata per primo tra gli osservatori economici nazionali più importanti il Centro Studi di Confcommercio, che proprio tu hai valorizzato tante volte e anch'io nelle tue trasmissioni, Mariano Bella, che è un economista serio per bene, indipendente, il quale ha detto due mesi fa, dice, guarda che di questo passo noi facciamo 0,9 e forse l'1, e in quel momento l'Istat diceva ancora 0,5. Allora, questo lo dico per togliere un po' di mistica alle dichiarazioni di Giorgetti, che è uno di quelli, e meno male, di quelli talmente prudenti che cammina sia con la cintura che con le bretelle, proprio però, ecco. Nel senso, lui ha
0: per non
1: detto,
0: farsi cascare i pantaloni,
1: per
0: appunto,
1: non farsi cascare i pantaloni. Allora, e quindi diciamo questo andamento buono dell'economia un po' si vede nelle cose, salvo poi ovviamente il caro prezzi dell'energia in particolare, e non solo, che almeno in certe regioni d'Italia, come dire, spegne l'entusiasmo, perché se entrano più danari ne escono altrettanti di più. Che cosa dire della nostra resilienza? Una cosa soprattutto, la capacità straordinaria di stare sui mercati mondiali trovando sempre nuovi sbocchi, sia merceologici che geografici, perché non dimentichiamo che questo è l'anno dei dazi di Trump ed è un anno in cui però il nostro export si avvia a segnare un altro progresso importante verso quota 700 miliardi di euro di surplus, quindi una roba
0: ha messo a segno un incremento del 4,5 rispetto allo stesso periodo del 2025, quindi insomma questo è da
1: indicare. Nonostante i dazi, no? Che significa aver cambiato destinazione di sbocco, aver ampliato e diversificato i mercati di sbocco. Questa è la prima cosa, resilienza creativa e commerciale. Poi c'è una insospettabile resilienza, direi scientifico tecnologica. Perché dico insospettabile? Perché noi siamo un paese che sotto brevetta da sempre rispetto agli altri, cioè il nostro è un paese in cui il valore del brevetto come scudo della proprietà intellettuale non è mai stato molto creduto. Brevetto significa dire, caro mondo, io faccio la pasta al sugo con due spicchi d'aglio e altre sette ingredienti segreti che vi devo dichiarare, così voi non potete usarli. Questo significa che tu ti metti in pubblico e ti affidi all'istituzione che ti difenderà per aver tu detto come fai quella cosa e per essere quindi, diciamo, titolare esclusivo di quella cosa. Ma in un mercato un po' diffidente della norma, molti pensano che poi il brevetto sia il modo migliore per alzare la palla ai concorrenti e fargli fare le stesse cose che facciamo noi. Per cui si ricerca e si trova soluzioni di tutti i tipi, anche nell'informatica, in misura molto maggiore di quello che la brevettazione rivela.
0: Certo.
1: E quindi noi anche sul piano della ricerca siamo più avanti di quello che si pensi. Dove secondo me siamo rimasti drammaticamente indietro e nei settori che più si incrociano con la pubblica amministrazione e la burocrazia, per esempio le rinnovabili, siamo stati un paese pioniere, abbiamo una serie di record, ma stiamo perdendo questi vantaggi competitivi, perché adesso nonostante tutto, nonostante le leggi eccetera, avere un'autorizzazione per un campo fotovoltaico o eolico richiede il doppio del tempo che è richiesto in un paese comparabile al nostro anche climaticamente come la Spagna. E non parliamo della stessa informatica, l'informatica e il digitale è un mondo dove noi siamo non bravi, bravissimi, basti pensare che il capo di Anthropic è un italiano. Il tema è imprenditore in quel caso. Il tema vero è che questo il nostro paese è talmente rischioso per le imprese piccole e snelle che devono crescere, soprattutto nella tecnologia, che i più bravi cercano di andarsene abbiamo celebrato Bending Spoons, che si è quotata con grande successo a Wall Street.
0: Certo, infatti il tema è che non è che non abbiamo le possibilità, non resistiamo.

0: stiamo. Il problema è che siamo lenti su alcuni processi, per cui allora poi la competitività viene meno, non riusciamo a stare al passo, perché per mille ragioni, perché appunto siamo lenti, perché dobbiamo spendere di più e perché le aziende non ce la fanno. Il sistema imprenditoriale italiano si basa sulle piccole e medie imprese, è presto detto. Ma questo tema dell'intelligenza artificiale, che è ovviamente stato protagonista del forum Ambrosetti, che cosa, anche qui, che fotografia ci rimanda? Ossia, stiamo riuscendo a rincorrere, nel vero senso della parola, la sfida, che ormai, insomma, sì, è ancora una sfida, però è un argomento che è entrato a far parte del dibattito da tempo, no?
1: Ah, guarda, la verità è che alcuni mainstream dello sviluppo economico occidentale sono ormai, diciamo così, globalizzati, no? Per cui oggi non ha senso pensare a una robotica androide per le fabbriche italiane che sia solo in italiana, non so se mi spiego, no?
0: Sì.
1: Cioè è ovvio che avranno delle invenzioni che saranno poi applicate in vario modo, ma in tutto il mondo secondo criteri uniformi. Segnalo una cosa importante a questo riguardo: io so che a Chilometro Rosso, per esempio, è stata costituita un'associazione di 83 imprese a crescere che svilupperanno insieme soluzioni di robotica androide, quindi umanoide, diciamo, per implementare nelle fabbriche, sì, questi robot che spesso hanno forma e arti, diciamo, umani, tipo umano, non solo, quindi non soltanto aggeggi che camminano sulle ruote, ma anche proprio in apparenti, diciamo così, esseri antropomorfi, eppure siamo avantissimi. Il Chilometro Rosso è, per esempio, uno scrigno di competenze tecnologiche e di ricerca a disposizione della manifattura. Non dimentichiamo che alcuni distretti industriali del nostro paese brevettano ed esportano prodotti avanzati, componenti avanzate per tutto il mondo. Penso al comparto delle pompe aerodinamiche, no? Che sono dalla Mantova, Bergamo e Brescia, praticamente diciamo, tutta la produzione, una metà della produzione globale la facciamo noi per tutti i continenti. Quindi sono delle cose che l'Italia continua, delle sorprese che l'Italia continua a dare al mondo con grandissimi risultati. Però questo, come dire, per qui ci parte il ragionamento, Manuela, perché possiamo star lì a contemplare allo specchio le nostre capacità, oppure possiamo guardare le nostre lacune e lavorare per superarle.
0: Ma
1: questa,
0: certo,
1: seconda parte è più importante, secondo me. E qualcosina è successo, ma poco rispetto alle necessità e alle opportunità che avremmo. Quindi insomma, ecco.
0: No, certo. Sergio, se tu potessi rimanere con me, ma veramente 3 minuti dopo una breve pausa,
1: sì,
0: ti faccio un'ultima domanda. Voglio leggere un paio di messaggi che sono arrivati, ma un'ultima domanda che poi mi serve pure per dare il via ufficialmente a questa nuova stagione di Next Economy, così come darai tu il via nuovamente alla stagione di Conti in Tasca, cioè quali sono, no, poi le sfide che caratterizzeranno questa ultima parte dell'anno, appunto questo autunno-inverno 2026, dopo quelle che già ci hanno accompagnate nei primi 6 mesi, anzi quasi primi 6 mesi. Allora, tra poco torniamo, facciamo una breve pausa, linea alla regia, e poi ripartiamo con Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
4: Mancava un po' questo jingle di rientro dalla pubblicità. Next Economy, buongiorno ancora. Io vi tengo compagnia da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13. Con me tra poco è ancora qui Sergio Luciano, direttore di Economy, ma l'altro collega di Giornale Radio che si occupa di economia e finanza vi tiene compagnia il sabato con Conti in Tasca. E tra poco torniamo perché stiamo un po' analizzando gli argomenti emersi, quelli principali, dal forum di Cernobbio. Ci sono i vostri messaggi al 334 11 11 622 sull'Italia. Tra poco vi leggo, continuate a stare con noi. Intanto ascoltiamo questa canzone, la canzone dei Rolling Stones, In the Stars, e poi ripartiamo insieme.

0: Eccoci con la canzone dei Rolling Stones ancora in sottofondo con Next Economy. Allora saluto Gabriele che scrive: ben ritornata Manuela nella tua bellissima trasmissione, bellissimo il detto porta cinture e bretelle, questo l'ha detto Sergio Luciano che tra poco reinterpello riferito al nostro ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, come dire che è prudente e che insomma, eccolo qua, vedi Sergio, appunto prudentissimo, è piaciuto questo detto, vedi. Invece allora c'è un amico che scrive una cosa vera, Enrico di Roma, scrive allora comunque ma Giorgetti abbiamo dato 230 miliardi, lui si è contento di crescere dello 0, non credo sia contento Giorgetti, però poi adesso interpelliamo Sergio Luciano. Comunque scrive: se un prodotto costa di più è normale che l'export aumenti in valore, ma in quantità? E poi dice: credo che sparare cifre a caso non sia utile. Ovviamente non so se si riferisce a me o a Giorgetti, ma la cifra non era sparata a caso, era una cifra reale che effettivamente ci riporta la cifra in valore, quindi sostanzialmente in termini monetari. Effettivamente la crescita in volume si ferma a un più contenuto, più 0,7, che comunque ha un più davanti in un anno, come dicevi tu Sergio, caratterizzato dai dazi di Trump. Chiaramente i dati vanno incrociati, io lo faccio sempre, prima stavamo ragionando un po' su alcuni numeri emersi, è vero questo, no? Tutto costa di più e quindi chiaramente quello che entra nelle tasche italiane è un maggiore sono soldi maggiori, poi bisognerà vedere a conti fatti cosa succederà, però insomma cerchiamo di rispondere più complessivamente anche sulla base, come dire, dello scenario internazionale, no, in cui ci troviamo. Non è che siamo contenti di crescere dello 0, anzi io lo dico sempre che è una crescita per modo di dire, però che però ci mettiamo, Sergio?
1: Ma guardi, però è soltanto uno, si chiama burocrazia ed è il male oscuro di tutta Europa. Devo dire, io non pensavo, dopo 46 anni di professione, di scoprire che c'era qualcuno e qualcosa capace di battere la burocrazia italiana in peggio, e invece c'è, ed è la burocrazia europea. Quindi noi abbiamo oggi un combinato
0: di cui facciamo parte
1: di
0: pure noi, bravissimo, quindi ciao.
1: I vincoli burocratici a tutti i livelli, incredibili, che frenano lo sviluppo, mantengano, l'altro tema da ricordare a tutti, mantengono viva un'economia sommersa che in certi casi è criminale, ma in tanti altri casi è sussistenziale, ma non fa emergere redditi e attività come potrebbero, che vengono tenute in parte sott'acqua perché altrimenti non ce la si fa, magari piccole cose, ma sai, l'unione di tantissime piccole cose fanno cose grandi. Allora il problema sarebbe scardinare la burocrazia e dire che è questa la frontiera, se vuoi un po' tradita, abbandonata, diciamo così, dalla campagna elettorale, rispetto alla campagna elettorale, soprattutto sul piano fiscale, perché la riforma viene dichiarata fatta ma non ha riformato quasi niente, insomma, un ritocchino a un'aliquota e il resto in termini di burocrazia è onere operativo, è rimasto tale quale. E poi in generale le trafile autorizzative, ma proprio anche per il uomo della strada. Adesso la confusione tra speed, CIE, accessi elettronici e digitali vari è una cosa mai vista, cioè una persona, non voglio dire la solita metafora anziana, no, una persona banalmente poco pratica di digitale, non è che tutti abbiamo il dovere di essere dei nerd, non sa come districarsi. Ci sono attività essenziali come prelevare dei documenti in comune all'agenzia delle entrate, all'INPS, dove oggi senza speed sei un uomo morto, cioè puoi aspettare, ecco, tutto questo non ha senso. Non ha senso e non serve a niente.
0: Hai ragione,
1: non serve a niente,
0: ma certo. Cioè, oltre a me a creare una confusione incredibile e peraltro anche a far desistere le persone dall'utilizzare degli strumenti,
1: esatto,
0: che se semplificati darebbero davvero lo sprint, ma poi non vengono usati. Ti dirò che a volte, esatto, pure io evito di usare delle cose perché penso, mamma mia, adesso devo mettermi lì. È la pigrizia, che però è la pigrizia quella che si manifesta quando tutto è troppo complicato, insomma. Quindi verissimo questo. Senti Sergio, prima di salutarti, ma proprio in una battuta, però te lo devo chiedere visto che è l'altro tema del giorno, questa vittoria dell'Alternative für Deutschland in Germania, in Sassonia in realtà, questo Sassonia, piccolo land peraltro anche con una affluenza incredibile, cioè sono andati a votare tanti,
1: 80%.
0: Quindi ancora di più lo sottolineiamo, che cosa porta davvero un'ulteriore ombra sull'Europa?
1: Beh, allora sicuramente l'Europa deve fare i conti con una maggioranza elettorale che ormai già oggi in 14 paesi è di centrodestra. Fa in più impressione l'AfD, perché l'AfD ha degli spunti nel programma e nei contenuti istituzionali che diciamolo purtroppo alludono apertamente a criteri, concetti e valori, chiamiamoli valori con molte virgolette, predicati dai nazisti. Quindi è scioccante per questo. Però la destra, come al netto di tutte le differenze tra nazioni che sono forti, come centro di aggregazione del disagio diffuso contro questa Europa che non aiuta, non sembra aiutare, poi in realtà aiuta pure, ma appunto aggiungendo burocrazia anziché semplificazione, questo è, mi pare, un fattore indiscutibile. E quello che mi allarma è che coloro ai quali vengono imputate queste carenze sulla gestione dell'Europa negli ultimi 20 anni, anziché prenderne atto e cercare di migliorare la cosa, si difendono indignati. Cioè, se guarda, Cernobbio è stata una sfilata di europeisti farlocchi che diceva: ma come, noi siamo bravissimi, cosa volete da noi? E cosa vogliamo da noi? Hai voglia di che sei bello se non piace a nessuno, no?
0: Certo,
1: cosa inspiegabile.
0: Hai ragione.
1: È proprio un arrocco di casta, e quindi
0: va bene. Comunque, insomma, allora, intanto Sergio, ti aspettiamo sabato. Aspetta, sabato, conti in tasca, solita ora, giusto?
1: Certo.
0: Solito orario.
1: Solita ora, dalle 10 alle 12, e con altri ospiti, con altri temi, cercando di complementare, diciamo così, le cose che fai ogni giorno tu, e fare qualche approfondimento quando serva, e insomma essere utili, no? Come sempre cerchiamo di essere ai nostri ascoltatori.
0: Ma certo, grazie al nostro Sergio Luciano, appunto conduttore, giornalista di Conti in Tasca e anche direttore di Economy e Investire. Allora Giuseppe da Milano scrive: a me lo speed serve tantissimo, se siamo impediti da 30 anni, dai 30 anni in poi cosa ci dobbiamo fare, no? Allora mi viene da sorridere, so che non ti riferivi a me, io ho detto che a volte non lo uso non perché sia impedita ma perché sono pigra. No, si diceva, è vero, c'è chi non ha dimestichezza con gli strumenti digitali, però a volte dobbiamo anche effettivamente mettere in conto che tanto non siamo tutti uguali, a volte ci sono un po' di complicazioni anche negli strumenti digitali. Poi lo speed è utilissimo, assolutamente, così mi piaceva leggerlo con un sorriso. E poi saluto anche Sergio che scrive: contento di sentirti. Per entrare in tema, da quando c'è il conflitto Iran USA il pieno al mio taxi, perché Sergio è il nostro amico tassista, costa 20 euro in più, ma la tariffa è sempre quella prima del conflitto. Poi parleremo anche di questo, appunto, del caro carburanti che continua a esserci, ma di quelle che sono le priorità al momento degli italiani attraverso un sondaggio che è stato pubblicato negli ultimi giorni. Tanta economia reale, grazie per i vostri messaggi al 334 11 11 622. Tra poco parleremo di una grande sfida italiana, la demografia. Restate con noi.

0: L'Italia è destinata a diventare sempre più vuota e più anziana. Abbiamo le nuove previsioni demografiche dell'Istat, secondo cui la popolazione residente passerà dai 58,9 milioni del 2025 ai 55 milioni nel 2050, fino, pensate, a scendere a 45,8 milioni nel 2080. Ma non è solo il numero degli abitanti a cambiare, perché nei prossimi decenni aumenteranno le persone che vivono sole, diminuiranno di conseguenza le coppie con figli e nel 2047 le coppie senza figli potrebbero diventare più numerose di quelle con i figli. Questo è un po' il quadro che abbiamo a disposizione oggi. Nella prima puntata di ripresa della stagione di Next Economy volevo portare quelli che sono i temi più sentiti da parte degli italiani, da parte di tutti noi, e non a caso poi parleremo anche con, piccolo spoiler, l'Istituto Piepoli per capire l'ultimo sondaggio da questo punto di vista cosa ci riporta. La denatalità non è più un episodio ma un po' una tendenza strutturale che sta modificando l'equilibrio del nostro paese ed è un cambiamento che riguarda la sostenibilità sociale, economica e territoriale dell'Italia. Questo è chiaro, lo abbiamo detto tante volte. Buongiorno Martina Loconte, primo ricercatore Istat, grazie per essere con noi, dottoressa Loconte.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, diminuzione di quasi 4 milioni di residenti in 25 anni. Possiamo dire subito quali sono i fattori che stanno incidendo maggiormente su questo calo?
1: Alla base di questo calo della popolazione ci sono le tendenze di fecondità, mortalità e migratorietà che nel nostro paese sono in atto già da molti decenni. Abbiamo un calo della natalità che prosegue, un aumento dell'aspettativa di vita che hanno generato un forte squilibrio tra le nascite e i decessi, che quindi è il fattore fondamentale di questo calo. E ormai in Italia muoiono molte più persone di quante ne nascano e oggi abbiamo un saldo naturale negativo di quasi 300.000 persone che appunto nei prossimi anni proseguirà e sarà ancora più negativo. E anche se il saldo migratorio con l'estero rimarrà positivo, diciamo che non sarà sufficiente a compensare questa perdita di popolazione.
0: Ecco, perché poi lei infatti ha fatto bene, adesso la faccio continuare, perché qualcuno, no, quando io tratto sempre questi argomenti legati alla demografia, all'inverno demografico, mi ha detto però guardate che il saldo, no, come ha detto lei, con l'estero rimane comunque positivo. Ecco, però qui mi soffermo un istante, lei dice che se però il nostro trend continuerà come sta andando negli ultimi anni non basterà neanche più quello.
1: No, certo, perché comunque abbiamo talmente poche nascite appunto che scenderanno da 350.000 a 335.000 nel 2050 e comunque i decessi saranno oltre 650.000 oggi, ma si arriverà a oltre 700.000 perché la struttura della nostra popolazione è invecchiata, quindi le generazioni in età riproduttiva sono sempre meno numerose, mentre quelle del baby boom, che sono più grandi, stanno entrando ora nell'età anziana e determineranno un aumento dei decessi, anche
0: certo,
1: diciamo, in presenza di un miglioramento della sopravvivenza. Per cui è vero che appunto si prevede comunque un saldo migratorio ancora abbastanza positivo, ma che non ce la farà a compensare certo appunto questo effetto, questo squilibrio.
0: Anche perché in previsione futura, no? E appunto sempre analizzando quelli che potrebbero essere i dati sulla base dei numeri che abbiamo a disposizione oggi, come abbiamo detto c'è il calo delle nascite che continua a peggiorare, un invecchiamento della popolazione, questo non è negativo, però chiaramente poi se non c'è equilibrio è lì che arriva il fatto grave, quindi tutti i segnali che dobbiamo osservare in modo puntuale, e la struttura delle famiglie inevitabilmente cambierà, no? È uno dei punti, uno dei cambiamenti più significativi che avete messo in evidenza voi. Addirittura nel 2047 si prevede il sorpasso delle coppie senza figli. Quindi come si arriverà con un graduale peggioramento? Cioè se continuiamo così si invertirà un po', no? Anche, come dire, avremo una visione differente a livello sociale della nostra famiglia.
1: Sì, certo. Allora, il sorpasso delle coppie senza figli su quelle con figli sarà graduale, però appunto parlerei più di trasformazione strutturale delle famiglie che di peggioramento. Come abbiamo detto,
0: certo,
1: appunto, c'è un calo.
0: Sì, no, il peggioramento, mi scusa, ha ragionissimo, anzi lo dico anch'io, intendevo dire, no, il peggioramento nei trend di oggi, appunto il calo delle nascite, chiaramente che poi porterà a una struttura diversa, non per forza di cose in peggio, però prego, questo lo scopriremo solo in futuro, prego, mi scusi, volevo precisare, ecco, esatto.
1: No, nulla. Allora, il calo della natalità sicuramente fa diminuire anche il numero delle coppie con figli, che oggi rappresentano in Italia il 28,1% delle famiglie, ma nel 2050 scenderanno al 21,1%. Poi parallelamente le coppie senza figli, che oggi sono il 20%, quindi una famiglia su 5, nel 2050 un lieve risalita, appunto, costituiranno il 21,4% delle famiglie. Quindi il sorpasso delle coppie senza figli su quelle con figli è previsto nel 2047, come giustamente ha detto, a livello nazionale. Però si stima che nel paese ci siano dei comportamenti diversi, per esempio nel nord si verificherà già nel 2038 e nel centro nel 2044. Invece nel mezzogiorno, nonostante la riduzione, le coppie con figli mantengono il primato per tutto il periodo. Poi c'è un altro dato molto interessante sulle previsioni delle famiglie che vorrei citare, che è quello sull'aumento delle persone che vivono da sole, e che anticipava anche lei, appunto, che oggi costituiscono il 37,5% delle famiglie, già un dato abbastanza alto, ma nel 2050 appunto cresceranno e saranno il 42% delle famiglie, e aumenteranno soprattutto gli anziani soli, perché già oggi quasi la metà delle persone sole ha almeno 65 anni. E questa quota salirà al 57% nel 2050.
0: Infatti stavo proprio leggendo questo, le fasce di età più avanzate 2050 potrebbero diventare 6,6 milioni su 11,6, arrivando quindi a rappresentare il 57% delle persone che vivono sole. Ecco, questo è assolutamente un altro dettaglio da sottolineare. Come lo definite voi questo cambiamento? Perché molti lo chiamano inverno demografico, allarme demografico. Non so, purtroppo non ci sono altri. Come lo definite? Come lo possiamo definire?
1: Allora, l'ISTAT non parla di allarme demografico, e certamente i dati delineano una situazione in cui si conferma un declino demografico strutturale, un forte invecchiamento e una riduzione della popolazione in età lavorativa. Detto ciò, bisogna anche sottolineare aspetti positivi: abbiamo un aumento della vita media, anche in buona salute, che è strettamente correlato al miglioramento della qualità della vita generale e degli anziani. Oggi c'è una fascia di popolazione teoricamente anziana, quella dai 65 ai 79 anni, ma è potenzialmente ancora attiva perché ancora in parte lavoro, perché si dedica anche ad attività di sostegno, alla famiglia, al volontariato. E poi c'è la riduzione delle forze di lavoro, che avviene a un ritmo inferiore rispetto alla diminuzione della popolazione inattiva, in cui ci sono molti anziani, perché negli ultimi anni comunque si registra e si prevede un aumento dei tassi di attività, per cui più persone, in particolare più donne, parteciperanno al mercato del lavoro in futuro. Certamente il cambiamento nell'ammontare e nella struttura della popolazione merita attenzione, perché ha inevitabilmente delle ricadute su economia, welfare e sistema sociale.
0: Ma guardi, per esempio, no? C'è Giuseppe che scrive questi messaggi. Allora, ma io non capisco perché dobbiamo essere così tanti. Ah già, le pensioni, chi le paga? Sempre le pensioni. L'anomalia non è la diminuzione delle nascite, ma la popolazione eccessiva. E Giuseppe anche in modo provocatorio dice: ma che servono 60 milioni? In realtà siamo di più, perché l'aspettativa di vita è più lunga. Il discorso è che qui c'è un momento in cui, come diceva la mia ospite, io lo condivido, Martina Loconte, primo ricercatore ISTA, diceva: non è detto che il modello a cui stiamo andando incontro magari possa essere migliore, no, tra un tot di anni. Il discorso è che in questo momento, no, Loconte, non c'è equilibrio, è questo il problema. Non è perché dobbiamo essere necessariamente tanti. Fermo restando che è bello che l'aspettativa di vita si sia allungata e sia più lunga, ma il discorso è che in questo momento, come ha detto lei, c'è un problema di sostenibilità. È questo, cioè non possiamo, il problema è che bisogna fare qualcosa per invertire questo, per far sì che questo trend invertito possa non portare un affossamento, no? Ecco, giusto, è questo il punto cruciale.
1: Certo, sì, il problema è proprio l'equilibrio demografico, e l'invecchiamento è comunque il fenomeno più certo delle previsioni ISTAT, quindi andrà sempre di più a peggiorare, insomma, ad ingrandirsi. La quota di over 65 salirà dal 25% al 34,5%, mentre la quota di popolazione in età lavorativa scenderà dal 63% al 55% nel 2050, quindi questo modificherà profondamente il rapporto tra popolazione attiva e popolazione anziana. E poi ci sarà un aumento significativo anche degli over 85, quindi la popolazione che può avere più bisogno di assistenza, e quindi giustamente avremo una domanda crescente di sanità, assistenza e servizi di cura, proprio mentre diminuisce la popolazione in età lavorativa che deve contribuire a finanziare e a fornire questi servizi. Quindi è una questione che riguarda effettivamente non solo le pensioni, ma l'intero modello economico e sociale del paese.
0: Ma certo, è quello. Allora qui volevo arrivare con lei, alla luce anche dei dati, anche delle riflessioni che abbiamo provato a fare insieme, quali interventi ritiene più urgenti per affrontare comunque la crisi demografica in questo momento. C'è anche, non lo ascoltiamo ma lo prendo io, un messaggio di Vincenzo che dice, insomma, bisognerebbe cambiare le politiche perché altrimenti ne parliamo continuamente e non si arriva a un dunque. È quello che dicevamo, è un processo sicuramente non immediato, ma bisogna partire da qualcosa. Da dove secondo lei?
1: Allora, servono interventi su più fronti. Innanzitutto bisogna favorire la formazione delle famiglie e la natalità attraverso servizi, casa, lavoro stabile. E secondo, bisogna aumentare la partecipazione al lavoro, soprattutto femminile, e certo, renderla più compatibile, appunto, conciliare occupazione e cura familiare. E poi gestire i flussi migratori che possono attenuare nel breve periodo il calo della popolazione attiva, anche se non lo possono risolvere. E infine bisogna adattare welfare, sanità, pensioni, organizzazione del lavoro all'invecchiamento della popolazione. Quindi, diciamo, in sintesi, la sfida non è fermare il cambiamento demografico, ma governarlo in modo sostenibile. Quindi certo, bisognerebbe innanzitutto rendere possibile alle famiglie avere i figli che desiderano e nello stesso tempo adattare il sistema economico e sociale a una popolazione che sarà inevitabilmente più anziana e più piccola.
0: Ecco, per esempio è arrivato in questo momento un messaggio di un altro Enrico che saluto e che ringrazio, che è sempre con noi. Lui porta l'esempio degli immigrati, dice: ma resto un po' perplesso nel sentire che l'apporto degli immigrati non riuscirà a coprire il calo delle nascite. Piuttosto, dice lui, penso che si potrebbero selezionare i nuovi arrivi in base alle esigenze delle nostre aziende e delle varie attività. Mi rendo conto che ci vorrebbe una grossa organizzazione e soprattutto un cambio di mentalità, però si inserisce, un'ultima battuta su questo Martina Loconte, si inserisce in quello che sta dicendo lei. Cioè, governare non è che dobbiamo, no, restare fissi nei nostri modelli e dire no, così non va, cerchiamo di combattere tutto quello che sta succedendo, no, vedere quello che sta cambiando e cercare di adattare al nostro, a quello che è stato il modello fino a questo momento, no?
1: Certo, certamente, è proprio quello. Diciamo, come diceva lei, non abbiamo bisogno di una popolazione troppo ampia, però appunto deve essere equilibrata e bisogna fare in modo che, insomma, le persone abbiano quello di cui hanno bisogno e nello stesso tempo siano in grado di poter lavorare e, insomma, avere una famiglia come la vogliono.
0: Certo, assolutamente sì. E poi c'è chi chiede: ma negli ultimi 30 anni che hanno fatto? È stato un argomento sottovalutato? Lo so, questo è vero, cioè, che dire?
1: Allora, sì, la demografia, diciamo, è una scienza molto lenta, quindi noi conosciamo bene i fenomeni come evolvono, ogni anno riproponiamo delle previsioni della popolazione, delle famiglie e delle forze di lavoro che si basano sulle tendenze negli ultimi decenni e quindi poi cerchiamo di rivederle, quindi ogni anno le modifichiamo un po', però poi di fatto le grosse tendenze le conosciamo, quindi insomma questo calo della natalità è diciamo strutturale e avviene da tanto tempo e diciamo adesso per il calo della natalità si è verificato un meccanismo demografico cumulativo, nel senso che avendo sempre meno nascite si hanno sempre meno potenziali genitori e quindi meno figli potenziali, certo. Quindi c'è un limite anche proprio dato dalla struttura della popolazione e quindi sì, sono certo, cose che conosciamo da anni e insomma le misure ogni tanto si fanno, magari misure occasionali, ma insomma servono misure più incisive, insomma,
0: ma certo, il problema è che poi le risorse sono sempre quello che sono e si attacca con la solita tiritera che però non porta da nessuna parte, quindi noi proviamo a ragionarci come abbiamo fatto con Martina Loconte, che ringrazio e saluto, primo ricercatore Istat, e chiaramente nessuno ha la sfera magica, siamo in una fase davvero di trasformazione profonda della società italiana, con il calo della natalità, cioè le ripeto queste cose, ma perché è vero, cioè si dicono, poi però nessuno fa niente, invece io le continuo a dire affinché qualcuno possa far qualcosa. L'invecchiamento della popolazione, l'aumento della speranza di vita e la maggiore instabilità delle unioni, no? Che stanno modificando non soltanto, come abbiamo visto, il numero degli abitanti, ma anche il modo in cui gli italiani vivono, in cui tutti noi viviamo, e quindi come anche andiamo a costruire il nostro futuro. E se non è la cosa, diciamo, la priorità questa, non so cosa lo possa esserlo, è ovvio. Poi ce ne sono altre di priorità, come il caro bollette, il caro carburanti, la sensazione, no, che abbiamo di non riuscire a vedere il futuro con come dire, una lente ben grande, ben ingrandita. Questo ci crea sempre un po' di sconcerto. Comunque, più tardi, tra pochissimo, nella seconda ora di Next Economy, parleremo anche di questo, cioè quali sono le priorità degli italiani secondo alcuni dati dell'Istituto Piepoli, e così andremo a vedere un po' come ci sentiamo. Fatemelo sapere anche voi al 334 11 11 622. Ora linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, torno con voi.
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 12 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto. Uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn, masterclass con Luca Guadagnino, mentre al Lido si presenta anche la Global Sumud Flottiglia. 7ª intensa giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, che vede oggi in concorso un altro film italiano, L'Estranea, thriller familiare di Paolo Strippoli con una Valeria Bruni Tedeschi che flirta con l'horror. Nel cast torna sul red carpet Jasmine Trinca a fianco di Adriano Giannini. Oggi anche il giorno del fuori concorso Flash Impact di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
6: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dum.
0: 12.04, la seconda ora di Next Economy. Ormai abbiamo sdoganato la ripartenza della stagione nuova qui su Giornale Radio. 11.13 è questo il nostro orario in cui discutiamo insieme e ragioniamo insieme sull'economia, sulla finanza e sulle grandi sfide sociali del paese. Sempre più devono rientrare anche nei nostri ragionamenti e tra poco andremo proprio a capire quali sono le principali priorità degli italiani. Vi dico solo che vabbè, in pole position ci sono bollette e il costo dei carburanti, non ci sta proprio dando tregua, però tra poco vi do anche altri dati macroeconomici importanti della giornata. A dir la verità, questa settimana l'attenzione è più concentrata sulla riunione della Banca Centrale Europea, perché da lì capiremo un po' anche come andrà l'economia, perché se, come si pensa, alzeranno i tassi di interesse, e beh, c'è pericolo rallentamento economico e quindi bisogna stare attenti, bisogna trovare sempre l'equilibrio, un po' come ne parlavamo poco fa, appunto, sempre di equilibrio sul tema demografico. 334 11 11 622, come vedete il nostro numero è sempre lo stesso, e oggi stanno arrivando tanti messaggi, vi ringrazio anche per i vostri saluti, fatevi sentire se non avete una domanda, anche solo per dirci ciao. Noi siamo qui.

quanto la notizia di oggi che sta girando ovunque, ma perché poi arrivano delle dichiarazioni continue, quella delle elezioni in Germania con Alternative für Deutschland, che ha trionfato con oltre il 44% in Sassonia-Anhalt ed è crollata la CDU. Insomma, ieri si è votato, peraltro un'affluenza pazzesca, sono andate a votare tantissime persone e scocca l'ora di Ulrich Siegmund, questo uomo di 35 anni che sognava di governare in un esecutivo da un unico colore con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani e ha scioccato il paese un po', almeno così sto leggendo, no? Considerazioni varie, con promesse radicali conquistando però la gente. Il risultato è appunto questo 44,2% dei voti e non è la maggioranza assoluta, quindi Alternative für Deutschland non conquista la maggioranza parlamentare, quindi lui ha detto non so se sarò un ministro presidente ma abbiamo già scritto la storia, quello sicuramente, perché si parla di una svolta in Germania che però è arrivata in modo in questi ultimi tre anni è arrivata un po' in modo strutturale, non ha sorpreso nel senso assoluto del termine, si sapeva già che la Germania stava andando in quella direzione e anche arrivata la considerazione da parte di Mosca, che considera storica questa vittoria di Alternative für Deutschland, questo sicuramente, e secondo Mosca è colpa del governo del cancelliere Merz, che adesso sicuramente avrà una bella gatta da pelare. Adesso però si pone il tema di come potrà formare un esecutivo, perché abbiamo detto non ha la maggioranza assoluta, dipenderà da chi vorrà andare con Alternative für Deutschland. Indubbiamente questo sarà un approfondimento che vorrò fare anche nelle prossime puntate di Next Economy, sarà capire qual è lo sguardo anche dell'Europa, no? A queste elezioni e soprattutto al futuro, perché dovrà prenderne atto evidentemente. Soprattutto come organizzazione, come economia, sapete che io non voglio entrare in questioni prettamente ideologiche e politiche, la Sassonia ha votato, ha scelto questo dove ci porta? Io voglio basarmi sui fatti, quindi questo è ciò che mi interessa. Buongiorno anche a Daniela che scrive: buongiorno, leggo i vostri saluti, i vostri messaggi, anche perché poi questo messaggio credo che ci possa portare al prossimo argomento. Buongiorno Manuela, capisco che siamo tutti presi dalle preoccupazioni relative alla nostra stabilità economica e quindi alla qualità della vita nostra, dei figli e dei parenti, tuttavia a me preoccupa anche moltissimo ciò che avviene nel mondo, le guerre, le sofferenze, gli odi. Francamente tutta questa ventata di negatività e distruzione mi preoccupa di più della mia difficoltà di arrivare a fine mese. Beh, questa è un'ottima riflessione, ti ringrazio Daniela. Effettivamente tra le preoccupazioni comunque degli italiani, che tra poco andremo a vedere, c'è anche questo contesto geopolitico e internazionale molto complesso, e non solo, certo, da un punto di vista economico, cioè quello che succederà. Noi, mi scuso se magari ci concentriamo più su questo, ma la trasmissione economica chiaramente, però il tuo messaggio mi serve per dire anch'io vorrei prima di tutto che le guerre finissero per un discorso umanitario, ragazzi, siamo d'accordo, però diciamocelo, cioè fa bene, no, dirlo. E poi dobbiamo valutare quello che portano le guerre anche da un punto di vista sociale, economico, questo sì, però benissimo questa riflessione che condivido pienamente, poi la condividerò pure con il mio prossimo ospite, perché chiaramente, ecco, faremo emergere un po' le preoccupazioni, i pensieri degli italiani dove vanno a parare attraverso un sondaggio che è vero, non è magari indicativo al 100%, però ci dà una strada quantomeno da seguire. Allora, 334 11 11 622, grazie per i vostri messaggi. Io sto dando un'occhiata ai mercati, ripeto, oggi le borse europee sono un po' così debolucce, anche perché non c'è Wall Street, perché aspettano la BCE, però la situazione è leggermente migliorata in realtà, sono aumentati gli acquisti perché abbiamo il nostro FTSE MIB positivo più 0,12, abbiamo anche il FTSE 100, la borsa di Londra, positiva, più 0,17, il CAC di Parigi più 0,11, l'IBEX invece resta negativo, la borsa di Spagna meno 0,14 e il DAX, vabbè, la borsa di Francoforte oggi chiaramente reagisce un po' anche al risultato in Sassonia delle elezioni, perde lo 0,28, comunque è una perdita contenuta, probabilmente perché bisogna capire adesso come dire il governo, come andrà avanti, no? Perché non c'è la maggioranza parlamentare.
Intanto leggo anche: caro bollette, 250 euro in più a famiglia da settembre, la stangata oltre all'aumento di gas e elettricità anche vede l'impennata dei prezzi per il cibo, scuola e carburante. Oggi è ripresa peraltro la scuola, non in tutta Italia, per esempio in Puglia comincerà la settimana prossima, oggi è partito Bolzano, ma anche in Lombardia, insomma, quindi da adesso in avanti si faranno anche un po' di ragionamenti sul caro scuola. Va bene, tra poco ripartiamo proprio da qui, dalle nostre priorità. Cosa mettete in ordine? Intanto ascoltiamo la canzone di Ed Sheeran, Shivers. Appunto, la vostra classifica personale, cosa chiedete, cosa volete maggiormente?

0: Emanuela, buongiorno. Però come dice l'esperto, secondo me alla fine sono le banche quelle che, diciamo, tengono in ostaggio la burocrazia, perché noi abbiamo cambiato tantissimi governi e nessuno diciamo è stato all'altezza di cambiare la burocrazia. Quindi l'unica opzione sono i grandi potenti. I grandi potenti chi sono? I banchieri. Secondo me solo loro possono cambiare la burocrazia, ma finché comandano loro, purtroppo la burocrazia è questa, come diceva l'esperto.
1: Allora, grazie, ciao, Vincenzo. Grazie, queste un po', no, le considerazioni che fate sulla nostra vita, cosa sta a pesare di più, su cosa ci blocca maggiormente. La burocrazia chiaramente c'è sempre, in realtà la macchina burocratica è molto più complessa di così e tocca un po' tanti aspetti. Però adesso inseriamo anche il tema burocrazia, volendo, nell'argomento che voglio aprire con voi. Intanto saluto anche Edoardo, che scrive invece rispetto al voto in Germania, no, questo cambio di passo della Germania, come si tradurrà, ne parleremo anche nei prossimi giorni a livello europeo. E secondo Edoardo parte tutto dalla Brexit, antagonismo britannico verso l'Europa, quindi un po' una sorta di ribellione, non so, siete d'accordo? Ci stanno, magari non ci si rispecchia più in quelli che sono non tanto i valori dell'Europa, i valori magari ci sono, ma poi nella pratica ci discostiamo. Per esempio anche a livello europeo abbiamo questa burocrazia incredibile. Saluto e ringrazio per essere con noi Livio Gigliuto, presidente Istituto Piepoli. Buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, molto interessante le ultime rilevazioni dell'Istituto, che vanno a fotografare con precisione le priorità percepite dagli italiani in questa fase economica e sociale. Le chiedo subito una cosa: la burocrazia pesa agli italiani? Cioè, che si sentono un po' bloccati, no, nella quotidianità?
2: Beh, ovviamente la burocrazia, ma lo diceva anche lei prima in introduzione, poi ha tanti significati, no? Alcuni dei significati, quella è una parola cui noi poi abbiamo dato un significato negativo, ma poi in realtà anche tante funzioni che negative non sono, no? Perché poi è l'organizzazione dello Stato. Però è come se nella mente degli italiani fosse una sorta di sfondo, cioè il sottofondo a tutti i problemi che gli italiani vivono è sempre la burocrazia, cioè questa percezione, poi giusto o sbagliata forse non è neanche così importante, ma questa percezione di lentezza, cioè che per risolvere i propri problemi, a prescindere dalla cosa di cui ci stiamo occupando, dei nostri problemi sanitari, dei nostri problemi economici, di pagare le tasse, di ottenere un'autorizzazione, ma a renderci la vita un po' più difficile sia questa cosa qui, che è la burocrazia. Tanto che quando facciamo rilevazioni e chiediamo qual è il principale problema degli italiani, ormai non ce la dicono la burocrazia, la vivono come se fosse una sorta di elemento di sfondo che condisce, cioè, purtroppo non sempre positivamente, tante cose che facciamo.
1: Ma perché ormai siamo in questo meccanismo, come ha detto lei, cioè nelle nostre dinamiche, ormai è diventata anche nelle nostre corde, volenti o nolenti. Ecco, diciamo che quando qualcosa diventa quotidiano, di abitudine, non ci accorgiamo nemmeno. Quindi assolutamente mi piace questa strada su cui ci ha portato, che però mi fa convincere sempre di più che dobbiamo insistere, perché su alcune questioni poi, no, quando ci interroghiamo sulla mancata crescita effettiva dell'Italia, andiamo sempre a parare lì, non solo lì chiaramente, però sulla lentezza a volte dei processi che abbiamo. Senta, allora, quindi non ho capito che dalle ultime rilevazioni la burocrazia non rientra ai primi posti di interesse degli italiani, cioè le priorità degli italiani, mi pare di capire, sono quelle legate alla vita economica di tutti i giorni. Il costo della vita è così? Cosa avete, come dire, qual è la fotografia che avete scattato?
2: Allora, premessa che naturalmente, no, i costi, le bollette, il costo della benzina sono cose che sono sempre tra le priorità degli italiani. Cioè, quando noi facciamo questa classifica, questa cosa c'è sempre in questa specie di top ten delle priorità, delle cose che vogliamo fatte. Però sta cambiando qualcosa, perché negli ultimi anni questa priorità, che era sempre lì tra le più dette, la troviamo in cima alla classifica. E devo dire una cosa, che è in prima posizione praticamente da inizio anno. Perché da inizio anno? Probabilmente

0: poi tutto il resto. Stavolta, per capire, per farci capire quanto sia pesante nella percezione degli italiani la crescita dei prezzi, la condizione economica, addirittura le bollette, i prezzi della benzina hanno superato addirittura la salute tra le cose che noi consideriamo prioritarie.
1: Figuriamoci. Infatti, ma questo cosa ci dice? Il fatto che il 45%, ho davanti a me i numeri degli italiani, indica carburante e bolletta come prima preoccupazione. Cosa ci dice questo dato sulla condizione economica delle famiglie? Cioè, che cosa, secondo lei?
0: Ci dice che intanto gli italiani colgono ovviamente alcuni segnali come i segnali più preoccupanti, come le cose che ci fanno capire, oddio, sta succedendo qualcosa. Perché il prezzo della bolletta, il prezzo del carburante sono dei prezzi che noi in mente li abbiamo già abbastanza preordinati, cioè sappiamo già più o meno quanto spenderemo per quelle cose lì. Quando si muovono quei prezzi, sono nella nostra percezione come delle sentinelle. Delle cose che ci dicono, attenzione, sta cambiando quella cosa è una cosa che sicuramente dovremmo comprare, diciamo così, non è una spesa alla quale possiamo rinunciare, come magari possono essere le vacanze, un paio di jeans nuovi, un paio di scarpe, quella è una cosa che dobbiamo comunque comprare e quindi se quella cresce, quella incide sicuramente sul bilancio familiare, perché anche se sono bravo nella gestione dell'economia domestica, nel fare le cose che devo fare, certo, però alla fine la benzina per andare a lavorare la devo fare, la bolletta della luce, certo, posso fare un po' di economia, però quella va pagata . E questo genera grande ansia.
1: Questo lo capisco, poi da mesi e anche questo settembre è iniziato proprio all'insegna del caro bollette, 250 euro in più a famiglia da settembre, con una stangata che peraltro va a agganciarsi altri costi, altre spese della quotidianità che aumentano. Allora, la sanità, visto che lei mi ha detto è sempre stata un po' in la priorità assoluta, passa al secondo posto, diciamo così, no? Di questa, non è una classifica chiaramente, di questa traccia delle priorità degli italiani, con il 38%. Credo, ecco, qui credo che sia legato ai tempi di attesa, accesso, qualità, però credo che si colleghi anche al tema economico, sbaglio, perché aumenta, no? È una cosa che ormai sappiamo, aumenta il ricorso alla sanità privata, quindi quella a pagamento, esatto, perché il nostro Servizio Sanitario Nazionale, ecco, torniamo al tema della lentezza, è lento e non riesce a soddisfare le richieste di tutti.
0: Questo nonostante, quando poi chiediamo agli italiani, ma voi vi fidate dei vostri medici? Il sistema sanitario italiano è un buon sistema sanitario? Poi gli italiani in realtà ci dicono di sì in maggioranza, e quindi c'è anche un po' di fiducia nei confronti dei medici italiani, degli ospedali italiani, però quando gli italiani ci dicono che qualcosa non va nella sanità e che la sanità è la priorità, nella loro mente, nella nostra, perché poi gli italiani siamo anche io e lei naturalmente, questo sondaggio lo abbiamo anche potuto fare tra di noi, la prima cosa che ci viene in mente sono le liste d'attesa, i lunghi tempi di attesa al pronto soccorso, all'ospedale, e quindi nella mente degli italiani, la dico in positivo, risolto quel problema sarebbe risolto quasi tutto, però ovviamente questo problema continua a esserci, lo vediamo sicuramente.
1: Perché
0: malino.
1: Il tema delle liste d'attesa, per quello che dicevo, il tema economico, perché se risolvessimo le liste d'attesa e non dovessimo aspettare più così tanto, non dovremmo ricorrere alla sanità privata e quindi non avremmo bisogno di spendere soldi ulteriori per farci curare o per attivare tutti quei meccanismi di prevenzione che sarebbero, ecco. Quindi ecco, quello ci siamo capiti assolutamente, perché lo andiamo sempre a parare lì. Poi vedo altre priorità, la sicurezza e l'immigrazione, o meglio, prima l'immigrazione 25% e poi la sicurezza. Sono due aspetti collegati questi?
0: Per alcuni sì, per alcuni no. È molto interessante la cosa che ha notato. A lei è cascato l'occhio sulla cosa più importante, e cioè che l'immigrazione, anche se di pochissimo, sta addirittura un punticino, diciamo, sopra rispetto al tema della sicurezza. Perché è interessante notare questa cosa? Perché fino a qualche anno fa, nella mente degli italiani, il tema migratorio era, per carità, indicato spesso come una priorità, una buona gestione di questo fenomeno, però era andato un po' più in basso nella classifica. Negli ultimi mesi invece, forse anche seuta le cose che stiamo vedendo in Italia ma anche negli altri paesi, forse il contesto ci sta spingendo a tornare a dare grande attenzione a questo tema. Faccio notare solo una cosa sul binomio sicurezza e immigrazione, che ovviamente alcuni elettorati, diciamo così, uniscono di più, altri elettorati invece li scindono, naturalmente è normale che sia così, però è interessante notare come entrambi i temi siano più citati al nord che al resto d'Italia, e cosa forse in attesa, dai giovani.

0: soprattutto il tema sicurezza, infatti, che siamo abituati a vivere come il classico tema, diciamo, delle persone più agee, adesso è indicato come priorità più dai giovanissimi, che forse vivono le strade, le cose che sappiamo che succedono anche a livello giovanile. Forse tutto questo spaventa più i giovani che meno giovani.
1: Infatti questo è un dettaglio che non mi aspettavo, devo essere sincera, come ha sottolineato lei. Poi vedo anche, allora, subito dopo, 18% salari e stipendi e occupazione. Qui mi aspettavo fossero più in alto, nel senso che leghiamo un po' le difficoltà economiche nostre anche con gli stipendi che non aumentano e con un'occupazione che soprattutto per certe categorie non riesce a decollare.
0: Invece, in particolare per le categorie giovanili, anche quella femminile.
1: Esatto, però non è tanto, 18%, insomma, mi aspettavo una percentuale più alta.
0: Sì, devo dire di sì. Sul tema dei salari potremmo dire che magari chi voleva rispondere ai salari ci ha voluto far riferimento all'aspetto specifico delle bollette, no? Quindi potremmo dire, quelli magari hanno voluto dire il mio problema sono le bollette più che i salari, ma le due cose sappiamo quanto sono interconnesse tra di loro. E invece devo dire che sul tema occupazione è da qualche anno che effettivamente nella forse anche alcuni dati positivi sull'occupazione del nostro paese, anche se insomma non tutti, però qualche dato positivo ha fatto scivolare in questa classifica proprio l'occupazione, non più ai primi posti. Ci sono stati degli anni, qualche anno fa, in cui effettivamente l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, era addirittura in cima a questa classifica. Ora invece lo vediamo citato un po' meno.
1: Giulio, tu le posso chiedere se vuole rimanere con me ancora qualche minuto dopo una breve pausa, se può dedicarci ancora qualche minuto? È un problema?
0: Ma certo.
1: Perfetto.
0: No, ma ci mancherebbe.
1: Ah, perfetto, perché ci sono ancora due o tre punti da analizzare, però poi vorrei anche fare una conclusione generale con lei, anche con gli amici. Ci sono dei messaggi, vorrei leggerli, messaggi che stanno arrivando al 334 11 11 622. Così incrociamo anche un po' quelle che sono le sensibilità, perché poi di fatto le priorità si legano alle nostre sensibilità, no? Come il tema dell'immigrazione, della sicurezza, anche rispetto a come viviamo, magari in che città viviamo, in che quartiere viviamo, no? Non tutti possono avere la stessa sensazione della sicurezza, dipende da tante cose. Chiaramente poi bisogna incrociare per cercare di fare delle statistiche e capire come tutti noi guardiamo. Il mio ospite ha detto tutti noi, no? Possiamo rispondere a queste domande, ma infatti io mi ritrovo in particolar modo su alcuni spunti che sono stati forniti, altri no, ma nel senso che mi aspettavo dal sentiment che respiriamo che ci fossero altre risposte. È anche bello questo, capire che spesso così degli input che ci arrivano perché leggiamo i titoloni, perché leggiamo i giornali, sono diversi da quella che è la realtà, no? Per questo dico che bisogna sempre mettere in discussione tutto quanto. Allora, tra poco ritorniamo ancora per mezz'ora insieme, quindi un paio di minuti di pausa e ancora Next Economy su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
7: Stunning new details are emerging.
8: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 12 e 31 minuti.
6: Giornale radio, la radio libera di informare.
10: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
1: Stiamo parlando. Ah, Rush finale, mamma mia. Mamma mia, meno male che c'è Jack Saglia in regia, perché io ero concentrata sulle priorità nostre, non nostre mie, nostre degli italiani, ci mancherebbe, le mie priorità giustamente non fregano a nessuno, ma dico, e mi ero scordata del nostro Rush finale, che c'è, questo è un punto fermo, in Next Economy scatta alle 12.30 perché poi alle 13 ci salutiamo, però per mezz'ora dobbiamo ancora parlare di tante cose, quindi eccoci qui. E allora vi ho chiesto quali sono le vostre priorità. Siamo partiti da un ultimo sondaggio dell'Istituto Piepoli che ha messo in ordine, no, a seconda delle risposte che hanno dato gli italiani, così parentesi e non solo parentesi della nostra vita quotidiana, a partire dalle bollette, dal costo della vita, dal caro carburanti, per poi arrivare alla sicurezza, immigrazione, stipendi, e abbiamo ancora qualche aspetto da valutare insieme. Intanto vedo che state mandando anche voi le vostre priorità al 334 11 11 622 e allora con il nostro Rush finale andiamo ad ascoltare la canzone di Britney Spears, eccola qua.

0: Spears, Baby One More Time. Allora, un grande classico, lo possiamo dire, che ogni tanto ritorna, ci fa anche sorridere e ballare, ma noi non dobbiamo mica tanto ballare qui quando pensiamo a quelle che sono le nostre priorità. Non che le priorità siano qualcosa di negativo, ma lo diventano se la società in cui viviamo non riesce a ridarci quello per cui, per esempio, noi paghiamo, quello per cui lavoriamo, quello per cui ci battiamo ogni giorno. Di questo stiamo parlando con Livio Gigliuto, presidente Istituto Piepoli, a partire dall'ultimo sondaggio che è stato, con uno degli ultimi sondaggi che è stato condotto dall'istituto. Allora, abbiamo visto che al primo posto costo del carburante, bollette, poi abbiamo la sanità, poi abbiamo l'immigrazione e la sicurezza, poi arrivano gli stipendi, quindi tutto ciò, l'occupazione. Cosa manca da dire? Quali sono, diciamo, gli ultimi tasselli di questa classifica, no? Che delle priorità degli italiani, Gigliuto?
1: Beh, intanto c'è una cosa di cui si parla molto poco, o meglio, se ne parla solo a folate, ma ora ci arriviamo, perché è il tema ambientale, no? Di ambiente si parla a singhiozzo. Perché si parla
0: Vero,
1: a singhiozzo?
0: Verissimo.
1: Perché noi tendiamo ad accorgerci delle condizioni ambientali, del cambiamento climatico, poi al netto delle posizioni anche diverse che ci sono in Italia su questo tema, però ce ne accorgiamo quando succede qualcosa di cataclismatico, cioè quando succede un cataclisma, quando arriva l'ondata di calore 50 gradi, si sciolgono i ghiacciai dall'altra parte del mondo, oppure arriva un'alluvione improvvisa, no? Come è successo anni fa anche in Emilia Romagna, ma non solo. Ecco, in quei momenti, se io faccio un sondaggio in quei momenti, in quei giorni, e chiedo qual è la priorità degli italiani, questo tema ambientale, la gestione del cambiamento climatico, la lotta al cambiamento climatico, balzano alle prime posizioni, per poi tornare di nuovo in fondo alla classifica dopo poche settimane, perché è un elemento del quale noi ci accorgiamo solo quando ce l'abbiamo davanti.
0: Assolutamente,
1: per esempio,
0: assolutamente. Anche di sostenibilità,
1: soldi, no?
0: Perché poi quando parliamo... Sì, poi diventa quasi, cioè paradossalmente, poi quando magari se ne parla in certi periodi, quando è più netto questo argomento, sembra quasi stucchevole, no? Ha capito quello che voglio dire?
1: Sì.
0: Perché si prende, come ha detto lei, a singhiozzo. Allora, c'è un periodo in cui tutti bombardano con questo, invece no, è un argomento che deve essere spalmato ogni giorno dell'anno, proprio perché riguarda noi, la nostra vita, la nostra salute e via dicendo, la nostra economia e via dicendo. Ecco, la digitalizzazione è solo 5%, non interessa agli italiani riuscire a essere sul pezzo da questo punto di vista?
1: Perché è sottovalutata. La digitalizzazione noi la viviamo come un orpello, cioè come una cosa aggiuntiva. Beh sì, perché no? Prima torniamo ad avere gli stipendi un po' più alti, abbassiamo le bollette, gestiamo meglio la sanità, gestiamo meglio il cambiamento climatico e poi perché no? Digitalizziamo pure un po'. Ma no, forse non riusciamo a fare, ma non è colpa nostra naturalmente, è così perché è così, non riusciamo a fare il collegamento fra tutti gli altri problemi e la digitalizzazione, cioè non riusciamo a fare il salto logico per cui pensiamo, beh però se digitalizziamo la sanità diventa anche più rapida, se digitalizziamo
0: certo,
1: la gestione del clima…
0: Torniamo al discorso della burocrazia, no? Al fatto che si alleggeriscono molti processi.
1: È proprio, noi forse, insomma, lei l'ha fatto probabilmente apposta, però abbiamo fatto questo testa coda, cioè stiamo chiudendo dove abbiamo iniziato, perché la burocrazia è come se fosse una cosa di fondo, no? Di sottofondo alle nostre vite, però la digitalizzazione, che è anch'essa un po' sottofondo delle nostre vite, ormai neanche ce ne accorgiamo più, ma è tutto digitalizzato, potrebbe esserne in parte, poi per carità, non del tutto,
0: certo,
1: però in parte la soluzione.
0: Certo. Senta, Gigliuto, è stato molto interessante, mi piacerebbe riuscire a parlare con voi, diciamo, frequentemente quando emergono questi spunti, perché come vede ci porta poi a ragionare sui grandi temi della quotidianità, e se non parliamo di questo noi, di chi vuoi che ne parli, insomma. Quindi la ringrazio molto per oggi, grazie a Livio Gigliuto, presidente Istituto Piepoli. Saluto Mary che scrive: buongiorno Manuela, buon settembre, non sono positiva ma penso che le liste d'attesa siano risolvibili, parlavamo appunto della sanità, aggiungendo impiegati alla telefonia delle regioni, ci sono vari trucchetti. Beh, questo potrebbe, il problema è avere le persone, volerle mettere, però sono d'accordo che questo può essere un modo. Daniela: sicurezza certamente importante per noi donne, poi scrive: attenzione a non ledere però i diritti individuali, perché se oggi possono essere usati contro l'altro che noi percepiamo come nemico, un domani potremmo esserne oggetto noi, sempre considerando che non dobbiamo neppure finire come nel Far West, e ci mancherebbe. Bisogna avere delle regole, però farle rispettare. Il problema è che a volte abbiamo le regole, non vengono fatte rispettare, ed è lì che c'è il Far West dopo, cioè, perché tutti fanno quello che vogliono, è quello, è il Far West, non lo vuole nessuno perché è pericoloso, come dice Daniela. Oggi il nemico è uno e ci scagliamo contro di lui, un domani un nemico un altro, e no, se ci sono delle regole a cui bisogna tenersi, e lì si riduce il pericolo. Poi c'è sempre chi farà lo stesso di testa sua, ma il rischio si riduce, quindi sono d'accordo. Grazie per i messaggi, continuate a mandarli, perché tra poco parleremo di lavoro e con le differenze tra nord e sud tornano. Lavoro ci sarà sempre in Next Economy, per forza. Al sud si lavora un mese in meno del nord. Capiremo un po' quali differenze ci sono nel nostro paese. Restate lì.

0: E i problemi reali di tutti i giorni si misurano sicuramente attraverso i numeri, questi li portiamo sempre, però poi attraverso delle analisi, anche la elaborazione di dati e numeri. Se guardiamo solo il numero spesso non ci porta da nessuna parte, quindi numeri e storie. Ancora di più con delle novità quest'anno in Next Economy avremo proprio questa combinazione tra numeri e storie, ma perché se no, no, manca sempre qualcosa. Anche le storie senza numeri non vanno bene, no? Soprattutto quando dobbiamo raccontare l'economia, cioè sono due elementi che devono per forza andare di pari passo. E allora è una collaborazione che va avanti già da un po' e io ne sono felice perché ci porta proprio, no, a questo binomio. Parlo della collaborazione con la CGA di Mestre, che anche per questa stagione sarà con noi. Oggi saluto Daniele Nicolai. Nicolai, buongiorno, grazie per essere qui a Next Economy.
1: Buongiorno e grazie a voi.
0: Buongiorno, grazie. Molto importante perché poi la CGA durante il fine settimana divulga proprio i suoi studi, tutti li possiamo leggere, però qui a noi piace entrare nel dettaglio, soprattutto quando, dicevo, no, è cosa che sempre accade, riguardano la nostra vita. E beh, oggi parliamo proprio di lavoro, parliamo non solo di lavoro ma anche delle differenze del lavoro tra nord e sud, quindi ancora una volta si presenta un'Italia che va a velocità diverse. Leggo questo, Nicolai: al sud si lavora un mese in meno del nord. In che senso? Ci racconti un po', appunto, con dei numeri e poi entriamo nel dettaglio.
1: Beh, si trattano intanto di numeri che sono delle medie, cioè si va praticamente ad esprimere quanto mediamente si è lavorato in un territorio, prima di tutto a livello nazionale l'anno, e mettendo insieme tutti quelli che sono i vari settori economici. Ed ecco che nell'ultimo dato che abbiamo a disposizione in Italia si è lavorato 247 giorni l'anno. Si diceva appunto forte divario territoriale. Uh-huh. Al nord quindi 255 sono i giorni medi di lavoro, al sud 228, c'è quindi una differenza quasi di un mese. È un fenomeno che non dipende da quella
0: questo
1: che è una
0: minore professione al lavoro, volevo proprio chiederlo.
1: Ma è invece un fenomeno che dipende da quella che è, diciamo, la tipologia di settori economici che abbiamo in Italia. E quindi laddove prevale il settore industriale si lavora solitamente tutto l'anno. Invece laddove comunque in alcuni settori dei servizi e soprattutto nel turismo si lavora poco durante l'anno, ovviamente non si riesce a raggiungere un numero di monte ore lavorate, comunque di giorni lavorati, così elevato come al nord. Poi nel mezzogiorno sappiamo ci sono anche altri problemi.
0: Ma questo è il motivo per cui, perché lei, sono sicuro che sta arrivando lì, è il motivo per cui si guadagna anche meno al sud, perché si lavora meno. Le due cose vanno sempre di pari passo o ci sono comunque altre motivazioni? Questo c'entra?
1: No, sono proprio correlate sia le ore di lavoro che le retribuzioni, tant'è che possiamo fare anche un passaggio ulteriore, se vogliamo, sì, che è quello della produttività. E quindi noi sostanzialmente in termini di gap salariale tra nord e sud registriamo circa un 36%, che fatalità è proprio il gap che c'è nella produttività. La produttività cos'è? Sostanzialmente prendo quelli che sono i bilanci di tutte le imprese italiane e quindi ho un valore aggiunto, un PIL che producono, lo divido per il numero di ore lavorate e quindi trovo quella che è effettivamente la produttività dell'attività commerciale piuttosto che imprenditoriale, industriale, no?
0: Sì.
1: E se misuriamo questa differenza proprio anche a livello salariale è la stessa cosa. Poi sappiamo che ci sono settori economici che garantiscono delle retribuzioni più elevate perché hanno una produttività più elevata, quindi sono anche in grado di farlo da questo punto di vista.
0: Certo, ho capito. Poi c'è quando parliamo di precarietà, lavoro nero, anche qui c'è differenza, visto che parliamo del divario, no, tra nord e sud, e questo va a incidere, immagino, anche su quelle che sono le statistiche ufficiali che ci arrivano sul numero di ore lavorate.
1: Questo incide effettivamente, perché prima abbiamo parlato di differenze di settori che penalizzano il mezzogiorno rispetto al numero di ore o di giorni lavorati, no?
0: Uh-huh.
1: Ma ci sono altri elementi. Beh, innanzitutto c'è appunto una maggiore precarietà del lavoro, quindi si lavora più con contratti instabili e discontinui durante l'anno, che quindi condizionano tutto il risultato di raggiungimento di un reddito annuale che sia perlomeno medio o elevato, no? E quindi in questo caso nel sud invece siamo in difficoltà, con retribuzioni lorde sicuramente più basse, ma anche con un numero di ore lavorate molto più basso e quindi con un reddito annuo più basso a questo punto di vista. Se invece andiamo a vedere gli altri motivi, c'è sicuramente quello del part-time involontario, cioè
0: che riguarda più le donne,
1: dipendenti,
0: certo.
1: Lavorano praticamente parte della giornata, quindi non per scelta, magari perché vorrebbero lavorare anche tutto il giorno, e quindi qui c'è da lavorare su quella che è una maggiore occupabilità durante non solo tutto l'anno, ma anche durante la giornata. E il part-time volontario si avvicina a, o meglio si sposa anche con la questione del lavoro nero, perché molto spesso è vero che il lavoro nero è più diffuso al mezzogiorno, ma è anche vero che talvolta, diciamo, una parte dell'occupazione è mascherata come lavoro nero, quindi si lavora a contratto per 3-4 ore, magari per il resto della giornata invece si lavora al di fuori di quelle che sono le statistiche ufficiali, e quindi non rientra il dato all'interno di queste statistiche, e notiamo un gap maggiore con quello che è il mezzogiorno.
0: Certo.
1: C'è poi la questione, l'abbiamo un po' parlato prima, di quella che è il lavoro stagionale, cioè attenzione, perché qui il settore economico dell'agricoltura non è compreso, nel senso che lavoriamo da quelli che è l'industria fino a tutti i servizi. Però ricordo che nel mondo dei servizi ci sono attività, non solo tra cui il turismo, ma anche l'intrattenimento e tante altre attività che sono stagionali, e quindi magari è vero che apportano comunque un beneficio all'economia durante una parte dell'anno, però a livello poi di reddito che resta nel territorio ovviamente è inferiore rispetto a quelli che possono essere le realtà del nord, perché se noi andiamo a guardare quella che è la classifica dove si lavora di più in termini di giorni all'anno, emergono tutte quelle che sono le province manifatturiere, quindi partiamo da Lecco, abbiamo Biella, Vicenza, Monza Brianza, okay. Lodi, Treviso,
0: cioè qui ci sono delle, ma qui abbiamo una produttività più alta, di conseguenza delle buste paga più alte, no? più capienti, che contengono di più e che effettivamente hanno più soldi.
1: Sì, lo si vede, abbiamo fatto anche poi una classifica a livello di retribuzione media, no? E qui è calcolata non solo in termini giornalieri, ma soprattutto quello che ci interessa in termini annui, no? Quindi noi passiamo a una Lombardia che è in testa alla classifica con più di 30.000 euro lordi l'anno. Poi abbiamo il Trentino, l'Emilia Romagna, il Lazio, il Piemonte, e tutte queste regioni in questo rank più o meno le ritroviamo anche nella classifica di quella che è, come si diceva, la produttività prima in Italia. Quindi a produttività superiore corrispondono retribuzioni superiori. Attenzione, perché il settore è importante, abbiamo settori come la finanza, settori come le multi-utility, dove la produttività è molto elevata, e quindi da questo punto di vista alcune regioni hanno una media più alta proprio perché sono interessati da questi fenomeni.
0: Certo.
1: Parliamo di Milano piuttosto che capitale di finanza europea, ecco.
0: Ma certo, allora poi abbiamo il lavoro nero e va bene, l'abbiamo visto, è chiaro che il lavoro sommerso porta tutto quello che ci ha raccontato. Abbiamo il lavoro povero, altra cosa, e qui voi avete provato a ipotizzare quelle che sarebbero le come dire, le ricette, le strategie per cercare di andare oltre, cioè di toglierci, no, dalle spalle questa spada di Damocle del lavoro povero, perché è vero che questo poi non ci fa capire bene dove stiamo andando, perché come numeri, no, dell'occupazione abbiamo sempre più occupati, però poi scopriamo che gli occupati sono poveri ed è un paradosso pazzesco. Quindi si parla di salario minimo, cos'altro, Nicolai, a vostro parere servirebbe in questo momento?
1: Beh, serve sicuramente lavorare tutto l'anno, questa è una cosa fondamentale, nel senso che anche il raggiungimento comunque di un salario minimo garantisce un certo reddito effettivamente se si lavora tutto l'anno. Se si lavora 3-4 mesi l'anno è chiaro che il lavoro è povero, questo è stato fatto notare anche appunto da quelle che sono le varie audizioni che ci sono state. E qui è chiaro anche il lavoro che c'è stato nella Camera dei Deputati, è stata un'addizione proprio in questo senso, e lo ha segnalato l'INPS piuttosto che altri istituti. Ci sono poi altri temi che invece riguardano come poter alzare, diciamo, la busta paga. Questo non si può fare, secondo noi, solo con la produttività, cioè quindi su un lavoro di quello che è una contrattazione di secondo livello, che quindi è una contrattazione o territoriale o aziendale, che ha il vantaggio sicuramente di premiare i lavoratori più produttivi e quindi di rendere risorse effettivamente a chi contribuisce a creare i risultati aziendali, a migliorarli. Dall'altro punto di vista abbiamo anche il fatto che sono anche meccanismi più veloci per cercare di recuperare un po' di potere d'acquisto, perché sappiamo che i rinnovi contrattuali di base, quindi di primo livello, sono molto lunghi da raggiungere, molto spesso li raggiungiamo dove dobbiamo ancora recuperare gli arretrati, eccetera.
0: Certo. E qui come si associa un po' il discorso in conclusione, Nicolai, no? Tra le multinazionali, le società più grandi, le piccole e medie imprese, visto che con voi giustamente parliamo sempre, no? Delle esigenze e delle domande che pongono le piccole e medie imprese del nostro territorio.
1: Cioè, molto spesso le multinazionali che operano proprio magari in quei settori della logistica piuttosto che delle multi utility sono in grado di ovviamente offrire salari che sono più elevati rispetto a quelli che sono i salari medi, e in un momento in cui le difficoltà di reperimento del personale sono elevate è chiaro che il mondo della micro e piccola impresa è quello che ci rimette di più, no? Perché magari si vede sfuggire un lavoratore proprio perché non riesce a raggiungere livelli di produttività elevato per pagarlo come quello che è una multinazionale. Quindi sono due mondi diversi, ma che comunque possono collegarsi tra di loro. Molto spesso si è parlato anche, alcune aziende possono produrre per grandi aziende, possono inserirsi in ambiti di questo tipo. È chiaro che va difesa la piccola impresa, proprio perché è la spina dorsale, ecco, di quella che è la nostra economia.
0: Certo.
1: L'artigianato, ricordo, garantisce non solo quelle che sono delle buone opportunità di impiego, ma soprattutto di formazione, perché nel giro di pochi anni uno che si inserisce nell'artigianato può diventare un futuro imprenditore.
0: E poi bisogna uniformare, no, tutto questo da nord a sud, è il discorso da cui siamo partiti. Allora, io la ringrazio, Daniele Nicolai, ringrazio la CGA di Mestre che sarà con noi ogni settimana con questi report, con questi studi fondamentali e che ci fanno inserire, ci inseriscono proprio nella nostra quotidianità sempre di più. Allora, oggi è il 7 settembre, io adesso vi devo salutare tra 3 minuti, l'abbiamo detto fin dall'apertura, io poi l'ho detto anche nelle scorse settimane, nuovo palinsesto di Giornale Radio, dalla mattina alle 6 il timone, poi l'attimo fuggente, poi c'è Francesco Borgonovo con Corrente Alternata, poi ci sono io con Next Economy, quindi stesso orario, 11:13, e dopo di me chi c'è alle 13? Allora, facciamo no, tu perché devi sempre prima voglio, ecco,
2: cioè, non ho detto
0: lui
2: niente.
0: Deve inserirsi, ma io volevo salutare prima Vicky Mangone.
3: Ho capito tutto. Tu hai fatto ma già sei capito tutto,
0: mamma mia, io non
2: Vicky,
0: io non vorrei essere nei tuoi panni, lo sai. Io ho
3: ma sai nemmeno io.
2: Certo che è bello avere tanti amici, bisogna dire.
0: Beh, siamo in non maggioranza, vero, quindi dai, ci prendiamo le nostre soddisfazioni.
3: È una battuta. Invece sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con l'Apo De Carlo.
0: Perché,
3: molto felice.
0: Ecco, perché c'è, lo diciamo, posso dirlo io il titolo della vostra trasmissione?
3: Ma certo,
0: Tempo reale. Vicky Mangone e l'Apo De Carlo. Vicky, raccontaci un po', poi facciamo parlare anche l'Apo proprio.
2: Solo per salutare i miei genitori, mio padre, mia madre.
3: Guarda, noi proveremo a partire da oggi, devo dire siamo tutti un po' emozionati, però proveremo a fare una cosa in realtà molto semplice, cercheremo di raccontare cosa sta succedendo intorno a noi e di farlo proprio, come dice il titolo, in tempo reale. Le notizie sono tantissime, arrivano veramente in maniera molto rapida, molto veloce, qualcosa sicuramente l'Apo ci sfuggirà, però insomma staremo attenti, staremo sul
0: pezzo.
3: Io
0: ti dico solo una cosa, l'Apo, Edoardo scrive povera Vicky, cioè non è che lo dico io,
3: Vicky.
2: Devo dire, non posso neanche dire tanti nemici, molto, anche perché è una frase che evoca periodi storici che stanno tornando, tra l'altro. Detto questo,
0: se ne è parlato molto fine settimana.
2: Però detto questo, noi effettivamente andremo a prendere un po' tutto quello che accade, perché non si tratta soltanto di notizie che noi e di ospiti che avremo e che abbiamo già organizzato nel corso di questo palinsesto, perché la media sarà di 9-10 ospiti al giorno, quindi tantissimo.
3: Tanta roba,
2: Sì, ma poi soprattutto terremo gli ascoltatori. La trasmissione tempo reale implica il fatto che in tempo reale noi daremo daremo agli ascoltatori tutte le informazioni che sta naturalmente tutto lo scibile, se vogliamo dire così, e lo commenteremo insieme a loro, quindi non ci sfuggirà niente, come diceva la mia professoressa di geometria, mentre gli sfuggì invece il goniometro dalle mani. Quindi questo è.
0: Allora, io ancora di più dico, non so, io però vedete, quando si ha paura di una cosa bisogna superarla, quindi restate qui per le prossime 3 ore, perché davvero, insomma, si inizierà con
2: teneteci
0: il piede
2: per mano.
0: Giusto. Ma sì, sì, ma certo, ma i nostri amici, vero Vicky, ci tengono sempre per mano, dobbiamo ringraziarli,
3: vero,
0: anche per
3: verissimo,
0: quello.
3: Verissimo. Io premetto, l'ho detto prima, lo ripeto, qualcosa magari ci sfuggirà, però staremo molto attenti, anche perché abbiamo 2 redattori che sono veramente ben bravini, cosa dici, Michele Cece e Daniela Vindigni, sono sul pezzo.
0: Ah,
3: per
0: sì,
3: cui noi siamo in una botte di ferro, come
0: esatto,
3: si dice.
0: Allora, io sono molto contenta di avervi passato direttamente il microfono per questo primo appuntamento del nuovo palinsesto di Giornale Radio. Vicky Mangone, Lapo De Carlo, Tempo Reale, ogni giorno dalle 13 alle 16, quindi 3 ore veramente ricche di informazione, anche con il vostro contributo, quindi insomma, dateci dentro anche voi e portateci con voi tutto il giorno. Io sono Manuela Donghi, torno domani con Next Economy, sempre a partire dalle 11 fino alle 13, grazie a Jack Saglia in regia, Daniela Vindigni in redazione. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché la nostra giornata è appena iniziata, poi dopo di loro vi racconteranno, succederà di tutto di più fino a sera. Ciao, grazie a tutti.
4: Giornale Radio.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Sono le 13.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Ancora cenere vulcanica dall'Etna, allerta rossa per l'aviazione. Germania sotto shock per il trionfo dell'ultradestra in Sassonia. Incertezza però sul nuovo governo del Land. Il cancelliere Merz riunisce il vertice della CDU. Folla a Belgrado per i funerali di Mladic, il criminale di guerra condannato all'AIA per le violenze in Bosnia. Dalla Serie A alla Champions, l'Inter al comando del campionato con la Roma, domani a casa Real dell'ex Mourinho, stasera doppio posticipo di campionato.
7: Giornale Radio News.
8: Ben trovati all'ascolto di Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Nicola De Muro e Alessandro Cisilin. Per lo sport Jenny De Gaetano. In apertura l'Etna, che secondo l'osservatorio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è tornato a emettere cenere vulcanica dai crateri sommitali. Emissione che viene costantemente monitorata attraverso la rete di telecamere visive e termiche dell'Istituto, che intanto ha innalzato a rosso il codice per l'aviazione. Non si è strutturata alcuna colonna eruttiva ad alta quota, ma le ceneri immesse in atmosfera vengono ora sospinte dai venti in direzione sud. Il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia, che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene il 44% dei voti. Mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno. Intanto sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Sentiamo.
9: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti. La CDU, che governava il Land di mezze consensi, e crolla al 17%, e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio l'AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia, risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
8: Ma cerchiamo di comprendere i contenuti e le ragioni dell'ascesa di questa formazione di estrema destra, che ha propositi assai controversi in materia di migranti, disabili e Russia.
10: Nel programma di Alternative für Deutschland ci sono aspetti ritenuti inaccettabili dalla totalità delle altre forze politiche, nonché dai sindacati, chiese, movimenti e ONG che anche nel silenzio elettorale del fine settimana hanno affollato Magdeburgo in cortei in difesa della democrazia, dalla remigrazione alle classi separate per disabili e gli stessi migranti, temi perorati in Sassonia-Anhalt da un giovane leader di riconosciuta popolarità e ambizioni anche nazionali, Ulrich Siegmund, tanto che il quotidiano Der Spiegel lo ha definito l'uomo più pericoloso in Germania, 36 anni, nato cioè proprio mentre si realizzava la celebrata riunificazione tedesca, che però a dispetto di copiosi investimenti e un'armonizzazione dettagliata fino ai segnali stradali risulta ancora incompiuta, specie nell'economia, con perduranti ritardi dall'Ovest su PIL e salari che rendono ancora più difficili da comprendere anche scelte internazionali, in primis le ricadute sui prezzi energetici del muro contro muro con la Russia, rilanciato di recente dal cancelliere Merz con l'allarme di presunti attacchi ibridi e perfino la chiusura di casa Russia. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
8: Folla a Belgrado per i funerali del criminale di guerra Ratko Mladic, morto all'età di 84 anni mentre scontava l'ergastolo all'Aia dopo la condanna per genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia. Oltre all'omaggio di cittadini serbi e sostenitori che lo salutano da eroe, Mladic riceve tutti gli onori militari, secondo i media locali, mentre a presiedere la cerimonia funebre è il patriarca Porfirije. Non presenzia, con la scusa di un altro impegno, il presidente serbo Vučić. Segno del risveglio nazionalista anche il fatto che a rendere omaggio a Mladic sono state entrambe le tifoserie delle squadre della capitale. 5 morti e almeno 5 feriti in un incidente aereo all'aeroporto di Miami. Un Boeing cargo di Prime Air, la linea di Amazon che arrivava da Puerto Rico, è uscito di pista durante l'atterraggio. Il velivolo ha oltrepassato la pista ed è finito contro diversi veicoli prima di prendere fuoco. Strage in una festa del santo patrono in Messico, almeno 10 persone sono morte e altre 64 sono rimaste ferite in una cittadina a circa 160 chilometri a nord-ovest di Città del Messico a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico durante i festeggiamenti. La deflagrazione vicino alla chiesa parrocchiale ha provocato il crollo di un muro che ha investito centinaia di persone che partecipavano alla celebrazione. La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio.
11: L'Inter, campione d'Italia inanellata di remontata, la terza vittoria su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal. Emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18.30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20.45 Udinese-Lazio e Bianco-Celesti di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
13: Le voci si incrociano, i fatti si incontrano, Il mondo accade. Adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
14: Due voci per leggere il presente.
13: Vicky Mangone, l'Apo De Carlo.
14: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
2: E allora bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale, Vicky Mangone con me. Ciao a te Vicky,
3: eccoci
2: bentrovata.
3: Qua. Eccoci. Ciao, ciao a te. Allora, sei pronto per questa avventura nuova?
2: Assolutamente no, altrimenti perché sarei
3: ma
2: qua.
3: Ma come?
2: Decisamente no, anzi tutto, imparo tutto in tempo reale per l'appunto, che mi sa che è una parola che sì, sì, è un claim che mi viene spontaneamente. No, devo abituarmi alla sigla, al fatto che saremo in onda insieme, ai tanti ospiti che avremo, alla durata della trasmissione, le notizie che evolvono, quindi sono tante cose che chiaramente poi si avvicenderanno l'una sull'altra. Allora, Vicky, siccome nella prima
3: devo
2: parte...
3: Dire,
2: dimmi,
3: sì.
2: dimmi, Vicky, perché poi
3: no, devo dare
2: devo
3: dire che il tempo reale, Tempo Reale, il nome della nostra trasmissione, non è un caso che arrivi nel primissimo pomeriggio, è proprio per fare il punto sulle notizie di metà giornata, giusto? Noi saremo vigili, pronti, attenti sulle notizie dell'ultima ora.
2: Si chiama il crocevia dell'informazione, non a caso, perché praticamente è quasi un notiziario di metà giornata che fa il punto sulle notizie appena avvenute e quelle che avverranno, tra virgolette, ovviamente. Allora diamo subito agli ascoltatori le istruzioni per l'uso, cosa fare per andare in onda con noi. Numero Vicky per andare in onda.
3: 334 11 11 622. Noi non dimentichiamo mai i nostri ascoltatori, come sempre il vostro contributo sarà preziosissimo, per questo le linee sono aperte per i vostri pensieri, per tutti i vostri commenti. Se volete intervenire in diretta è possibile, se preferite intervenire con un messaggio vocale piuttosto che scritto ne avete facoltà. 334 11 11 622.
2: E allora facciamo così, partiamo subito con una canzone, quella di Benson Boone con Beautiful Things, e poi tra poco insieme a voi con Tempo Reale, trasmissione che parte oggi dalle 13 alle 16 su Giornale Radio.

0: Dunque siamo in diretta e come tutte le prime volte, cara Vicky, dobbiamo anche noi metterci questo vestito nuovo radiofonico e quindi naturalmente lo capiremo e lo capirete anche voi, state facendo il nostro numero, l'avete sentito, avete la possibilità di dire la vostra. Possiamo dire che ci sono tanti fatti che stanno capitando, politici, climatici, e che è stata un'estate anche molto difficile, Vicky, questa.
1: Molto difficile, infatti noi più tardi sentiremo anche Mario Giugliacci, il colonnello Mario Giugliacci, con lui parleremo di questo Niño che incombe, ne parlano malissimo, siamo tutti terrorizzati, insomma terrorizzati.
0: Beh, abbiamo
1: abbastanza
0: sentito,
1: spaventati.
0: In queste due settimane abbiamo sentito anche diversi climatologi che ci hanno dato un po' una, ma non è una questione di terrorismo delle informazioni, è una questione proprio collegata a una totale all'ignoto che si sta caratterizzando, perché nessuno dei climatologi si sente di potersi spendere, poter in qualche modo dire accadrà questo a dicembre, gennaio, febbraio,
1: certo,
0: perché non ci sono dei dati oggettivi, non ci sono neanche degli storici, quindi è anche giusto che in qualche modo nell'inerzia totale, nella totale passività anche della politica internazionale rispetto ad una emergenza climatica, in qualche modo qualcuno dovrà pur dire che c'è qualcosa che non va, anche perché le conseguenze si riverberano, come sanno bene le assicurazioni, sulle nostre auto e anche sulla vita delle persone, visto i disastri che sono capitati in questo periodo.
1: Lapo, le notizie oggi non mancano, abbiamo detto, no? Ce ne sono veramente tante, soprattutto quelle che arrivano dall'estero, senza andare troppo lontano, possiamo parlare direttamente della Germania con la vittoria dell'FD. Questo risultato enorme per Sigmund, che non ha conquistato soltanto voti, ha conquistato un pezzo importante di quell'elettorato che per anni ha votato i partiti tradizionali, soprattutto ha portato l'AfD a un passo da una soglia che fino a poco tempo fa era davvero impensabile. Adesso Berlino deve capire se quello che è successo in Sassonia è un caso locale oppure se è il segnale di qualcosa che in effetti sta cambiando in profondità nella politica tedesca.
0: Ma sì, intanto bisogna dire che, avendo anche i parenti in Germania, qualche rumors già l'avevo in qualche modo intuito e tra l'altro avendo parenti che sono sia dal sud della Germania, cioè da Monaco di Baviera, fino a quella dell'ex Germania Est, cioè Leipzig, cioè Lipsia, Köln, Colonia. Beh, insomma, le avvisaglie che potesse vincere Alternative für Deutschland c'erano tutte. Che però potesse addirittura, come leggiamo oggi dai principali quotidiani, ma tra poco andrò a vedere anche la Süddeutsche Zeitung e il Frankfurter Allgemeine, addirittura che la CDU abbia una crisi interna perché quasi non si aspettava questo successo, questo mi lascia un po' perplesso, perché era già annunciato, e questo in qualche modo, che era un voto nato nel 2013 come alternativo, poi di protesta, poi si è conclamato in qualcosa di più solido e che tutto sommato affonda le radici in qualcosa che pensavamo di non sentire più, cioè il nazismo, ebbene sta conclamandosi con modalità che dobbiamo tenere ben d'occhio, anche perché anche noi stiamo vivendo in Italia una situazione diversa, ma che comunque è estrema, ed è tutto estremizzato non soltanto in Italia, in Germania, ma anche in altri paesi.
1: Poi ne approfondiremo questo tema più tardi con Paolo Valentino del Corriere della Sera. C'è poi un'altra partita che continua a non sbloccarsi, che è quella dell'Ucraina,
0: dove c'è un negoziato che non si sblocca, ma già si sapeva, insomma, anche lì.
1: Certo, nulla di nuovo.
0: Beh, Putin gioca a scacchi con gli emissari di Trump, il quale di persona a Mosca non ci sta andando. Lui pensava che fosse una situazione più semplice, l'ha detto anche lui, Trump Dixit. Mentre invece quello che stiamo vedendo è una sorta di stallo messicano, dove però il Cremlino sta continuando ad attaccare mentre mancano le misure di contenimento da parte della contraerea ucraina, perché non ci sono le risorse economiche, e tra l'altro il dibattito nell'Europa tra virgolette unita è quello di inviare o no armi o armi di difesa o droni all'Ucraina, e perché abbiamo problemi diversi, eccetera eccetera. Quindi l'Europa si è un po' spaccata, la Russia sta aspettando pur pagando un dazio molto alto, e gli Stati Uniti stanno prendendo anche uno schiaffo dalla vicenda di Hormuz, e questo è almeno la somma delle cose di oggi. Tante cose, insomma, Vicky.
1: Tante cose, c'è anche lo sciopero, c'è uno sciopero che incombe per chi deve viaggiare in treno. È scattato lo sciopero nazionale del personale ferroviario, proseguirà fino a domani sera, insomma, che disagi. Quanti disagi e quante notizie ancora da darvi.
0: Allora, noi adesso andiamo a ascoltare un pezzo di Katy Perry, Watch It Burn, e poi avremo il nostro primo ospite qui a Tempo Reale. For-

0: Giornale Radio, tempo reale, prima puntata di oggi e spero sia, come dire, felice Davide Desario, direttore dell'agenzia DN Kronos, con me e con Vicky Mangone, perché è il primo ospite di questa puntata.
1: Quindi... Primo ospite, Davide Desario, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, non sono contento, sono onorato di questo, diciamo, imprimatur da parte mia per questo inizio di stagione. Innanzitutto in bocca al lupo, non posso dire l'altra parola.
1: Ecco, va bene così.
0: Risposta esatta. Diciamo subito tante notizie e andiamo subito a commentarne qualcuna perché abbiamo avuto un weekend particolarmente intenso. Direttore, allora, il trionfo dell'estrema destra in Germania terremota l'Europa e quindi in che modo, e anche la CDU, in che modo questo voto cambierà gli equilibri del governo anche italiano a Bruxelles, certo, nostra economia, oltre a naturalmente lo scenario che vediamo in Germania?
2: Allora, questo è il voto della Sassonia con un exploit purtroppo anche atteso sotto certi profili dell'estrema destra, hanno raggiunto, superato il 44%, la CDU soltanto il 18%. In questi momenti abbiamo battuto

0: settembre si voterà in Svezia, poi si rivoterà a Berlino in Germania, ma poi a cascata si vota in tutta l'Europa, perché si vota comunque in Francia, in Finlandia, in Grecia, arriverà in Spagna, poi Italia e Polonia, e ovunque c'è un rischio appunto che l'asse possa cambiare in maniera anche pesante. Bisogna vedere come si reagisce a questa situazione, perché è evidente che comunque sia sono elezioni democratiche, quindi c'è una parte dell'Europa che sta puntando in maniera anche appunto diretta verso gli estremismi, e questo va compreso e va analizzato.
1: Ecco Desario, quanto pesano immigrazione, quanto pesa l'economia, la sicurezza, anche di insoddisfazione verso i partiti tradizionali, e quanto invece c'è una componente di protesta proprio contro Berlino?
0: Io credo che fortemente ci sia un tema legato all'immigrazione, che purtroppo viene affrontata da tutte le parti politiche anteponendo proprio la lente dell'ideologia politica e non la pragmaticità. Il tema l'immigrazione è un tema molto delicato, molto complesso, non è un tema che tu puoi fermare l'immigrazione, tu l'immigrazione puoi prevederla e quindi gestirla, però va gestita con intelligenza, considerando che grandi flussi migratori cambiano poi a volte anche l'equilibrio e la coesione sociale. Quindi è una cosa, ad esempio, un'immigrazione che può avvenire in Spagna da parte dei paesi magari del Sud America, dove si parla la stessa lingua, c'è la stessa religione, quindi è un mutamento graduale e non particolarmente forte, invece in altre realtà può diventare e spaventare, anche perché cambiano a volte anche, bisogna capire, quando tu accogli delle persone nel tuo paese lo devi fare con dignità e dando a queste persone la possibilità di lavorare regolarmente, e se non lavorano di potergli dare dei sussidi, devi capire che gli devi dare la possibilità di avere una casa, la scuola per i figli e ovviamente anche l'assistenza sanitaria, sono tutte cose che cambiano gli equilibri di un paese, e quindi la politica deve gestirla non dicendo tutto sì o tutto no, ma cercando di capire come pragmaticamente questo può essere fatto in base alle capacità di ogni singolo paese e dell'Europa in genere.
2: Ecco, poi c'è anche, qui cambiamo decisamente argomento, andiamo nella cronaca italiana, e siamo di fronte all'ennesimo femminicidio. Stiamo parlando di una media di 2 femminicidi a settimana, 2, ed è un numero impressionante. Ecco, la domanda...
0: È un numero purtroppo costante, è un numero costante, perché ormai da circa 2 anni c'è un femminicidio ogni 3-4 giorni, sì. Quindi più o meno siamo a questi dati. È un tema anche qui molto complesso, non c'è la soluzione, nessuno ce l'ha.
2: No, una cortesia, non è tanto su quello, ma io credo proprio sul ruolo della stampa, dell'informazione. Ho visto tantissime persone indignate per il modo in cui determinati fenomeni, alcune vicende, anche per esempio l'immagine dell'omicida sul ponte che tratta con la polizia, sì. L'immagine della pure la ragazza che ha telefonato e tutte le dichiarazioni. Cioè c'è questo eccesso di spettacolarizzazione, come se fosse una cosa normale, ma molta gente si sta lamentando, credo anche giustamente.
0: Sì, anche questo è un po' come ad esempio gli striscioni violenti allo stadio. Da un lato puoi oscurarli e quindi non dargli visibilità, non dargli palcoscenico, dall'altra però rischi di non denunciare la gravità della situazione. A volte io sono dell'idea che far vedere dei momenti anche molto particolari, senza appunto però lasciare spazio all'aspetto regolarizzazione, ma alla cronaca, siano anche un momento di scossa per l'opinione pubblica, perché tu assisti e vedi qualcosa che ti scuote e ti fa capire quale sia la gravità del problema. Non è facile ovviamente gestire tutto questo. È un tema molto molto dibattuto, ma è un po' come, ricordiamoci, quelli che hanno un po' più di 40 anni, quando ci fu il grande caso di Alfredino Rampi, no? A un certo punto,
1: certo.
0: Il bambino era nel pozzo, stava morendo, certo. La Rai stava facendo la diretta e decise di interrompere la diretta.
1: È vero.
0: Perché in quel momento in realtà c'è una da parte dei cittadini.

0: anche una partecipazione, queste cose scuotono le anime e a volte può essere utile per poi magari sperare che qualcosa cambi in meglio.
1: Prego, prego, vai Ricky, scusami.
2: No, dobbiamo calibrarci.
1: Certo.
2: Desario, io vorrei cambiare ancora una volta tema, vorrei dedicare due battute alla guerra in Ucraina, ai negoziati con la Russia. Sono di nuovo in una fase di stallo, perché è così difficile arrivare a un punto di svolta? Qual è oggi il vero ostacolo?
0: È molto difficile perché ormai non è un conflitto, sono diversi conflitti che tra di loro, tra virgolette, si parlano. A mio parere, ad esempio, il conflitto generato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia comunque è l'altra faccia della medaglia di, ad esempio, il conflitto che stiamo vivendo tra Iran e Stati Uniti, cioè sono delle realtà che abbiamo visto l'altro giorno. Il Financial Times ha dimostrato come la Russia stia dando i missili all'Iran. Probabilmente bisogna trovare una quadra tra tutte queste situazioni, quindi quanto può convenire a Putin in questo momento interrompere il conflitto viste le perdite pesanti che sta avendo ogni mese, quanto sia importante per Zelensky chiudere questo conflitto, anche perché purtroppo si stanno un po' scricchiolando gli appoggi all'Ucraina, lo vediamo ai noi anche nel nostro paese, molte forze politiche non sono più così convinte di dover aiutare l'Ucraina, ma questo vale in tanti altri paesi. Quanto convenga a Trump, che ha tra poco le elezioni di midterm e quindi la possibilità di portare a casa un risultato positivo da rivendicare in ottica elettorale, sono tutti elementi che devono trovare un punto di incontro, per così dire, e questo potrebbe dire paradossalmente che si risolvano più conflitti nella stessa maniera, nello stesso momento, scusate.
1: Allora, abbiamo di fatto raccolto alcuni degli argomenti, erano tantissimi, le domande erano anche il doppio, ma il tempo a disposizione è quello che è, naturalmente. Io voglio ringraziare il direttore dell'agenzia DN Kronos, Davide Desario, che sarà nostro ospite anche in futuro, quindi grazie ancora e buon lavoro intanto.
0: Grazie a voi, ancora in bocca al lupo per questa stagione. Grazie. E quando avete bisogno, tanto noi siamo sempre qui.
1: Conosciamo l'indirizzo.
2: Grazie.
1: A presto.
2: Grazie Desario. Grazie. Ci lasciamo per qualche istante e poi torniamo qui con Tempo Reale.
3: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie all'anticiclone, a fronte però di un caldo ancora intenso e tipico da piena estate. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali e sull'Appennino centro-settentrionale. In serata e nella prossima notte c'è lo stellato quasi ovunque, con solo qualche annuvolamento residuo ancora sulle Alpi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
6: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
7: Due voci per leggere il presente. Tempo Reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
8: Allora, rieccoci, 13.33, Vicky, tra qualche minuto andremo ad affrontare un altro argomento, anzi, staremo sull'argomento della politica estera e torneremo a parlare del successo in Sassonia dell'AfD.
9: Esatto, facciamo mezzo passo indietro, sì. Hai sentito il meteo? Si sì. Parla sempre di caldo intenso, caldissimo, ma fino a mercoledì, noi stiamo aspettando il fresco come i bambini aspettano Babbo Natale il 24 dicembre, non so te, io sì. Aspetti regali.
8: Non stavo facendo come diceva Ignazio La Russa, che sosteneva che ci saremmo abituati ci abitueremo. Diciamo che mi voglio abituare, ma la temperatura è leggermente inferiore. Quello che mi spaventa di più è vedere o un inverno troppo caldo o un inverno troppo freddo. Cioè il fatto che l'estremo che in qualche modo si impadronisce delle stagioni. Tu sai meglio di me che esisteva sempre il detto non esistono più le mezze stagioni, mai è stato vero come in questo periodo.
9: Verissimo. Però, grande verità.
8: Torniamo all'attualità, perché appunto dicevo il discorso dell'AfD è un tema che ci riguarda molto da vicino, perché la Germania è collegata a noi e perché comunque non è un andamento che è unico, non è che stiamo parlando di una realtà che non c'è affine e con la quale non abbiamo contatti commerciali e politici, per cui è molto interessante ma è anche preoccupante per molti versi, perché alcune delle istanze che vengono raccolte da AfD e che l'elettore per il quale ha votato sono oggettivamente preoccupanti nella modalità. Perciò quanto ci interessa, quanto ci riguarda, bene, parleremo tra qualche minuto con il nostro prossimo ospite, che è Paolo Valentino. Editorialista del Corriere della Sera, quindi certo. Chi meglio di lui. Andiamo a ascoltare una canzone adesso, lo facciamo dai con Luke Combs. Abbiamo un numero che è sempre lo stesso, ma noi ve lo ripetiamo ossessivamente, Vicky.
9: 334-1111-622 è il numero dedicato ai nostri ascoltatori, mandateci i vostri messaggi. 334-1111-622, li aspettiamo, ne stanno già arrivando peraltro.
8: Però prima Luke Combs con Rethink Some Things.

0: E allora torniamo in diretta qui a Giornale Radio con Tempo Reale, Lapo De Carlo, Vicky Mangone, per la questione, in questo caso, che abbiamo già affrontato pochi minuti fa con il direttore di ADN Cronos, vale a dire l'assuccesso di AFD, che ha mostrato la fragilità del Brandmauer, che è fondamentalmente anche il cordone sanitario. Ma insomma, la Germania rischia davvero una paralisi istituzionale simile a quella di Weimar, o i partiti tradizionali riusciranno a isolare l'ultradestra senza bloccarsi? Ne vogliamo parlare con l'editorialista del Corriere della Sera, Paolo Valentino, che è con noi. Buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Eccoci. Allora, qui c'è subito un primo tema che si ricollega al fatto che il successo di AfD ha messo in crisi la CDU, e quindi appunto chiedevo prima se la Germania rischia una paralisi istituzionale e se può davvero in qualche modo mettere in ginocchio i partiti tradizionali.
2: Beh, intanto bisogna diciamo dare al risultato le sue giuste proporzioni. Stiamo parlando di un land di 2 milioni di persone e che quindi ha equivalente al 4% dell'intera popolazione tedesca. È vero che la Sassonia-Anhalt è un land storico, si considera la culla dell'impero germanico, è la terra dove è nato l'imperatore Ottone I, dove è nato Martin Lutero, dove è nato il cancelliere Bismarck e quindi dove è nato il filosofo Nietzsche, e quindi è una terra che ha un grande significato. Però diciamo, dal punto di vista della rappresentatività rispetto al resto della Germania, parliamo di una cosa piccola, ovviamente, il che non significa sminuire questo risultato, ma per vedere quali conseguenze questo avrà sul piano generale, sul piano nazionale, bisognerà aspettare. Per esempio, bisognerà aspettare le due elezioni che si svolgono il 20 settembre a Berlino e nel Mecklenburgo, altro land dell'est, dove ovviamente anche lì AfD, sia pure non con percentuali così eclatanti come il 44% ottenuto a Magdeburgo, anche lì AfD viene accreditata di risultati forti, potrebbe diventare il primo partito sia a Berlino che nel Mecklenburgo, anche se ha poca chance, quasi nessuna chance di governare, perché nel Mecklenburgo c'è una forte governatrice socialdemocratica, Manuela Schwesig, che sembra in realtà destinata ad essere in grado di formare un nuovo governo, anzi è testa a testa con AfD. E a Berlino, anche se AfD arrivasse prima, le altre forze, in particolare la CDU, la Linke e gli stessi socialdemocratici, sono abbastanza forti per formare, per riproporre l'attuale coalizione, che è una coalizione appunto formata da CDU e Spedelli.
0: Vicky.
2: Dunque, bisognerà,
1: prego, concluda Valentino.
2: Succede. Bisogna aspettare, prego. Cosa succede il 20 settembre per capire quali sono le conseguenze a livello federale. Sul piano locale, io credo che alla fine AfD governerà, nel senso che sarà difficile sottrarsi alla sua responsabilità. Le mancano 3 o 4 voti per primo eleggere il ministro presidente, secondo dar vita a un governo. Questi 4 voti potrebbero venire dall'alleanza del BSW, l'alleanza Sarah Wagenknecht, questa diciamo sinistra sovranista, questo partito di sinistra sovranista che è uscito dalla Linke e che ha posizioni sull'immigrazione e sui rapporti con la Russia identiche, quasi sovrapponibili a quelle di Alternative für Deutschland. Potrebbero essere loro a fornire la stampella anche senza entrare al governo, per esempio permettendo di eleggere il ministro presidente e poi magari dando una sorta di appoggio esterno al governo, a un governo formalmente di minoranza nel senso che non ha la maggioranza assoluta dei seggi nel Land, anche se sarebbe formato dal partito di maggioranza relativa.
1: Valentino, concluda,
2: sì, prego.
1: Perché dobbiamo farle un sacco di domande, prego. No, concluda.
2: Oppure l'altro scenario potrebbe essere che ci sia un calciomercato, come lo chiamo io, e che cioè dire la AfD riesca a convincere tre o quattro deputati, magari di quelli eletti nelle liste della CDU, dell'Unione Cristiano Democratica, a fare il salto della quaglia offrendo loro dei posti di governo, e quindi potrebbe riuscire a, diciamo, irrobustire la sua presenza in Parlamento fino ad avere la maggioranza assoluta.
1: C'è anche l'astensione al voto, che è un altro tema, che è del 42%. Io però adesso voglio chiederle raccontarci qualcosa. Prego.
2: Su questo devo contestare, perché la partecipazione al voto è stata altissima rispetto al passato. L'astensione normalmente è molto più alta, la partecipazione al voto è stata superiore al 65%, che è un dato stratosferico rispetto alle attuali partecipazioni. Cioè normalmente, ma questo vale in tutta l'Europa, la partecipazione al voto è molto più scarsa, anzi in questa elezione è stato probabilmente uno degli ingredienti che ha fatto vincere AfD. Sono andate al voto molte, ma molte più persone di quanto non fosse successo 5, 10, 15 anni fa.
1: La reazione della politica italiana, Paolo Valentino, con Salvini e Vannacci esultanti, Tajani preoccupato, la Meloni?
2: La Meloni, non so, cioè, mi coglie impreparato, guardi, io sinceramente non è che seguo con grande attenzione né con particolare, diciamo, passione la politica italiana. Emergono le contraddizioni di questa alleanza. La Meloni mi sembra che non abbia niente a che fare con Alternative für Deutschland, almeno per ora, e quindi rimane cauta, non dice nulla, ma credo che la posizione della Meloni sia più rappresentata da quella di Salvini e da quella di Tajani che non da quella di Salvini. Però evidentemente la Meloni non vuole e non è imbarazzata, nel senso che non vuole e non può scegliere uno o l'altro dei suoi alleati, appunto Salvini e Tajani, che hanno reazioni contrapposte, e quindi sta zitta.
0: Ecco, io le voglio chiedere questo voto all'est ha certificato il crollo della coalizione di Scholz. Quanto peserà sulle prossime elezioni?
2: La coalizione di Merz.
0: Di Merz, chiedo scusa, ovviamente.
2: Sì,
0: questo prego. Quanto peserà sulle prossime elezioni federali? Quanto spingerà?
2: Dobbiamo andare, non bisogna esagerare. Non ha significato alcun crollo della coalizione di Merz. Ha danneggiato politicamente la CDU, ma la coalizione di Merz resta al governo, c'è la maggioranza in Parlamento, quindi non è crollato nulla per adesso, al momento. Indebolisce politicamente il cancelliere, ma tenga presente che in Germania è difficilissimo far crollare un cancelliere, far cadere un cancelliere, ci vuole una maggioranza alternativa, ci vuole la cosiddetta sfiducia costruttiva, quindi non è così perché il 4% della popolazione tedesca ha votato dando il 44% dei voti all'AfD che il cancelliere crolla. Non è crollato nessuno. Esiste un problema politico grosso che per adesso non ha riverberi a livello nazionale. Vedremo adesso, credo che in questo momento, mentre noi ci sentiamo, il cancelliere sta facendo una conferenza stampa, vedremo quali sono le conseguenze che ne trarrà. E comunque, ripeto, ogni conseguenza concreta sulla politica nazionale si avrà solamente dopo l'esito dei due risultati regionali importanti, soprattutto perché c'è la capitale in mezzo, di Berlino e del Mecklenburgo, che saranno il 20 settembre.
0: Ecco, abbiamo visto che si è aperto un fronte, perché se questo tipo, prima ovviamente Vicky Mangone chiedeva i riflessi che poteva avere in Italia, naturalmente lo chiedo a Paolo Valentino, che è molto attento chiaramente alle vicende in Germania, questa spinta che arriva dall'ultradestra, dal populismo, parte inevitabilmente da temi come l'immigrazione, ma anche da altre questioni?
2: Allora, l'immigrazione è sicuramente il combustibile più forte nel serbatoio dei populisti e dei sovranisti, e lo è anche in Germania. Ricordiamo che l'ascesa di AfD, l'ascesa, diciamo, inesorabile di AfD comincia proprio nel 2015, quando ci fu la famosa decisione di Angela Merkel di non chiudere le frontiere a 1 milione di rifugiati siriani, decisione che fu una decisione coraggiosa, ma che anche fu politicamente suicida, e che non venne assolutamente accettata nell'est, e questo mise le ali ad AfD, che da allora in poi è sempre cresciuta esponenzialmente. E questo qua è uno. Però nel caso della Germania, AfD la vittoria di AfD ha altri ingredienti, ha ingredienti molto emotivi. C'è per esempio il fatto che la riunificazione è fallita, che all'est i tedeschi dell'est si percepiscono come tedeschi di seconda classe. È vero che in quei land la disoccupazione è più alta, i salari sono più bassi, non hanno mai fatto un vero salto di integrazione all'interno del resto della Germania, che è un deserto della società civile. Non c'è fedeltà ai partiti tradizionali, non ci sono sindacati, non ci sono associazioni. Io aggiungo, non ci sono neppure squadre di calcio in Bundesliga. Sembra un fatto marginale, ma le faccio osservare che delle 18 squadre di calcio che militano nella Serie A tedesca ce n'è una sola dell'est, dell'Lipsia. Questo crea comunità, crea identificazione. E tutto questo non c'è nella Germania Est, e in questo vuoto che ha avuto, che la AfD ha costruito il suo successo, costruendo un messaggio di comunità, costruendo un messaggio di identità, di partecipazione, identificando un'altra Germania che è quella che guarda Est, che è quella che guarda figure come l'imperatore Ottone I o Martin Lutero o il cancelliere Bismarck. Parlano di pensare più tedesco. Insomma, l'AfD ha offerto una ricetta che è fatta molto di emotività, che però ha presa soprattutto in queste regioni dell'est, e questo è l'ingrediente uno degli ingredienti più importanti, a mio avviso, del loro successo. Dopodiché mi si potrebbe obiettare che l'AfD sta crescendo anche a ovest, e questo è vero, ma questo ha altre ragioni. L'immigrazione rimane sempre uno, ma ad ovest crescono perché i partiti tradizionali si dimostrano sempre più instabili. Però non c'è dubbio che il cuore, il nucleo duro del successo di AfD avviene nella Germania dell'Est, nella ex Germania dell'Est, chiamiamole le regioni orientali della Germania.
0: Vabbè. Vicky, direi che abbiamo esaurito una parte delle domande che volevamo fare a Paolo Valentino, ma le faremo anche. Sì, perché sono anche un paio imprecise, esatto. Ma questo può starci.
1: Vabbè.
0: Allora, ringraziamo Paolo Valentino, inviato del Corriere della Sera, ma che mi sa che sentiremo anche più avanti, anche perché le conseguenze, dicevo, di questo voto sono sicuramente molto importanti. Per cui grazie ancora e buon lavoro.
2: Buon lavoro a voi.
1: Grazie Valentino. Grazie. Adesso la musica e poi ancora attualità. Ci ascoltiamo un po' di musica adesso, quella ci sta sempre bene, no? Sempre
0: esatto,
1: gradevole.
0: Con Portugal the Man, Philip Seal, il nostro numero che già conoscete, tra poco lo ricordiamo.

0: Torniamo in diretta, Vicky Mangone e l'Apote Carlo, che sono io, mentre Vicky Mangone, come avrete immaginato.
1: Ah, non sei tu, no, sono
0: dubito.
1: Io.
0: Allora, visto che Cosmopolitan ha fatto anche un articolo, ma non solo il Corriere della Sera, ho visto un giornale straniero, tutti che si sono occupati, con una lettura e un taglio diverso, di una vicenda legata all'intelligenza artificiale. Cioè il fatto che New York abbia vietato l'AI a scuola fino alle medie. La decisione è del sindaco Zoran Mamdani, che ha preso una decisione coraggiosa, e di questo vogliamo andare a parlare con Antonio Gurrado, giornalista de Il Foglio. Ben trovato.
1: Gurrado, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, è una vicenda questa importante, perché se dovesse funzionare questo tipo di metodo educativo, se vogliamo chiamarlo in questo modo, potrebbe diventare un elemento anche da copiare e da imitare anche in altri paesi.
2: In teoria sì, bisogna vedere cosa deciderà del funzionamento, nel senso che bisogna capire qual è l'obiettivo, cioè se l'obiettivo è quello di mettere i bambini al sicuro da un, perché stiamo parlando appunto di alunni di fascia molto, molto bassa, se l'obiettivo è quello di mettere i bambini al sicuro da dei non meglio specificati pericoli dell'intelligenza artificiale, penso che la questione non sarà risolta, perché i bambini non stanno solo a scuola, i bambini stanno sia a scuola, sia a casa, sia con gli insegnanti, ma sia con la famiglia nel corso della giornata. Quindi se per mezza giornata vedranno proibito l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, per l'altra metà della giornata lo vedranno invece consentito, l'obiettivo non verrà raggiunto per il semplice fatto che i rischi che non correranno a scuola li correranno fuori di scuola, quali che siano questi rischi. E se invece l'obiettivo è quello di insegnare agli alunni a utilizzare propriamente l'intelligenza artificiale, allora, così come è stata messa almeno dall'articolo che ho visto anch'io, si tratta di una riforma incompleta, nel senso che un po' come la patente, cioè è come dire: noi impediamo di utilizzare l'automobile ai ragazzi che hanno meno di 18 anni e poi però glielo insegniamo. E il programma dovrebbe quindi prevedere, a fronte di un divieto di utilizzo dell'intelligenza artificiale nei primi anni di istruzione, poi una scansione molto precisa con una didattica mirata al riguardo.
1: Vero.
2: A partire, diciamo, dalle medie in poi. Il problema,
1: certo,
2: è che non mi sembra che ci sia una pass constance all'interno di questa politica di Mamdani.
1: Certo, perché poi c'è anche l'argomento opposto, no? Fuori dalla scuola l'intelligenza artificiale c'è già, noi la respiriamo, no? Non rischiamo di insegnare ai ragazzi qualcosa che poi non corrisponde più al mondo reale? Nel senso, mi spiego, noi quando... Cioè, o meglio, loro quando usciranno da scuola useranno l'intelligenza artificiale ovunque, no? All'università, sul lavoro, eccetera, ma ancora prima la usano a casa già adesso nel quotidiano. Voglio dire, anche la lavatrice funziona con l'intelligenza artificiale, se proprio dobbiamo dirla tutta, no? Non sarebbe meglio quindi insegnare subito a usarla bene anziché vietarla? Che secondo me dovrebbe essere, non dico una materia da studiare, ma insomma neanche da scansare come la peste,
0: ormai dovrebbe essere una materia da studiare,
1: appunto,
0: credo.
1: Beh, insomma,
0: sentiamo.
2: Deve essere sicuramente contenuto dell'apprendimento, non so se come materia specifica, non sono uno specialista di intelligenza artificiale, quindi non posso sdottorare al riguardo, però sicuramente va utilizzata a scuola come qualcosa da imparare a utilizzare,
1: certo.
2: Va insegnata.
1: Certo.
2: E per insegnarla bisogna utilizzarla, ovviamente in maniera controllata, ma ovviamente in maniera sensata. Però secondo me la questione diventa di portata più ampia, cioè nel momento in cui la scuola proibisce l'utilizzo, vale a qualsiasi latitudine, a qualunque età, proibisce l'utilizzo di qualcosa che è di uso comune fuori dalla scuola, si crea una specie di scissione nella testa degli alunni, per cui la scuola diventa una sorta di mondo immaginario che vive di regole magari non giustificate ma più o meno rigide, e il resto della giornata invece viene trascorso in un mondo diverso rispetto a quello della scuola, e ciò crea uno scollamento fra l'apprendimento, che diventa quindi una specie di recita da parte degli studenti, e il mondo reale, per il quale loro si convincono che la scuola non costituisca una preparazione adeguata. Ecco, io resto dell'idea che invece, ripeto, non sono minimamente la persona adatta a cui chiedere come impostare l'insegnamento relativo all'intelligenza artificiale in concreto. Però sicuramente un maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno della scuola, spiegando che si tratta di uno strumento è che l'obiettivo non è quello di utilizzare l'intelligenza artificiale per copiare, come sembra che in Italia sia la principale sì, preoccupazione, ma capire come funziona e renderlo funzionale a una vita, come dire, tecnologicamente avanzata, beh, questo la scuola lo deve fare senz'altro.
1: Forse insegnarlo anche prima agli insegnanti, no? Sono preparati oggi a gestire l'intelligenza artificiale in classe?
2: Darò due risposte. Dal punto di vista burocratico sì, nel senso che stanno venendo fatti dei corsi di aggiornamento al riguardo, spesso un po' troppo burocratici, spesso imperniati soprattutto sulla legislazione riguardo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, però in alcuni casi anche dei corsi proprio di aggiornamento informatico. Dall'altro lato invece rispondo di no, nel senso che proprio perché la struttura didattica solitamente nella scuola resta sempre molto molto difficile da modificare, da riformare, da far progredire, è molto raro che gli insegnanti in concreto intervengano a scuola tramite l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento didattico, che sia per la preparazione delle proprie lezioni, che sia anche per dimostrazioni o attività condivise con gli studenti. E quindi ancora in questo caso ci troviamo nuovamente in una specie di mondo doppio, un mondo di scuola teorica in cui gli insegnanti sono stati preparati, stanno venendo preparati a colpi di corsi di aggiornamento più o meno noiosi o più o meno fatti bene, e invece dall'altro lato invece molti insegnanti, un numeroso fratto di insegnanti, che secondo me hanno tuttora problemi con strumenti informatici molto meno sofisticati.
0: Non c'è dubbio.
2: Figurati con quello.
0: Antonio Curato, poi noi stiamo chiudendo la nostra, diciamo, la nostra intervista, parlando anche del fatto che Zoran Mamdani, oltretutto, rappresenta, come dire, anche sulle vostre pagine del vostro giornale, è stato descritto come una figura simbolo dell'attivismo progressista pop della generazione Z. Quindi c'è anche forse un paradosso nel fatto che sia proprio un sindaco così social e algoritmico a firmare il più grande intervento di disconnessione tecnologica degli Stati Uniti. Ma questo è una chiosa finale. Allora, io ringrazio Antonio Currado del Foglio, grazie ancora naturalmente, ma ci sentiremo presto. Buon lavoro.
2: Grazie a voi,
0: grazie. Grazie.
1: Sono le 14 in punto, adesso la linea va alla redazione di Roma, ci sono le ultime notizie, poi torniamo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, la sottoscritta Vicky Mangone insieme alla Pode Carlo con Tempo Reale. A tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 14 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Elezioni in Germania. I sondaggi lo avevano preannunciato, ma il successo alle urne è andato oltre le previsioni. In una tornata con l'affluenza record all'80%, l'ultradestra di Alternative for Deutschland ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. Festeggia Sigmund, che si sente investito di un chiaro mandato a governare. Abbiamo fatto la storia, commenta. Con lui esulta la leader del partito di estrema destra, Alice Weidel, convinta che il cancelliere tedesco Friedrich Merz sia un peso per la Germania.
3: Sempre in Germania, 9 ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale sono stati rinvenuti nelle immediate vicinanze di linee elettriche ad alta tensione a poca distanza dalla sottostazione di Graustein in Sassonia. Lo ha reso noto la procura di Dresda, sottolineando che gli artificieri della polizia criminale hanno disinnescato gli ordigni. In precedenza si erano verificati attacchi contro infrastrutture elettriche in diversi lander tedeschi e la ricerca del presunto responsabile è ancora in corso.
5: Ancora esteri, Donald Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Lo ha detto un funzionario americano al Kiev Independent. Gli inviati sono stati sabato a Mosca e ieri a Kiev. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. Entrambe dovranno fare compromessi, hanno sottolineato Witkoff e Kushner dopo il round di colloqui.
3: Dopo l'ennesima ondata di caldo, da metà settimana è atteso su tutta Italia un netto calo delle temperature che dovrebbero tornare nelle medie stagionali. L'attenuazione del caldo comincia tra domani e mercoledì, a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud, e arriva su tutta la penisola per la vasta area depressionaria attesa sull'Europa centrale e sul Mediterraneo. Maltempo, piogge e temporali.
5: Crollato a Roma nella centrale via Colle di Rienzo il solaio di una palazzina in ristrutturazione. Nell'edificio anche un negozio, salvate due dipendenti e due clienti, stanno bene. Non risulta al momento che ci siano altre persone coinvolte. I vigili del fuoco continuano a operare per averne la certezza, verifiche strutturali già avviate.
3: Vigilia di Champions League per l'Inter che affronta il Real Madrid al Bernabeu. Sentiamo le parole del tecnico De Blancos Mourinho, ex della sfida, sulla squadra allenata ora da Christian Kivu, suo ex calciatore ai tempi del triplete.
6: Una grande squadra, io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Kivu, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore, è una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
3: Stasera intanto si chiude la Serie A con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
8: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
9: Due voci per leggere il presente. Tempo Reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Due voci per leggere il presente, le voci sono le nostre, quella di Vicky Mangone e quella di Lapo De Carlo. Prima con Paolo Valentino del Corriere della Sera abbiamo parlato della Germania. C'è un'ultima ora che arriva proprio dalla Germania. Rinvenuti ordigni esplosivi lungo linee elettriche in Sassonia. In precedenza si erano verificati attacchi contro infrastrutture elettriche in diversi Länder tedeschi e la ricerca del presunto responsabile è ancora in corso. Questa è proprio una notizia fresca o calda calda? Vabbè,
0: dipende,
1: è uscita adesso.
0: Questo momento è calda calda, tra due giorni sarà fresca. Allora, esatto. Tra poco invece andremo un po' a rilassarci un secondo, anche perché sennò abbiamo iniziato subito con situazione dei negoziati in Russia, la vicenda della politica in Germania, i riflessi che sono sull'Italia, ma andiamo tra poco a Recco e ne parleremo col sindaco, perché noi conosciamo molto bene, persino tu Vicky che ti sposti con certo. Volentieri, ma insomma lì non puoi non venire.
1: Non dica così.
0: Beh, diciamo che in qualche modo a Recco in questi ultimi anni ci siamo divertiti anche a vedere i fuochi.
1: Molto,
0: vedere,
1: è vero.
0: C'è una festa molto importante e tra poco ne parleremo col sindaco. E poi invece avremo un ospite che posso dire di aver battezzato nel lontano 1997 in un'altra radio, sempre con lo stesso nome di editore, così non può neanche dire di essere geloso. Sto parlando di un personaggio che oggi è conosciuto, che è Mario Giuliacci, e con i quali facevo i miei primi collegamenti per il meteo, lui col figlio e con tutti i gruppi, tutti i ragazzi che poi...
1: quindi è svezzato anche Andrea Giuliacci.
0: Tutti, non ce n'è uno che non si
1: tutti,
0: sia salvato.
1: Tutti i Giuliacci sono passati dalle grinfie di De Carlo, va bene.
0: Sì.
1: Va bene. Ne parleremo tra poco allora. Con la Sagra del Fuoco di Recco e poi col colonnello Mario Giuliacci parleremo del tempo con questo nigno che incombe sulle nostre capocce.
0: È minaccioso. Prima però Cat's Eye con Animal.

0: Rientriamo qui in diretta a Giornale Radio, seconda ora di Tempo Reale, l'Apode Carlo Vicky Mangone, o Vicky Mangone te l'Apode Carlo, dipende da voi, da come lo volete mettere.
1: Ma non guardiamo il capello, no, come si diceva.
0: Prima le donne, eccetera, eccetera.
1: E poi i bambini, va
0: poi
1: bene.
0: Bambini. Esatto. Allora, dicevo prima che in questi anni mi sono fatto una storia, una cultura sul Recco e sulla Sagra del Fuoco, non fosse altro per il fatto che ho partecipato a tutte. E quindi, a persino nel lontano 2002, quindi me le ricordo tutte. E quindi,
1: tempi non sospetti.
0: No, assolutamente. E tutte le volte, insomma, l'abbiamo fatto anche, ho conosciuto all'epoca e quindi conosco anche oggi, anche se radiofonicamente, il sindaco di Recco che è qui con noi, Carlo Gandolfo, che insomma è la persona che ha le chiavi della città praticamente. Ben trovato, sindaco.
2: Ben trovato a voi.
0: Eccoci.
1: Buon pomeriggio, sindaco Carlo Gandolfo.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Eccoci, cosa devono aspettarsi le persone che arrivano a Recco, magari anche per sbaglio? Facciamo un giro a Recco un attimo. Arrivano e cosa si trovano?
2: Beh, si trovano la città in bandierata festa, con una magnifica illuminazione, la chiesa che brilla di mille colori. Oltre ai nostri soliti famosi ristoranti che servono più di 3.500 posti a sedere, abbiamo anche 7 osterie o stand dei 7 quartieri che danno la possibilità di mangiare sia nella pausa pranzo, quindi nel mezzogiorno, che poi alla sera, con tantissime specialità locali e non solo, sia per la giornata di oggi che per la giornata di domani. E poi tanti fuochi d'artificio, 3 spettacoli stasera a notte, domani altri 3 sempre alla sera dopo le ore 23, lo spettacolo a giorno delle ore 13 e tutti i nostri mascoli, che sono dei piccoli cannoni a terra che vengono messi tutti in fila e che ci consentono di salutare tradizionalmente Nostra Signora del Suffragio, che è la nostra patrona, e verranno esplosi in queste ritmiche sparate al passaggio appunto della cassa processionale.
1: È un evento veramente importante, questa Sagra del Fuoco, no? Con la sfida tra i 7 quartieri e questi spettacoli pirotecnici davvero, davvero incredibili. Quanto è grande la macchina organizzativa della Sagra, sindaco Gandolfo?
2: È qualcosa di immenso, perché abbiamo i volontari dei 7 quartieri che sono impegnati, sono più di 2.000 persone praticamente, poi c'è tutti i dipendenti del comunale che praticamente sono tutti impegnati, noi abbiamo più di 80 dipendenti, quasi tutti partecipano in un modo o nell'altro all'organizzazione della festa, tanti volontari e tanti, anche tanta polizia locale che arriva dai comuni vicini e non solo, perché abbiamo bisogno di tantissimo rinforzo per poter garantire l'ordine, la sicurezza e la viabilità.
0: Senta, è comunque una Sì, faccio solo una domanda legata alla questione di sicurezza, certo. Perché con le normative, che tra l'altro sono sempre più stringenti e il rischio concreto di sovraffollamento, tanto in una cittadina come Recco, con spazi che sono delocalizzati come quelli che avete, qual è il limite massimo, se ce n'è uno, di capienza che la città può davvero tollerare? Cioè, c'è il rischio che in futuro si debba passare ad un modello di numero chiuso o a una prenotazione degli accessi per garantire, come dire, la sicurezza pubblica?
2: Ma al momento no, da noi arrivano tantissime persone, però devo dire che la città di Recco, complice anche la sfortuna che ha avuto nella storia con la completa distruzione negli anni 43-44 con dei bombardamenti in tempo di guerra che hanno fatto sì che la città vecchia non ci sia praticamente più e poi è stata ricostruita in maniera diciamo più efficiente e più efficace, anche se meno accattivante dal punto di vista urbanistico ed edilizio, quindi noi abbiamo strade larghe, abbiamo ampi porticati, marciapiedi e poi abbiamo la fortuna che questa festa è vero, poi i fuochi vengono diciamo così sparati sui moli, quindi nella parte a mare, ma la passeggiata può contenere fino e forse anche di più 20.000 persone e poi è possibile godere dagli spettacoli anche dalle alture vicine della nostra valle che incastona la nostra baia, quindi poi è possibile, diciamo, poter godere degli spettacoli senza entrare proprio nel sovraffollamento. E poi abbiamo una festa molto diffusa, perché poi comunque abbiamo la fiera che si distende all'interno, nella strada interna, il santuario non è proprio sul mare, leggermente più all'interno, gli stand dei quartieri sono distribuiti all'interno di tutto il fondo valle della città, quindi le tante persone che arrivano hanno modo di distribuirsi all'interno della città senza accalcarsi troppo. Poi nel momento dello sparo dei fuochi alle 23, evidentemente in passeggiata mare c'è un pochettino più di pressione, però la stiamo gestendo molto bene ormai.
1: Certo, una festa di queste dimensioni significa evidentemente anche gestione della sicurezza, no? Quindi controllare i flussi, sì. Gestire anche la viabilità. Peraltro, per arrivare, soprattutto per tornare, ci sono i treni, ci sono delle corse straordinarie, dico bene?
2: Sì, sì, abbiamo corse straordinarie sia di Trenitalia sia anche di AMT, Trasporto Pubblico Locale, che tra l'altro ringrazio perché anche quest'anno gli hanno voluto garantire queste corse nonostante la grave crisi aziendale che sta impegnando il trasporto pubblico genovese e della provincia di Genova. Però questa è una festa che è talmente sentita, muove talmente tante persone che hanno pensato anche quest'anno di garantire questi viaggi straordinari proprio per poter consentire alle persone di tornare a casa. Noi consigliamo l'utilizzo dei mezzi pubblici, utilizzare il meno possibile l'auto privata, eventualmente gli scooter, certo. Ma poi a un certo punto anche gli scooter fanno fatica a trovare la possibilità di posizionarsi, insomma, cioè, però voglio dire, fa tutto parte della festa e del folklore che viene fuori.
0: Sindaco, lei la lasciamo andare, le dico già subito, mi raccomando, per mercoledì e giovedì, perché arriva il brutto tempo, anche da voi, ve le dico, 23 gradi di massima, 11 di minima, faccia lei, mi raccomando.
2: Ci stiamo attrezzando anche per quello, tanto è vero che quest'anno poi gira anche bene, perché finiamo la festa e poi siamo pronti ad affrontare le eventuali emergenze e lo faremo a tutto smontato. Perché ci stiamo attrezzando anche per questo.
0: Sì, perché
2: il giorno 9 sarà tutto perfetto e ripulito.
0: Sì, perché siete poi in prima linea sul mare con tutti i fenomeni atmosferici di questo periodo, e noi di questo stiamo per parlare tra poco con Mario Giuliacci, quindi capisce bene che ci stiamo già organizzando. Io ringrazio allora il sindaco di Recco, buona festa intanto, e grazie a Carlo Gandolfo, sindaco di Recco.
2: Grazie a voi davvero.
1: A presto. Evviva la Sagra del Fuoco di Recco, che si terrà oggi e domani. Sì. E adesso arriva la musica, bene.
0: Allora,
1: sempre piacevole.
0: Che io verso questo cantante che sta facendo, che sta iniziando adesso, si sta scaldando Sam Fender adesso.
1: Sì.
0: C'è l'arrangiamento, poi parte, no? Io ho un debole, cioè è proprio uno di quelli che ti dà energia e quindi ti mette un po' di serenità. E visto le notizie, che magari spesso hanno un coefficiente di terrore pari a un romanzo di Stephen King, forse è il caso
1: di ascoltare.
0: Sam Fender.

0: questo è l'appuntamento dei pomeriggi di Giornale Radio con Vicky Mangone e Lapo De Carlo. Cosa c'è di più reale del caldo? Credo che una delle parole più citate quest'estate sia stata proprio caldo. Abbiamo sofferto tutti le altissime temperature. Adesso ci dobbiamo, sembra, preparare al peggio. Non è per fare catastrofisti, ma il Niño potrebbe diventare particolarmente intenso già nei prossimi mesi. Tanto che anche le Nazioni Unite hanno lanciato questo nuovo allarme sui rischi legati agli eventi meteorologici estremi. E il Niño è un fenomeno naturale, ma arriva in un pianeta che nel frattempo si è riscaldato e parecchio. E proprio questa combinazione può rendere ancora più complesso quello che accadrà nei prossimi mesi. Ne parliamo con il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo. Meteo Giuliacci, buongiorno, buon pomeriggio, colonnello Giuliacci.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori. Eccoci qua.
0: Ci dica, dica cosa sta succedendo in questo momento nell'Oceano Pacifico. Quali sono le condizioni che stanno favorendo questa attività così intensa?
1: Sì, diciamo periodicamente, quasi tra ogni 4-7 anni, le acque del Pacifico tropicale tra il Cile e metà Pacifico si riscaldano. È un fenomeno conosciuto già, diciamo, dai

0: gradi, ma mai, mai 3 gradi. Ora, in quelle aree del Pacifico, diciamo vicino all'evento, sia come il Cile, il Perù, l'America centrale, diciamo la Cina, le Hawaii, la Corea e l'Australia, che sono più vicini al Pacifico, senz'altro avranno degli eventi estremi più marcati che negli altri eventi di Niño. Noi siamo agli antipodi. Teoricamente io ho visto che negli ultimi 50 anni in tutti gli eventi di Niño raramente si è colto in Italia che qualcosa sia cambiato, che abbia fatto più caldo. Però tre gradi
1: diciamo,
0: sono
1: ma
0: tanti.
1: Diciamo sono tanti, sì. Diciamo che una volta il bambino, questo Niño, era carino, al limite qualche dispettuccio ti sputava le pive, certo. Adesso ti lancia le pietre, però cioè ti fa male,
0: appunto,
1: è diventato cattivo.
0: Certo, con 3 gradi tremo un contraccolpo anche sull'Italia, perché contemporaneamente al Niño si combina un'altra anomalia che resiste a lungo, che si chiama QBO, quasi Biennial Oscillation, cioè i venti sulla fascia equatoriale stratosferica, cioè oltre i 20 km viaggiano per 2 anni in senso da est verso ovest e altri 2 anni da ovest verso est. Quest'anno viaggiano da ovest verso est e sembra che possano dare una mano al Niño, no? Perché ci porti più caldo che mai. Secondo le ultime evidenze potremmo avere un novembre, dicembre un po' scialbo ancora, cioè un inverno molto tiepido senza fenomeni diciamo particolari, però un gennaio, febbraio più dinamici. A noi interessa il freddo e la neve, che poi il Niño ci porta il freddo e la neve, potremmo anche essere contenti. Altrove penso porterà troppo caldo e eventi estremi, cioè alluvioni, nubifragi e quant'altro. Ma l'Italia credo che sia più protetta, perché ripeto, il Niño è intorno al meridiano 180, no? Ma siamo intorno al meridiano 0, quindi voglio dire proprio agli antipodi, quindi il caldo del Pacifico prima che giunga da noi passano anche mesi, da almeno 3-5 mesi, e arriva in forma molto molto small, molto piccola, molto modesta.
2: Ecco,
0: insomma,
2: io volevo dire questo: il colonnello Giuliaci sa molto bene che le persone poi si fanno suggestionare, noi per primi, da specialmente se non ci sono delle certezze assolute rispetto a un tema che tra l'altro varia, come d'altro canto il clima. Sa meglio di me che c'è da una parte il catastrofismo e il sensazionalismo, ma dall'altra parte c'è anche il negazionismo. Sono due poli estremi. Quello che interessa di più è che la classe politica sia consapevole di quello che sta accadendo e faccia qualcosa, non che dia retta al negazionismo dicendo va tutto bene, ci abitueremo. Ma dall'altra vorrei capire che cosa si può rispondere ad ascoltatori che, per esempio, come il nostro, ci dice questo.
3: Era il 1973 e stavo leggendo il sussidiario in prima elementare e c'era scritto effetto serra, riscaldamento globale. Siamo arrivati. Sergio da Milano.
2: Ecco, è cambiato qualcosa da quel 1973?
0: Ma certo che è cambiato, vuol dire i termometri di tutto il pianeta, unicamente i termometri dei satelliti, no? Voglio dire, ci dicono che la temperatura è aumentata, mica saranno tutti starati per eccesso, voglio dire, quindi ci dovremmo credere, no? Negazionisti. Si possono mettere in dubbio le opinioni, ma non i fatti. Se il termometro dice che è aumentato, è aumentata di 1 grado e 2, no? Nel Mediterraneo forse sfugge molto, è aumentata di 2 gradi. In Italia l'estate è aumentata di 2,8 gradi al nord, 2,5 al centro, 2,3 al sud. Beh, cosa vuoi che siano 2 gradi? Invece di avere 30 abbiamo il resto. E no? A 2 gradi in più significa che la probabilità rispetto a 50 anni fa, la probabilità di superare 35 gradi è 10-20 volte più che nel passato probabile, no? La probabilità di superare i 40 gradi è 140 volte più probabile che nel passato, quindi vanno messi in conto questi effetti, direi piuttosto preoccupanti, per non parlare di eventi estremi in termini di piogge che fanno danni, perché purtroppo i cicloni, i temporali si alimentano di calore, più calore c'è e più diventano devastanti. Abbiamo visto i chicchi di grandine di 3 centimetri, non una volta, ma tantissime volte.
1: Ma anche più grandi, ma anche più grossi, no? Grossi come arance, grossi come palle da tennis.
0: Giusto, vero, giustamente, ma i tre centimetri ormai sembra la normalità. Anzi,
1: è vero.
0: Un suggerimento in più, non correte a salvare la vostra

0: vostra auto, perché se vi prende un chicco di 3 centimetri in testa, andate all'altro mondo sicuramente. Quindi, perché molti si preoccupano della propria auto. Certo, lo facevamo quando i chicchi erano di 1 centimetro, adesso non farlo mai. Questo certo. È il mio consiglio.
1: Quindi, senta, voglio dire... Sì. Colonnello Giuliacci, ma le Nazioni Unite insistono moltissimo sui temi di allerta precoce. Siamo preparati oggi a fronteggiare eventi meteorologici estremi? Cioè, la tecnologia ci permette di prevederli con sufficiente anticipo per mettere le persone al sicuro? Adesso lei ha parlato di non uscite di casa per riparare la vostra automobile, va
0: certo.
1: Bene.
0: Però voglio dire, noi sappiamo adesso già il 19, mercoledì 19, dopo quest'ondata di caldo lungo al suolo infuocato, arriva aria fresca atlantica, sia certo che qualche evento estremo ci sarà. Ma se io anche prevedessi, faccio esempio, non sarà così, una tromba d'aria in Toscana, cosa posso fare per evitarla? Posso solo dire alla gente: è stata alla larga dalle coste toscane, non posso far di più, cioè, se mi spiego, no? Quindi purtroppo non abbiamo le armi per impedire che un evento estremo non avvenga, no? Quindi possiamo solo dire, avvisare la popolazione in tempo utile perché si tenga pronto. Adesso per questo evento, appunto, tra il 9, forte evento, diciamo, temporalesco tra il 9 e il 13, io consiglierei a tutti di stare attenti, soprattutto alle grandinate. Salvate la vostra auto, ma salvate anche la vostra pelle. Quindi
1: copriamo la macchina civile e non usciamo di casa.
2: Non c'è dubbio. Adesso mi avete convinto entrambi, vado alle Maldive per 2 mesi e torno quando tutto finito.
1: Eccolo là.
2: Tanto sono ricco. Va bene, allora io direi di ringraziare il professore
1: Giuliacci.
2: Grazie ancora
0: a
2: lei. Allora, abbiamo fatto un po' una chiacchierata sul tempo, ma in realtà è un tema che fino a quando non capita qualcosa di catastrofico rimane sempre lieve e allegro, tra virgolette. E poi però quando accadono le vicende piuttosto drammatiche, allora la cosa diventa chiaramente più preminente. Quindi speriamo di doverla commentare ancora così a lungo. Noi ci separiamo da voi per pochi istanti, poi torniamo con Vicky Mangone e l'Apotecarlo, ma in minuscolo, con Tempo Reale qui su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Due voci per leggere il presente. Tempo Reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Siamo qui alle 14.33 in diretta su Giornale Radio Tempo Reale con Vicky Mangone e Lapo De Carlo. Tra poco ci occupiamo del gasolio finito nel naviglio a Milano. Vedremo quanto è grave l'impatto sull'acqua e sull'intero ecosistema.
7: Beh, era brutto,
6: soprattutto.
7: Era brutto.
6: Tu l'hai visto, sì, tu l'hai visto.
7: Tra l'altro, venendo qui in radio, cioè, noi passiamo proprio. C'è una parte, non della Darsena, ma insomma, che passa qui e c'è ovviamente la Martesana, che è una zona molto conosciuta di Milano. E siccome parliamo addirittura di 28 chilometri coperti da questa macchia di gasolio che è partita da molto più lontano, prima di Abbiategrasso, e adesso arriva appunto, è arrivata anche la Darsena, è qualcosa di grave, sì. Anche perché. Bisogna capire chi è stato e come ha potuto farlo senza che nessuno si accorgesse. E le conseguenze sono quelle che sono, naturalmente.
6: Noi ne parleremo con Legambiente, col vicepresidente di Legambiente Lombardia, responsabile acque Lorenzo Baio. E poi approfondiremo la sequenza di fatti di cronaca che in pochi giorni hanno riportato al centro il tema della violenza e delle tragedie familiari, la ragazza gettata dal viadotto sulla 1, la strage di Pietralata, la strage familiare di Finale Ligure e l'uomo che a Napoli ha investito la ex che passeggiava col suo nuovo compagno. Ne parleremo col professor Alberto Penna, psicologo e psicoterapeuta, docente della scuola di psicoterapia Mara Selvini Palazzoli. Questi sono i prossimi temi.
7: Va bene, adesso andiamo avanti, lo facciamo con una canzone, quella di Blur, e due temi agli antipodi, da una parte l'inquinamento, dall'altra parte anche i temi dei femminicidi, ma non soltanto. Ascoltiamo questa canzone, il nostro numero 334 11 11 622.

0: qui a Giornale Radio, non solo la podcast Vicky Mangone, ma anche Michele Ceci in redazione e Samuele Campochiaro in regia con i nostri ospiti. Siamo praticamente ormai, abbiamo tagliato il traguardo della metà della trasmissione. Adesso sì, però andiamo.
1: Giro, ecco, di boa.
0: Giro di boa, esatto, che doveva essere il nome iniziale della trasmissione, tu pensa.
1: È vero.
0: Allora, noi adesso invece andiamo in una direzione che purtroppo è quella dell'inquinamento, anche tra l'altro fraudolento, perché qualcuno lo ha fatto forse volontariamente, ma dobbiamo capire per quale motivo. Ci riferiamo alla vicenda che è capitata a Milano, il gasolio nel Naviglio Grande con un conto da oltre 100.000 euro. Questa ipotesi dello sversamento doloso è lì che pende. Ci sono state 120 tonnellate di acque contaminate, quindi capite bene che l'importanza dell'evento è grande, e quindi ne vogliamo parlare con il nostro ospite, che è in questo caso Lorenzo Baio, vicepresidente Legambiente Lombardia, e chiaramente con noi per raccontarci di questa vicenda. Ben trovato intanto Lorenzo Baio.
2: Buon pomeriggio
3: a voi.
0: Ecco, partirei subito da una prima considerazione. Diciamo che di recente l'attivazione della vasca di laminazione di Milano al Parco Nord ha anche evitato il peggio con il Seveso, però il Lambro e le tombinature di Ponte Lambro continuano a mandare in crisi i quartieri. E ne so qualcosa perché spesso passo di lì. E quindi la domanda è se dobbiamo rassegnarci a riempire la città di vasche di cemento, o c'è un modo anche concreto per far assorbire l'acqua prima che arrivi ai fiumi?
3: Allora, sicuramente questo tema è un tema che mette in campo una visione di città e di territorio completamente diversa. Ovviamente, quando parliamo di gestire le acque, i fenomeni intensi, le alluvioni, noi stiamo parlando di urbanizzare in una maniera diversa, cioè quindi nel caso per esempio di Milano vorrebbe dire ripensare anche la valle fluviale. Voi sapete, noi siamo attraversati in teoria da tre fiumi, uno è Sposto ed è l'Ambro, poi c'è il Seveso e l'Olona. Quindi bisognerebbe ripensare le valli fluviali che nel caso di Milano sono state ovviamente completamente occupate ed occultate, per cui dovremmo cercare di rimettere in vista quella che è tutto il sistema idrico, il nodo idrico di Milano, ripensando proprio l'occupazione dal punto di vista delle abitazioni, delle strutture, dell'urbanizzato. Per cui ecco, sicuramente questo.
0: Una seconda questione che naturalmente poi si ricollega invece alla vicenda di attualità, perché
3: certo,
0: stiamo parlando di questo sversamento di gasolio. L'Onda Nera ha viaggiato, abbiamo detto, per 28 chilometri, cioè da Magenta fino al cuore di Milano prima che si riuscisse a bloccarla del tutto. Ora, come Legambiente, voi ritenete che i sistemi di allerta, le barriere di contenimento che sono state poi posizionate lungo il Naviglio Grande siano state scattate tempestivamente, o questo disastro ha messo a nudo anche un pizzico di fragilità nei protocolli di emergenza nella gestione idrica in Lombardia?
3: Allora, noi crediamo che l'emergenza in sé sia stata gestita molto bene, devo dire, per cui, e qui vale anche un ringraziamento proprio ai vigili, alla polizia, ARPA, Consorzio Villoresi, a CAP, insomma tutti coloro che si occupano di acqua nel nostro territorio. Qui però stiamo parlando di un'emergenza. Quello che manca è stato una delle modalità di avviso e soprattutto di controllo sul territorio che hanno permesso quello che molto probabilmente, adesso non lo sappiamo ancora ovviamente, ci sono delle indagini in corso, però probabilmente un gesto doloso, e quindi è stato possibile che qualcuno sversasse del liquido, degli idrocarburi in quello che è il sistema fognario, in particolare sembra di Ponte Vecchio di Magenta.
1: Però diciamo che l'ipotesi dell'incidente sembra perdere forza, no? Si fa strada quello di uno sversamento doloso. Io invece volevo chiedere un'altra cosa a Lorenzo Baio.
3: Prego.
1: È vero che lo sversamento è stato così, quantomeno quello che ho letto, è stato scoperto per caso durante alcuni lavori sulla rete fognaria a Magenta, ma cosa significa? Che se gli operai non avessero staccato quella pompa, probabilmente nessuno si sarebbe accorto della presenza degli idrocarburi?
3: No, allora, per quanto ne sappiamo noi, ovviamente, come dire, solo capo può rispondere in maniera efficace e precisa, però per quanto ci è stato detto, in realtà quello che è accaduto è che loro hanno avuto un avviso perché si sono attivati quelli che insomma sono del o meglio, si sono bloccate delle pompe che servono proprio il sistema fognario, e in questo caso sono andati a controllare e hanno visto che erano intasate e hanno trovato questa sostanza oleosa molto densa che ha proprio bloccato il sistema di pompaggio. Quindi, come dire, ci sono dei protocolli e delle spie che ti dicono che c'è qualcosa che non va. In questo caso hanno funzionato e hanno avvisato CAP di questo malfunzionamento.
1: Ecco, carburante che poi
0: si finisce, scusami, perché c'è una cosa che ci chiedono ascoltatori anche.
1: Ecco, allora, il carburante, dicevo, non è rimasto solamente in superficie, ma sono stati coinvolti anche fondali, sedimenti, la fauna del naviglio.
3: Certo, perché ovviamente quando si parla in particolare di idrocarburi, in questo caso stanno ancora facendo una speciazione, quindi ARPA ci dirà poi che cosa sono.
1: Certo.
3: A tutti gli effetti, però probabilmente sono del gasolio, quello sicuramente idrocarburi, e quello che accade è che noi abbiamo diversi impatti. Da una parte la patina superficiale del gasolio, che quindi blocca quelli che sono gli scambi di ossigeno e di luce solare con l'acqua più profonda, e dall'altra parte c'è una tossicità diretta verso la fauna, quindi pesci, anfibi, uccelli acquatici, certo, che subiscono danni. Avete visto che cos'è accaduto al cigno piuttosto che ad alcune tortore. Ma poi ci sono dei danni profondi che noi in questo momento non riusciamo ancora a calcolare, perché qui vengono toccati interi habitat fluviali. Fortunatamente si è bloccato il tutto alla conca, all'ingresso di Milano, e quindi sappiamo con certezza che non ci saranno dei problemi più a valle, quindi stiamo parlando di tutto il sistema del Naviglio Pavese. Però quello che è caduto sopra non lo sappiamo. Perché? Perché ci sono delle bocche di presa, quindi quell'acqua lì può anche andare a finire da altre parti dove è più difficile riuscire a controllare il suo utilizzo. Per cui questo è un incidente, poteva essere peggiore? Sì. Voi non so se vi ricordate, 15 anni fa, anzi 16 anni fa, c'è stato il grosso incidente lungo il Lambro, quindi si parlava di 26.000 tonnellate di idrocarburi. Qui sicuramente è stato più piccolo, ma il problema è il fatto che noi siamo in grado di riuscire a controllare tante ditte che abbiamo sul territorio, se è stata una di esse ovviamente, piuttosto che tanti operatori privati che possono davvero aprire un tombino e scaricare dentro. Ecco, questa è una domanda che ci dobbiamo porre.
0: Ecco, perché c'è una domanda che ci fa proprio un ascoltatore su questo, prima di salutarla, ed è legata proprio a come prevenire questo tipo di discorso, perché siamo un po' i fantasmi della Lombarda Petrolio, appunto evocando il 2010. Ma la questione è che se non c'è videosorveglianza, non c'è quindi delle telecamere, chiunque teoricamente può comunque commettere un reato cercando di inquinare per motivazioni che ovviamente possono essere le più svariate, e quindi esponendo tutti ad un rischio molto grande. Perciò c'è la possibilità in futuro, visto la situazione, di creare una rete di controllo su questo?
3: Beh, allora, quello che si può fare è di tipo preventivo, ovviamente. Avere una buona mappatura di che cosa fanno le aziende su tutto il territorio è già un punto di partenza. Anche perché ovviamente hanno tra virgolette delle tracce, no? E quindi anche adesso ARPA sta lavorando per capire che genere di materiale è, proprio perché grazie a questa speciazione poi si può andare a capire quali aziende nel circondario lavorano quel determinato prodotto o hanno quel determinato scarto. Per cui la mappatura iniziale è fondamentale. Poi c'è una questione anche di capire come far sì che, per esempio, chi ha degli scarti può avere dei problemi a gestire un certo tipo di sedimento piuttosto che di sostanza, ecco come fare a controllare e a tracciare il percorso di queste sostanze di rifiuto, molto probabilmente, ecco. E quindi qui per forza di cose deve entrare in gioco la regione, perché ha un ruolo fondamentale in questa, in questo tipo di lavoro.
0: Lorenzo Baio, grazie allora intanto, perché abbiamo avuto un po' la possibilità di inquadrare meglio la situazione da ogni punto di vista, quindi grazie ancora e buon lavoro intanto.
3: Grazie a voi.
1: Grazie, buon proseguimento di giornata. Grazie ancora. 14:48 minuti, siamo in diretta, Giornale Radio, Vicky Mangone e Lapo De Carlo. Adesso c'è un po' di musica. Bene, bene, bene, ci piace sempre molto. E poi il professor Alberto Penna, parleremo con lui, parleremo dei recenti episodi di violenza, di femminicidio.

0: Quasi ogni giorno la cronaca ci riporta un evento tragico, ci parla di un femminicidio, un omicidio-suicidio, in qualche modo una vicenda familiare, una vicenda sentimentale con epilogo drammatico. Quattro storie diverse. Noi oggi faremo riferimento a quattro storie, ma in realtà nell'ultimo periodo se ne contano quasi una al giorno. L'elemento che ritorna sono i rapporti familiari, sono i rapporti sentimentali arrivati a un punto di rottura e sfociati in tragedia. Dalla ragazza spinta dal viadotto dall'ex fidanzato, la coppia investita dall'ex compagno di lei, fino alle stragi familiari di Finale Ligure e Pietralata. Cosa accade quando una separazione, quando un conflitto familiare o una condizione di isolamento diventano ingestibili? Soprattutto quali comportamenti possono indicare che una situazione sta di fatto degenerando? Ne parliamo col professor Alberto Penna, psicologo, psicoterapeuta, docente della Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli. Buon pomeriggio. Buongiorno. Professor Penna.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ha impressionato, devo dire, tutti il caso di Lorena Isceri, questa giovane donna, questa ragazza lanciata dal viadotto nei pressi di Firenze dall'ex fidanzato, no? Poi con questa telefonata lunghissima, disperata, durata una ventina di minuti. C'erano stati dei segnali molto evidenti, no? Esplicitati da lui, messaggi scritti sui social dove diceva addio a tutti. Non è stato sufficiente, non è stato preso sul serio, professor Penna?
1: Questo ovviamente è difficile dirlo, però è vera una cosa, che c'è una tendenza in generale, noi esseri umani, a sottovalutare i segnali di pericolo in genere. Io ho l'esperienza di molti uomini, per esempio, che tengono nascoste delle sofferenze fino al momento in cui decidono di farla finita, in questo caso da soli, e quello che si registra è spesso questa difficoltà da parte loro di dire la sofferenza, di dire che stanno male, da parte di chi sta vicino di cogliere questi segnali. Colpisce, ovviamente casi come questi colpiscono ancora di più perché visti dal di fuori sembrerebbe assurdo non essersene accorti, però la realtà, certo, dei fatti è sempre molto più complessa.
2: Ci sono anche poi delle altre considerazioni, Vicky. Una sì, è questa: nella strage di Finale Ligure, nel caso dell'ex investita a Napoli, nella tragedia del viadotto emerge un filo conduttore che è quella dell'incapacità di gestire la fine di una relazione, un conflitto familiare insanabile. Ecco, sì, dal punto di vista della psicoterapia, diciamo così, sistemico familiare, cosa scatta nella mente di chi decide di cancellare non solo l'altro, ma anche, insomma, l'intero nucleo familiare o se stesso? Pensiamo anche alla vicenda di quel cane che appunto è stato ucciso anche lui. Ecco, certo. Che cosa scatta?
1: Dunque, qui secondo me bisogna chiamare in causa due ordini di fattori. Uno, quello generale, che rende noi uomini, noi maschi, più in difficoltà nei confronti dei fallimenti. Gestire il fallimento, gestire la perdita di una persona cara è per gli uomini più difficile, per il semplice fatto che crediamo di essere più forti, crediamo di non avere tanti bisogni emotivi e di vicinanza che invece ci sono. Bisogna però anche, mi occupo molto di uomini medi, diciamo, della sofferenza media. Questa da sola non spiega fenomeni di questo tipo, perché si arrivi a quei punti di solito, visto retrospettivamente, ci sono storie di vita che hanno dei drammi alle spalle e non sempre i drammi sono a loro volta violenze subite, sono distanze emotive, separazioni, trascuratezze emotive, però c'è un effetto valanga di una serie di fattori molto molto abbondante.
0: Si è parlato anche del dramma della solitudine, no? In particolar modo nella vicenda di Pietralata. Sì. Cosa significa questa espressione? Cioè, essere isolati può aggravare una crisi che è già in atto, evidentemente, no?
1: Assolutamente sì, ha centrato un punto fondamentale. Ne parlava anche Nico Acampora in un post qualche giorno fa, il fondatore di Pizza Out. Dunque la responsabilità sociale e l'importanza dei legami per l'essere umano è fondamentale proprio per la salute psichica, per cui lo stesso evento, che può essere molto drammatico, ha un impatto diverso a seconda che la persona abbia una sua rete oppure no, che possa rivolgersi a questa rete di amici, di parenti oppure no. Questo fa una differenza abissale. Alcune ricerche dicono che i bigliettini lasciati dalle persone, in questo caso in generale, poi si sono suicidate, usano molto poco il pronome noi e usano molto il pronome io, come a rimarcare che anche dal punto di vista della percezione di sé c'è un isolamento molto forte. L'essere umano è sociale per natura, quindi se si trovi in situazioni estreme da solo è molto facile che poi compiti gesti estremi.
2: Ecco, poi c'è un altro aspetto interessante, perché io non devo dire che da tanti anni leggo di raptus improvvisi, solo che diciamo la clinica descrive quasi sempre un'escalation. Ci sono dei, ecco, dei segnali, chiamiamoli così, sentinella, perché spesso tanta gente dice non me l'aspettavo, era un bravo ragazzo, non me l'avrei mai creduto, ma tutti. E quindi mi chiedo se ci sono dei segnali relazionali, psicologici, che parenti, amici, medici tendono a sottovalutare prima del punto di non ritorno.
1: Questa è un'ottima domanda, perché a volte i segnali sono dati da traumi grossi, quindi è abbastanza facile riconoscere, ma c'è una buona quota di persone che attraverso una sofferenza silenziosa quotidiana, fatta di piccoli gesti, di piccole prevaricazioni, in quel caso è più difficile individuarle, sia dalla persona stessa, sia da chi gli sta intorno, che magari pensa di non fare chissà quale ingiustizia. Però ci sono tanti film che fanno vedere come c'è un crescendo di tensione in situazioni familiari, e questa spiega solo in parte l'entità della sofferenza che si accumula. In psicologia ormai è un po' di anni che si distinguono, dico una cosa un po' tecnica, i traumi T con la T maiuscola, cioè i traumi grossi, abusi, sofferenze acute, dei traumi piccoli. Ecco, se traumi piccoli sono perpetrati continuativamente, il loro peso rischia di diventare molto grosso, e questi sono fattori di rischio più sfuggenti.
0: Le chiedo un'altra cosa, professor Penna, come si aiuta una persona che si sa essere in difficoltà? Come si aiuta una donna che subisce soprusi da parte del partner o dall'ex partner? Spesso, no, sentiamo dire ma io gliel'avevo detto di denunciare, ma come, non si può mica obbligare, no, una persona ad andare a denunciare, a rivolgersi alle forze dell'ordine, eccetera.
1: Io penso che in questi casi ci sia da prendere delle decisioni che la persona da sola non prende, quindi in un certo senso anche sostituendo, cioè assumendosi delle responsabilità e socializzando nel proprio gruppo la preoccupazione, perché se succede una cosa del genere, cerco di aiutarla ma non ci riesco, socializzare il problema nella rete ovviamente in persona può dare una mano. Tra l'altro è una delle pratiche della non violenza, che riduce l'impatto della violenza proprio in ragione del fatto che viene condivisa. E se torniamo al discorso dell'aiutarsi, dell'essere in connessione, vale anche per chi assiste e vorrebbe fare qualcosa.
2: E non c'è dubbio, professor Penna, noi mi sa che anche con lei dovremmo risentirci, perché di argomento, cioè non credo che da domani interromperemo il tema legato alla cronaca, e purtroppo non si interromperanno neanche i femminicidi, visto che la media è elevatissima, per cui noi conosciamo, mi sa di sì. E allora noi siamo qua anche per questo motivo e la richiameremo presto senz'altro, quindi grazie ancora.
1: Grazie a voi.
2: A presto.
0: Grazie professor Alberto Penna.
2: Allora, direi che siamo arrivati alla fine della seconda ora, Vicky. Poi avremo anche
0: volata.
2: Il tempo.
0: Volata
2: decisamente.
0: È volata o no?
2: Decisamente. Poi abbiamo anche gli ascoltatori che hanno già dato delle loro valutazioni, anche se poi su temi che si sono poi sovrapposti, perché magari noi parlavamo di un argomento, loro mandavano un messaggio anche su un altro e poi un altro ancora. Quindi adesso cercheremo di fare un po' di ordine anche sui commenti che hanno fatto. Vi ricordo il nostro numero 334 11 11 622 e adesso il notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 15.
4: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin. La vittoria dell'AFD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Lo ha detto, secondo quanto riportato dalla stampa, il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere il nostro partito, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia, Anhalt, con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, crolla la CDU stessa che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge l'8%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Secondo la stampa ucraina, il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica col presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kiev. Ieri si sono conclusi colloqui negoziali che avevano visto i due mediatori americani prima a Mosca e poi nella stessa Kiev. Il vertice di sabato scorso nella capitale russa ha segnato un piccolo passo verso la pace, ha commentato stamani il portavoce del Cremlino Peskov. È affollatissima, stimata oltre 350.000 persone alla presenza a Belgrado i funerali di Ratko Mladic, l'ex generale serbo bosniaco morto a 84 anni all'Aia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra, in particolare per il massacro di Srebrenica, dove nel 95 furono uccisi oltre 8.000 bosniacchi musulmani, destinati a far discutere gli onori e la presenza di diversi ministri e del figlio del presidente Vucic. Protesta a Bruxelles, solidali alle vittime, venerazione incompatibile coi valori europei, commenta la commissaria all'allargamento COS, annunciando l'annullamento della propria visita in Serbia. Oltre 1.000 persone ieri a Firenze al presidio per ricordare Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso sul viadotto della A1 a Barberino di Mugello dall'ex fidanzato. Applausi hanno accolto la madre della vittima che è scesa in strada per salutare la sindaca del capoluogo toscano, Sara Funaro.
6: Il primo istinto come deve essere quello di dire no alle violenze, no ai femminicidi e rimarcarlo sempre di più. Il rischio che abbiamo nel nostro paese, visto quanti ce ne sono, è quello della normalizzazione. Invece noi non solo dobbiamo far sentire la nostra voce, ma da questi momenti poi partire per continuare a mettere in campo sempre più politiche di prevenzione perché questi fatti non accadano più.
3: Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari e che sono scaduti i termini. Inoltre l'ipotesi accusatoria della Procura di Roma non può reggere, come anche la competenza territoriale. Così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Calcio infine, con Roma e Inter al comando della classifica, punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata di Serie A alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 sarà la volta di Udinese-Lazio. Posticipo anche per la terza di B alle 20.45 Palermo-Sampdoria. E per il basket, ai mondiali femminili a Berlino, va in scena l'ultimo turno della fase a gironi dopo l'impresa sfiorata con gli Stati Uniti, vittoriosi di soli 3 punti. L'Italia affronta la Cina in uno scontro diretto per il secondo posto nel gruppo, palla a 2 alle 20.45. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Ogni secondo una notizia cambia direzione. Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
8: I due voci per leggere il presente. Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
2: E allora ci siamo, siamo nella terza e ultima parte di Tempo Reale, programma iniziato oggi orgogliosamente dalle ore 13 con Vicky Mangone e Lapo De Carlo, con Samuele Campochiaro in regia, con Michele Ceci in redazione, con Daniela Vindigni invece pure, perché c'è anche lei, non l'abbiamo ancora citata.
0: Poi ci basta. Sono tutti, siamo in cinque, sì, siamo in cinque. Tutti quindi operativi, sul pezzo, e tra l'altro, nessuno si distrae.
2: Siamo in cinque, tra l'altro lo vorrei dire, è tutta colpa loro, lo dico per qualunque cosa capiti, sappiate che è colpa loro.
0: Nel non caso, serviva nemmeno dirlo perché era scontato.
2: Invece meritami.
0: E invece merito nostro.
2: Esatto.
0: No, ma merito tuo? Mio.
2: Sì, sì. sono figlio unico, Vicky, sono figlio unico. Non ci posso fare.
0: Allora, tra poco ci sarà una carrellata di breaking news e poi la scuola. Sai che è iniziata oggi la scuola?
2: Sì, una
0: ragazzi
2: volta
0: di Bolzano
2: sapevo.
0: sono tornati oggi i ragazzi di Bolzano a scuola dopo 3 mesi di vacanza. Si torna alla sveglia, si torna sui banchi.
2: Ma
0: ne parleremo con Daniele Grassucci.
2: Davanti a una scuola, quindi sì? ne ho contezza.
0: Che scuola? Elementare?
2: È una,
0: liceo?
2: No, è media e liceo. Sia media che liceo. Media. E quindi, uh-huh. E poi siccome insegno anche io, però io riprendo, certo, la prossima settimana, quindi di fatto a insegnare, però non andare a scuola. E quindi questo è. Allora andremo a parlare di questo argomento, ma tra 15 minuti, 10.
0: Sì, tra un po'. Prima la musica.
2: Sì.
0: Prima la musica, ce l'ascoltiamo subito. La regia ce la manda. Dimmi.
2: Gli Offsprings, loro hanno fatto dei pezzi tutti molto pompati, e questo però si chiama Hot But This Is The Life.

0: E allora siamo di nuovo insieme con Tempo Reale e Vicky, bisogna dire che abbiamo avuto un po' di messaggi dagli ascoltatori. Paltro, devo dire, ringraziamo Mary che ci ha fatto subito gli auguri per questo nostro
1: grazie
0: programma.
1: Grazie Mary.
0: Per cui l'aveva fatto all'inizio della trasmissione, ma io prontamente, dopo solo 2 ore, ho ricordato il suo messaggio.
1: 334 11 11 622, a questo proposito ricordiamo ancora una volta il nostro numero 334 11 11 622. Abbiamo dei vocali? Qualcosa
0: sì,
1: da ascoltare?
0: C'era anche, allora andiamo a sentire quello dell'ascoltatrice. Dai. Mi pare che l'avesse mandato quello su Live Day e sulla fermazione in Sassonia. Uh-huh. Sentiamone uno.
2: Io vorrei sapere perché tutti i giornali fanno vedere la vittoria strepitosa di questo Sigmund in un posto che praticamente è il 3% della popolazione tedesca, facendo tutto questo scalpore, e invece non, che è molto più interessante, non dicano in maniera entusiasta e contentissima che abbiamo per esempio una presidente del Partito Democratico che è praticamente tantissimo per i diritti delle donne e sta cambiando moltissimo anche all'interno del partito il bilancio tra donne e uomini, e che è finalmente una persona molto avanti su tutti i diritti civili e appunto la parità di genere, tutto. Non capisco perché ci sia tanto entusiasmo verso questo personaggio nazista e zero verso la nostra presidente del Partito Democratico, per esempio, che è un'innovazione, è una donna ed è molto avanti come idee. Ha scritto anche un libro bellissimo, non capisco. Alla fine i giornali finiranno per fare vincere la destra se vanno avanti così.
1: Entusiasmo no, direi. Ti
0: non direi
1: un fatto,
0: che
1: no?
0: La parola sbagliata è proprio entusiasmo. Di certo che l'amore, che è una cosa simile, parallela, ma non con lo stesso significato.
1: Certo.
0: Dopodiché le simpatie della nostra ascoltatrice sono abbastanza palesi. Non è che una ascoltatrice, cioè, immaginate un qualunque giornale, ma anche se la nostra ascoltatrice dicesse ha vinto Life Day, ma parliamo adesso di Elie Schlein. Cioè,
1: non c'entra
0: è chiaro
1: nulla.
0: Che si va sulla notizia, non è che si va a dire a fare il contrario, anche perché, francamente, non è questo lo scopo del giornalismo, quello di cercare di controbilanciare l'effetto della notizia. Di certo è vero che io sono il primo che attacca gli stessi colleghi quando fanno delle affermazioni o quando in qualche modo esaltano o risaltano delle notizie. Tra l'altro ho letteralmente, posso usare il termine, cazziato insomma l'informazione per alcuni errori, devo dire, madornali fatti su diversi o emittenti o giornali proprio questo weekend. Quindi non sono uno di quelli che sta lì a proteggere la categoria, ma qui non c'entra assolutamente niente, nel senso che l'idea è quello di parlare dell'argomento. E clamore è diverso da entusiasmo, questo è poco ma sicuro, e di certo fa impressione perché è indicativo magari per qualcuno che in un land si sia affermata una realtà così estrema, laddove noi abbiamo un tema legato a Vannacci in Italia, e quindi chiaramente sta facendo impressione, anche perché poi si sta, come dire, questa marea nera, come si suol dire, si sta allargando, e allora si va ad analizzare politicamente. Questo è un po' la sostanza.
1: Giriamo pagina, un'ultima ora, si torna a parlare di Ranucci. La Vitola davanti al riesame ha detto che l'idea dell'attentato con la bomba era di Gomez e che lui si assume le proprie responsabilità, precisando però di non sapere che sarebbe stata usata una bomba. Ha sostenuto di aver agito per proteggere Sigfrido Ranucci perché aveva ricevuto informazioni su un possibile attentato contro di lui, ha ammesso che dall'amicizia con Ranucci aveva tratto anche un vantaggio personale, parlando di una sorta di riscatto sociale, però ha negato un movente politico. I suoi avvocati hanno chiesto al riesame di sostituire il carcere con gli arresti domiciliari in Basilicata, sostenendo che la Vitola si sia messo a disposizione degli investigatori e che non avesse intenzione di fuggire. Questa notizia di poco fa.
0: Beh, diciamo che allora abbiamo dunque verità di la Vitola episodio 48, nel senso che ha cambiato idea su che tipo di posizione difensiva deve deve avere almeno la 48esima volta. E questo tipo di volta faccia costante o di giravolte alla fine ha contribuito a rendere le sue giustificazioni ancora più deboli una dopo l'altra, e quindi è chiaro che diventa sempre meno credibile. Tra l'altro la sua ex compagna ha diffidato proprio l'informazione al potere in qualche modo, quindi meno anche lo stesso La Vitola a riavvicinarsi a lui, laddove già lei era rimasta sconcertata quando un'altra donna brasiliana, figurati, lei è italo-argentina, aveva detto: sono io la vera compagna di La Vitola, e lì apriti cielo, è venuto fuori un altro caso nel caso. Detto ciò, è vero che ci sono anche altre affermazioni. Il nostro ascoltatore, che ovviamente ironizza sul fatto che io vado alle Maldive, scherzavo, ovviamente non è vero, non ci vado davvero, però vorrei. E dall'altra invece c'è chi ha fatto i complimenti anche al sindaco di Recco per la città. Vogliamo sentire un breve estratto? Sentiamolo ancora?
3: Sentiamo. Buongiorno, sono Roberto Ricconate di Milano. Io volevo fare i complimenti al sindaco per la sua cittadina molto bella, anche se questa volta mi ha fregato in maniera non cattiva, ovviamente. Però qualche settimana fa ero giù, c'era una manifestazione di triathlon, i sensi unici e un paio di macchine delle forze dell'ordine, inteso come vigili, mi hanno convogliato in autostrada. Non conoscendo la città, il giro che avevano organizzato, non sapevo che dovevo andare a un incrocio dove si entra in quell'autostrada dritto, che anche se era una strada chiusa, e fare inversione come quelli che vedevo appunto fare questa manovra, ma non lo sapevo. A destra non potevo, dritto era una strada chiusa, ma
1: e quindi ha dovuto fare il giro dell'oca questo ascoltatore.
3: Autostrada.
1: Vabbè, senza passare dal via.
0: Allora, richiamami Michele Ceci, richiama subito il sindaco, digli di correre in diretta che deve rispondere l'ascoltatore. Assolutamente.
1: No, perché qua... io invece volevo aprire una brevissima parentesi su Alessandro Di Battista, perché ci sono piccoli segnali incoraggianti che arrivano dalla Havana sulle condizioni di Alessandro Di Battista, che come sapete è stato operato venerdì, intervento riuscito, il decorso post-operatorio procede, al momento è sedato e così resterà almeno per un paio di giorni. Alcuni parametri monitorati nelle ultime ore sembrano nella norma, quindi c'è ottimismo, diciamo un prudente ottimismo tra amici e sostenitori.
0: Certo,
1: che non la
0: possa
1: situazione resta delicata.
0: Rientrare prima di 4 settimane in Italia, e sì, quindi questa è la situazione. Quello che sconcerta è ancora oggi leggere di persone che hanno fatto ironia di fronte a questo. Incredibile, cosa possa fare l'ideologia
1: davvero.
0: E quant'altro.
1: Davvero.
0: Va bene, andiamo ad ascoltare una canzone, perché tra poco andiamo a parlare di scuola, e quindi adesso ascoltiamo Jenny e poi vi ricordo il nostro numero 334 11 11 622 Less Than a Lover.

0: Questo è il programma del pomeriggio di Giornale Radio, sono le 15:19 minuti, una fascia oraria, quella di tempo reale, che va dalle 13 alle 16, in conduzione la sottoscritta Vicky Mangone, il buon, anzi buonissimo, Lapo De Carlo. Allora, eccoci qui, arrivati a settembre. Settembre è arrivato per tanti ragazzi che devono iniziare, o meglio, devono tornare a scuola. Oggi tornano a scuola, anzi sono già tornati a scuola quelli di Bolzano, poi giovedì 10 settembre la campanella suonerà in Veneto, nella provincia autonoma di Trento, in Valle d'Aosta, e via andare insomma tutti gli altri. Gli ultimi a tornare in classe saranno i pugliesi giovedì 17 settembre. Che scuola troveranno quest'anno gli studenti? La troveranno un po' diversa forse da come l'hanno lasciata, quantomeno sulla carta, dall'intelligenza artificiale all'uso dei cellulari, dal rapporto con gli insegnanti al disagio dei ragazzi, con la presenza dello psicologo a disposizione per ciascun ragazzo che ne farà richiesta per 5 incontri, ma c'è anche un tema che spesso passa un po' in secondo piano, ma che riguarda migliaia di studenti, e che è l'accessibilità delle scuole. Perché puoi parlare di innovazione e di scuola del futuro finché vuoi, ma se un ragazzo in carrozzina non riesce a raggiungere un'aula perché manca un ascensore, qualche domanda dobbiamo farcela. E i numeri dicono che in Italia siamo ancora lontani dall'avere scuole accessibili per tutti, con differenze anche molto forti da una parte all'altra del paese. Ti risulta, Daniele Grassucci, scuola.net? Benvenuto, Daniele.
1: Buon pomeriggio, Vicky, ben trovata, ben trovati, e buon anno scolastico a tutti. E mi risulta sì, perché è, come dire, il flagello del nostro paese, ovvero l'autonomia è una cosa meravigliosa se la sai usare. Se non la sai usare, purtroppo, come abbiamo dimostrato in questi anni, da quando abbiamo fatto, insomma, portato avanti la riforma del titolo quinto, in generale decentralizzato alcune competenze dallo Stato alle regioni e agli enti locali, effettivamente questo è all'ordine del giorno. Lo è sulla sanità, ma lo è anche sulla scuola, e quindi sicuramente sull'accessibilità ci sono regioni che fanno meglio e regioni che fanno peggio, ma anche su un altro grande tema, un tema caldo oserei dire, che è quello del condizionamento. Solo il 7% degli edifici scolastici censiti dall'anagrafe nazionale sono dotati di aria condizionata, quindi questa è la media nazionale. Poi ci sono regioni che diciamo fanno un po' peggio della media, quindi si impegnano, riescono a fare peggio, qualcuna un po' meglio della media, poi ce n'è una che si staglia su tutte, che sono le Marche, con quasi oltre il 30% di scuole condizionate. E quindi qua il vero problema è da quando abbiamo trasferito la proprietà, e quindi anche gli oneri e gli onori degli edifici scolastici, dallo Stato centrale, a fine anni 90 questo è avvenuto, agli enti locali. Però ecco, poi per contro gli enti locali non sempre hanno avuto da una parte gli adeguati finanziamenti per poter portare avanti programmi di ammodernamento, ristrutturazione o costruzione di nuovi siti, anche qualora sono arrivati i soldi, perché noi comunque prima del PNRR avevamo investito negli ultimi 10 anni precedenti qualcosa come 13 miliardi di euro sull'edilizia scolastica, quindi non proprio pochi. E poi c'è la difficoltà da parte degli enti locali di aderire a questi fondi che vengono messi a bando dallo Stato, e quindi poi di sviluppare effettivamente questi progetti. Di solito piove sul bagnato, ovvero chi è più bravo, ha delle strutture migliori ed è in grado di usare meglio i fondi che vengono dati, resi disponibili.
0: E comunque noi sappiamo molto bene lo stato in cui versano alcuni, devo dire non tutti per fortuna, ma alcuni, molti, troppi edifici scolastici. Basti pensare che molti c'è ancora l'amianto.
1: Ma molti, avevamo fatto un'indagine, adesso non ricordo il numero preciso, ma nell'ordine del 20% non erano nemmeno stati costruiti per essere una scuola, e qualcuno era un ospedale, qualcuno un carcere, qualcuno un orfanotrofio. Poi,
2: carcere, ecco, ci trovo benissimo il tema carcere, perché ragazzi
1: no, infatti per molti lo è, anche se non era destinato, poi alla fine l'hanno trasformato in un carcere, ma alcune erano

0: molto mite e temperato anche dei fenomeni di freddo estremo a cui le scuole non riescono a far fronte. E quindi ecco, ci dovremmo mettere in testa che dobbiamo investire sul patrimonio scolastico nazionale, ma farlo non così, diciamo, senza una strategia, ma creando un programma decennale, creando, diciamo, un cervello centrale che distribuisca le risorse per priorità.
1: Volevo fare una domanda a Daniele Grassucci, perché abbiamo parlato di infrastrutture, ma uno degli argomenti di cui parlavamo con Vicky Mangone pochi minuti fa, a proposito di un altro tipo di notizie, e cioè il fatto che la scuola cambia, ma non so se abbastanza velocemente. Cioè, mi sembra che sia sempre spesso un passo indietro, se non due a volte, rispetto all'attualità delle cose. Uno degli aspetti che, per esempio, ci interesserebbe sapere è perché l'intelligenza artificiale ancora fatica ad entrare nei contesti scolastici, manca sempre qualcuno che possa avere la capacità di insegnare il nuovo. L'epoca del web e adesso, per esempio, appunto, un tema così macro come l'intelligenza artificiale.
0: Come parafrasando un film, è la democrazia a bellezza, cioè nel senso che in stati autoritari come la Cina dicono ok, si fa l'intelligenza artificiale e ovunque, perché appunto è uno stato, diciamo, autoritario, lo sappiamo, poi come dire, possiamo raccontarcelo in tutti i modi, però ecco, in Cina se non sei d'accordo con chi governa non fai una bella fine, mentre qui abbiamo, fortunatamente lo possiamo ancora dire, e quindi è chiaro che è più facile in uno stato autoritario come appunto in Cina dire ok, da quest'anno introduciamo l'intelligenza artificiale e tutti usano l'intelligenza artificiale e la usano in un certo modo, perché attenzione, i cinesi ad esempio si stanno preparando a fare una guerra tecnologica, speriamo solo quella, a livello mondiale sull'intelligenza artificiale, e quindi stanno già impostando la nuova generazione di lavoratori come dei profondi utilizzatori dell'intelligenza artificiale. Però attenzione, un'intelligenza artificiale studiata per ogni singola fascia d'età, perché l'intelligenza artificiale se utilizzata per sostituire la fase cognitiva dello studente, lo studio, in realtà va a distruggere quello che è il processo di apprendimento e quindi il livello di apprendimenti. Al contrario, se è utilizzata come potenziatore e personalizzatore degli apprendimenti, invece può aiutare il ragazzo ad apprendere più velocemente. Infatti sempre in Cina hanno fatto uno studio e hanno visto che chi non usava l'intelligenza artificiale aveva voti peggiori rispetto agli altri nei compiti scritti a casa, ma dei voti di gran lunga migliori rispetto agli esami, mentre chi usava l'intelligenza artificiale si vedeva non solo dei voti peggiori rispetto a chi non la usava, ma anche una regressione rispetto al passato, perché essenzialmente il lavoro che fa l'EPA non lo fai te, e quindi poi ti toglie lo sforzo, ma ti toglie anche il risultato.
1: Intendevo dire non tanto l'utilizzo per migliorare le proprie performance, naturalmente, prima che qualche ascoltatore capisca questo, ma più che altro per imparare a utilizzarla, anche considerando che ci deve essere un'etica, un'educazione, un'igiene mentale all'utilizzo.
0: Esatto,
2: certo, no, ma perché poi ci si incaponisce sull'uso dei cellulari in classe. Insegniamo ai ragazzi a usare l'intelligenza artificiale.
0: Il problema è questo, che ci sono adesso delle linee guida, quindi i professori ufficialmente possono e anzi devono spiegare come funziona l'intelligenza artificiale, soprattutto nelle scuole superiori. Devono insegnare ad utilizzarla in maniera critica e devono adottare delle linee guida per utilizzarla. Sono stati inoltre messi a disposizione 100 milioni di euro per la formazione. Però poi da questo, che è la decisione centrale, nella scuola di vatte la pesca di sotto portano avanti quelle linee guida, c'è tutto un mondo di nel senso che poi alla fine non ci sono oggi dei sistemi rigidi che permettano, nel momento in cui si decide una priorità, di far sì che tutta la scuola, tutto il sistema scolastico si prenda carico di sviluppare quella priorità. Ecco, questa è la difficoltà della scuola italiana. Io sono d'accordo con lei quando diceva dovremmo insegnare ad utilizzarla nella maniera giusta, con l'etica, eccetera. E questo il Ministero ha anche chiesto. Però tra quello che chiede il Ministero e quello che si fa, effettivamente c'è un ritardo. Faccio un esempio molto pratico su un tema che sta molto a cuore ai ragazzi e anche ai genitori. I compiti che vengono assegnati sul registro elettronico fuori tempo, quindi il pomeriggio, nel bel mezzo del weekend, durante le vacanze.
2: Brutta chiunque esperienza, abbia un figlio Daniele, una brutta esperienza.
0: Vicky, mi confermi che esiste questo fenomeno. Benissimo, come pure esiste quando vengono inserite due verifiche insieme scritte nello stesso giorno.
2: Ma anche qua, noi siamo arrivati a 4.
0: Beh, qua 4 voglio dire, diciamo, non voglio sapere la scuola.
2: È terrorismo.
0: Una ridente scuola di una località polacca nota come Auschwitz. Ecco. No, però scherzi a parte, il ministro dell'istruzione del merito ha scritto una circa.

0: circolare proprio dicendo questo non si può fare, ma come dire, hanno fatto una pernacchia la circolare del ministro, perché continuano a farlo. Cioè, se viene ignorato un documento come una circolare ministeriale, quante altre cose vengono ignorate? Parliamo ad esempio del tetto di spesa dei libri. C'è una norma che ti dice: tu, consiglio di classe, quando decidi di adottare i libri per la classe per l'anno successivo, non devi sforare un certo budget, ma poi se lo sfori non succede niente.
1: Fra l'altro, libri di testo che vengono usati pochissimo, a volte mai, e rimangono intonsi alla fine dell'anno scolastico, sono ancora lì belli precedenti. Perché? Perché magari si è utilizzata la LIM, perché si usano altri testi, fotocopie, eccetera, no?
0: Questo è il grande problema. Cioè, i libri di testo, se tu vai a vedere, non sono aumentati più dell'inflazione, sono più o meno cresciuti il costo ogni anno, più o meno come l'inflazione. Però il vero problema è che tutta una serie di meccanismi e di rigidità che impedivano alle famiglie di risparmiare, quindi le continue nuove edizioni, le continue nuove adozioni degli docenti, quindi impedendo il passaggio da scuola a scuola, certo, all'interno magari quelli della seconda che vendono i libri e quelli della prima no, perché bravo, quelli della prima della stessa sezione li hanno già cambiati. I libri che sono enormi, cioè lo dice l'antitrust, i libri italiani hanno una foliazione media superiore rispetto ai corrispondenti europei, perché in Europa fanno sull'essenziale il libro cartaceo e poi dei supplementi digitali stampabili che da casa tu stampi e quindi vai a integrare se ne hai bisogno. Da noi invece abbiamo questi libri enormi, abbiamo dei supplementi digitali che nessuno usa, anche qui lo dice l'indagine dell'antitrust, che però hanno un costo comunque sul prodotto finale, perché tanta carta più il supplemento digitale, tant'è che il mercato si è polarizzato, ci sono 4 editori che fanno l'80% del mercato, perché quelli più piccoli non ce l'hanno fatto a sostenere l'investimento sul digitale, peraltro contenuti iperprotetti per cui non li puoi nemmeno stampare e soprattutto non li puoi nemmeno cedere a quello che viene dopo, per cui tu hai un libro usato che è monco perché magari può esserci stata nel frattempo una nuova edizione, quindi vero, è andato fuori gioco.
1: Oppure Daniele, non prendere appuntamenti per i prossimi giorni, perché ti richiameremo, insomma il tema scuola è sempre molto interessante da trattare. Daniele Grassucci, grazie a te, grazie a scuola.net. breve pausa adesso, Lapo, andiamo in pausa per qualche minuto e poi torniamo con Tempo Reale.
2: A tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 15 e 33 minuti.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
5: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
6: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
7: Due voci per leggere il presente. Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
8: Rieccoci, siamo nell'ultimissimo miglio da fare, Vicky, per quel che riguarda Tempo Reale. E tra poco andremo a parlare di arte.
9: Certo, certo, vedremo quali sono gli appuntamenti da non perdere nei prossimi mesi, ci faremo accompagnare a questa scoperta da Nicolas Ballario, uno che insomma diciamo che con l'arte è in grande confidenza.
8: Esatto.
9: Poi parleremo di libri.
8: Esatto, lo faremo con Antonio Prudenzano, responsabile editoriale del Libraio. Beh, lì la domanda viene facile, no? Cioè, quali sono stati i libri più letti di quest'estate dagli italiani, sia di autori italiani che di autori stranieri? Posto che qualcosa già ci è arrivato, no? Perché le classifiche le leggiamo tutti e qualcosa già sappiamo. Quindi andiamo nella cultura e chiudiamo praticamente il programma in questa direzione. Adesso facciamo così: andiamo ad ascoltare il boss, che non è il nostro editore.
9: Bruce Springsteen.
8: Sì, esattamente. No. In questo caso andiamo ad ascoltare Bruce Springsteen e con Blind Spot. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi: 334 11 11 6

0: L'autunno per chi ama l'arte è un po' come settembre per il calcio, no? Si ricomincia, arrivano le grandi mostre, arrivano i nomi importanti, le città che si contendono i visitatori e i musei che riempiono i calendari. Quest'anno ce n'è davvero per tutti i gusti, da Kandinsky a Hopper e tantissime altre mostre. Noi però vogliamo partire da un artista che ha una caratteristica molto particolare, che è Eduard Hopper, perché davanti a un quadro di Hopper succede una cosa molto curiosa. Magari non succede praticamente nulla, però non riesci a smettere di guardarlo. Ne parliamo con Nicolas Ballario, chi se non lui, divulgatore d'arte. Buongiorno, buon pomeriggio Nicolas, benvenuto.
1: Bentrovato. Ciao, buongiorno, grazie mille, ciao.
0: Allora, Hopper, che meraviglia parlare di lui, no? Una finestra illuminata, una persona seduta da sola, no? Sono tutte scene apparentemente normalissime che però ci fanno sentire qualcosa, no? Perché quando guardiamo un suo quadro abbiamo spesso questa sensazione di essere entrati in una storia che è una storia già cominciata e della quale non conosciamo il finale?
1: Sì, hai proprio detto bene, perché prima quando dicevi che sembra che non succeda niente ed è proprio quello che è un po' la chiave di lettura, no, di Eduard Hopper, perché nei suoi quadri l'evento è quasi sempre fuori campo, non sappiamo cosa sia successo prima, non sappiamo che cosa succederà dopo, è un po' come se Hopper in qualche modo dipingesse un'attesa, no? L'attesa dell'evento e non dell'evento, ed è per questo che i suoi quadri sembrano profondamente cinematografici. Cioè, se voi pensate al suo quadro più famoso, che lo conosciamo tutti, no? È quello di quel locale che fa angolo con un uomo e una donna che stanno prendendo un caffè dentro questo
0: locale. Il suo dipinto
1: locale,
0: più iconico.
1: Esatto, sì, che è illuminato nella notte, una strada deserta, e la cosa incredibile è che non c'è nessuna porta visibile nel quadro, né per entrare né per uscire, quindi come dire, il vetro curva un po', separa i personaggi dalla strada, ma sembra quasi un acquario umano, no? Cioè lui trasforma un luogo banalissimo in una specie di grande palcoscenico, che poi è un palcoscenico metafisico, e lui diceva sempre che non voleva a rappresentare la solitudine, però poi alla fine è un po' quello che succede dentro di noi, no? Cioè, sentiamo che c'è una sorta di alienazione delle città, e questa cosa qua ci attrae molto.
2: Sì, i falchi della notte si intitola questo quadro, che tra l'altro è vero che attinge dal noir o il noir da Hopper, perché diciamo che è un genere che ha preso molte sequenze molto simili di quella di una quella America anni 50, da che abbiamo visto specialmente in bianco e nero. Nicolas, volevo capire anche questo. In Italia mi sembra di poter dire che, se è vero che una volta le mostre stavano a Milano, a Roma, adesso abbiamo tantissime mostre che stanno cominciando a diffondersi anche in centri urbani più piccoli, quindi mi sembra che si stia imparando
0: finalmente... Sei a Pisa.
2: Sì,
0: questa per esempio è a Pisa.
2: Infatti mi pare che si stia imparando a fare sistema con il turismo culturale diffuso, o magari anche la frammentazione territoriale rimane un limite per competere con le grandi capitali.
1: Ma io non credo che sia un limite, perché è proprio quello che dici tu, no? La cosa bella dell'Italia è che non ha, almeno per l'arte, non ha un centro. Sì, certo, a Milano e a Roma succedono più cose, però noi abbiamo un centro diffuso in Italia, forse per la conformazione del nostro paese, però anche questa cosa qua che succede a Palazzo Blu, no? Palazzo Blu a Pisa. A parte che voi avete visto il lungarno pisano, è di una meraviglia incredibile.
0: È vero.
1: E su questo lungarno c'è questo palazzo proprio blu, e da lì prende il nome di Palazzo Blu, dove fanno delle grandi mostre. Ecco, Pisa, uno pensa che a Pisa l'unica cosa che ti viene in mente che c'è a Pisa è quella piazza, che è la piazza più bella del mondo. Invece no, invece si fanno delle cose intorno, ma anche nei piccoli borghi, e questa è la grandezza, secondo me, dell'Italia. Ovunque vai, comunque, a poca strada puoi vedere una grande mostra.
0: Senti, Nicolas, c'è poi il fenomeno delle grandi mostre evento, no? Quindi arrivano i grandi nomi, le opere fanno il giro del mondo, migliaia di persone fanno la fila. È un modo straordinario per avvicinare il pubblico all'arte, o rischiamo in qualche modo di trasformare il museo in una sorta di Luna Park culturale? Cioè, l'arte è per tutti?
1: L'arte Allora, l'arte non è per tutti, ma non perché qualcuno debba essere precluso, perché c'è qualcuno a cui dell'arte non gliene può fregare di meno, e noi dobbiamo rispettare anche la persona a cui dell'arte non frega niente. Non è che se uno non vede l'arte significa per forza che sia una persona ignorante o non sensibile, semplicemente avrà degli altri interessi. Vi parlo dell'arte visiva, naturalmente. Magari invece si appassionerà alla musica, al teatro, al cinema, allo sport, che non è un'arte, ma comunque. E io credo che tutte le persone vadano rispettate. Questi grandi mostre eventi, io penso che attirino un pubblico che, se invece si deve avvicinare a un'arte più sperimentale, magari un'arte un pochettino più faticosa, non ci va. E quindi io trovo che non ci sia niente di male a fare queste grandi mostre. Certo, poi bisogna fare attenzione, perché ci deve ancora essere spazio per la ricerca. Questa è la cosa veramente essenziale.
2: Tra l'altro, mi pare di poter dire che in questi anni è cambiato un po' l'approccio verso l'arte, verso la cultura. Mi chiedo, in un momento storico di questo genere, tra l'altro anche dopo il Covid, se c'è stato un cambiamento di paradigma nel modo in cui la gente va a vedere una mostra, si avvicina a delle cose che magari conosce soltanto relativamente. Non è che tutti quelli che vanno a vedere una mostra hanno fatto storia dell'arte, e anche chi l'ha fatta non ci capisce molto spesso. Ma e qui, ovviamente, lo dico perché ho fatto anche io storia dell'arte. Ma detto questo, ti chiedo se un po' è cambiato qualcosa in questi ultimi 10 anni.
1: Ma io penso che allora, il mondo dell'arte, soprattutto il mondo dell'arte contemporanea, che è quella di cui io mi occupavo, è sempre stato un mondo un po' elitario, no? Perché voi sapete, allora, dovete pensare una cosa, che se voi pensate a tutte le discipline creative del mondo, no? Se tu fai musica, devi vendere tanti dischi, o comunque tanta gente deve downloadare la tua musica. Se scrivi libri, devi vendere tanti libri. Se fai cinema, devi vendere tanti biglietti, eccetera, eccetera. L'arte contemporanea, l'arte soprattutto, ha avuto sempre un ruolo un pochettino diverso. Cioè, bastava che gli artisti riuscissero a convincere poca gente, pochissima, molto molto ricca, ed erano tranquilli perché vendevano i quadri. Questa cosa qua ha creato un sistema malato, per cui l'arte è diventata una roba elitaria, una roba esclusiva ed escludente soprattutto. Però io penso che negli ultimi anni invece ci si sia un po' accorti che senza un pubblico, senza quel magma che fa tenere viva l'arte, anche gli artisti poi non sono così interessanti e producono meno. E penso che anche i grandi musei, le istituzioni si siano aperte, basta guardare sui social. Adesso sui social, su Instagram si vede tantissima arte. Quindi penso che questa cosa qua abbia fatto bene all'approccio, perché molto spesso uno ha paura di entrare alle mostre, perché ha paura di dire ma non sono all'altezza, non capisco. Ma assolutamente no, la verità è che nell'arte non c'è niente da capire, come cantava il grande De Gregori, come canta il grande De Gregori. Non c'è niente da capire, basta sedersi, stare lì, guardarla e lasciare che il proprio sentire la faccia da padrone. Per me un'opera significherà una cosa, per te un'altra, per un'altra ancora, e non c'è niente di sbagliato, nessuna interpretazione sbagliata,
0: libera interpretazione. Però alcune mostre diventano totale fenomeni di massa, e altri magari altrettanto importanti rimangono, adesso non è voglio così dire deserte, però insomma, diciamo, poco frequentate, no? Allora ti chiedo, ma conta di più l'artista, conta di più il marketing, il luogo, il modo in cui magari viene raccontata la mostra? Qual è la cosa più importante?
1: Penso che sia un mix tra questi, però penso che i nomi degli artisti oggi facciano molto, no? Perché sono un po' come delle rockstar, e come le rockstar magari vanno anche un po' di moda, e quindi per un periodo magari ci sono certi artisti che magari semplicemente rispondono a un sentire comune, no? Noi abbiamo parlato di Hopper, che appunto aprirà a Palazzo Blu a Pisa, e forse quella di Edward Hopper è proprio un sentire comune, no? Visto che vedete che ci sono sempre queste finestre che tornano continuamente nelle sue pitture, nei suoi quadri, che hanno un po' una funzione paradossale. Dovrebbero collegare interno ed esterno, e invece rendono ancora più evidente la separazione, perché sembra che non ci sia un collegamento tra. E forse Hopper in questo momento qua rappresenta quello che stiamo sentendo, ci sentiamo isolati, ci sentiamo forse soli, e quindi questi ambienti qua ci fanno capire che il nostro sentire in qualche modo è anche di qualcun altro, e quindi ci identifichiamo nelle opere.
2: Molto bene, Nicola Sballario, che insomma, voce e volto conosciuto, che abbiamo in qualche modo conosciuto anche oggi, ma io ho già la sensazione, Vicky, che avremo la tentazione di richiamarlo più e più volte, sì, fino a che naturalmente lo sfinimento
0: sarà
2: tale.
0: Considera lo fatto.
2: Naturalmente. Poi,
0: considera lo fatto.
1: La settimana prossima esce un mio libro, quindi sull'arte,
0: ecco.
1: Quindi magari mi ho invitato a parlarne.
0: Ecco, meraviglia, vedi, bella occasione, apposta, certo.
2: Perfetto, perfetto, benissimo. Nicola, grazie ancora per tutto quello che fai. A te, a presto, ciao.
0: Grazie.
2: E allora andiamo avanti, Vicky, lo facciamo con una canzone e poi avremo l'ultimo ospite di oggi, andremo a leggere un libro, lo faremo con Antonio Prudenzano, perché racconteremo dei libri più letti di quest'estate e quindi leggeremo tanti libri con lui virtualmente. Adesso Cranberries.

0: è arrivato il momento di andare a leggere, Vicky, perché andiamo a parlare dei film, dei libri, vedi che fuori di parlare di film io, e dei libri preferiti dagli italiani questa estate, è così?
1: Certo. Antonio Prudenzano, responsabile editoriale Il Libraio, buon pomeriggio, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a voi e grazie.
0: Eccoci.
1: Che bello, parliamo di libri, bello, bello, bello. Allora partiamo proprio da una domanda basic, diciamo la più semplice, la più ovvia. Che estate è stata per i libri? Facciamo una fotografia sui titoli.
2: È stata un'estate anche molto divertente per lettrici e lettori, perché il fenomeno è già cominciato nei mesi scorsi, ma quest'estate esploso, parlo dei libri enigma, dei libri gioco in cui lettrici e lettori sono chiamati direttamente a partecipare e quindi a coadiuvare gli autori e le autrici. Infatti il libro più venduto dell'estate in Italia, ma in aeroporto, nelle stazioni, anche nel resto d'Europa l'avete visto tanto, è stato Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, che è il primo libro che unisce crime e sudoku. È uscito per Magazzini Salani, l'autore è un esperto di enigmi canadese, si chiama Manuel Garand, e questo libro qui è stato veramente protagonista indiscusso in classifica. E in pratica un volume che si compone di casi da risolvere, quindi è un volume che piace a chi ama l'enigmistica, ma anche a lettrici e lettori che apprezzano gialli, noir e thriller. E di caso in caso si arriva alla conclusione, però dopo aver direttamente provato, dopo essersi cimentati con questo libro, che in realtà non è l'unico della serie. In libreria ce ne sono usciti diversi, non tutti legati al giallo, ma anche ad altri generi, e sono anche libri per ragazze e ragazzi, per bambini e bambine, che spingono a giocare e divertono chi appunto li sceglie. E questo è stato un po' il caso più curioso dell'estate, un caso editoriale internazionale. Però poi ci sono anche libri un po' più tradizionali che sono stati protagonisti tra luglio e agosto.
0: Sì. Poi tra l'altro, ecco, domanda che faccio, visto che è un libro in uscita, lo faccio anche per mia personale interesse, ma quando si dice che un libro ha successo in Italia, si tratta di quante copie? Quando un libro ha un medio successo o un grande successo, dal medio al grande quante copie significa?
2: Beh, è un libro che è un bestseller, è un libro che viaggia e supera le 100.000 copie di sicuro, e ci sono stati alcuni di questi libri, sicuramente quello che ho citato, però libri che viaggiano verso cifre molto importanti, di decine di migliaia di copie, sono anche, per esempio, per fare un esempio non a caso, Michele Mari, che con I Convitati di Pietra ha vinto il premio Strega. È stato l'altro libro protagonista del podio della classifica dei più venduti. E a proposito di premio Strega, è andato particolarmente bene anche il libro di Bianca Pizzorno, La Sonnambula, uscito per Bompiani. Quindi questi sono libri che sicuramente hanno viaggiato a cifre molto alte, ma gli italiani hanno letto anche altri libri non legati ai premi quest'anno. Dopo La Portalettere, dopo un altro libro che si chiama Domani Domani, anche il terzo romanzo di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero, ed è un best seller anche in queste settimane, di un'altra storia che porta negli anni 60 del Novecento nel Salento, che ha molto appassionato il pubblico. Quindi devo dire che è stata un'estate bella per le case editrici, positiva, perché ci sono state tanti libri anche diversi tra loro che hanno funzionato, tanti casi,
1: anche molti giovani che sono tornati a leggere.
2: Sì, il trend ormai c'è da qualche anno, quello di soprattutto per determinati generi narrativi,
1: certo,
2: dal romantasy,
1: certo,
2: che forse il genere che è un po' un ibrido tra romance e fantasy più di successo, al genere romance, al fantasy, questi sono i generi poi preferiti dalle nuove generazioni, ed è un trend che è iniziato all'inizio della pandemia, ormai dura da più di 6 anni ed è un trend costante. Però
1: quanto conta il passaparola tra amici rispetto alle classifiche, agli algoritmi? Cioè, ci sono libri che continuano a vivere, no? Soprattutto perché qualcuno li consiglia a qualcun altro?
2: Questo assolutamente, per fortuna, ancora il passaparola fisico è la cosa che premia di più, perché poi quando una lettura viene consigliata anche da qualcuno che ti conosce, che magari conosce le tue passioni, il momento che stai vivendo nella vita, quello è davvero il libro giusto. Devo dire che però anche tante libraie e tanti librai sono molto bravi a capire anche con poche domande quali sono i libri giusti per le persone, però il passaparola tra amici, questa è una cosa che vale sia per i ragazzi, funziona, ma anche ancor più per gli adulti forse, quindi funziona ancora tanto.
0: Ecco, abbiamo tanti casi di libri, Gli anni in bianco e nero, I tre mezzini di Rocco Schiavone, Il sole nelle pozzanghere, La cura, sono molto diversi, ma mi chiedo se gli italiani leggono italiani o gli italiani leggono, posto che poi leggono magari meno di 30-40 anni fa, o leggono più, diciamo, avidamente, perché c'è un pubblico composito di una buona fetta di italiani che quando prende l'estate vede il libro che magari sta andando di più, e quindi mi chiedo come scelgano il loro libro, narrativa straniera o italiana?
2: Dipende.
0: Lì dipende anche lì.
2: Allora, sicuramente in realtà i dati sulla lettura rispetto a qualche decennio fa in realtà sono più positivi, quindi è vero che l'Italia viaggia a cifre inferiori rispetto ad altri paesi, penso ai paesi del nord Europa in particolare, che hanno gli indici di lettura più alti, però i dati sulla lettura, soprattutto per negli ultimi anni, proprio quel fenomeno che dicevamo prima, il contributo che ha dato un social come TikTok con le nuove generazioni che si sono avvicinate ancora più che in passato ai libri, ha molto contribuito. Per venire alla domanda nello specifico, negli ultimi anni il trend vede più i romanzi di autrici e di autori italiani protagonisti, quindi ci sono stati tanti esordi di successo e tanti scrittori seriali molto amati. Questo vale sia per generi come il noir e il thriller. In Italia abbiamo tanti autrici e autori di noir e thriller che sono anche molto prolifici e che sono seguiti fedelmente da chi legge, però tra i libri di maggior successo di questi ultimi anni sicuramente vanno segnalati tanti debutti, tante autrici e tanti autori emergenti italiani. La narrativa straniera resta importante, ci sono stati anche quest'estate, c'è stato un caso molto curioso, quello di Allen Levy, che con Theoda Golden nella forma della felicità, che è un romanzo di un signore che ha debuttato negli Stati Uniti come romanziere molto molto tardi, quasi da nonno. È stata anche proprio la nipote a stimolare in rete un passaparola sul suo libro, che è partito addirittura dall'autopubblicazione e poi è arrivato una grandissima casa editrice, è stato un successo negli Stati Uniti ed è stato uno dei successi dell'estate italiana. Questo è uno di quei libri internazionali che hanno molto funzionato quest'anno.
1: Allora, Antonio Prudenzano, chiudiamo, però prima voglio farti un'ultima domanda, proprio una sorta di sfida. Devi convincere una persona che non legge mai, perché ci sono anche quelle, ad aprire un libro. Quale le metti in mano? Adesso non necessariamente il libro più importante o quello più venduto, quello che secondo te può far scattare la scintilla anche a quelle persone che non amano troppo leggere.
2: Ma magari ci sono tanti libri anche che raccontano mondi specifici. Se per esempio questa persona ha la musica, io amo la musica e lo sport più di ogni altra cosa. Se inizi leggendo la biografia di una band che hai molto amato, di un campione del calcio che hai molto apprezzato, beh, è una cosa che ti avvicina.
1: Può essere un inizio.
2: Ai libri, e da lì poi scopri che magari torna anche a approfondire delle cose che ami anche attraverso la lettura, può essere d'aiuto. A questo proposito,
1: e quasi quasi poi leggere ti piace pure, no?
2: No,
1: magari scopri che ti piace
2: che
1: leggere.
2: Sulla lettura ci sono tante leggende in negativo, ma per fortuna ci sono ancora tante lettrici, tanti lettori. Io consiglio anche a chi è in cerca di nuovi libri, sul Libraio abbiamo uno speciale con tutti i libri dell'autunno più attesi, è uno speciale veramente, ce n'è per tutti i gusti, quindi lo trovate in un page sul nostro sito.
0: Grazie
2: a voi allora.
0: Grazie
2: e
0: ancora.
2: Buone letture.
0: Soprattutto. Grazie ancora. Allora, il nostro ospite, poi ovviamente con il Libraio, con Antonio Prudenzano, torneremo a parlare. Vicky, noi chiudiamo qui la prima puntata.
1: Certo che sì, Tempo Reale finisce qui. Questa è stata la prima maratona di una lunga serie.
0: Adesso c'è però un altro programma che di fatto si colloca in modo diverso, dura meno di prima, ed è appunto Sport Club, condotto da Tommaso Lavizzari, e quindi sta per arrivare adesso dalle 16 alle 17 e poi tornerà anche Roberto Poletti, per cui non dovete far altro che assaporare il nuovo palinsesto, e adesso Tommaso è già pronto con i suoi ospiti.
1: Bene, grazie, allora, se Vicky, siete stati bene, noi vi aspettiamo domani alle 13 qui su Giornale Radio. Un saluto da Lapo De Carlo
0: e da Vicky Mangone. Ciao a tutti, grazie. Ciao. A Samuele Campochiaro, ciao. Michele Ceci, Daniela Vindigni. Ciao a tutti.
3: Giornale Radio. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 16 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. La vittoria dell'FD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Poi la precisazione, nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere la CDU. E ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia, Halt, con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9%, nonostante il trionfo nelle urne. Non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land, pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore Sigmund. È stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, conferma il CNR. Temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E le alte temperature insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da dopodomani a iniziare del settentrione per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica, foriera anche di precipitazioni intense. E oggi è suonata la campanella delle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. Il calendario scolastico conoscerà variazioni su festività e ponti tra i vari territori e plessi. Per tutti c'è già la data dell'esame di maturità che scatterà mercoledì 16 giugno con la prova di italiano. Infine il tennis. Agli US Open si disputano gli ultimi incontri degli ottavi di finale. C'è un solo italiano ancora in lizza, Luciano Darderi, atteso dalla sfida al numero uno del tabellone Alexander Zverev. Il via non prima dell'una di notte, ora italiana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
8: Eccoci di nuovo in diretta, ringrazio Lapu e Vicky per avermi dato la linea, ringrazio anche e soprattutto Lapu e Giornale Radio per questa opportunità di condurre da solo da questa stagione Sport Club. Orario ridotto, orario cambiato, però la stessa intensità, la stessa informazione. Spero chiaramente di non farvi rimpiangere Lapo, ma ormai mi avete conosciuto durante quest'ultimo anno e credo che ormai si sia in confidenza. Ringrazio tantissimo Massimo Tedesco in cabina di regia e Michele Ceci, che in questo momento non vedo, ma che so essere in redazione, pronto a intervenire per qualsiasi bisogno. È stato un weekend caldissimo, non solo come temperature, ma anche e soprattutto come quantitativo di sport e anche e soprattutto di imprese. Kimi Antonelli è entrato ufficialmente a pieno titolo in quello che è il gotha degli sportivi italiani, ottenendo un risultato che da 60 anni nessun pilota italiano riusciva ad ottenere. È stato veramente spettacolare nella sua rimonta dall'ultimo posto, penultimo in realtà, perché Alonso poi è partito proprio in ultimissima posizione. Ha rimontato, ha recuperato, parleremo chiaramente di questo nella seconda parte della trasmissione con Franco Nunes. Apriremo invece con il calcio, perché la Serie A ha sviluppato quasi tutta quella che è la terza giornata ufficiale, che si completerà questa sera dalle 18.30 con il primo dei due posticipi, e poi chiaramente in questa sera con Lazio Udinese. Ne parleremo durante la primissima parte della trasmissione con un altro ospite che è Beppe Vigani, conoscete benissimo, istrionico, ma prima di annunciare tutto quanto ascoltiamo Oliva Rodrigo con So American. Vi ricordo anche il numero per scriverci in diretta, che è 334 11 11 622. A tra poco parte Sport Club.

0: Eccoci di nuovo in diretta, questo è Giornale Radio, la radio libera di informare, Sport Club, nuovo orario dalle 16 alle 17, a seguire poi ci sarà Italia No Limits con Roberto Poletti, prima di me invece Tempo Reale, nuovo format che dalle 13 alle 16 vede in diretta Lapo De Carlo e Vicky Mangone. Allora, vi ho anticipato poco fa che è stato un weekend caldissimo, c'è stata un'impresa che probabilmente, anzi non probabilmente, certamente rientrerà per sempre nella storia dello sport in generale. Sentiamo la nostra copertina che la racconta.
1: Sui motori 4, 5, allo spegnimento via del Gran Premio d'Italia che scatta adesso. Sesto Antonelli è già dietro a Oscar Piastri e a Lewis Hamilton. Antonelli all'attacco di Oscar Piastri, Antonelli è alle spalle di George Russell, va all'attacco Kimi Antonelli, 20 anni, è leader del Gran Premio d'Italia partendo in fondo. Verso Lascari, lo attacca, si mette subito dietro George Russell, tutti in piedi, anche quelli vestiti di rosso.

0: sentite qua dal pubblico.
1: Cantano "Sarà perché ti amo" e Kimi non vuole scendere dal podio.
2: Volare.
3: Canta Roberto, dai.
4: Canta Michele Ceci, canta anche tu, canta anche tu. In nome di Antonelli, Re d'Italia intitola l'Equipe, titolo invece del Times, il nuovo eroe dell'Italia. E ancora vittoria che vale il titolo, sempre il Times, l'Independent, sensazionale, Kimi Antonelli e il mondo sbalorditivo. Ragazzi, ha veramente conquistato il mondo, il maestro, come lo chiama il Daily Mirror. E marca Kimi il re di Monza. È stato veramente un'impresa incredibile, ma abbiamo anche un contributo, la sentiamo, perché Kimi l'ha definita la vittoria più emozionante della sua vita e lo stesso Toto Wolff ha detto potrà vincere anche altri 200 Gran Premi, ragazzi, ma questo se lo ricorderà tutta la vita.
5: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre. Diciamo che devo dire che questa è stata più emozionante perché, sai, partendo da dietro e poi anche comunque Gran Premio di casa e, sai, anche dopo tutti i momenti difficili che ho avuto qua, poter vincere oggi è davvero speciale.
4: Esatto, è davvero speciale, ho ancora la pelle d'oca adesso solo a sentire la sua voce e il suo racconto. Devo dire la verità che con tutte le cose che potevano succedere gli hanno dato veramente un trofeo bruttino, anche se ci ha mangiato dentro la pasta, sembrava quasi, avete presente quando accumulate le scodelle e le vettovaglie e le stoviglie all'interno del lavandino? Ecco, non bellissimo, anche lui stesso ha detto che non gli piaceva tanto il trofeo, ma diciamo che questo non ha importato più di tanto perché comunque ha fatto una rimonta epica, non credo di ricordarne una uguale nella storia, soprattutto recente. Sì, si va molto indietro nel tempo, ma erano altre gare, erano altri piloti. Ne parleremo, come dicevo, nella seconda parte con il maestro Franco Nunes. Invece tra pochissimo avremo ospite Beppe Vigani, perché bisogna andare a parlare necessariamente di questa Serie A che ha emozionato, perché devo dire la verità è una Serie A che in questo inizio sta convincendo tutti quanti, perché sembra quasi veramente che il tentativo da parte di tutte le squadre, non solo dal parte del mercato, insomma degli acquisti che sono stati fatti, cerca di essere un po' più propositiva, un po' più europea. E secondo me questa tre giorni di Champions League, che ci sarà da domani, che poi andrà mercoledì e che vedrà il Como chiudere giovedì, sarà secondo me una buona prova del 9 per capire effettivamente qual è lo stato attuale delle squadre italiane. Bisogna capire se effettivamente si stanno modernizzando o seppure questo inizio abbastanza spumeggiante sia legato più che altro a un inizio stagione che vede come sempre le squadre un po', io le definisco alla spiaggiata, cioè tutti su, tutti giù, quindi poi alla fine le partite hanno un sacco di gol, però non so mai se dare credito definitivamente a quello che è l'entusiasmo che in questo momento sembra primeggiare, diciamo, tra tutti gli addetti ai lavori. Certo che il Como è sicuramente una squadra che ha mostrato qua in Serie A, almeno su terreno italico, di essere una squadra di un altro pianeta. Sembra quasi giocare un altro sport. Devo dire la verità che è stata una bellissima partita anche tra Inter e Napoli, perché si sono affrontate decisamente a viso aperto e fatico un po' a capire per quale motivo venga sempre criticato Allegri. Mi sembra un po' una presa di posizione sinceramente poco motivata, perché chi ha visto le partite, chi ha seguito le partite del Napoli almeno fino ad oggi, si sta rendendo conto e si è reso conto per forza di cose che quello che sta cercando di fare Allegri, lo ha detto anche De Rossi in una conferenza stampa un paio di settimane fa, è diverso rispetto a quello che a cui ci aveva abituato Allegri proprio negli ultimi anni. È sicuramente una squadra più propositiva, è chiaro che ancora deve imparare a conoscere i suoi giocatori, soprattutto a quelli che devono subentrare, cosa che non avrà il tempo di fare grosso perché è stato rimosso dal ruolo di allenatore della Fiorentina. È tornato al suo posto Vanoli, è tornato e a questo punto bisognerà chiedersi anche Paratici che cosa farà, perché aveva detto che Vanoli non era l'uomo giusto per guidare questa nuova Fiorentina che ha disegnato lui, che ha costruito lui. Ma è anche vero che alla fine, dopo sole tre giornate, non ha lasciato il tempo alla sua scelta, che era grosso, di capire se effettivamente era la persona giusta. Ha ripreso Vanoli, la scelta a questo punto diventa abbastanza logica, almeno a mio parere, perché è chiaro che bisogna dare la squadra in mano ad una persona che se non altro conosca l'ambiente, perché un'altra incognita credo non avrebbe fatto gran bene alla Fiorentina. Una partita non bellissima chiuso la domenica, perché la Juventus e il Milan hanno pareggiato, e ne parleremo di questo e di molto altro, anche e soprattutto della Roma, che io vedo favoritissima per lo scudetto, perché l'ambiente, ragazzi, in questo momento è caldissimo. Ne parleremo tra poco con Beppe Vigani, 334 11 11 622.

0: Queste Fireflies di Martin Garrix and You Too. Noi siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club nella nuova fascia oraria 16-17 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Io sono Tommaso Lavizzari che vi terrà compagnia per l'appunto durante questa fascia oraria. Non da solo, perché ci saranno vari ospiti che il nostro Michele Ceci ci trova. E il primo, il primissimo, sono felicissimo che sia il primo, è Beppe Vigani. Ben trovato Beppe, buon pomeriggio. Quasi buonasera.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a te, caro Mitico.
0: Grande, grande Beppone, grande Beppone. Allora, senti, qui bisogna subito sparare sulla Croce Rossa. Cosa mi dici di grosso? Le ha sbagliate tutte.
1: Grosso è vecchia cultura italiana, non si dà il tempo di lavorare, è vero, abbiamo fatto una campagna acquisti faraonica, però sappiamo benissimo che mettere 11 praticamente uomini nuovi in campo, giocatori in campo, non è come mettere 11 ragazzini.
0: No, direi proprio.
1: E quindi è ovvio, a me dispiace quando sento queste cose, a parte che io sono uno proprio della vecchia, vecchissima scuola, che o meglio, più che vecchissima scuola, sono più della scuola della Premier inglese, della Premier, dove effettivamente prima di esonerare un allenatore ce ne passa di tempo, perché è giusto farli lavorare, è giusto anche attraverso gli errori, attraverso i risultati negativi, che le squadre crescono.
0: Sì, è pur vero.
1: Parte sempre da lì, di solito.
0: È pur vero anche, Beppe, qui tu, visto che mi sei allenatore e hai un bellissimo patentino a livello europeo, è anche vero che a volte forse non è consigliabile infossarsi, diciamo, sulle filosofie, e forse bisognerebbe essere un po' più pratici, ecco. E perdere 3-0 la partita in casa del centenario contro il Frosinone, secondo me non ha certamente aiutato grosso. Invece torna Vanoli che invece l'anno scorso nel girone di ritorno ha fatto un punteggio da qualificazione europea. Secondo te è l'uomo giusto, se non altro conosce già la piazza?
1: Beh, io non l'avrei esonerato.
0: Certo, Vanoli. Questo poi, ok, però...
1: Poi non so, certo che conosce la piazza, non conosce tutti i giocatori, certo. Anzi quasi nessuno, ha una filosofia di gioco completamente diversa, sicuramente più pratica rispetto a grosso più, tra virgolette, giochista, e quindi far metabolizzare le sue idee è un po' più difficile, soprattutto da una squadra nuova. Per cui Vanoli, che è un po' più pratico nel gioco, da più sostanza, poi magari non è bellissimo da vedere, visto che lui nasce un po' dall'ombra di Conte, no?
0: Sì, lui è stato un assistente di Conte per anni.
1: Sì, all'Inter c'era lui, e quindi ribadisco, credo che sia la scelta assolutamente più giusta che potesse fare la Fiorentina.
0: La Fiorentina, sì, Paratici in questo caso vedremo anche lui, perché si è diciamo smentito da solo.
1: No, ci sono degli errori di Paratici,
0: certo,
1: parliamone, perché quando tu prendi e metti la qualunque, poi soprattutto perché il problema della Fiorentina onestamente non è tanto dietro, ma è a centrocampo e in difesa.
0: Sì.
1: Se la fase difensiva, tu mi insegni che se la fase difensiva va acqua, magari guardiamo a centrocampo cosa succede, no?
0: Sono d'accordo con te, il centrocampo è sempre il luogo in cui tutto il gioco si sviluppa, si vincono e si perdono le partite. A proposito, bravo, invece di allenatori giovani che hanno avuto il tempo, c'è chiaramente Chivu, che l'anno scorso ha dimostrato di essere un grande allenatore, vincendo addirittura una doppietta con l'Inter, Coppa Italia e campionato, e questa grandissima rimonta contro un Napoli che sorprendentemente aveva messo sotto l'Inter per 2-0. Allora, io ti dico la verità, l'ho definito un po' un Inter che prima ha svarionato e poi ha asfaltato il Napoli, perché io ho visto, diciamo, nei gol del Napoli tanti errori dell'Inter.

0: Napoli, ma anche col Cagliari, ad esempio, no? Sì. Cioè, ci sono proprio dei, ci sono proprio dei problemi, problemi che saranno per si chiamano spesso e volentieri i problemi di assestamento, certo, no? E quindi è normale che uno grosso modo fa fatica, può far fatica, detto questo, davanti tutto bene, dietro ha già a centrocampo, comincia a vedere secondo me dei problemi, ma soprattutto in difesa per esempio a Panchi è quello che ha più problemi secondo me. Lui insiste con l'alternanza di mettere Bissek in panchina. Oggi Bissek è diventato forse la certezza più assoluta.
1: Dici proprio come centrale, diciamo, come vertice centrale,
0: come giocatore, proprio anche come assimilazione di idea, no?
1: Sì.
0: Di come interpreta quel ruolo, no?
1: Sì, sì, sì.
0: È un elefante che sta diventando anche leggiadro, e quindi voglio dire, con quella potenza che riesce a sprigionare anche in fase di spinta, ragazzi,
1: esatto, anche fatto un bel gol due settimane scorse.
0: Sì, esatto, ormai ha anche questa intraprendenza, questa personalità di prendere palla al piede e farsi le sue cavalcate, poi sai, da buttare giù, insomma, è tanta roba,
1: è come
0: spostare una montagna. Quindi se riesce da questo punto di vista a trovare anche un'alchimia difensiva, sì, ma il problema dell'Inter è soprattutto in mezzo, no?
1: Sì, assolutamente.
0: In centro difensivo. Quello l'altro giorno col Napoli ho visto delle nefandezze.
1: Ma perché lui tende a far spingere molto, perché se tu vedi le partite dell'Inter, Akanji o Stones che siano, sono molto guardioliani in questo, cioè giocano quasi sempre palla in possesso dell'Inter, giocano quasi sempre nella metà campo avversaria, quasi in posizione di trequartista, quindi per forza poi in ripartenza l'Inter rischia di prendere gol.
0: Ma beh, però il problema non è tanto sulla, come dire, sulla parte dinamica della difesa, è proprio dal punto di vista dei movimenti e soprattutto la mancanza di coordinazione, spesso e volentieri, che vedo in Akanji, molto insicuro, molto impreciso nei passaggi. E quindi questo è dettato anche da una condizione, secondo me, abbastanza povera, e che però io mi auguro che, insomma, sia in fase di crescita, perché io trovare una casa così per me diventa una roba
1: difficile.
0: Pensare a una così.
1: Senti, allargando il giro, abbiamo una Roma, sì, che ha fatto un'altra rimonta contro l'Atalanta e secondo me si pone come vera rivale dell'Inter, insieme forse al Como. Metto un gradino dietro il Napoli, che non mi ha ancora convinto del tutto, anche se Allegri secondo me sta provando a cambiare le cose, e metto dietro anche ancora Juventus e Milan, che ieri sera non mi hanno convinto più di tanto. Che cosa ne pensi, appunto, delle rivali dell'Inter?
0: Vabbè, io rafforzo il concetto. Io quando ho sentito che Allegri era allenatore del Napoli, ho tolto il Napoli dalla corsa scudetto subito, immediatamente. Quindi qui ho già fatto subito la mia scrematura.
1: Sai che
0: poi,
1: io lo amo.
0: Per quanto riguarda, io il mondo è fatto un po' di diversi anni,
1: certo,
0: no?
1: Certo, assolutamente.
0: Ecco, e quindi niente, io credo che la Roma sicuramente, anche per una questione di esperienza, perché Gasperini ha esperienza in campo europeo, quindi sa gestire le forze, ha una rosa secondo me più ampia, ha un assetto tattico e tecnico importante, per cui io credo che la Roma sì, non sottovaluterei il Como, come giustamente hai detto, perché a me piace molto Fabregas, non c'è niente da dire. Io sono da quella roba lì, ecco, a me piacerebbe vedere quella roba lì. Poi dopo tutti a criticare, va bene, d'accordo.
1: Ma criticare però, perché dici che gioca già troppo? Però alla fine, quando c'è stato da essere pratici contro il Napoli, che era davanti di un gol e rischiava di essere raggiunto, ha tolto tutti i giocatori offensivi, ha chiuso con il 6-3-1 anche lui, quindi cioè, ha dimostrato di aver imparato dagli errori dell'anno scorso.
0: Sì, quello sì, anche se credo che lui ha sofferto molto quella, perché deve ultimare alcune cose, perché è chiaro che una squadra con una contrazione anteriore come il Napoli è dura, no? Da
1: affrontare,
0: da contenere,
1: certo,
0: quando,
1: certo.
0: Da contenere.

0: Beh, poi insomma, poi, all'epoca era, cioè, non era certamente il Genoa che ha battuto facilmente, cioè, a Napoli contro il Napoli di Allegri, con tutti i difetti che può avere, era stata una partita difficile, secondo me l'ha portata a casa come deve fare l'allenatore di una grande squadra, cioè mettersi lì e dire sì, ok, questa dobbiamo vincere.
1: Uno che è pratico, sì certo, dopodiché io sono sempre dell'idea che i giocatori che fanno la differenza adesso sono quelli che ti portano freschezza e nuove energie, quindi bisogna puntare, è nostro malgrado perché nella nostra cultura, molti giovani. Gasperini in questo è bravo, Allegri no, Fabregas è molto bravo, Chivu è molto bravo, quindi secondo me quello è un po' dove lavoreranno sia Chivu sia Gasperini e sia Fabregas. Allegri sì, c'ha qualche giovane interessante, secondo me ha troppe ali, dovrebbe un po' sfoltire, però sono tutte ali di gran talento, perché se tu pensi che hanno a Vergara, Alisson, c'ha Lang, poi c'ha Politano, sì, poi c'ha Neres.
0: Qualcuno tipo Vergara sta cercando di spostarlo, diciamo, sul a centrocampo, a fare la mezzala di inserimento, appunto, sì, al posto di De Bruyne.
1: Un tipo Zola è Vergara.
0: Esatto. Sì, adesso
1: scusate, vabbè, non volevo bestemmiare, ma è proprio, voglio dire, estremizzare il concetto per capire un po' il tipo di giocatore.
0: Certo.
1: Cioè,
0: no. Caro Beppe, cioè, c'ho Massimo che ti sta cacciando perché dice che siamo andati lunghi, per cui io ti abbraccio calorosamente e ci risentiamo molto presto, però, perché tu ormai sarai il Vate di Sport Club, sappilo, ti ho già dato questo soprannome. A presto, caro Beppe.
1: Un abbraccio.
0: A prestissimo.
1: Tutti, ciao.
0: Noi adesso andiamo a sentire il minuto d'ora e poi torniamo qua a Sport Club, giornale radio, la radio libera.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
3: Eccoci di nuovo in diretta, io sono Tommaso Lavizzari, il numero per contattarci in diretta è 334 11 11 622. Abbiamo parlato di calcio poco fa con Beppe Vigani. Leggo qualche messaggio che nel frattempo è arrivato, perché secondo me è un campionato ancora indecifrabile, legato al fatto che appunto è iniziato in maniera abbastanza offensivo rispetto a quello a cui eravamo abituati noi. Peggiori in assoluto è Paratici, che continua a sbagliare l'allenatore. Poi ci scrive Luca: Grosso era uno dei due nomi, l'altro era Pirlo, con cui Maldini e Leonardo volevano ricostruire la nazionale. È vero, c'era anche De Rossi in realtà tra questi, che non se la sta passando bene, secondo quella logica che vede i giocatori ex campioni del mondo 2006 che sono andati ad allenare ma non con grandissimi risultati. E devo dire che la cosa vale anche per i campioni del mondo del 1982, che a parte Zoff mi viene in mente Gentile, forse, che finché è stato in grado di allenare, finché l'hanno fatto allenare, è stato bravo. Gli altri ragazzi non è che anche loro abbiano fatto, sì, mi ricordo un Ciccio Graziani a Campioni in televisione che non aveva fatto male, però esatto, un po' Tardelli, mi suggerisce giustamente Massimo dalla cabina di regia, però poi Tardelli ha sul groppone il 6-0 che ha perso con il Milan, cioè diciamo che gli ex campioni del mondo secondo me non dovrebbero avere proprio necessariamente il parlate del Toro. Mi arriva un altro messaggio proprio in diretta, è vero, parliamo del Toro che ha fatto una grandissima partita, secondo me sta migliorando moltissimo. Io sono un grandissimo fan di Ignazio Abate, secondo me è un bravissimo allenatore, ha fatto molto bene l'anno scorso con la Juve Stabia, ha fatto molto bene nella primavera del Milan fino a che Ibrahimovic non si è impuntato e lo ha cacciato. Ne avevamo parlato anche con Giada Giacalone, che anche umanamente mi ha garantito, Giada Giacalone che per Sport Italia segue da anni e anni e anni la primavera, ne aveva parlato molto bene anche umanamente. Proseguiremo magari dopo questo filone calcistico, adesso ascoltiamo i REM con Man on the Moon e poi andremo a sentire un maestro vero e proprio che è Franco Nunes, con cui appunto parleremo di Formula 1, Kimi Antonelli. A tra pochissimo, 334 11 11 622.

0: amici, di nuovo in diretta Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, nella nuova fascia oraria dalle 16 alle 17. Io sono Tommaso Lavizzari. Adesso andiamo a parlare di Formula 1 al telefono con un maestro che è Franco Nunes. Buon pomeriggio, anzi quasi buonasera, Franco.
1: Ciao Tommaso, buonasera.
0: Buonasera. Allora, c'è da esultare, nel senso che poi anche la storia fa questi giochi stranissimi, perché il 4 settembre del 66 Scarfiotti vinse il Gran Premio d'Italia Monza e Kimi Antonelli ieri ci ha regalato un'impresa che secondo me è tra le primissime della storia dello sport italiano e non solo italiano. Cosa ne pensi?
1: Che ti seguo nel ragionamento e anzi, allargandomi un po' e forse sbagliando, ti dico che Kimi ha cancellato la ricerca di questi numeri per riallacciarsi a un pezzo di storia e mi sa che stia cominciando a scrivere una pagina della sua leggenda. Mi vengono ancora i brividi.
0: Anche a me.
1: Perché ieri ero a Monza e sentir cantare Perché ti amo dal popolo ferrarista è un qualcosa di anomalo. È successo che tutto l'enorme pubblico che era a Monza ha lasciato da parte i colori rossi che stava vestendo e ha cominciato a sostenere quello che nelle prime due o tre gare del campionato, te lo ricorderai, era considerato il nemico perché guidava la Mercedes, perché aveva la presunta macchina irregolare.
0: Sì.
1: Bene, sto ragazzo di 20 anni, con prestazioni convincenti, con questa faccia acqua e sapone, ma che quando abbassa la visiera non fa prigionieri, si è conquistato il mondo. Io credo che ci dobbiamo godere questo momento straordinario perché l'automobilismo italiano ha trovato un fuoriclasse. Se ti ricordi, io parlavo di fuoriclasse quando c'era chi discuteva questa accezione, ora penso che nessuno possa in qualche modo contestarla.
0: Assolutamente no, anzi, devo dire la verità che ieri, concordo sulla pelle d'oca che hai avuto, io ce l'ho ancora adesso, stanno scorrendo proprio davanti a me mentre parliamo le immagini del allora il trofeo, devo dire la verità che potevano farlo anche meglio, però il resto è stata una cosa veramente incredibile. E la cosa che mi ha stupito di più è proprio quella che hai detto tu, il fatto che lui abbia rubato il cuore dei ferraristi. Questa cosa secondo te è dovuta alla sua grandezza incredibile o anche al fatto che i tifosi della Ferrari si sono un po' stufati di questa situazione?
1: Beh, provo ad andare leggermente oltre, se me lo consenti,
0: certamente,
1: Tommaso, perché l'orientamento che ha Formula 1 oggi è stato quello di agganciare attraverso i social i tifosi che seguono i fan, che seguono i piloti, più delle squadre. Non sottacere questo aspetto.
0: No, è vero.
1: Perché questa volta, forse per la prima volta, a Monza la Ferrari ha avuto un ruolo di secondo piano e di solito, indipendentemente dal risultato, sarebbero poi partite le bordate di fischi che sono state riservate a Russell e invece Kimi è parte della partita, come se da oggi ci sia l'attesa che prima o poi vada Maranello.
0: Secondo te ci succederà questo?
1: Gli auguro di no il più a lungo possibile, però so che nel suo cuore, conosco molto bene suo padre Marco, questa aspettativa esiste e quindi immagino che verrà il momento in cui succederà, ma spero più lontano nel tempo.
0: Magari sostituito da Nicolò Perico, che ieri era un po' come passaggio del testimone, il bambino ragazzino, diciamo meglio che bambino ragazzino, di fianco a Toto Wolff, come Kimi Antonelli anni fa era seduto proprio vedendo di fianco a lui un gran premio. Chissà se magari si passeranno il testimone e avremo anche noi due piloti addirittura di grandissimo livello italiani. Cosa che effettivamente io vabbè, a parte il fatto degli italiani, ma io non ricordo neanche un'impresa del genere nella Formula 1 moderna, perché va bene la vittoria a Monza, ma come ha vinto Kimi? Perché partendo dall'ultimo ha fatto una cosa.
1: Sono assolutamente d'accordo. Io ho ricordato il Gran Premio d'Italia del 67, se non mi sbaglio, di Jim Clark, che era partito in pole position con la Lotus, aveva avuto un problema ed era stato doppiato e con una rimonta mostruosa aveva recuperato il giro, salvo fermarsi praticamente alla parabolica perché è rimasto di fatto senza benzina. Ecco, Kimi, quel chilometro che mancava a Jim Clark se lo è costruito alla grande. Quindi c'è proprio una valutazione che deve essere fatta, Tommaso, tenendo conto di quale grande gesta abbiamo vissuto in questo weekend. Lo apprezzeremo, lo valorizzeremo per quello che ha scolpito nella storia, penso più avanti nel tempo. È un qualcosa di fenomenale. Chi ha avuto il privilegio di essere nel paddock di Monza avrà notato una cosa molto particolare, che in una sorta di finto schieramento sul pavimento, sull'asfalto, erano stati messi i nomi dei piloti che a Monza hanno vinto. E faceva impressione perché praticamente si ripercorreva camminando nel paddock i nomi che hanno sempre fatto la storia. Poco dopo la fine del Gran Premio è apparso subito il nome di Kimi, e vedere Kimi aggiunto a tutti i nomi che ti ho appena fatto elencato, riferimento, certo, ha dato subito il segno di come stia iniziando una nuova leggenda. Non perché lo hanno messo per primo, perché chiaramente era in ordine cronologico, ma l'effetto di chi ci capitava e poi calpestava con suoi piedi quei nomi strepitosi ha dato quella sensazione di un qualcosa che sta cominciando e che ci dobbiamo godere fino in fondo.
0: Sì, è fantastico, veramente fantastico, ma non solo per gli appassionati di Formula 1. Devo dire anche che, apro e chiudo parentesi, bravi i genitori di tutti questi nuovi atleti italiani, che evidentemente li hanno educati anche a una cultura sportiva a 360 gradi e non solo legata al calcio. Io ti farei, avrei tantissime domande, una in particolar modo perché ce lo scrivono anche i nostri ascoltatori. Tanti paragoni a Senna, con Senna, a parte che non mi piacciono i parallelismi, i paragoni, anche perché secondo me non è, si corre magari come Senna, ma anche un modo di ragionare. Ho sentito un bel riferimento anche abbastanza simile a Prost, non so che cosa ne pensi del suo stile.
1: Allora, chiaramente non è Senna, certo. Chiaramente ha un suo stile, ma c'è un aspetto che lo avvicina a Senna: la capacità incredibile di saper mantenere la concentrazione senza perdere il controllo di quello che ha intorno. E questo vuol dire riuscire a sorridere per 12 ore di fila, riuscire a firmare non so quante migliaia di autografi, cappellini e quant'altro, quanti selfie abbia fatto, senza perdere un briciolo di quella che è la sua capacità mentale. E lì dentro, nella scatoletta del ventenne, c'è una forza incommensurabile.
0: Sono d'accordissimo, e a proposito mi dai proprio l'assist perfetto per chiudere questo collegamento facendoti a questo punto la fatidica domanda. Il problema di Leclerc è soprattutto mentale, perché sul talento credo che nessuno possa discutere, però ormai gli errori che commette sono tanti e la pressione la gestisce proprio male.
1: Io ti do la mia sensazione, certo, in un flash. Charles è uno dei piloti che più patisce, insieme a Oscar Piastri, i nuovi regolamenti, cioè avere la flessibilità mentale di sapersi adattare a un algoritmo che ti detta se puoi aprire l'acceleratore oppure no. Ok?
0: Sì.
1: Se a questo ci aggiungiamo che le suonava a tutti i compagni di squadra che ha avuto nella sua carriera ferrarista, e all'improvviso il vecchietto con la mente flessibile comincia a stargli davanti, cosa fai? Provi a inseguirlo. E lo insegui nelle scelte di assetto, il fatto che abbia anche lui cambiato i freni, mettendosi nella condizione di subire Lewis. E in questo Lewis non solo è bravo, ma è bravissimo. Quindi ti porta in un terreno dove riduce quello che è il tuo potenziale naturale e dove rischi di pagare un costo enorme. Perché ieri Charles ha commesso, secondo me, un errore molto grave.
0: Sì.
1: Ho sentito tantissimi colleghi che hanno parlato di contatto di gara, se erano altre due macchine nessuno avrebbe detto niente. Io sono più drastico, semplicemente ha voluto metterlo in sabbia e lo ha fatto.
0: Esatto. Ha avuto veramente un comportamento che neanche a me è piaciuto, ma avremo modo sicuramente di parlarne più avanti. Caro Franco, ti ringrazio tantissimo per il tuo prezioso intervento e ti do appuntamento prestissimo per proseguire, perché la Formula 1 sta diventando sempre più centrale nel cuore degli italiani, non solo nel nostro, di appassionati.
1: E poi andiamo a Madrid, quindi esatto, scopriamo una pista nuova.
0: Bellissimo, esatto.
1: Va bene.
0: A prestissimo.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, a presto, buon pomeriggio. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Maroon 5 Fit Lisa con Priceless. 334 11 11 622, scriveteci.

0: Eccoci di nuovo in diretta per gli ultimi minuti di Sport Club in questa nuova versione dalle 16 alle 17 tra tempo reale di Lapo De Carlo e Vicky Mangone e Italian No Limits di Roberto Poletti che tra pochissimo prenderà le redini di Radio Giornale Radio. Allora, due notizie velocissime che immagino conosciate già, nel senso che ieri purtroppo la nostra nazionale di pallavolo femminile ha perso in casa della Turchia in una bolgia assordante la finale, ma ci sta ragazzi, non si può sempre vincere nello sport. Sentiamo a tal proposito proprio Julio Velasco.
1: Tengo a dire due cose molto importanti. Noi abbiamo vinto il mondiale soffrendo semifinale e finale, due partite tremende che l'abbiamo vinto per due palloni in più, perché sennò quando si vince ci si monta la testa, no, noi siamo i migliori, come mai si perde? Noi non è che abbiamo vinto il mondiale come abbiamo vinto l'Olimpiade, l'Olimpiade è l'eccezione, non è la regola. L'abbiamo vinto soffrendo, oggi non ci è bastato, magari con tre palle diverse lo potevamo vincere. Questa è la prima cosa. La seconda, che queste ragazze hanno accettato le mie decisioni di cambiamento molto importante, dal riposo a quattro giocatori lunghi pensando all'anno del mondiale dell'Olimpiade perché arrivino in buone condizioni mentali e fisiche.
0: Allora, non solo la nazionale femminile di pallavolo, ma anche quella femminile di basket che sta giocando il mondiale. Ieri sera ha sfiorato l'impresa perché contro le favoritissime americane hanno perso solo 52 a 55. Questa sera giocheranno contro la Cina, la partita decisiva per passare il turno. Sentiamo a riguardo proprio Capobianco.
2: E questo è bello di allenare queste ragazze che ogni volta dimostrano di avere sempre qualcosa in più, e io ti dico che queste ragazze sicuramente vorranno fare ancora meglio. Hanno fatto una partita secondo me clamorosa sotto tutti i punti di vista, giocare alla pari contro una squadra che è una squadra incredibile. Se loro sono state incredibili per vincere significa che noi siamo arrivati vicini, anche noi siamo incredibili. Però possiamo pulire ancora qualche cosina e le ragazze lo sanno, io posso solo dire grazie a queste ragazze perché stanno portando in alto un movimento incredibile che è la pallacanestro femminile.
0: Allora, altra notizia di oggi, torniamo un po' al calcio così poi riesco a leggere magari qualche altro messaggino che ci avete mandato, perché è fondamentale ricordare oggi 133 anni del Genoa Football Club, che è la squadra più antica che noi abbiamo in Italia, perché il Genoa appunto compie 133 anni e si regala addirittura una nuova terza maglia che personalmente trovo molto bella, a righe blu e rosso-blu orizzontali, un po' diciamo su quella che è la fantasia delle maglie marinare, non so se avete presente. Proprio oggi il 7 settembre è il giorno dell'anniversario della fondazione del club più antico d'Italia. Ieri sera ci sono stati dei festeggiamenti incredibili a Bocca d'Asse e appunto il club con il suo sponsor tecnico KK ha presentato questa nuova divisa che vedremo sicuramente prossimamente sui campi di Serie A. Tra l'altro mi piacerebbe nel prossimo futuro anche parlare un po' di maglie da calcio, perché non sono solo ed esclusivamente legate all'immaginario sportivo, ma stanno sempre più entrando anche nel mondo, diciamo nel costume, nell'abbigliamento italiano, perché sono sempre più dei pezzi da collezione. Tantissima gente, anche proprio come tradizione di moda, lo indossa anche come capo d'abbigliamento sotto abiti per serate di gala, eccetera, eccetera. Le maglie da calcio culturalmente stanno crescendo moltissimo. Leggiamo anche qualche messaggio che ci avete mandato sia sulla Formula 1. Questo mi è piaciuto. Il grande supporto dei tifosi italiani per Kimi Antonelli nasce dal lungo digiuno di vittoria della Ferrari, che spinge a cercare l'orgoglio nazionale nel debutto di un talento tricolore in Mercedes, il tutto amplificato da un nuovo pubblico meno esperto e molto legato all'entusiasmo mediatico dei social. Opinione mia, Claudio, certamente, ma ci fa molto piacere, anzi mandateci le opinioni, perché vorrei sempre più creare una sorta di discussione, insomma una tavola rotonda, una tavola aperta con voi, perché secondo me è molto migliore il dialogo, soprattutto quando si parla di sport. A questo riguardo, tra l'altro, mi collego anche a quanto diceva poco prima Franco Nunes, perché ha detto una cosa che io sposo in pieno, ovvero nel nuovo concetto più americano, più USA dello sport, ci stiamo spostando più dal tifo a cui noi eravamo abituati nei confronti del club, nei confronti della squadra del cuore, spesso e volentieri che arriva, no, dalle tradizioni familiari, dal padre, dalla madre, dal nonno, dal fratello, dal cugino, e ci si sta spostando sempre di più verso una dimensione americana tipica dell'NBA o di questi sport, appunto il baseball, l'NFL, in cui si tifa più il giocatore che il club di per sé. E questa cosa succede ormai anche grazie o per colpa, diciamo, dei videogiochi, della PlayStation, che ha sempre più spostato l'attenzione dal club ai singoli interpreti e ai singoli giocatori. Leggiamo anche qualche altro vostro messaggio, appunto. Vabbè, qua siete un po' addirittura cattivelli. Tornando a quello che dicevamo prima, Grosso il peggior allenatore mai visto a Verona, supponente, cervellotico, presuntuoso. Se non lega emotivamente con la squadra, i risultati sono quelli che si stanno vedendo a Firenze. E torniamo un po' a quello che era il concetto degli allenatori di cui abbiamo parlato poco fa con Beppe Vigani. Abbiamo parlato anche di giovani e volevo dare anche una nota a margine, visto che manca un minutino, perché ieri Antonio Raimondo, 22 anni, di scuola Bologna, ha segnato la seconda doppietta in Serie A, e anche Simone Lontani, 18 anni, arrivato a zero dal Milan al Parma, ha segnato il suo primo gol in Serie A e terzo gol in assoluto, perché aveva già segnato una doppietta nella primissima partita giocata nella sua carriera, appunto in Coppa Italia. Non so se vi ricordate, due settimane fa c'era qua Enzo Palladini, che era andato combinazione proprio a vedere quella partita del Parma, e aveva detto: ragazzi, la partita è stata abbastanza inutile, ma è stata l'occasione per vedere Simone Lontani, che è veramente un talento importante. I giovani sono sempre più una risorsa, speriamo. Non c'è solo Camarda, ecco, era per dire che non esiste solo Camarda e che non si deve sempre spendere 50 milioni di euro per degli attaccanti che poi fanno fatica a segnare anche con le mani. Ci sono anche degli attaccanti italiani, spesso e volentieri in Serie B e Serie C, che saranno argomenti anche dei prossimi giorni di Sport Club, perché nuovo ingresso portato da me con grande voglia e desiderio sarà la Serie B e la Serie C, perché sono piazze importantissime che coprono tutta Italia e di conseguenza qua a Giornale Radio non possiamo farne a meno. Adesso io vi saluto e vi lascio a Italia No Limits con Roberto Poletti e ci sentiamo domani dalle 16 alle 17 con Sport Club.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Sono le 17 e 2 minuti.
11: Giornale Radio News.
12: Ancora buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il trionfo dell'estrema destra alle regionali in Germania, scossone profondo ma non mi dimetto e nessuna intesa con l'AfD, dice il cancelliere Merz. Israele ancora all'attacco a 360 gradi, 11 civili uccisi in Libano, inclusi due neonati. Weekend di sangue nel rally, 4 morti in vari incidenti, rilanciano il tema della sicurezza. Stasera i posticipi della terza di Serie A, la copertina dello sport domenicale per l'impresa di Antonelli a Monza.
11: Giornale Radio News.
12: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Marco Mancini, Nicola De Muro, Nicola Compagnone e per lo sport Jenny De Gaetano. Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. La vittoria dell'AfD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Poi ribadisce: nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere la CDU, ma ripiloghiamo l'esito della tornata nel land della Sassonia-Anhalt.
13: Il giorno dopo il clamoroso esito del voto in Sassonia, la Germania ancora attonita. Il trionfo di Alternative für Deutschland, che alle urne ha ottenuto oltre il 44% dei consensi, è andato al di là di ogni previsione. Manca solo un soffio per la maggioranza assoluta e poter governare da sola. Tutti gli altri partiti crollano, la CDU, che governava il Land orientale, dimezza i voti e crolla al 17%. Il Partito Cristiano Democratico è sotto shock e il cancelliere Merz si confronta con gli esponenti di vertice. E ora spara a zero su Merz, sul suo governo federale, la leader di AfD. Mai un cancelliere è stato così inviso, ha detto Alice Weidel. Con il suo governo esplosa l'immigrazione e l'insicurezza, l'industria tedesca è crollata e l'energia è la più cara del continente. E anche se la Sassonia-Anhalt conta solo 2 milioni di elettori, quindi una piccola frazione della popolazione tedesca, il governo federale in effetti ora vacilla e il timore sulla sua tenuta si estende in tutta l'Unione Europea. Il 20 settembre si vota a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
12: Senza sosta gli attacchi israeliani, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. Tel Aviv rivendica intanto nuovi raid su Gaza, mentre l'ONU rilancia la protesta per i perduranti blocchi negli aiuti e l'uccisione di oltre 1300 palestinesi in regime di proclamata tregua. Novità almeno apparenti invece sulla Cisgiordania: su pressione americana il governo israeliano ha ordinato l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dai coloni, e la Lega Araba riunita al Cairo rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato. Un weekend di sangue nel motorsport italiano, 4 morti e un ferito grave in 2 giorni di incidenti. Si riaccende la polemica sulla sicurezza in queste competizioni.
14: Mille miglia, cronoscalata di Monte Erice e rally della Val d'Aveto, competizioni storiche del calendario automobilistico tricolore, unite nell'ultimo weekend da tragici eventi. Nella giornata di sabato, durante lo svolgimento del rally Mille Miglia, una vettura è uscita di strada durante la fase conclusiva del tracciato. L'auto fuori controllo ha travolto uno spettatore di 63 anni che si trovava sul posto insieme alla moglie per seguire la competizione. Inutili soccorsi, l'uomo è morto sul colpo. Quasi in contemporanea alla cronoscalata, Monte Erice in Sicilia, una vettura in gara è uscita di strada investendo 3 persone e 2 spettatori di 18 e 20 anni sono morti a seguito dell'impatto, mentre un commissario di percorso è rimasto gravemente ferito. Ancora un'altra tragedia, stavolta al rally della Val d'Aveto domenica. La vittima è un uomo di 43 anni, sanremese, copilota del team Alma Racing, morto in un incidente durante la seconda giornata della 10ª edizione della gara. Episodi che riaccendono il dibattito sulla sicurezza di queste competizioni, che troppo spesso vedono le vetture in gara partecipare su tracciati pericolosi con gli spettatori a bordo pista, senza alcun tipo di barriera. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
12: Tragedia sfiorata stamani a Roma, ha crollato un solaio all'interno di un negozio di via Cola di Rienzo. La palazzina era in fase di ristrutturazione. 4 persone sono state estratte dalle macerie dai vigili del fuoco, tutte incolumi. L'intero palazzo è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria per stabilire dinamica e cause del crollo. È stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, conferma il CNR. Temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato, e le alte temperature insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da dopodomani, a iniziare dal settentrione, per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica, foriera anche di precipitazioni intense. E oggi è suonata la campanella delle scuole altoatesine, giovedì prossimo apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. Il calendario scolastico conosce sarà poi variazioni su festività e ponti tra i vari territori e plessi, ma per tutti c'è già la data dell'esame di maturità, che scatterà mercoledì 16 giugno con la prova di italiano. Infine lo sport: alle 18.30 Cagliari-Lecce e alle 20.45 Udinese-Lazio chiudono la terza giornata di Serie A alla vigilia del primo turno di Champions League, che domani vedrà l'Inter in casa del Real Madrid dell'ex Mourinho. Ma intanto sono ancora forti le emozioni per una domenica da brividi per lo sport italiano. Riviviamo il trionfo di Kimi Antonelli a Monza e la d'argento europeo dell'Ital Volley Donne.
15: Come la nazionale italiana unisce tutti, Kimi Antonelli, anche nel tempio Ferrari. Poco importa lui, alfiere Mercedes, spinto dai 400.000 innamorati del cavallino. Dal 19° e ultimo posto, fino al trionfo, 60 anni dopo, tal Ludovico Scarfiotti, ultimo re azzurro del Gran Premio d'Italia. Gioia e incredulità agitano l'animo del ventenne bolognese.
16: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
15: In classifica Antonelli ha più 66 su Russell, più 76 su Hamilton e domenica si va a Madrid. Ma i cori e gli applausi li meritano anche le azzurre del volley, perché il KO in finale degli europei contro la Turchia non è una sconfitta, è un'altra medaglia d'argento. Parole e musica di Julio Velasco.
1: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche se non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto se potevano non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo si può perdere molando, noi ne abbiamo molato.
15: Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
12: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
18: E ben ritrovati, prima puntata della nuova stagione di Italia No Limits. Staremo assieme per tantissimo tempo, dalle 17 alle 20 quest'oggi, ma tantissimo tempo nel senso anche di mesi. Ricomincia il nostro viaggio, il viaggio di Italia No Limits qui a Giornale Radio. Parleremo delle elezioni in Sassonia, il pericolo fascismo, ma c'è davvero questo pericolo nazismo, fascismo declinato sull'Italia, e poi Meloni ve la ritrovate sotto casa perché farà il tour delle città italiane a rivendicare i successi del governo in campagna elettorale, tutto quanto. Come sempre il numero per intervenire in diretta è, accorrete numerosi, 334 11 11 622. Tra poco si fa sul serio.

0: Iniziamo questa seconda stagione di Italia No Limits da una domanda tutt'altro che semplice: la democrazia tedesca e quindi l'Unione Europea è in pericolo? Dite la vostra al 334 11 11 622, perché ieri in Sassonia Alternative for Deutschland ha vinto nettamente le elezioni regionali, doppiando sostanzialmente la CDU ed ottenendo il miglior risultato della propria storia in un land tedesco. Non ha però la maggioranza assoluta, adesso si apre una partita complicata per capire chi riuscirà a governare. Numeri e scenari di questo voto tedesco nella scheda di Matteo Respinti.
1: Terremoto politico in Sassonia-Anhalt. L'AfD ha vinto le elezioni regionali con il 43,8%, più del doppio del 20,8% del 2021. La CDU del ministro presidente uscente Sven Schulze crolla al 17,2%, seguono l'SPD con il 9,3%, i Verdi con 8,9%, Linke con 8,6% e BSW con 5,3%, mentre la FDP al 2,6% resta fuori dall'Antak. L'AfD conquista quindi 39 seggi su 83 e ne servono 42 per la maggioranza assoluta. Si apre il nodo del governo. CDU, SPD, Verdi e Linke escludono accordi con l'AfD, mentre BSW valuta collaborazioni su singoli provvedimenti. Il cordone sanitario resta dunque decisivo e il dato è tanto più importante perché l'intelligence della Sassonia-Anhalt classifica dal 2023 l'AfD regionale come formazione certamente estremista di destra. In Italia, intanto, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al centro di un esposto che ipotizza la ricostituzione del partito fascista. La procura militare ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di militari nel movimento.
0: E allora, ADF non è un partito qualsiasi nella storia della Germania. Come dicevamo, parti del movimento sono state oggetto di attenzione da parte dei servizi di sicurezza tedeschi e numerosi esponenti vengono accusati dagli avversari di posizioni estremiste, sarebbero nazisti. Buonasera al nostro direttore Daniele Biacchesi, in onda tutte le mattine, ve lo ricordo, con il suo timone alle 6 di mattina. Ciao direttore.
2: Ciao a tutti, ciao agli ascoltatori, a te, a tutti noi che abbiamo riiniziato, in realtà non eravamo andati in ferie, siamo partiti di nuovo alla grande con nuovi programmi, nuove trasmissioni, nuove vecchie trasmissioni, però diciamo che i temi, come vedi, sono sempre quelli. Ma devo dire che lo avevo già raccontato questa mattina, che in Germania la scossa al sistema dei partiti tradizionali ha scelto il suo epicentro questa piccola regione, questa Sassonia-Anhalt, dove vive solo il 3% della popolazione tedesca, che però si sente quanto di più lontana dalle alchimie politiche del potere centrale di Berlino. La vittoria di AfD, lo devo dire subito, non nasce oggi, ma è il frutto anche di un lungo cammino del suo leader locale, Ulrich Siegmund, che praticamente in 5 anni ha raddoppiato i consensi, raggiungendo il 44%, ha battuto anche ogni pronostico che lo dava tra il 40 e il 43%. Insomma, alla fine la maggioranza degli elettori di quella regione vota l'ultradestra. La CDU precipita di 20 punti e oggi al 17,2% e la SPD è ridotta ai minimi storici. Qual è la domanda che dobbiamo farci? È che la crisi della cancelleria Merz rappresenta, a mio avviso, un duro colpo all'Unione Europea, perché si sente dire in giro tra le diplomazie europee che nelle prossime settimane si potrebbe aprire anche il problema Merz, ed è l'allerta che si è poi diramata nelle varie istituzioni europee, nei principali governi dell'Unione. Perché guardate che la vittoria dell'AfD in Sassonia colpisce in primo luogo certamente la cancelleria tedesca, il partito del cancelliere, la CDU, ma è che ovviamente il PPE, cioè la principale formazione politica del Parlamento europeo, diciamo i centristi, il cuore della politica europea. Allora, Merz, se va a fare spallucce, è deciso a proseguire il suo mandato, però a mio avviso non può fare finta di niente, qualcosa accadrà, perché questo è il mio parere, ma vedo che in molti sono d'accordo, la responsabilità della sconfitta è essenzialmente sua. Qui c'è una leadership la sua che è debolissima fin dall'inizio, una scarsissima capacità, se non quasi inesistente, di mettere in campo delle riforme sociali, economiche, condivise. Lui in una dichiarazione ha detto: non siamo stati capaci di rendere queste riforme emotive. Il problema, caro Merz, è che non ci sono state queste riforme, e quindi non c'è il problema di non essere riusciti a comunicarle bene, che proprio i tedeschi non si sono più sentiti rappresentati da quelli che sono stati i blocchi centrali della grande coalizione, quindi della grande unione politica tra SPD e CDU. E poi c'è, aggiungo un dato, è stata vista la sua cancelleria come subalterna rispetto ai dettami di Bruxelles sul conflitto tra Russia e Ucraina, la corsa a riarmo, no? E poi in generale anche delle politiche che non sono state chiare sul fronte della sicurezza, sul fronte dell'immigrazione. Ed è evidente che quando c'è un buco di democrazia, partecipata, cioè quando un pezzo di popolazione si sente più rappresentata da quelli che sono stati i partiti tradizionali. Questo è accaduto anche nel nostro paese, ad esempio ricordo all'indomani di Mani Pulite, cioè quando un'intera classe politica è stata spazzata via e sono nati partiti nuovi, Forza Italia da una parte, la Lega, ma anche altri partiti che poi sarebbero andati anche al governo. Insomma, la sensazione è che senza una risposta politica forte, cioè non basta da parte di Merz dire i valori della Costituzione, perché di quei valori che ovviamente condivido e che sono i valori del sale della democrazia, però non servono più per riuscire a coprire il divario spaventoso che c'è di crisi di rappresentanza tra i partiti tradizionali e il suo elettorato. Qui c'è, non si può neanche dire che non ci sia stato, come nel nostro paese, una crisi di corsa al voto, perché qui c'è stato anche un record di affluenza in Sassonia Anhalt. Quindi è che quei tedeschi sono andati a votare e hanno votato per l'ultradestra. Questo può ovviamente non piacere a molti, a me sicuramente non piace, però per chi si occupa di politica bisogna anche compiere un passo indietro per compiere, spero, due avanti.
0: Ecco, al 334 11 11 622, direttore Biacchessi, Claudio scrive: buongiorno direttore, l'avvertimento fondamentale che la storia ci ha lasciato è questo: le democrazie non crollano quasi mai per un colpo di stato violento, ma si distruggono dall'interno quando si sottovaluta il fanatismo, che mi sembra in linea con quello che hai detto. Sentiamo anche un messaggio vocale, sempre al 334 11 11 622, così riprendete le buone abitudini qui a Italiano Limits.
3: Buongiorno dottor Poletti, bentornato. Davide d'Alessandria. Io non credo proprio che sia a rischio la democrazia. Intanto ci sono le varie costituzioni, c'è la costituzione tedesca, come in Italia c'è quella italiana, poi c'è quella dell'Unione Europea, ci sono tutti gli strumenti perché preservano la democrazia. Oltre

0: un sistema, anche in altri paesi c'è un sistema dove in base ai voti che uno prende, poi si deve mettere d'accordo con altri partiti per fare un programma, per fare un governo per il bene del paese, il bene della
1: E
0: Sassonia.
1: allora, direttore Biacchessi, ci sono le costituzioni, non c'è problema. È
2: Sì.
1: proprio così? È proprio come dice l'ascoltatore o no?
2: L'ascoltatore ovviamente sta dicendo parole e frasi di buon senso che condivido nella teoria, ma temo che quello che è accaduto ieri sia un segnale molto forte. Se non viene capito, compreso, analizzato, qui non c'è solo il tema forte che un partito che si rifà direttamente al Partito Nazionalsocialista di Adolf Hitler, che ne ha messo nel suo statuto ampi stralci a partire da, ma non solo la questione della remigrazione, ma molto altro ancora per questioni, diciamo così, identitarie e culturali. Ma qui c'è una crisi generale della democrazia, del senso di rappresentanza. Quando un pezzo di popolo e di popolazione si sente lontano dai, diciamo, palazzi, accade sostanzialmente questo: o non va più a votare, o decide cioè di abbandonare le urne, o vota per qualcosa che in qualche modo gli assomiglia di più. In
1: Ecco,
2: Germania
1: in
2: non si
1: Germania
2: erano
1: sì,
2: fatti i
1: abbiamo
2: conti
1: visto.
2: col passato. Sì, non si è fatto i conti col passato, come in Italia non si è mai fatto i conti
1: Ecco.
2: con il fascismo. Caro mio, è così.
1: E tra l'altro, fammi dire, tra poco avremo per la prima volta qui in radio l'avvocato Massimo Strampelli, che è quell'avvocato che ha fatto gli esposti su Futuro Nazionale con l'accusa di ricostruzione del Partito Nazionale Fascista. E quindi l'avvocato che avremo ospite tra pochi minuti ci spiegherà le accuse di fascismo a Vannacci e al suo movimento. Ma ti ho interrotto perché stavi toccando il
2: Certo,
1: tema,
2: certo.
1: abbiamo 2 minuti. Abbiamo
2: Sì,
1: 2 minuti,
2: però
1: quindi
2: io penso questo che
1: che cosa contengono gli esposti.
2: non c'è nessun parallelismo tra la situazione tedesca e quella italiana, cioè non c'è una AfD che sale e Futuro Nazionale che gli va dietro. Non siamo ancora in queste percentuali in grado di poter dire che Futuro Nazionale possa vincere in una regione. Ma qualsiasi regione italiana in questo momento. Però, se non si comprendono i motivi veri di questa crisi della democrazia, di questa crisi della rappresentanza politica, della crisi del rapporto sulla rappresentanza, non si va da nessuna parte. Cioè, se si continua a ragionare con i vecchi schemi, per cui tanto c'è la Costituzione, tanto c'è l'antifascismo nel caso italiano, ma anche tedesco, tanto il passato non tornerà mai. Ed eccoci qua. Siamo qua a commentare qualcosa che era già nell'aria, che era già assolutamente prevedibile, ma prevedibile da qualsiasi analista politico, direi preparato e di buon senso. E chi no, non capisce questo si troverà spazzato via. Guardate che il problema: non c'è nessun parallelismo nemmeno tra l'AfD e il Partito Nazionale Socialista di Adolf Hitler, no? Cioè, il passato ritorna, ma sì, certe volte sì, ma normalmente non ritorna nello stesso modo. Non puoi dire quello che accadeva 100 anni fa poi accadere nuovamente oggi. È una buffonata anche antistorica, però dal
1: Certo.
2: punto di vista culturale bisogna stare attenti, perché se non si conosce il passato molto bene, soprattutto non lo si studia, non lo si studia, ok? Non lo si studia, ragazzi, prendete i libri, comprate i libri. Abbiamo la fortuna di avere tanti libri, non solo le carte costituzionali, i libri. Ecco, dentro nei libri di storia, in alcuni libri di storia c'è anche questo passato. Studiandolo magari

0: si capisce se si riesce a trovare nella nostra società degli anticorpi.
1: Grazie direttore Daniele Biacchessi, ti aspetto spesso, ti ascolto e ti ascoltano tutte le mattine alle 6 con il tuo timone. Grazie Daniele, buon lavoro.
0: Ciao, buon lavoro.
1: E allora noi tra poco andiamo dalle parti di Futuro Nazionale e poi sentiremo chi ha fatto l'esposto contro Futuro Nazionale, ma voi 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
6: Sono le 17 e 33 minuti.
7: Guidare informati.
8: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Iniziamo dalla 1 dove per un incidente con un veicolo in fiamme ci sono circa 7 km di code tra Scandicci e Barberino verso Milano, circa 5 km di code inoltre tra Badia in A1 direttissima fino a Calenzano in A1 verso Napoli. In Lombardia per un incidente circa 5 km di code in A4 tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste, code anche nella direzione opposta tra Milano Est e Cormano. Per un altro incidente code anche in tangenziale nord di Milano da Nova a Monza verso Sesto. In A14 per un incidente 3 km di code tra Faenza e Imola verso Bologna. A nord di Roma code sulla Cassia Deientana dal raccordo a Prima Porta verso Viterbo. Code inoltre in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma e a seguire verso Roma in A1 fino al centro direzionale. Abbiamo terminato, state su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
10: Buongiorno dottor Poletti, bentornato, vi aspettavamo, sono Gaetano da Monza. Allora, io penso che l'antidoto al nazionalsocialismo e al fascismo sia semplice, ed è sempre la solita ricetta che ha funzionato nel dopoguerra e funzionerà sempre e comunque, ed è l'umanità, la comunità. Se la sinistra per una volta si mettesse in testa di predicare i valori dell'umanità e della comunità, io penso che i voti arriveranno in maniera diretta e semplice. Fin quando si parlerà del tutto e del niente, come fanno adesso, non riescono a schierarsi da nessuna parte, perché se si schierano verso i deboli sono fragili, se si schierano con i più ricchi sono radical chic. A questo punto penso che la soluzione non si troverà e i partiti di estrema destra purtroppo vinceranno le elezioni. Quindi ripeto, portare al centro umanità e comunità. Buona giornata.
11: Buona giornata anche a lei e grazie perché apprezzate che sono tornato alla 334 11 11 622. Invece io apprezzo i vostri messaggi. Tra poco andiamo dalle parti di Futuro Nazionale con Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, ma anche dall'avvocato Massimo Strampelli che ha fatto gli esposti di ricostruzione, in cui accusa il Futuro Nazionale di ricostruire il Partito Nazionale fascista, e non le sentite spesso in radio queste voci, quindi rimanete qui.

0: sempre, sempre 334 11 11 622, e saluto Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, Futuro Nazionale. Buonasera Sforzini.
1: Buonasera Roberto, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, non mi accusate, dico agli ascoltatori, di fare la radio di Futuro Nazionale, perché tra poco ho ospite anche l'avvocato Massimo Strampelli, che accusa e ha fatto tutti quegli esposti, accusa Futuro Nazionale di ricostruire il Partito Nazionale Fascista. Ma siamo partiti, no, questo lo dico agli ascoltatori, siamo partiti dal voto in Sassonia per dire che non c'entra niente con invece il nostro paese, dove però insomma la campagna elettorale è nel vivo, e qua ci dicono che il pericolo fascismo, il pericolo fascista è Vannacci. Però io leggo anche molto quello che scrive Sforzini attraverso il suo Centro Studi Rinascimento Nazionale, che dice in qualche modo Sforzini: beh, guardiamoci al nostro interno, perché ci sono dei soggetti che più o meno non è che siano proprio centrati. Però dica lei, io ho introdotto così e poi lei può dire quello che vuole, Sforzini.
1: Ma no, ci mancherebbe. Quella immagino lei si riferisca alla polemica giornalistica innescata dal fatto che sono stati resi pubblici i contenuti di alcune chat interne.
0: Sì.
1: Ma come ho già precisato a alcuni giornalisti del Foglio piuttosto che di Repubblica che mi hanno interpellato, stiamo parlando di casi umani e macchiette, non stiamo affatto parlando della struttura del partito.
0: Me lo ripeta, perché è importante. Alcuni di quei soggetti li conosco anch'io, li conoscono tanti giornalisti da anni. Lei li ha chiamati casi umani e macchiette, perché ovviamente quando uno si allarga rischia di tirar su di tutto, quindi casi umani macchiette l'ha usato lei, casi umani macchiette.
1: Sì, ma ho capito bene, confermo, ecco.
0: Ho capito bene
1: di che non ha praticabilità politica nel terzo millennio. Quindi di cosa stiamo parlando? Di ciò che vi ho correttamente definito. Infatti è stucchevole che un partito forte, in crescita, potenzialmente in doppia cifra, ma io penso che abbia di fronte a sé le praterie per diventare un nuovo partito della nazione, quindi diventare partito egemone dell'attuale centrodestra italiano, debba perdersi in quisquiglie simili e debba affrontare polemiche giornalistiche su dettagli che nulla hanno a che fare con i programmi del partito, con la struttura del partito e con le prospettive del partito, che nulla hanno a che fare con il pensiero di Roberto Vannacci, di Futuro Nazionale, e men che meno del Centro Studi di Rinascimento Nazionale.
0: Poi non ne parliamo più, Sforzini, poi non ne parliamo più, glielo prometto, ma per far capire a casa, insomma, voi fate queste chat allargate di Futuro Nazionale, dove chi aderisce interviene, dice la sua. Ci sono dei personaggi in cerca d'autore, un po' invasati, un po' maniaci dello scrivere e del fare, che buttano dentro le loro cavolate, ma non è la posizione in Futuro Nazionale, questo mi sta dicendo, ecco.
1: Ma ci mancherebbe, sono anche posizioni del tutto irrilevanti all'interno di Futuro Nazionale. Io ho posto un problema d'immagine, che queste posizioni non devono in alcun modo essere blandite o legittimate, perché rischiano di sporcare l'immagine del partito. Quindi questo diventa un problema politico quando questi argomenti inaccettabili, cioè nostalgia del nazismo, antisemitismo, per intenderci, perché di questo stiamo parlando, in qualche modo vengono accostate al partito nascente. Ecco, bisogna essere molto chiari su questo, perché altrimenti si rischia ovviamente di non essere più credibili agli occhi della gran parte dell'elettorato potenziale che abbiamo di fronte a noi, che giustamente non vuole sapere nulla di queste corbellerie. Ecco, questo va da sé.
0: Senta Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, Futuro Nazionale, la vittoria in Sassonia dell'ultradestra, che riflessioni le suggerisce, perché insomma i cittadini conoscevano il problema, se problema è, e sono andati a votare convintamente da quella parte.
1: Io penso che sia l'ultimo campanello d'allarme per l'Europa, perché se ci astraiamo dalla semplificazione giornalistica corretta, nel senso è chiaro che è un ottimo titolo di giornale dell'ondata nera, e andiamo a vedere i programmi, diciamo i dati sostanziali dei programmi di AfD, troviamo elementi di buon senso, cioè il contrasto all'immigrazione, magari con qualche accento eccessivo, ma certamente all'immigrazione irregolare, all'immigrazione incontrollata e all'immigrazione eccessiva, la necessità di tutelare la sicurezza dei cittadini, e l'AfD aggiunge temi, devo dire, a me particolarmente cari, quali quelli di un contrasto e una critica all'eccessiva burocrazia, all'invadenza dello Stato, all'eccessiva pressione fiscale. Il messaggio che ne viene è: questa Europa, nella sua configurazione, nella sua declinazione attuale, ha di fatto in Germania come in Italia, non è che bisogna prendere pari pari il programma dell'AfD e portarlo in Italia, ci sono grandi differenze, ma il dato di fondo è: ci ha questa Europa di fatto completamente impoveriti, ridotti sul lastrico. La classe media, che era il nervo portante di paesi come la Germania e a maggior ragione ancora di più dell'Italia, dell'Italia settentrionale in particolare, ma dell'Italia intera, ha visto il suo potere d'acquisto gravemente afflitto dall'adesione all'Unione Europea e dalla continua implementazione di un'iperregolamentazione che ora si spinge a livelli incredibili. Quindi, mentre l'Europa si arrovella sul appiccicare i tappi di plastica alle bottiglie e sul misurare il calibro delle banane, se un italiano prende un aereo e va a Londra o in qualunque paese del nord Europa, si rende conto che siamo diventati un po' gli straccioni d'Europa, perché il nostro potere d'acquisto si è ridotto più o meno a spanne del 30% rispetto a molte popolazioni europee. Quindi il problema nasce quando la gente non sta più bene dal punto di vista economico. E quando la gente non sta più bene dal punto di vista economico, trova sfoghi alla sua frustrazione su parole d'ordine elementari, che hanno fra l'altro un fondamento sui tre certo. elementi che vi ho evidenziato. Poi qualcuno ci aggiunge qualche dettaglio, diciamo, più indigesto e inaccettabile, ma qui
0: e su questo abbiamo
1: dei
0: detto.
1: Dettagli. Certamente.
0: Grazie a Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, Futuro Nazionale. Grazie Sforzini.
1: Grazie a voi tutti, grazie Roberto.
0: E allora tra poco ascoltiamo l'avvocato Massimo Strampelli, docente di diritto militare all'Università Link e autore degli esposti su Futuro Nazionale, che starebbe, a detta dell'avvocato, ricostruendo il disciolto Partito Nazionale Fascista. Sono curioso di sentirlo, ma anche voi. 334 11 11 622.

0: Avvocato Massimo Strampelli, docente di diritto militare all'Università Link. Buonasera avvocato.
1: Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, negli ultimi mesi sono stati presentati, esposti contro Futuro Nazionale e contro l'area politica che fa riferimento a Roberto Vannacci, con l'ipotesi che alcune iniziative, simboli e contenuti possano configurare una ricostituzione del disciolto Partito Nazionale Fascista. È un'accusa pesantissima, avvocato Strampelli. Quali sono gli elementi concreti che avete raccolto nell'esposto e che secondo voi potrebbero integrare una violazione della legge Scelba? Perché parlare di sovranità nazionale, immigrazione, rimigrazione, critica all'Unione Europea, di per sé rientra nel normale conflitto politico, no? Confronto
1: certamente,
0: politico.
1: Certamente comprendiamo la frizione da tecnico, insomma, da giurista, che vi è fra il diritto alla libera manifestazione del pensiero, ma anche a quelli che sono i principi che noi potremmo definire di ordine pubblico del nostro ordinamento, quei principi che quando si studia all'università diritto costituzionale noi potremmo definirli per l'appunto quasi sovracostituzionali, cioè quella che potremmo rappresentare come la linea rossa non demarcabile. Ora è chiaro che la legge, ci confrontiamo con la legge 645 del 1952, che di fatto non è mai approdata ad un approfondimento con un fenomeno come quello che stiamo vivendo in questi giorni in Italia, anche a specchio con quella che è l'esperienza storica e sociale di AfD in Germania. Ci sono dei punti di contatto, perché io parlo chiaramente da giurista, quindi parlo di Cassazione. La Cassazione dice che sostanzialmente la ricostituzione del partito fascista è un reato che prescinde dalla qualificazione formale nel nome di partito fascista, quindi vi deve essere un organismo che in qualche maniera sia socialmente e strutturalmente assimilabile a quell'esperienza organizzativa. E quindi ci sono tutta una serie di indizi, che sono lo statuto, programma politico, l'esaltazione del fascismo come modello politico a cui per l'appunto rifarsi, non necessariamente da ritenere quel particolare, come dire, soltanto quell'esperienza, anche un'evoluzione di quell'esperienza. Però ciò che a noi preoccupa di più è l'ulteriore elemento che indica la Cassazione, che è l'organizzazione gerarchica, l'organizzazione paramilitare, l'attività di proselitismo, la raccolta di adesione, la diffusione pubblica dei messaggi, il collegamento con prospettive di ricostituzione, propaganda e mobilitazione. In sostanza, la capacità concreta dell'attività di raccogliere consensi e adesioni. Cioè, è questo il punto fondante che dovrà essere oggetto da parte della magistratura che è stata investita, diciamo, di questo esposto, per verificare se vi siano presupposti di un reato che è di pericolo. Attenzione, quando il legislatore del 52 ha prefigurato la cosiddetta legge Scelba, ha ipotizzato un reato di pericolo, quindi non è necessario in questo momento verificare che vi sia un uso di un metodo violento, ma ci si dice per l'appunto la giurisprudenza che bisogna vedere questi indizi che in questo momento ho indicato e che noi, vedendo come molti credo abbiano letto in posizione critica il sindacato dei militari che io assisto, hanno chiesto per l'appunto alla magistratura di accertare e verificare in maniera rigorosa.
0: Ecco,
1: fermo restando che questa denuncia si comprende con il secondo binario, cioè con la denuncia alla procura militare, perché da una parte vi è questo divieto di ricostituzione e di attività di proselitismo e raccolta d'adesione, dall'altra vi è un divieto sacro, perlomeno un obbligo, non un divieto, un obbligo sacro da parte degli appartenenti alle forze armate, io mi occupo di quello ma vale anche per le forze di polizia, però parliamo di forze armate, di neutralità dall'agone politico. Cioè nessuno vieta al militare, neppure il codice dell'ordinamento militare, l'articolo 1378, vieta di avere delle idee politiche e di esercitare il proprio diritto di elettorato. Vieta il proselitismo. Vieta il proselitismo perché le forze armate sono patrimonio della Repubblica Italiana e delle nostre istituzioni. E non è un caso che in questi giorni, sollecitati sul punto anche ex capi di Stato Maggiore, faccio nomi perché tanto sono dichiarazioni pubbliche, sì, il generale, sì, Tricarico per l'aeronautica militare, ma parlo anche del generale Camporini, parlo da ultimo anche delle posizioni che ha assunto la medaglia del valor militare Paglia, cioè ieri, proprio l'altro giorno, la dichiarazione del capo di Stato Maggiore dell'Esercito Masiello, cioè tutti hanno rivendicato la necessità di un particolare rigore nell'accertamento della neutralità delle forze armate. E scoprire, come noi abbiamo scoperto nell'esposto che poi abbiamo presentato alla Procura Militare di Roma, che nella struttura, nell'articolazione peraltro periferica, certamente circoscritta a due, probabilmente tre casi, vi fossero dei sindacalisti militari che però facevano parte in servizio attivo, quindi con la divisa, dell'organigramma, ripeto, circoscritto e locale di un,
0: certo,
1: partito,
0: certo, certo,
1: a noi ha allarmato, perché è proprio questo che la legge, in questo caso non la legge Scelba, ma il codice dell'ordinamento militare, quello che noi chiameremmo il codice deontologico, ecco, il divieto di proselitismo.
0: L'avvocato Strampelli ci ha spiegato questo esposto per cui accusa Futuro Nazionale di ricostruire il Partito Nazionale Fascista, sto generalizzando, sa cosa risponderanno? Che siccome stanno crescendo li volete fermare così e voi siete dei pericolosi oppositori, però lei fa un discorso tecnico, però intanto lo volevo precisare. Grazie avvocato Strampelli.
1: La ringrazio dello spazio e le auguro buona serata, grazie.
0: Buona serata e buon lavoro, poi vedremo come andrà nel pratico questo esposto. Allora tra poco il GR delle 18, no? Ragazzi, abbiamo il GR alle 18, lo ricordiamo. E intanto fatemi ringraziare in redazione Matteo Respinti e Lorenzo Cappadone, però dopo parliamo della Meloni, la Meloni che festeggia i 4 anni di governo, il governo più longevo della storia repubblicana, farà un tour ovunque, ma le robe che ha raccontato da quel palco in Puglia, a Bari, sono vere, sono palle, vi convincono? E qui voglio sentire tanto voi, 334 11 11 622, siete il cuore del programma, tra poco.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Sono le 18 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. La politica tedesca travolta dal ciclone AfD. Non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra che punta a distruggere la CDU. In Sassonia-Anhalt l'estrema destra supera il 44% dei voti, crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9. E nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare autonomamente il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore dell'AfD Sigmund. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale. Per me è quanto ha detto Walter Lavitola stamani durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Abbiamo chiesto i domiciliari, fanno sapere i legali di Lavitola. Tragedia sfiorata stamani a Roma, crollato un solaio all'interno di un negozio in via Cola di Rienzo. La palazzina era in fase di ristrutturazione. Quattro persone sono state estratte dalle macerie dei vigili del fuoco, tutte incolumi. L'intero palazzo è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria per stabilire dinamiche e cause del crollo. E per il calcio è già vigilia della prima giornata di Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter domani di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal, giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
11: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Innanzitutto bentornato. Poi per quanto riguarda il tema delle destre, io non riesco a capire perché la sinistra e gli opinionisti tutti, quelli che sostengono la sinistra, non ammettono, non hanno la onestà intellettuale di ammettere di avere sbagliato sia l'approccio al problema e sia come risolvere il problema. Hanno sbagliato, perché veramente per la gente che comune, che vive queste problematiche sulla propria pelle tutti i giorni e che quindi vorrebbe che qualcuno gli risolvesse il problema, ok, come l'immigrazione, la sicurezza, eccetera, eccetera, è sentire questi discorsi di questa sinistra che, mi dispiace dirlo, ma sta sempre dalla parte sbagliata, È ovvio che poi la gente vota a destra, perché se non si riconosce più nella sinistra, perché la sinistra sbaglia completamente approccio e modo di affrontare il problema, è ovvio che dopo le destre avanzano. Non è questione, mi dispiace, del neonazismo che avanza, del fascismo che la storia si ripete, ma non è vero niente. Ma il fascismo e il nazismo sono finiti 80 anni fa, la gente vota a destra perché a sinistra hanno sbagliato completamente politica. Tutto qua, buona giornata. Yeah,

0: su cui discutere sono tanti, anche quello del generale Vannacci non è poco, ma riguardo la Meloni tutto il suo intervento è stato pessimo, anche i toni arrabbiati, ma soprattutto appunto quando ha fatto l'elenco che le cose che il governo ha fatto, lì è stata veramente una caduta di stile. Ha messo dentro le riforme cose che non c'entravano niente, la riforma degli esami di maturità pure, cioè ragazzi, ma dove siamo arrivati? Ma basta, ci vuole onestà, ci vuole una visione. Tamara da Fiumicino.
1: Ciao Tamara, tra l'altro la Meloni adesso farà il tour d'Italia dopo Bari e verrà di qua e di là. Che le direste se ve la doveste trovare di fronte? Perché insomma la campagna elettorale è anche porta a porta, no? È un porta a porta. Sentiamo oggi Conte. Il governo pensi ai problemi degli italiani, preoccupa il vento di estrema destra che spira in Unione Europea, il leader dei 5 Stelle.
2: Mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi invece cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo. E attenzione, siamo profondamente preoccupati, perché in Europa spira un vento di estrema destra, lo abbiamo visto in Germania, addirittura che propone di creare classi separate per le persone e gli studenti con disabilità. Si chiama segregazione. E guardate che in Germania ormai ci ritroviamo con una prospettiva di una superpotenza militare, arsenali pieni di armi e una AfD che rivendica il governo del paese, con la complicità di Meloni che ha sottoscritto, ha contribuito indirettamente a tutto questo, sottoscrivendo un piano di riarmo europeo.
1: Questo Conte è durissimo oggi con Meloni, ma allora voi promuovete o bocciate i 4 anni di governo Meloni, il governo più lungo della storia della Repubblica? Bari, la Premier ha rivendicato occupazione, conti pubblici, riduzione dello spread, maggiore peso internazionale. La scheda del nostro Matteo Respinti.
3: Venerdì 4 settembre, Giorgia Meloni a Bari ha celebrato i 1413 giorni del suo esecutivo, diventato il governo più longevo della storia repubblicana, superando il Berlusconi 2. La Premier ha indicato nella stabilità la prima grande riforma realizzata. Secondo Meloni, l'Italia non è più un paese sotto osservazione in Europa e la maggiore credibilità ha contribuito a ridurre il costo del debito. Fratelli d'Italia rivendica inoltre gli 1,3 milioni di nuovi occupati stabili, un tasso di occupazione al 62,9% e 21 miliardi restituiti attraverso riforma IRPEF e taglio del cuneo. Ma le opposizioni contestano l'autocelebrazione. Elly Schlein parla di 4 anni buttati, ricordando anche le 2500 lettere di licenziamento nell'indotto ex Ilva. Giuseppe Conte definisce la longevità un aggravante dopo 4 anni di inerzia. Bonelli accusa il governo di propaganda, mentre Renzi sostiene che il pallottoliere delle riforme sia fermo a zero. Al contrario, Calenda riconosce a Meloni alcuni risultati su conti pubblici, spread e linea sull'Ucraina.
1: E allora questa è la scheda del nostro Matteo Respinti, questi voi al 3-3-4-11-11-6-2-2, voi a cui ho chiesto se ve la doveste trovare di fronte Giorgia Meloni con le sue rivendicazioni che risentiremo commentate dai nostri ospiti naturalmente, che le direste?
4: Buonasera Poletti, bentornato, sono Daniele da Vigevano. Ho appena sentito la sua domanda in merito al tour della Meloni e cosa le direi. Personalmente gli direi solo una cosa, di commisurare i risultati del suo governo vivendo un mese con lo stipendio medio italiano, dovendo pagare spesa alimentare, affitto e mettere il pieno nella macchina. Facciamo finta che l'auto ce l'ha già di proprietà, così evitiamo di avere pure una rata. Poi mi dica se il suo governo ha lavorato bene. Un saluto, buona serata.
5: Il governo più lungo e più immobile, non ha fatto niente, non c'è una visione, e la sinistra che sta a guardare. Bisogna darci una mossa, bisogna investire le risorse dove gli italiani hanno bisogno: sanità, scuola, sociale, inclusione, servizi e riforma della pubblica amministrazione, che è un grave problema. Ma bisogna che i nuovi che arriveranno, spero nuovi, abbiano soltanto l'onestà e la visione di un paese che sia dove dare la strada, dove indicare dove deve andare, pensando alle future generazioni. Sempre da Mara da Fiumicino, non se ne può più.
1: E a proposito di nuovi, non ne vuole di nuovi la Meloni, il governo più stabile, il governo che ha più tempo per essere giudicato dal popolo, non ha nessuna intenzione di lasciar perdere. Allora ascoltiamo Giorgia Meloni.
6: Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato. E quel giudizio, dopo 1413 giorni, siete voi con questa presenza, con questo notizia e entusiasmo. Questo giorno dimostra che le uniche coalizioni che possono dare risposte sono quelle che si costruiscono non contro qualcuno ma per qualcosa. Noi non stiamo insieme per battere lo stesso avversario, noi stiamo insieme per costruire le stesse idee. E chi si allea solamente per fermare un avversario, il giorno dopo un'eventuale vittoria non sa che cosa fare. Chi si allea per costruire delle idee, dopo 1413 giorni, ha ancora una lista di cose da fare. Eccola la differenza. Però voglio dirvi prima che la stabilità è la prima grande riforma che abbiamo regalato a questa nazione.
1: Allora, grazie, la stabilità... poi ci dirà meglio la Meloni, che sarà giudicata anche su queste robe qua, perché battono le agenzie, è un'esagerazione naturalmente. A Pantelleria il diesel sfiora i 2,80 euro al litro, il carburante in Italia continua a aumentare, in Sicilia si registrano i prezzi tra i più alti del paese. A Pantelleria per esempio la benzina oscilla tra 2,589 al litro e 2,789 al litro, il diesel tra i 2,699 e il 2,899 al litro, a fronte di una media nazionale di 2,46 sulla rete stradale, 2,046 e 2,134 in autostrada, mentre il diesel costa 2,157 al litro in strada e 2,233 in autostrada, secondo i dati del Ministero. Ma 2,80 euro al litro il diesel, ovviamente con le condizioni che sappiamo di Pantelleria. Pantelleria, ce la ritroviamo qui se non si fa qualcosa. 2,80 euro il diesel, è iniziato a sballare tutto, più sballato che mai. 2,80 euro, 2,80 euro, 2,80 euro. Musica, Meloni, ospiti.

0: Cosa ha fatto la Meloni? Niente, come se avesse allungato il vino. È buono il vino allungato? No, fa schifo. Ecco, non ha fatto niente, non ha fatto, ha fatto solo, ha creato panico di massa con il riarmo a favore invece di potenziare il welfare. Non ha chiesto una lira agli extra profitti, non ha avuto il coraggio di chiedere una lira, che si sono messi subito a frignare, l'hanno subito minacciata che avremmo subito aumenti. Non ha fatto niente, di cosa dobbiamo essere contenti? Chi si loda si imbroda. Gabriele da Milano.
1: E allora, Gabriele, dici che ha allungato il vino, però fai anche degli esempi concreti dell'allungamento del vino, ci sta, ma qualcuno che me la difenda mentre lei continua a difendersi da sola.
2: Grazie a quella stabilità l'Italia ha smesso di essere il caso da sorvegliare in Europa, perché voi lo sapete, c'è stato un lungo tempo in cui la nostra nazione è stata considerata un po' la malata d'Europa, no? Eravamo quelli che cambiavano governo prima di aver finito qualsiasi cosa, ogni volta che ci presentavamo a un tavolo internazionale la faccia dei nostri interlocutori tradiva sempre la stessa domanda, e questo mo quanto dura? Chi viene guardato così non può far valere il proprio interesse. Chi viene guardato così deve aspettare che decidano gli altri e poi magari tornare in patria a tentare di convincere gli italiani che quella decisione presa da altri non era poi così male. Lo abbiamo visto accadere tante volte, tante volte. Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani. Governi scelti dai cittadini per rispondere ai cittadini, perché l'unico giudizio che conta è quello degli italiani. Però soprattutto quello che stiamo cercando di fare non è facile. Scardinare incrostazioni di potere che sono vecchie di decenni, superare gli ostacoli di chi vorrebbe che non ce la facessimo, ricostruire sul merito una macchina pubblica che a volte sembra costruita su altro, convincere una nazione rassegnata che vale la pena tornare a crederci, non è facile. Richiede tempo, richiede pazienza, richiede una montagna di coraggio. E guardate, ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, però non ho mollato mai e non intendo farlo adesso. Alla nostra classe dirigente voglio dire, dobbiamo fare di più, dobbiamo farlo meglio. Ma a chi tenta ad ostacolarci dico, mettetevi comodi. Se pensavate di prenderci sulla stanchezza, beh, non avete capito con chi avevate a che fare. C'è da dire anche che non siamo stati esattamente fortunati in questi anni che abbiamo attraversato. La guerra in Ucraina, il 7 ottobre, Gaza, il caos in Medio Oriente, 2 guerre in Iran, 1 ancora in corso, i colpi in Niger, la guerra in Sudan, l'instabilità in Nord Africa, i dazi americani, Hormuz, i prezzi impazziti del carburante e poi a casa nostra. La frana di Ischia, la siccità e poi l'alluvione in Emilia-Romagna, ma anche in Toscana, in Piemonte, nelle Marche, in Lombardia, i campi flegrei, i scemi e il ciclone Harry e poi gli attacchi cyber, il terrorismo, le baby gang, i trafficanti di esseri umani. Non ci è mancato niente. Però guardate, lo dico solo per ricordare a ognuno di noi che in anni così una nazione senza una guida, senza visione, senza coraggio, senza idee chiare avrebbe pagato un prezzo altissimo. Non il governo, i cittadini l'avrebbero pagato.
3: A questa della riforma elettorale poi è l'ultima chicca. Questo governo si sta confezionando la riforma elettorale in base pure a Vannacci che adesso ha fatto il partito. Lei punta alla Presidente della Repubblica. La Meloni la smetta di considerare gli italiani degli stupidi. Abbiamo benissimo capito chi è. Deve andare via.
1: È così, qualcuno che me la difenda, 334 11 11 622, non certo il prossimo ospite che è Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, ben risentito, ben ritrovato Piero.
4: Beh, sono qui apposta per difendere la Meloni, no? L'ho mai chiamato certo. Per questo, immaginavo che
1: assolutamente
4: mi avesse...
1: no, comunque, per questo.
4: Detto...

0: ho fatto qualche giorno di ferie, sicuramente c'è un leader, sicuramente c'è un programma, sicuramente insomma ha fatto qualche giorno di ferie e loro no, si saranno organizzati, no, a sinistra, no, niente,
1: tutto uguale. Non c'è un leader, ce ne sono diversi, ma tu sapevi chi era il capo della Democrazia Cristiana? Tu sei giovane forse, non puoi ricordarlo. Io sono vecchio, ma non ricordo, sì, ci fu De Gasperi, dopo De Gasperi non so chi fu. Chi era? Era Fanfani, era Moro, era Andreotti, era Rumor, era Piccoli, chi era? Ne aveva tantissimi e quella era la sua ricchezza. E non è detto che adesso noi siamo di quest'idea che per fare politica la cosa fondamentale è avere un capo. Non è detto, eh. Certo, nel sistema bipolare un'alleanza va fatta perché sennò si perdono le elezioni. Ma non è la cosa più importante. A me la cosa che più mi preoccupa, casomai nella sinistra, è capire se ha un'idea di che cosa vuole fare l'Italia e di che cosa non andava in quella della Meloni, perché quello è il punto. Capire, è inutile che mi dite sì, se non me lo chiedi a me che voglio fare dell'Italia, io faccio un'Italia completamente opposta a quella della Meloni, ma per fortuna nessuno mi regge Presidente del Consiglio. Allora, se devi andare al governo, devi avere l'idea di cambiare due o tre cose sul governo precedente e dirmi quali. Io adesso non so se sono gli stipendi, se sono l'immigrazione, se sono gli incentivi, se sono la scuola, però devi su questo avere delle idee chiare
0: e magari comunicarle.
1: E farle sapere sia importante, è abbastanza importante farle sapere, però io ho l'impressione che il problema vero della sinistra sia di trovare queste idee. Non è che la destra ce le abbia, perché poi la destra ha fatto solo ordinaria amministrazione, l'ha fatta con questa dote, grazie anche alla legge elettorale, di poter governare per 5 anni di seguito, 4, tra poco saranno 5, cosa che non era mai successa a nessun altro. Non è che ha fatto cose favolose, e questo in tutta Europa, perché poi adesso, oggi, se vogliamo vedere cosa è successo davvero di nuovo, è la vittoria degli ultra reazionari in Germania, Lì parliamo della Germania, non di un piccolo paese, del paese guida dell'Europa, e lì è successa una cosa davvero impressionante che mette in difficoltà la sinistra e mette in difficoltà la destra, tanto che probabilmente in Alsazia bisognerà fare un governo che tiene tutti insieme tranne quelli che hanno vinto le elezioni.
0: Insomma,
1: così è, no?
0: Sì, è così. È così. È... Quando si vota qui da noi, tu dici?
1: Ma io penso che si vota tardi, perché chi è che ha interesse a votare presto? Nessuno. La sinistra non è pronta. La destra sta un po' barcollando. Adesso, prima la signora aveva ragione, ma davvero devono cambiare sta legge elettorale? Ma che la cambiano a fare? E ogni giorno poi si dice che la Meloni la vuole per farla in modo da poter vincere le elezioni, ma qui i dati cambiano tutti i giorni. La rimonta di Vannacci mette in difficoltà tutti, l'avanzata di Vannacci mette in difficoltà tutti. Una legge elettorale non risolve nulla. E bisogna andare alle elezioni col rischio di vincere e di perdere, e anche col rischio di pareggiarle. Se si pareggiano, si pareggeranno, si farà un governo centrista con una parte del centrodestra e una parte del centrosinistra, non c'è niente di male,
0: Non c'è niente di male, vabbè, se lo dici
1: è
0: tu.
1: Permesso dalla democrazia, è permesso, certo, dalla democrazia. Io dico, non è che la democrazia dice che gli schieramenti devono essere due, o vince uno o vince l'altro. Non è scritto così da nessuna parte. Esistono i sistemi bipartitici come quello americano, fondamentalmente, poi c'è solo quello, perché non c'è in Francia, non c'è in Germania, non c'è più nemmeno in Gran Bretagna. E noi dobbiamo fare per forza quella roba lì. Siamo adatti, io lo ripeto, siamo un paese che è stato governato, figurati, ve lo dice un ex giovane che ha combattuto tutta la vita contro la DC, ma siamo stati governati per 50 anni dalla Democrazia Cristiana e abbiamo ottenuto anche dei discreti risultati, migliori di quelli ottenuti dopo. Quindi non sta scritto da nessuna parte che deve essere un sistema bipolare.
0: Grazie a Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, e al suo buon senso, naturalmente. Torniamo tra poco.
2: Giornale Radio.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 18 e 32 minuti.
3: Giornale radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Buonasera Luigi da Torino. La Meloni è una bravissima attrice, fa dei monologhi clamorosi, degni veramente da teatro, saranno da ricordare questi monologhi, però poi la realtà, i fatti dicono altro, non ha mantenuto assolutamente nulla di quello che ha detto. Quello che ha mantenuto è, ha creato uno stato di polizia, la questione del merito completamente disattesa, perché in tutte le posti di responsabilità ci sono suoi parenti, amici, gli amici degli amici, quindi oltre a non aver fatto niente ha occupato qualunque spazio possibile e immaginabile a favore di parentele e amici, per non parlare di Telemeloni, che poi Rai 1, Rai 2, Rai 3, che sta diventando, cioè che ormai è diventata una roba a livello non so, sovietico, iraniano, una TV completamente assoggettata alla Meloni. Quindi bello il monologo, brava, belli i tempi, capacissima, bravissima a questi picchi di come si dice, di passione, intervallati da momenti di dramma, ma a parte questo non ha fatto niente.

0: Roberto, bentornato, Sergio da Milano. Allora, la difendo io la Meloni. Allora, la Meloni, grazie all'appoggio indiscusso, indistruttibile, imprescindibile, totale, al totale, ripeto tre volte, totale sostegno all'Ucraina, ha fatto sì che la mia libertà e la libertà del popolo italiano, i soldi nostri, delle tasse e agli armamenti dati all'Ucraina, hanno fatto sì che io adesso posso andare a Piazzale Corvetto tranquillamente invece di avere l'armata rossa alle porte di casa.
1: La Madonna, bentornato anche a lei, mamma mia. 334 11 11 622. Cosa direste alla Meloni se ce l'aveste di fronte? Dopo il successo di Bari, la premier ha deciso di andare in tour, si sta studiando la macchina organizzativa in azione, si sta studiando dove, come, quando in tutte le città italiane. Ve la troverete di fronte a rivendicare i successi economici del governo. Sentiamo 334 11 11 622 per i vostri messaggi, sentiamola.
2: Abbiamo protetto i risparmi degli italiani quando tanti, diciamoci la verità, speravano nella tempesta finanziaria per mandare a casa questo governo. E invece oggi gli investitori considerano l'Italia una nazione più sicura di altre che un tempo ci davano le lezioni. Vi ricordate lo spread, questo numero che la sinistra usava sempre contro i governi di centrodestra? Bene, quando ci siamo insediati era 233 punti, oggi è stabilmente sotto gli 80. Significa miliardi di interessi risparmiati sul debito, significa soldi che non vanno ai mercati ma rimangono agli italiani. Abbiamo ridotto il deficit di 5 punti, abbiamo messo l'Italia sulla strada dell'uscita dalla procedura di infrazione e l'abbiamo fatto senza politiche d'austerità, l'abbiamo fatto mentre aumentavano le risorse per la sanità, per il welfare, per i contratti. Lo abbiamo fatto, a differenza di quello che dicono gli esponenti dell'opposizione, non perché ci siamo fatti imporre più vincoli, ma perché avere conti in ordine significa meno vincoli. Chi ha i conti in ordine sceglie dove mettere i soldi, chi non ce l'ha banalmente non può farlo. Lo abbiamo fatto perché siamo dei patrioti distanti anni luce da quelli che hanno devastato le casse dello Stato con le misure modello super bonus per pagarsi la campagna elettorale con i soldi degli italiani. Abbiamo protetto il lavoro, tasso di occupazione più alto di sempre, lo sapete, la disoccupazione al minimo storico, quella generale e quella dei giovani. Però attenzione, il dato più importante di tutti è un altro, il dato più importante di tutto è che dall'inizio della legislatura i contratti a tempo indeterminato sono cresciuti, oltre 1.300.000, e i contratti precari sono diminuiti. Questo è il dato del quale io vado più fiera, perché chi ha un contratto stabile può firmare un affitto, può sottoscrivere un mutuo, può pensare a una famiglia, può avere e guardare al futuro con serenità, è perché significa che il precariato in questa nazione non era un destino. Lo dobbiamo dire ai nostri amici della sinistra che dicono che aumenta il precariato con questo governo, solo che è falso. Il precariato in questa nazione aumentava quando al governo c'erano loro, e la capisco la frustrazione, la capisco la frustrazione quando ci si rende conto che non ci sono mai state così tante donne che lavorano in Italia. Per il ciclo la Meloni vuole le donne un passo dietro agli uomini. Guardate i risultati. E io penso che fondamentalmente la sinistra sia molto arrabbiata con noi per questo, perché loro hanno detto un sacco di cose per decenni che non sono riusciti a fare, e poi siamo arrivati noi e le abbiamo dette noi, non perché eravamo di sinistra, banalmente perché eravamo gente del popolo e loro il popolo l'hanno abbandonato da un pezzo. Abbiamo investito sul lavoro quando altri buttavano miliardi per convincere la gente a restare sul divano, lo abbiamo fatto perché noi non vogliamo sudditi che dipendono dall'elemosina dei politici. Noi vogliamo cittadini liberi di pretendere dalla politica quello che è giusto. E lo abbiamo fatto come precondizione per affrontare l'altra grande questione, che non è solo quanta gente lavora, ma quanto guadagna la gente che lavora. Abbiamo messo la gran parte delle nostre risorse per proteggere il più possibile in un tempo così complesso il potere d'acquisto degli italiani. Con il taglio del cuneo abbiamo messo in busta paga anche intorno ai 100 euro in più al mese, altro che gli 80 euro di Renzi. Se aggiungiamo la riforma dell'IRPEF abbiamo rimesso nelle tasche degli italiani ogni anno 21 miliardi di euro, e poi la detassazione dei premi di produttività, delle mance, i fringe benefit, la soglia del forfettario alzata a 85.000 euro, perché noi non abbiamo mai accettato che le partite IVA, i professionisti, gli artigiani, i commercianti, i piccoli imprenditori fossero considerati lavoratori di serie B. Un lavoratore è un lavoratore!
3: Buongiorno Poletto e bentornato, non vedevo l'ora di risentire questa splendida trasmissione e le opinioni dei miei colleghi. Cosa direi alla Meloni? Mi congratulerei con il premio della durata del suo governo, però le ricorderei anche che un film di me, anche se dura 4 ore, rimane sempre un film di me. Buonasera Davide da Monza.
1: E allora Davide da Monza, grazie per essere tornato anche lei assieme a tutti gli altri. Simone da Roma, buonasera al 334 11 11 622.
4: Buonasera Simone da Roma. No, ci tenevo solo a fare un commento di smettere un po' di fare politica. Oggi la politica è diventata influencer, spot elettorali, propaganda. Sinceramente un po' vergognoso. Sinceramente, in maniera molto pragmatica, non voglio neanche dare tutta la colpa alla Meloni, nonostante quello che ha promesso poi non abbia mantenuto, però facciamo un po' un discorso molto serio e pragmatico. Cioè, in questi 4 anni di un governo molto duraturo è un punto molto di forza che consente anche però di dare un'impostazione dal punto di vista economico, dal punto di vista di un rilancio industriale, dal punto di vista dei pilastri di una società dove si basa la Repubblica Italiana, che è sanità, scuola, la cultura, il sapere per migliorarsi. Questo governo sinceramente ha anche beneficiato dei soldi del super bonus, nonostante attacca Conte, quindi ha avuto super bonus e 200 miliardi di PNRR che neanche ha destinato in parte a risanare il debito pubblico, quindi un governo veramente che ha fatto l'influencer, propaganda e spot. Quindi direi che insomma il ciclo si chiude quando si va a votare e speriamo insomma in un'altra forza politica che sia molto più concreta e pragmatica per il futuro del paese. Grazie.
1: Lei per chi spera, per chi andrà a votare in
4: buona
1: sostanza?
4: Io ho fatto anche il consigliere comunale a Roma nel 94, quindi ho avuto anche un po' esperienze politiche nella Roma capitolina. Sinceramente quello che uno spera non è che vedo una classe dirigente, nonostante tutto anche nella sinistra ancora dobbiamo fare il programma, cioè qui bisogna essere molto pratici e concreti, diciamo di una forma politica spero che diciamo investa le risorse dello Stato su linee molto più diciamo produttive e pragmatiche, per esempio il taglio della sanità, l'assistenza per quanto riguarda le imprese, il cuneo fiscale, cioè parliamo in maniera seria di politica pragmatica. Chiaramente poi tutto
1: Non ne sto sentendo parlare tanto in questo periodo, neanche lei.
4: Quello che mi spaventa, glielo dico io, quando facciamo le delibere al comune è chiaro che poi c'è quello di destra, di sinistra, ma al di là degli schieramenti parliamo di politica pragmatica che poi diciamo ne beneficia anche la maggior parte delle persone. L'esempio della Spagna, guardi, io vedo la Spagna, no? Io ho una struttura ricettiva a Roma, vedo la Spagna che ha più visitatori di noi, nonostante che Roma è caput mundi, come diceva anche il libro di Aldo Gazzullo quando governavamo il mondo. Il problema, la cosa positiva della Spagna è una politica di distribuzione di ricchezza che ne beneficiano tutti. Purtroppo questi concetti a personaggi che oggi poi non hanno neanche la laurea, con tutto il rispetto, che governano, parliamo del niente, capisce? Qui non voglio innescare polemiche o fare chiaramente luoghi comuni.
1: Guardi, l'Italia è stata fatta grande da persone che non avevano una laurea.
4: Non ci sono più i politici, dobbiamo essere un po' statista. Conviene con me, no? Questa mediocrità sì. Purtroppo fa sì che nell'arrabbiatura delle persone esce fuori il fenomeno Mannacci, capisce? Che il fenomeno Mannacci è quello che diceva Salvini 8 anni fa, che andava in giro per l'Italia cambiando i nomi sulle felpe, lo ripropone Vannacci, che ha tradito Salvini, con l'unica differenza che dal punto di vista del piano economico del programma di Vannacci, che chi lo vota neanche l'ha letto perché è scaricabile sul loro sito, il programma economico di Vannacci, cioè, è un colabrodo da tutte le parti, quindi non si può solo prendere voti e governare l'Italia solo con valori identitari, patria, famiglia. Qui lo Stato, e Mario Draghi insegna, è un'azienda, ci sono entrate e uscite, abbiamo tanto debito, ma la Meloni aveva PNRR miliardi di euro presi, e devo dire che Gualtieri nel comune di Roma ha molto dimostrato di poter di investire soldi, perché io i turisti che vengono a Roma la trovano più pulita, urbanistica migliorata, aree verdi, piazze, pavimentazione, quindi quando c'è la volontà in Italia le cose si fanno. Diciamo di fare una politica molto più pratica, non spot influencer. Questo è un po', poi insomma ci sarebbe da parlare fino a domani, ecco. Questo è un po'.
1: Però intanto la ringrazio. La ringrazio davvero, grazie Simone. 334 11 11 622.
5: Buonasera dottor Poletti, ancora io Stefano da Monza. Ecco, bravo, ha messo in onda proprio il discorso della Meloni. Io spero che questi sostenitori della sinistra che sono anche intervenuti in trasmissione almeno avessero sentito quello che ha detto la Meloni, perché, che dire, chapeau, è tutto vero quello che ha fatto e che ha detto. Non so di che cosa si devono lamentare, è solo invidia, rancore e basta. Forza Meloni, avanti così, e speriamo che vinca anche le prossime elezioni.
1: E allora forza con i vostri messaggi, 334 11 11 622. Tra poco Alessandro Sallusti, direttore di Libero.

0: RPL da Milano, con tutto questo livore, la Premier cova una grande frustrazione personale, inutile che si elogi per l'abbassamento dello spread. Lo spread è sceso perché la Germania è nel pantano. Giuseppe da Roma, buonasera, bentornato. Sto sentendo questo saccente, lo definisce, di Roma, ma come dice Bonaccini, quelli di destra sono troppo ignoranti e non ce la facciamo con questi scienziati del campo largo. Infatti le scrivo e non chiamo perché mi vergogno, non ho capito niente, però ho dato conto del suo messaggio. Sentiamo qualche vocale.
1: Buonasera Poletti, innanzitutto complimenti per la trasmissione, poi niente, un mio piccolo intervento, un mio piccolo pensiero sulla Meloni. Non ho mai votato la Meloni, quindi sono un fuoriuscito dalla Lega e sto cercando di dare una mano a Patto per il Nord, al nostro segretario Paolo Grimoldi, che però vedo che viene un po' trascurato a differenza di altri. Ma al di là di questo, niente, volevo dire che per tutti quelli che dicono che non ha fatto niente, però io mi rendo conto che vabbè, i miei soldi che avevo in tasca ce l'ho in tasca ancora. Quindi al di là del debito che ha creato il Movimento 5 Stelle di 200, non mi ricordo più, al di là del reddito di cittadinanza che ha rovinato tantissimi giovani perché oramai nessuno ha più voglia di lavorare, vogliono essere tutti mantenuti dallo Stato, però una riduzione del cuneo fiscale l'abbiamo vista, bene o male. Non penso che nessuno la possa negare. E per il resto, poi sì, ci sono state tante cose che hanno fatto, ad esempio cancellazione dal reddito di cittadinanza in reddito di sopravvivenza o quello che è, comunque diciamo che più bisognosi. Poi per quanto riguarda i disabili, qualcosina è stato fatto. Certo, se si ha un debito annuo, si parte da non da zero, ma si parte da meno 30 miliardi, e parlo di miliardi, non è facile far gestire le cose, no? Chiaro.
0: Allora, altri che vogliano difendere l'operato della Meloni, 334 11 11 622, Meloni che parla di caro energia e di lavoro per risollevare il Sud Italia. Sentiamola.
2: Abbiamo protetto la sicurezza energetica di questa nazione, oltre 60 miliardi di euro stanziati per difendere le famiglie e le imprese dal caro energia, il bonus sociale portato a 315 euro, bollette più leggere per le imprese e un contributo chiesto da noi, non dai nostri predecessori, da noi ai grandi dell'energia, perché quando tutti pagano non può esserci qualcuno che guadagna e basta. E quando si è chiuso lo stretto di Hormuz, il petrolio è schizzato. Siamo intervenuti con il taglio delle accise, con le accise mobili, che significa tutto quello che lo Stato incassa in più torna immediatamente alla pompa per abbassare il prezzo. E altri provvedimenti sono in arrivo, però vi annuncio che questa volta saranno più mirati, perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1200 euro al mese. Abbiamo protetto questa nazione il più possibile dall'impennata del costo dell'energia, ma adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia. Ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare. Esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari, perché non ha senso andare a comprare il petrolio in Qatar se ce lo abbiamo in Basilica. E perché per noi la transizione non significa impoverire le famiglie, non significa chiudere le fabbriche, non significa consegnare il futuro a potenze straniere, significa autonomia, significa innovazione, significa neutralità tecnologica. Ci accusano di essere negazionisti del cambiamento climatico. Noi non siamo negazionisti del cambiamento climatico, noi siamo negazionisti delle idiozie con cui la sinistra ci dice che dobbiamo combattere il cambiamento climatico, perché siamo banalmente persone intelligenti. Abbiamo protetto chi lavora la terra, e in questa regione ne sapete qualcosa, dal furore ideologico dell'ambientalismo cieco, perché per noi chi coltiva, chi alleva, chi pesca non è nemico dell'ambiente, è il primo custode della natura. E poi, e sono contenta di dirlo qui, abbiamo protetto il Sud. Per troppo tempo queste terre, queste regioni, questi luoghi sono stati trattati come un problema da risolvere o magari come un serbatoio di voti da tenere buono con il clientelismo. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, abbiamo scommesso che il Sud poteva diventare la locomotiva d'Italia sbaragliando ogni pronostico. E i numeri, che non sono opinioni, dicono che era la scelta giusta. Il PIL del Sud cresce più della media nazionale, l'occupazione cresce più della media nazionale, nei primi 3 mesi di quest'anno l'export del Mezzogiorno e delle isole è cresciuto di oltre il 13%, la ZES unica, che citavo prima e che nasceva da questa convinzione, ha generato 60 miliardi di euro di giro d'affari. E poi il modello Caivano, che abbiamo adesso esteso ad altri 8 territori, parte da un'idea chiara: lo Stato non può arrivare soltanto dopo che uno Stato, che un ragazzo ha abbandonato la scuola, dopo che una piazza è diventata terra di nessuno, dopo che è arrivata la cronaca. Lo Stato deve arrivare prima, con una scuola aperta, con una palestra illuminata, con spazi di aggregazione, con opportunità. Non ci sono zone franche che noi possiamo tollerare in questa nazione.
0: Allora, vi piaccia o non vi piaccia, la dovreste contestare con i fatti, come ha fatto lei, portando degli elementi. Allora lo dico sia a quelli che difendono l'operato della Meloni, sapete che mi piace molto il confronto con voi e tra di voi, sia a quelli che l'accusano: portate fatti. Lei, a dire il vero, ne ha portati a Bari, ma ci fermiamo, ma solamente per ascoltare il giornale radio e poi ancora di qui, ancora torniamo qui.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Sono le 19 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera e ancora bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'onda nera travolge Berlino, Merz ammette il trionfo delle AfD alle regionali ma esclude le dimissioni. Ancora scontro con la Russia, intanto dopo le accuse di attacchi ibridi in Germania, chiuso il consolato tedesco a San Pietroburgo. Witkoff parla di progressi nei colloqui a Mosca e Kiev. Israele ancora all'attacco su tutti i fronti, vittime in Libano e Cisgiordania, sale la protesta nelle cancellerie arabe. Con Ranucci una grande amicizia, dice la Vitola, che chiede il trasferimento ai domiciliari. Il campionato passa il testimone alla Champions, stasera si chiude la terza di Serie A, domani l'Inter in casa del Real dell'ex Mourinho.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Marco Mancini, Nicola Compagnone e per lo sport Gerardo De Vivo. Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi, l'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta ma non si dimette, CDU ed SPD ridotte ai minimi termini.
10: La Germania non solo fa i conti con il ciclone AfD. L'estrema destra ieri ha stravinto le elezioni locali in Sassonia-Anhalt, un land della ex DDR, supera superando la quota del 44% dei voti. Non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz, a detta di tutti il grande sconfitto, ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra, che punta a distruggere la CDU. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%, ma nonostante il trionfo nelle urne non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo nel Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD Sigmund, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra il Consiglio degli Ebrei Tedeschi, e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto: non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
9: E intanto si allarga ancora lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca, dopo che il governo tedesco ha accusato la Russia di presunti tentativi di attacco ibrido sul proprio territorio, tanto da disporre la chiusura del centro culturale Casa Russia. Il Cremlino, che aveva già risposto chiudendo il Goethe Institute nella capitale, annuncia oggi la sospensione del consolato tedesco a San Pietroburgo. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, ha detto intanto Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. E secondo la stampa ucraina, il presidente americano Trump avrà in giornata una conversazione telefonica col presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky. È stata un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Haggia in scontri coi coloni israeliani. Ma a sorpresa, sul West Bank il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su pressione americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dai coloni. La Lega Araba intanto, riunita al Cairo, rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato. Ora in Italia con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me, e quanto ha detto Walter Lavitola stamani durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere mandante, reo confesso, dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto in ottobre 2025. Abbiamo chiesto i domiciliari, fa sapere il legale di Lavitola Arturo Cola.
11: Ha confermato che c'era necessità di proteggerlo, tant'è che ha fatto 2 mesi di telefonate al dottor Ranucci per far sì che la scorta fosse aumentata, e poi ha precisato anche che la sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quali quello di un riscatto sociale del quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari. Questo era, diciamo, il vantaggio collaterale rispetto al fatto di tutelare l'incolumità di un amico.
9: La vittoria dell'estrema destra alle regionali in Germania, coi concomitanti timori anche per la tenuta del governo Merz, si fa un po' sentire anche sulla borsa tedesca, che cede un paio di decimi a fronte di una tendenza cautamente rialzista in Europa. Nel giorno della chiusura di Wall Street per il Labor Day, Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto percentuale. Ancora in rialzo le quotazioni internazionali di petrolio. E oggi i dati Eurostat sul PIL nel secondo trimestre in Eurolandia: ha aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1 annuo. Ai massimi la Spagna, più 2,7% tendenziale. Va relativamente meglio per il nostro paese il dato sull'occupazione, cresciuta nel trimestre di 3 decimi, 2 in più della media nell'area euro. E dal forum di Cernobbio, conclusosi ieri, anche un appello per trattenere in Italia i giovani talenti del paese. Serve una strategia nazionale per attrarre, trattenere e valorizzare il capitale umano qualificato. Sentiamo.
12: La crescita economica e sociale del paese passa anche attraverso politiche volte a trattenere i talenti, e quanto emerge dallo studio, comprendere e contrastare il fenomeno della perdita dei talenti. La roadmap per l'Italia, realizzato da Tea Group in collaborazione con Philip Morris Italia. Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato
13: di Philip Morris, continuerà a lavorare su questo tema, forte anche della propria esperienza di saper attirare, trattenere e sviluppare talenti. Io credo che ci siano due parole chiave: il primo è formazione, il secondo è saper dare loro maggiore responsabilità. È un tema di cultura imprenditoriale questo.
12: Solo negli ultimi 10 anni l'Italia ha perso oltre 300.000 cittadini qualificati, con un grosso impatto sulla competitività del paese. Nel solo 2024 oltre 141.000 italiani, 45.000 dei quali laureati, hanno trasferito la residenza all'estero, capitale umano che non contribuisce più al sistema paese, per formare il quale lo Stato spende 7,2 miliardi di euro all'anno. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
9: Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti i servizi essenziali domani dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Calcio infine, due incontri chiudono stasera la terza giornata di Serie A, mentre è già in clima Champions l'Inter, prima delle 4 italiane in lizza a scendere in campo domani a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho.
14: L'Inter, campione d'Italia, 3 vittorie su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire la musichetta dei sogni, quella della Champions. Pronti via l'esordio nerazzurro, domani è di quelli da brividi. Vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu. Il Real, tornato a casa dell'ex Mourinho, per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. Per la Roma il debutto in Coppa Istanbul col Fenerbahce giovedì, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con l'Ipsia, mentre mercoledì il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti garantite contro i campioni della Premier. Intanto stasera in tema campionato il terzo turno si chiude con un doppio Monday Night, Cagliari-Lecce, già punti importanti nella corsa a salvezza, e alle 20.45 Udinese-Lazio. In caso di successo i biancocelesti di Gattuso raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
9: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora una notizia dell'ultima ora che riguarda Emma Bonino, che è ricoverata in ospedale a Roma, è grave, soccorsa in casa nel pomeriggio, trasportata in ospedale in codice rosso. Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma, secondo quanto si apprende la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Secondo fonti di agenzia, le agenzie battono proprio in questo istante la notizia del ricovero in ospedale di Emma Bonino. Secondo le fonti di agenzia, Emma Bonino ricoverata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito sarebbe in gravi condizioni. Ripeto la notizia, Emma Bonino ricoverata in gravi condizioni all'ospedale, in ospedale a Roma. Sapremo di più tra pochissimo.

0: notizia dell'ultima ora, la nostra redazione al lavoro per reperire ulteriori aggiornamenti. La notizia dell'ultima ora riguarda il ricovero d'urgenza a Roma di Emma Bonino. Secondo quanto si apprende, vi dicevo, la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro della capitale a Roma nel pomeriggio e trasportata all'ospedale Santo Spirito. Da quella che emerge dalle prime indiscrezioni sarebbe in gravi condizioni di salute. Emma Bonino, naturalmente l'augurio che tutto si risolva, anche se ve lo dico sinceramente, le notizie che stanno circolando parlano di condizioni di salute piuttosto gravi. Staremo ad ascoltare, staremo a vedere con gli aggiornamenti. Noi torniamo a Giorgia Meloni, che rivendica i risultati del suo governo, che medita di andare in tour per l'Italia a raccontare i suoi successi, per esempio sull'immigrazione. Sentiamo.
1: Abbiamo protetto i confini di questa nazione. E anche qui ho visto molta confusione interessata. Solo che i numeri non sono un'opinione. Nel nostro primo anno di governo, il 2023, l'immigrazione era fuori controllo. In Africa dilagava. So bella, grazie, adesso. Amore, ti richiamo. È mia figlia, scusate. Ha fatto 3 telefonate. Nel primo anno di governo, 2023, l'immigrazione era fuori controllo, in Africa dilagava l'instabilità, in Medio Oriente la situazione era tesissima, le reti di trafficanti erano sempre più competitive, ramificate, i viaggi sempre meno costosi, e noi non avevamo né a livello nazionale né a livello europeo le norme che servivano a rompere il meccanismo, senza considerare l'evidente opposizione di interi pezzi dello Stato a qualsiasi politica di contrasto all'immigrazione illegale. Però ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo lavorato su tutti i fronti, abbiamo cercato soluzioni strutturali, perché chi vi propone soluzioni troppo semplici e non vi spiega come si fa, mi sa che non vi sta dicendo tutta la verità. Risultato: nel 2026 gli arrivi irregolari in Italia sono calati dell'83% rispetto allo stesso periodo del 2023, di quasi il 70% rispetto al 2022. E non è accaduto perché la situazione intorno a noi è migliorata, tutt'altro, è ancora più instabile, è accaduto come il risultato del nostro lavoro. E a chi per tutta l'estate ci ha fatto lezione sui dublinanti, ricordo solamente questo: noi abbiamo bloccato 80.000 ricollocamenti verso l'Italia, la sinistra al governo ne aveva accettati almeno 30.000. Eccola la differenza. E poi la cosa più importante di tutte, che non si vede dai numeri. Voi ve lo ricordate che per anni ci hanno detto che le nostre posizioni erano impresentabili, che erano fuori dalla civiltà giuridica europea. Bene, vi comunico ufficialmente che oggi quelle posizioni sono legge europea e quindi sono la civiltà giuridica europea. Contrasto ai trafficanti, procedure di asilo più stringenti, rimpatri più rapidi, una lista europea di paesi sicuri, accordi con i paesi origine e transito, la possibilità di aprire centri per i rimpatri fuori dall'Unione, cioè esattamente quello che noi abbiamo fatto in Albania. Ci hanno chiamato estremisti per anni e poi hanno copiato tutto. Ecco che cosa significa contare a Bruxelles, ecco che cosa significa far contare la destra, non alzare di più la voce, ma portare tutti sulla tua posizione senza cambiarla di una virgola. Lo abbiamo fatto noi, lo abbiamo fatto nonostante l'opposizione dei nostri avversari. Capisco la frustrazione della sinistra, lo devo dire. Sono rimasti un po' soli, adesso stanno cercando di far cacciare il primo ministro danese, la mia amica Mette Frederiksen, dal Partito Socialista, perché dice le stesse cose che diciamo noi sull'immigrazione. due anni fa cercavano di cacciare Edi Rama dal Partito Socialista perché ci aiutava con i centri per l'Albania, cari amici della sinistra, ma il dubbio, visto che manco nei socialisti la pensano più come voi, che il problema sia... No, cioè voi stoici, meraviglioso.
0: E allora questa Giorgia Meloni, questi voi al 334 11 11 622.
2: Ma cari miei, difendere la Meloni, al di là di quelle che siano le politiche che ha attuato, è semplicemente impossibile a rigor di logica, perché un politico si valuta, o almeno questo è quello che accade dai tempi dell'antica Grecia, e quindi è l'auspicabile, si valuta per l'attuazione delle promesse fatte. Qui non abbiamo la memoria di ciò che è successo, non si può difendere una persona che ha promesso i blocchi navali, il taglio delle accise, i famosi 1000 euro con un click, l'eliminazione della Fornero, i 900.000 rimpatri nei primi 6 mesi di governo, perché delle due l'una: o ha promesso cose che sapeva che non avrebbe mantenuto, o la gente che adesso la giustifica e la difende non ha memoria. Ma ricordiamoci che a non avere memoria sono solo due categorie di essere. Di esseri, diceva sempre Aristotele, i bambini e gli animali.
3: Dottor Poletti, Enrico di Roma. Allora, discorsi, purtroppo ne dice talmente tante delle cose che mica gli si passa, gli appresso a tutte quante. Allora, modello Caivano, c'è la piscina, c'è la palestra, sì, però se scordate di dirlo che sto a pagamento, non so, gratuite, quindi i poveracci che non se la potevano permettere prima di andarci, non se la possono permettere adesso, quindi non ci si può andare. Poi non esiste, non accetta le zone franche, ma forse dovrebbe fare un attimo un salto giù a Foggia, però quella gli va bene. Dove ci stai i campi dei lavoratori, dove ci vanno i caprali a prendere, che hanno fatto una vera e propria città, però quelli vanno bene perché devono lavorare per 3 euro e famo finta di non vederle, quelle zone franche però gli vanno bene. Poi lo sai qual è il fatto? È che chi per esporre le proprie idee, per farle cercare di valere, strilla, vuol dire che non è convinto. Vuol dire che non ci crede, perché non c'è bisogno. Se è una cosa ci credi veramente che l'hai fatta, non è bisogno di strillare. Se lei strilla è perché si deve convincere lei stessa di quello che dice. Io quello che ho visto che ha fatto è che ha piazzato tutti i parenti, amici dei parenti, tutti gli amici suoi lì sono stati sistemati. Quello sì, quello è vero, l'ha fatto.
0: E allora questo è Enrico di Roma, è sempre voi, 334 11 11 622, dopo il brano.

0: Ecco, ovviamente tutti noi siamo vicini a Emma Bonino, 78 anni, arrivata nel pomeriggio in codice rosso al pronto soccorso del Santo Spirito.
1: Con un abbraccio affettuoso a una donna straordinaria che ha dato tantissimo alla politica italiana e non solo italiana. Le auguriamo di venire fuori anche questa volta con la sua forza da un momento così difficile.
0: Per il resto ci affidiamo appunto al lavoro dei sanitari. Certo. Rosato, Meloni che rivendica i successi, l'abbiamo sentita tutti, la stiamo riascoltando, dall'altra parte che succede?
1: Intanto la Meloni fa bene a rivendicare successo, perché il successo sta nella longevità di questo governo, del suo governo, che è un dato statistico. Dopodiché ci sono due elementi. Il primo, che la sua longevità è anche grazie a un'opposizione abbastanza incapace di fornire un'alternativa, e quando non si fornisce un'alternativa è evidente che si facilita la vita a chi sta governando. E il secondo elemento, che secondo me è ponderante, è che il governo Meloni si è caratterizzato per una chiave di lettura che Giorgia Meloni e gli altri leader della coalizione hanno capito: bisogna non fare nulla per non scontentare nessuno. E quindi loro hanno caratterizzato questi 4 anni per non aver fatto nessuna riforma. Non c'è una riforma che riguardi la scuola, il lavoro, l'industria, nulla. Perché così sono sicuri di non aver contestato, di non aver contestazione, di non aver disturbato nessuno. E questo ha aiutato la permanenza di questo governo nel vivacchiare. Naturalmente non ha aiutato il governo, non ha aiutato il paese. Ci sono poi cose che sono andate bene, che sono state fatte bene, politiche che hanno avuto anche dei risultati positivi, ci sono anche politiche che hanno avuto risultati pessimi. Mi piace ricordarne una positiva, perché altrimenti si dice l'opposizione grida solo che non va bene nulla, noi non lo facciamo mai, e bisogna dire e riconoscere al ministro Giorgetti di aver tenuto i conti in ordine in questo paese, e questo non è un fatto da poco, è un fatto importante che ha dato maggior stabilità e maggior credibilità anche internazionale sui mercati finanziari all'Italia.
0: Ecco, dall'altra parte non è che si sia trovato una sintesi, insomma, va detto, no?
1: Ma no, e neanche la troveranno, perché sì, faranno le primarie alla fine. Noi nel campo largo non abbiamo niente a che fare, perché io, la mia storia viene da aver fatto anche il capogruppo del Partito Democratico, ma noi approvavamo il Job Act e loro adesso fanno la raccolta delle firme per abolirlo, e facevamo le riforme della giustizia, e loro a sinistra o nel campo largo sono completamente schierati su qualsiasi posizione conservatrice sulla giustizia. Cioè, l'elenco è lungo, quindi noi in quella con quel tipo di politica, con quel modello di politica non abbiamo nulla a che fare. Però al di là è una proposta politica che li vede, diciamo, schiacciati su una sinistra ideologica e che dovrà trovare con fatica una composizione che troverà solo con le primarie, dove tra Conte e la Schlein, secondo me, vincerà Conte, perché comunque risulta quello che il Premier l'ha già fatto. Sarà una battaglia in cui, ahimè, la proposta politica non sarà all'altezza della sfida che il nostro paese ha, che non è certo una sfida in politica internazionale di leader che non hanno mai avuto nessuno di loro, nessuno, fra Tajani, Bonelli, Schlein, Renzi, Conte, mai avuto il coraggio di andare a Kiev in 4 anni di guerra, mai neanche una volta. E questo racchiude tutto, insomma, quello che posso pensare della politica estera che quella coalizione sa esprimere.
0: Grazie all'onorevole Ettore Rosato, Azione, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Grazie a voi.
0: E allora, aggiornamenti su Emma Bonino, ricoverata in ospedale grave, ma secondo quanto si apprende i medici del Santo Spirito la stanno sottoponendo a una serie di aggiornamenti. Al momento è in valutazione al pronto soccorso, è stata

0: poco bene a casa, è stato chiamato al 118, in questo momento sarebbe cosciente, si è in attesa delle valutazioni dei medici. Fonti dei radicali chiariscono come al momento non si tratti di una visita di controllo e non ci sia stata alcuna diagnosi, tantomeno un ricovero. Vi ricordo che la storica esponente dei radicali italiani ha combattuto dal 2015 contro un microcitoma polmonare. Il 5 novembre del 2024 Papa Francesco le aveva fatto una visita sorpresa a casa poco dopo le dimissioni dalla politica dall'ospedale. E rilanciano però le agenzie il fatto che si stia sottoponendo in questi minuti ad alcuni esami. Non è ricoverata ma è al pronto soccorso. L'agenzia La Press dice: a quanto si apprende da fonti sanitarie, la storica leader dei radicali è arrivata in ospedale in codice rosso, sarebbe in condizioni gravi. Staremo a vedere, naturalmente vi terremo informati. Le notizie sono quelle che ci arrivano dalle agenzie di stampa, molto spesso contrastanti tra loro. Comunque il ricovero in ospedale e la situazione non particolarmente buona sarebbe confermata da più fonti. Naturalmente buona lotta ad Emma Bonino.
1: Giornale radio.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 35 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, con solo qualche annuvolamento ancora presente sulle Alpi. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità atmosferica praticamente su tutta la penisola, qualche nube in più solo sulle coste dell'Alta Toscana. In giornata poi aumenterà l'instabilità sulle nostre montagne, sia sui rilievi alpini sia su quelli appenninici, sintomo di un cambiamento più marcato verso sera a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora difficoltà in A1 per ripristino. A seguito di un incidente ci sono ancora rallentamenti e code a tratti tra Impruneta e Calenzano verso Milano. A Milano code in A4 tra Pero e Cinisello verso Trieste, tra Milano Est e Cormano verso Torino. Code inoltre in tangenziale nord da Nova verso Sesto e Ovest tra Rozzano e Corsico in ambo i sensi. A nord di Roma ancora code sulla Cassia degli dal raccordo a prima porta verso Viterbo. Code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna dalla Pisana da Aurelio e da Monte Sacro alla Rustica e in esterna dalla Roma a Fiumicino a Laurentina. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e sulla statale 162 DIR tra la tangenziale barra Ponticelli verso i paesi vesuviani. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E allora ancora nessuna notizia di Emma Bonino, che viene data per cosciente. È stata ricoverata, vi ricordo, d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma, 78 anni, ex commissaria europea e ministra italiana, la dirigente radicale, era stata ricoverata presso lo stesso ospedale dopo un malore il 30 novembre 2025. Vi ricordo che in passato Emma Bonino è stata colpita da un tumore al polmone. Iniziano le prime reazioni della politica. Carlo Calenda su X: la vicinanza mia personale e di tutta la comunità di azione a Emma Bonino, tieni duro. Insomma, così Carlo Calenda è il primo dei politici a commentare il ricovero in ospedale di Emma Bonino. Naturalmente monitoriamo la situazione, per quanto ci sia parecchio riserbo, ma questo riserbo viene in qualche modo violato dalle notizie che arrivano da più parti delle condizioni di salute gravi di Emma Bonino. Questo viene confermato in questi istanti da quasi tutte le agenzie di stampa.

0: you picked up.
1: Call me when you break up.
2: E allora andiamo avanti nell'ascoltare l'intervento di Giorgia e Meloni a Bari, tra poco altri ospiti e ancora voi al 334 11 11 622. E se ve la doveste trovare di fronte, che le direste? In termini civili, ovviamente, vi sto chiedendo. 334 11 11 622. Meloni, che ha parlato anche di diritti delle donne, Islam e femminicidi. Ascoltiamo.
3: E c'è un altro punto su cui non faremo mai un passo indietro. Voglio dire anche questo. In Italia noi rispettiamo ogni fede religiosa. È scritto nella Costituzione, è scritto anche nella nostra storia. Però in Italia c'è una legge sola, ed è la legge italiana. Non esiste un pezzo di questa nazione dove valgono altre regole. Non esiste una periferia, un quartiere, una strada dove una ragazza debba chiedere il permesso per studiare, per vestirsi come vuole, per amare chi vuole. La libertà delle donne in Italia non è negoziabile. Non esistono luoghi di culto che si sottraggono ai controlli, al dovere di trasparenza che vale per tutti gli altri. E non esiste nessuna tolleranza, neanche un grammo di tolleranza per la propaganda fondamentalista e per chi organizza cellule jihadiste sul nostro territorio. Abbiamo protetto chi rispetta le regole, perché la sicurezza è ancora una nostra stella polare. Siamo, come sempre, dalla parte di chi vuole tornare a casa la sera senza avere paura, dell'anziano che vuole proteggere i risparmi di una vita, del commerciante che difende il lavoro di 30 anni, di chi si ritrova la casa occupata, e siamo dalla parte delle forze dell'ordine, uomini e donne, che ogni giorno rischiano per difendere la nostra sicurezza, e non accettiamo vengano aggrediti mentre fanno il loro lavoro. Per questo abbiamo aumentato le pene per chi li aggredisce e garantito loro tutela legale nell'esercizio delle funzioni. Abbiamo inasprito le pene per diversi reati, abbiamo introdotto norme di buonsenso come quella che stabilisce che se ti fai male mentre delinqui non puoi chiedermi di risarcirti. Stiamo costruendo nuove carceri perché vogliamo garantire certezza della pena, e non risolveremo mai il sovraffollamento carcerario con gli indulti o con le amnistie. Abbiamo programmato 45.000 assunzioni nelle forze dell'ordine per rafforzare il controllo sul territorio. In meno di 4 anni 4.000 operazioni ad alto impatto, oltre 1 milione di persone controllate, migliaia e migliaia di arresti. Abbiamo protetto le donne sul serio. Risorse strutturali per i centri antiviolenza, le case rifugio, il codice rosso, il reddito di libertà, il femminicidio come reato autonomo. L'orrore che ha strappato ieri la vita a Lorena ci stringe il cuore e ci ricorda che il femminicidio esiste, e come se esiste. E combatterlo non significa dire che la vita di un uomo vale meno, significa riconoscere che nel femminicidio c'è un aggravante. Si uccide una donna perché ha osato essere libera, e questo nella civiltà europea e cristiana non è previsto.
2: E poi i temi di sicurezza, difesa e giustizia, anche qui vi voglio. 334 11 11 622, sentiamo.
3: Ci siamo occupati di criminalità giovanile perché non intendiamo chiudere un occhio con chi crede di poter fare il padrone nelle nostre strade, di poter terrorizzare i coetanei, accoltellare un ragazzino per un paio di scarpe. Non ci interessa da dove viene, non ci interessa che età ha. Chi si comporta così nella nostra Italia ne risponde. E poi voglio dire che c'è un'altra cosa della quale vado particolarmente fiera. Avevamo promesso che alle mafie non avremmo dato tregua, e così è stato. Abbiamo blindato l'ergastolo ostativo, abbiamo cancellato gli sconti di pena per i boss, grazie alle forze dell'ordine, a tanti magistrati capaci, sono caduti latitanti che generazioni di italiani avevano considerato imprendibili. Lo voglio dire perché in un tempo in cui i nomi di Falcone e Borsellino vengono tirati per la giacca ogni polemica, penso che ci sia un modo solo per onorarli, ed è continuare questo lavoro. E quindi ce la stiamo mettendo tutta anche sulla sicurezza, so che da noi ci si aspetta di più, e però lo ripeto ancora una volta, serve anche che tutta la catena funzioni, perché se noi facciamo le leggi, le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, e poi dopo 48 ore il giudice rimette in libertà un uomo accusato di aver violentato una ragazzina di 13 anni, la catena si spezza e il lavoro di tutti diventa inutile. Chiedo a chiunque prenda uno stipendio pagato con i soldi delle tasse degli italiani di aiutarci a difendere la sicurezza degli italiani. E poi c'è l'altra sicurezza, quella su cui si fa più demagogia, che è quella legata alla difesa. E guardate, voglio dire anche questo, è falso che per difendere l'Italia, chi puoi fare, comizi al posto mio? È falso che per difendere l'Italia dobbiamo rinunciare a curare gli italiani o a sostenere le famiglie o a finanziare la scuola. Noi possiamo tranquillamente rafforzare la nostra sicurezza, difendere il nostro modello sociale nello stesso tempo. Chi vi racconta il contrario non vi sta dicendo la verità. E aggiungo che nessun politico serio, con minacce come quelle che si stanno moltiplicando intorno a noi, può davvero sostenere che rafforzare la sicurezza di questa nazione non sia necessario. Ve lo dirò anche se so che costa, perché sono, o pretendo di essere, un politico serio. Noi non possiamo permetterci di lasciare la nostra nazione esposta. La sicurezza nazionale non è l'alternativa alla libertà, è la condizione, la precondizione perché la libertà esista. E potrei andare avanti per ore con il lavoro che abbiamo fatto, che è molto più ampio. Penso alla giustizia, vedi che arrivavo, dove chiaramente nonostante l'occasione persa della riforma costituzionale continuiamo a lavorare ad esempio sul giusto processo, non rinunciamo a dare risposte. Penso all'enorme lavoro che abbiamo fatto sulla scuola, sull'università, sulla cultura. Penso allo sport, penso ai tanti cantieri che sono ripartiti, al piano Mattei, la centralità che l'Italia sta recuperando nel Mediterraneo. Penso alla disabilità, perché noi abbiamo un ministero dedicato alla disabilità. Voglio ricordare qui che in questi anni abbiamo immesso in ruolo oltre 37.000 insegnanti di sostegno e molto molto altro. E guardate, mi scuserete se vi ho rubato tutto questo tempo per raccontare almeno una parte di questo lavoro, però vedete, l'ho fatto perché io per anni ho pensato che bastasse farle le cose, anche se non le raccontavi abbastanza, che tanto il messaggio sarebbe arrivato lo stesso. Oggi a volte penso che forse mi sono sbagliata, oggi a volte mi pare che passino soprattutto i messaggi di chi li ripete ossessivamente, anche quando sono delle menzogne.

0: Buonasera giornale radio, buonasera dottor Poletti, ben ritrovato, sono contenta di sentirla in onda. Non amo particolarmente le dichiarazioni che fa l'onorevole Meloni, non mi trova diciamo verso la sua linea politica, però tutto il discorso che sto ascoltando, che lei sta riproponendo, mi trova al 100% favorevole dalla sua parte, ne condivido e ne sottoscrivo ogni singola parola. Buona serata e buon proseguimento.
1: E allora aggiornamento per grazie Mabel da Roma, siete tornati tutti, questa prima puntata mi fa piacere, aggiornamento per quanto riguarda le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata al Santo Spirito, definite gravi, il medico parla al medico e dice è vigile e lucida. Emma Bonino si trova attualmente al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma, sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria, resta vigile e lucida, questo è quello quanto riferisce il medico curante Claudio Santini, che è in costante contatto con i medici del Santo Spirito. Questo vi dovevo in una situazione che è ancora purtroppo in evoluzione, ci auguriamo in evoluzione positiva. Ovviamente saluto il mio amico, collega europarlamentare del Movimento 5 Stelle Gaetano Pedullà. Buonasera.
2: Eccoci
1: Gaetano.
2: Qua. Buonasera Roberto, buonasera a tutti.
1: Naturalmente anche voi vi unite al sostegno a Emma Bonino per quanto riguarda le condizioni di salute, ci mancherebbe, ma andiamo alla salute di questo governo che pare essere in formissima, ha tagliato il traguardo, abbiamo ascoltato prima Giorgia Meloni, ha battuto ogni record, e voi dall'altra parte che fate, Gaetano?
2: Dall'altra parte non ci caschiamo, il record di longevità non corrisponde al record di cose da festeggiare per gli italiani. Vedi, Meloni, che l'hai fatta ascoltare poco fa, parla dei diritti delle donne islamiche e fa in modo di omettere che per il carrello della spesa, per il costo dell'energia, per le tasche dei lavoratori non è arrivato quasi nulla, le persone sono in grande difficoltà, e quando ci parla di blocco dei risarcimenti a chi ha commesso i reati o delle nuove carceri che vogliono costruire o delle assunzioni dei poliziotti, sono 4 anni che governano, perché si parla sempre di cose da fare se hai avuto tanto tempo per farle e non le hai fatte? Allora, la verità vera è che c'è un governo che non è riuscito a dare un impulso necessario al paese, non è riuscito a mantenere le promesse, dovevano togliere le accise, abbassare le tasse, fare un sacco di cose, e poi si stupiscono che la gente voti a destra, più a destra, cercando, come dire, una novità politica, o non si stupiranno quando vinceremo noi le elezioni, noi fronte progressista che stiamo provando a costruire, perché anziché riempire il panorama di promesse impossibili, stiamo preparando un programma di cose da fare, di cose fattibili, di cose soprattutto che interessano davvero agli italiani, a cominciare dal portafoglio.
1: Quando vedo un programma, quando vedo un leader?
2: 19 e 20 settembre vedrai a Nova, che è la conclusione del più grande percorso partecipativo che ha organizzato il Movimento 5 Stelle in 100 città italiane, a Milano, le conclusioni del programma che poi negozieremo col Partito Democratico, con le altre forze progressiste. È un programma che, proprio perché serio, ha necessità di tempo, ha necessità di elaborazione. Io penso che gli italiani si siano siano stufati di promesse e di parole al vento e si aspettino davvero serietà nelle cose da fare, puntando magari alle cose serie. E tra queste c'è anche la sicurezza, c'è anche le questioni che interessano di più alle persone, il lavoro, l'ambiente, le cose che ci servono, la sanità. Questo governo Meloni sulla sanità cosa ha fatto? Ha arricchito enormemente in 4 anni i padroni della sanità privata e il povero Cristo che ha bisogno di una visita può aspettare mesi e mesi in lista d'attesa. E non parliamo dei veri beneficiati del governo Meloni: l'industria dell'energia, l'industria delle banche, l'industria della finanza, l'industria delle assicurazioni, l'industria del settore delle armi. Quanto hanno guadagnato in questi anni? Ecco, direi che adesso è il momento di far guadagnare i cittadini.
1: Grazie, so che potresti continuare per ore. Grazie Gaetano Pedulla, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Naturalmente ringrazio anche voi perché il mio tempo è finito. Vi volevo ringraziare particolarmente, assieme ovviamente a Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, che ho ritrovato con piacere. Lorenzo Cappadone che ha creato anche il sound delle schede, gli effetti delle schede di Matteo Respinti. Dicevo, vi ritrovo con piacere, cari ascoltatori, e sarà un lungo viaggio che faremo a partire da oggi, che oggi è terminato. Saluto anche chi ci ascolta in seconda edizione dalle 22 all'1, a partire da oggi, ma andrà avanti per lungo tempo ancora. E allora ritrovarvi tutti qui con l'affetto di sempre, la partecipazione di sempre, l'interesse di sempre, mi ha fatto un grande piacere. Allora vi volevo dire che però non finisce qui, Giornale Radio continua le sue dirette. Tra poco il nostro e vostro Francesco Massardo con il timone delle 20, quindi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi aspetto domani.
3: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Sono le 20.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera da Alessandro Cisilin. Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta, ma non si dimette. CDU ed SPD ridotte ai minimi termini. Sentiamo Marco Mancini.
9: La Germania non solo fa i conti con il ciclone AfD. L'estrema destra ieri ha stravinto le elezioni locali in Sassonia-Anhalt, un land della ex DDR, superando la quota del 44% dei voti. Non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz, a detta di tutti il grande sconfitto, ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra, che punta a distruggere la CDU. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%, ma nonostante il trionfo nelle urne non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo nel Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD Sigmund, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra e il Consiglio degli ebrei tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto.
8: E intanto si allarga ancora lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca, dopo che il governo tedesco ha accusato la Russia di presunti tentativi di attacco ibrido sul proprio territorio, tanto da disporre la chiusura del centro culturale Casa Russia. Il Cremlino, che aveva già risposto chiudendo il Goethe Institute nella capitale, annuncia oggi la sospensione del consolato tedesco a San Pietroburgo. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, ha detto intanto Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. E secondo la stampa ucraina, il presidente americano Trump avrà in giornata una conversazione telefonica col presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky. È stata un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Haggia in scontri coi coloni israeliani. Ma a sorpresa sul West Bank il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su pressione americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dai coloni. La Lega Araba intanto, riunita al Cairo, rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato. Ora in Italia con Ranucci c'erano un grande rapporto di amicizia e speravo che questo potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me, e quanto ha detto Walter Lavitola stamani durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere mandante, reo confesso, dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nel ottobre 2025. Abbiamo chiesto i domiciliari, fa sapere il legale di Lavitola Arturo Cola. Dal forum di Cernobbio, conclusosi ieri, anche un appello per trattenere in Italia i giovani talenti del paese. Serve una strategia nazionale per attrarre, trattenere e valorizzare il capitale umano qualificato. Sentiamo.
10: La crescita economica e sociale del paese passa anche attraverso politiche volte a trattenere i talenti, e quanto emerge dallo studio comprendere e contrastare il fenomeno della perdita dei talenti, la roadmap per l'Italia realizzato da Tea Group in collaborazione con Philip Morris Italia. Pasquale Frega, presidente, amministratore delegato.
11: Di Philip Morris continuerà a lavorare su questo tema, forte anche della propria esperienza di saper attirare, trattenere e sviluppare talenti. Io credo che ci siano due parole chiave: il primo è formazione, il secondo è saper dare loro maggiore responsabilità. È un tema di cultura imprenditoriale questo.
10: Solo negli ultimi 10 anni l'Italia ha perso oltre 300.000 cittadini qualificati, con un grosso impatto sulla competitività del paese. Nel solo 2024 oltre 141.000 italiani, 45.000 dei quali laureati, hanno trasferito la residenza all'estero, capitale umano che non contribuisce più al sistema paese per formare il quale lo Stato spende 7,2 miliardi di euro all'anno.
8: Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali domani dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Calcio infine, due incontri chiudono stasera la terza giornata di Serie A, mentre è già in clima Champions. L'Inter, prima delle 4 italiane in lizza, a scendere in campo domani a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho. Gerardo De Vivo.
12: L'Inter, campione d'Italia, 3 vittorie su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire la musichetta dei sogni, quella della Champions. Pronti in via l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi. Vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu. Il Real, tornato a casa dell'ex Mourinho per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. Per la Roma il debutto in Coppa a Istanbul col Fenerbahce giovedì, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con l'Ipsia, mentre mercoledì il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti garantite contro i campioni della Premier. Intanto stasera in tema campionato il terzo turno si chiude con un doppio Monday Night, Cagliari-Lecce, già punti importanti nella corsa a salvezza, e alle 20:45 Udinese-Lazio. In caso di successo i biancocelesti di Gattuso raggiungerebbero al comando della classifica punteggio pieno Inter e Roma.
8: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
13: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
15: E allora eccoci qua e ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20 da parte di Francesco Massardo. Una buona serata a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio. Ebbene, ci siamo, una nuova stagione inizia, come sempre, sul finale di ogni giornata. Saremo qui dal lunedì al venerdì per raccontarvi tutto ciò che è accaduto nel corso del giorno, approfondire i temi, proiettarci verso il domani. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli e noi siamo pronti a cominciare in una giornata che è già stata una giornata politicamente caldissima. Come sapete, noi amiamo cominciare dagli esteri e così faremo anche oggi. Non si può che partire per gli approfondimenti dal voto della Sassonia, che è una regione, per carità, piccola, non particolarmente popolosa, della Germania, ma che ha espresso un voto dal sapore storico e tenebroso. La vittoria annunciata dai sondaggi e rispettata di Alternative für Deutschland, che forse non basterà per governare, bisognerà capire nelle prossime ore, ma che sicuramente manda già un segnale chiarissimo al resto della Germania, all'Europa intera. I tempi dell'integrazione europea, dell'Europa che rifiuta la guerra, che rifiuta le discriminazioni, sono passati. Adesso è il turno dei nazionalismi, anche quelli in grado di rievocare demoni del passato e addirittura di fregiarsene e di metterli al petto. E allora siamo pronti a cominciare, partiremo anche da tutte le altre notizie del giorno, ovviamente, però come sempre aspettiamo voi al 334 11 11 622, raccontateci insomma anche la vostra estate, ci proiettiamo insomma già nella nuova stagione in vostra compagnia. Ripartiamo anche dalla nostra musica e allora con l'ottimo Giorgio Berselli in regia, versione DJ Shabuzi, questa è A Bar Song.

0: Eccoci qua, pronti a ripartire con il timone delle 20. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Allora, la giornata ci parla soprattutto della vittoria di ieri di Alternative für Deutschland alle elezioni in Sassonia, elezioni regionali, diciamo così. In Germania hanno un peso più importante rispetto a quelle italiane, ma non è di questo che parliamo. Parliamo della vittoria dei protagonisti di questo voto, che vi abbiamo provato a raccontare già nelle scorse puntate, nell'informazione in generale qui su Giornale Radio. Ci torneremo tra poco. È stata anche una giornata di tensioni molto alte e ci torneremo, tra la Russia e la Germania stessa, con la chiusura del consolato russo a Bonn e poi di quello tedesco a San Pietroburgo, insomma anche segnali non proprio di distensione, pur nelle ore in cui si è completata la visita a Mosca e Kiev dei delegati americani Witkoff e Kushner, che parlano di progressi sostanziali, tanto che Donald Trump in persona ha sentito sia Putin che Zelensky. Ma è stata anche la giornata di un funerale discussissimo, quello a Belgrado di Ratko Mladic, l'ex comandante dell'esercito dei serbi bosniaci durante la guerra degli anni 90, il boia di Srebrenica. Sarebbe, diciamo, normalmente, come sanno gli ascoltatori del Timone delle 20, l'argomento della copertina del nostro Michele Ceci, che oggi ci fa il piacere, però, per l'apertura, insomma, della stagione, di essere in diretta qui con noi per parlare, insomma, di questo tema. Ciao Michele, ben trovato.
1: Buonasera Francesco, buonasera a te, a tutti gli ascoltatori, buon inizio di stagione a noi. Sì, sono state esequie d'oro quelle tributate nella giornata di oggi al generale Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, già condannato dal Tribunale Internazionale dell'Aia per l'uccisione di oltre 8.000 musulmani bosniaci. Un opelo, non so se si pronunci esattamente così, una cerimonia religiosa ortodossa officiata nella chiesa di San Luca Apostolo a Belgrado dopo circa 5 ore di camera ardente. Fuori dalla chiesa migliaia di persone e numerose effigie in omaggio a quello che nei media occidentali è stato ricordato come criminale di guerra e che agli occhi dei serbi è invece ancora un eroe nazionale. Bandiere serbe, striscioni celebrativi, magliette nere, baci alla bara, puntellare un momento di glorificazione nel segno dell'unità nazionale anche contro i valori dell'Unione Europea, per quanto la Serbia sia ancora formalmente candidata a farne parte. Fra i presenti alla cerimonia, tre ministri del governo, rispettivamente il titolare della cultura Nenad Vucic, quello delle infrastrutture Darko Glišić e quello della cultura Nikola Selaković. Il presidente Aleksandar Vučić, per una fortunata coincidenza, ha scelto un basso profilo approfittando della concomitante visita del suo omologo uzbeko. Accanto a una pomposa sfilata di chierici locali, a partire dal patriarca della Chiesa ortodossa serba, il vescovo Porfirije, molti esponenti delle associazioni studentesche nazionali e circa 350.000 persone radunate attorno ai maxi schermi come in un festival rock. Fiori, corone e le salve di cannoni delle forze armate hanno ritmato la cerimonia. E no, non è un'allucinazione collettiva, è l'ingresso nel Valhalla nazionale serbo per l'eterno riposo che trascorrerà accanto alla figlia, suicidatasi nel 1994 per la vergogna dopo un viaggio a Mosca, durante il quale si racconta che avesse scoperto gli errori della guerra in Bosnia, di cui suo padre era stato il sanguinario Deus ex machina. A riprova di come avesse tenuto i suoi cari all'oscuro di tutti, la sera prima del suicidio di Ana Mladic, il generale si era concesso un momento in famiglia per giocare con la moglie e i figli a battaglia navale. Come se, senza dimenticare le colpe di quella guerra che non erano solo serbe, nulla stesse accadendo e fosse già accaduto allora. Che forse è la frase migliore per descrivere quanto accaduto. A te la linea, Francesco.
0: Grazie a Michele Ceci, insomma, oggi con noi per la copertina praticamente in diretta. Hai fatto bene a ricordare anche il fatto che la Serbia sia un paese candidato all'ingresso nell'Unione Europea. Marta Kos, la commissaria per l'allargamento, ha cancellato una visita già programmata in Serbia in segno di protesta e ricordato che la glorificazione attorno alla morte di Mladic sia incompatibile con i valori su cui si è costruito il percorso dell'Unione, valori che però sono, come dire, presi a bastonate anche dal voto sassone. Ne parliamo tra pochissimo, ringraziando ancora Michele Ceci, che ascolteremo ovviamente ogni sera con le sue copertine. Noi ripartiamo e anche dalla nostra musica, che non manca mai. Il secondo pezzo di giornata, per poi rientrare sulla Germania, è di Leon Bridges e si chiama Talk It Over, poi ancora insieme qui al timone.

0: E allora eccoci qua, pronti a rientrare qui al timone delle 20 per occuparci del voto in Sassonia, di quello che però comunica alla Germania intera e a tutto il resto d'Europa. L'affermazione adesso anche, diciamo, a livello istituzionale di Alternative für Deutschland e di un programma che insomma ha risvegliato antichi scheletri, però ha chiamato, richiamato al voto tantissimi elettori come non se ne vedevano da un pezzo. Insomma, se ne parlerà evidentemente anche nei prossimi giorni. Abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi Tobias Pilla, giornalista della Frankfurter Allgemeine Zeitung, di cui è stato a lungo corrispondente anche qui in Italia. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Buonasera.
0: Ecco, è un voto che era stato, come dire, ampiamente anticipato dai sondaggi, che questa volta si sono rivelati corretti. Quando però succede, lo spoglio lo ha certificato, questo grande successo elettorale fa tutto un altro effetto. Oggi, diciamo, nel day after, è stata una giornata in cui c'è stata grande pressione su Merz, che ha cercato, come dire, da un lato di circoscrivere il voto, che è un voto regionale e di una regione non grandissima, diciamo così, della Germania, e però è un segnale che, insomma, il cancelliere ha detto non dobbiamo assolutamente sottovalutare, siamo scioccati, quasi la necessità di dare due spiegazioni di un unico evento.
1: Sì, da un lato il cancelliere stesso certamente non è molto popolare al momento per due ragioni. Da un lato lui non è un bravo comunicatore, è abbastanza grezzo in modo in cui si presenta, ha poca esperienza amministrativa perché lui è sempre stato politico di amministrazione o avvocato, ma non ha amministrato prima mai niente. Poi questo è un lato. Dall'altro lato certamente il sentimento nell'est è quello che riapre vecchie ferite, nel senso che ci hanno trattato male, siamo abbandonati e così via, anche se i dati non dicono niente di tutto questo. Ci sono zone periferiche nella Germania dell'Ovest che stanno peggio, così. In questo senso la disoccupazione in questa Sassonia Anhalt, così, non è Sassonia con capitale Dresda, ma Sassonia, sì, Anhalt, nel ovest, così, della Germania dell'Est, così vicino a Hannover. E questa zona ha 2 milioni di abitanti, con Germania che ha tipo 84 milioni,
0: sì,
1: e non ha un PIL grandissimo perché sono pochi, ma comunque non stanno tanto male per disoccupazione, intorno al 3%. Comunque si sentono abbandonati perché molti hanno lasciato anche questa zona, e quando qualcuno vive in un posticino dove non c'è più neanche una trattoria, non c'è più la posta, non c'è più niente, dicono ma noi siamo rimasti soli. E in parte qualcuno non ha avuto l'empatia, in parte sono anche un po' narcisistiche, così nasce anche lì una vecchia diatriba su Germania Est e Ovest che ci potevamo, certo, anche risparmiare.
0: È chiaro che adesso ci si domanda anche, partendo dal basso, però, che cosa possa accadere. Intanto potrebbe essere, tu credi, una prova generale per capire chi potrebbe fornire il sostegno ad Alternative für Deutschland per governare? C'è una sinistra estrema, diciamo rosso-bruna, che ci sta facendo alcuni pensieri. E poi, credi davvero che questo programma, anche nelle parti più complesse, ecco, quella scolastica forse su tutte, possa davvero essere realizzato?
1: Sì, in Germania è così che ogni land ha la competenza per la cultura, così, e per questo loro hanno anche la possibilità di incidere molto sulle scuole, di incidere anche sul contributo loro per la televisione pubblica, su anche la cultura nei teatri. Hanno già detto così che non ci saranno più pezzi sui teatri che sono così di stranieri, così, ma meglio avere pezzi di Schiller, così, classici teutonici, no? Ma questo sono solo le piccole cose. Chi come associazione vuole un contributo, lo dicono, deve giurare la fedeltà ai valori tedeschi, no? e così via. Così potremmo vedere anche delle belle. E in questo la domanda è: adesso ce la faranno a governare? Così si potrebbe anche dire: avete voluto la bicicletta, adesso pedalate. In questo gli mancano 3 voti per la maggioranza assoluta in questo Parlamento regionale, ma c'è, come detto, questo partitino di Sarah Wagenknecht, che è stata una vera comunista, in parte stalinista, così, che ha fondato un suo partito, così, come un pezzo del partito di Linke, così ancora più a sinistra. Ma come è lei anche tanto amica di Putin, come Alternative für Deutschland, si potrebbero trovare su questo. Allora, questa figura di Salvatore, un 35enne che arrivava ai comizi con un motorino vecchio storico della Germania dell'Est, adesso potrebbe anche far vedere se veramente riesce a fare qualcosa, o ha solo raccontato che cambierà tutto perché finora non ha dovuto governare.
0: Ecco, ti chiedo in conclusione, ci sono, come dire, già stati registrati dei movimenti di immigrati, ma anche, temo, di immigrati, diciamo, di seconda generazione che hanno lasciato la zona, che peraltro è una zona, ci stavi dicendo, che magari offre meno prospettive delle grandi città. C'è il rischio adesso che aumenti, si produca una vera e propria fuga dalla Sassonia-Anhalt, su motivi che, insomma, è brutto dirlo, però rischiano di essere motivi razziali? Sarebbe qualcosa di accettabile, credi, per l'immagine che la Germania vuole dare di sé al resto del mondo?
1: Questo

0: ce ne fosse però, come dire, un numero ristretto, sarebbe un'immagine abbastanza inquietante vedere persone che abbandonano la propria città perché temono di essere perseguitate, diciamo così.
1: Assolutamente, sarebbe un bruttissimo segnale, ma dall'altro lato le domande già c'erano, ma come volete trovare le infermieri per curare i vecchi in questo land che ha più vecchi di tutti gli altri? E su questo anche non c'è risposta. Hanno raccontato tutto il contrario di tutto per essere populisti e con un sacco di contraddizioni. Adesso la domanda è che come faranno a governare?
0: Ti faccio l'ultimissima domanda ed è un po' più personale, se lo concedi, però hai raccontato tante volte l'Italia e hai raccontato la Germania a noi. Ti saresti immaginato 10-15 anni fa che quella linea, diciamo, che la Germania ha tracciato molto meglio del nostro paese di separazione col passato, sarebbe stata, insomma, superata di nuovo?
1: Questi della AfD sono veramente destra estrema, razzisti e così via, non tutti ma una bella parte, non sono espansionisti come c'era nella vecchia storia, al momento vogliono solo guardare l'ombelico della Germania. Certo una differenza c'è tra Germania dell'Est e Germania dell'Ovest. Quelli dell'Est dicevano sempre i cattivi hanno solo l'Ovest e non hanno mai fatto i conti col passato, e nella Germania dell'Est chi era anche nazista poteva così fare carriera ancora solo cambiando casacca entrando nel partito comunista, mentre nella Germania dell'Ovest così c'erano dei metodi di ripulitura di polizia molto più severe, così, e qualcuno non poteva più fare carriera, qualcuno l'ha fatto comunque anche dopo la guerra, ma era una storia con la quale si faceva i conti. Nell'Est no, e per questo loro non hanno questo pudore di mettersi anche sulle tracce di vecchie storie.
0: Questa è un po' la morale di fondo e insomma continueremo a parlare del tema. Grazie davvero Tobias Piller per essere stato con noi questa sera, in una serata così importante per la Germania e per l'Europa intera. Ci fermiamo per qualche istante, il timone delle 20 torna tra pochissimo, ancora politica, pagina estera e pagina interna, proprio tra pochi secondi, una breve pausa.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento

0: gas, mercati, insomma quello che volete.
1: Attenzione, la truffa nella truffa.
0: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
0: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 20 e 32 minuti.
0: Giornale Radio.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, con solo qualche annuvolamento ancora presente sulle Alpi. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità atmosferica praticamente su tutta la penisola, qualche nube in più solo sulle coste dell'Alta Toscana. In giornata poi aumenterà l'instabilità sulle nostre montagne, sia sui rilievi alpini sia su quelli appenninici, sintomo di un cambiamento più marcato verso sera a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20. Con Francesco Massardo.
6: E allora rieccoci di nuovo insieme al timone delle 20 su Giornale Radio, e ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo per questa prima puntata di stagione. Noi ovviamente vi terremo compagnia dalle 20 alle 21 tutte le sere, dal lunedì al venerdì, con la regia di Giorgio Berselli. E allora, pronti a ripartire, parliamo un po' di Russia anche rapidamente, perché oggi la Russia sta perdendo, diciamo, un amico, ma ne ha approfittato per farsene uno nuovo di zecca. La Russia ha revocato il proprio consenso all'attività del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a San Pietroburgo e di fatto ha sfrattato tutti i dipendenti del consolato, che entro il 18 settembre dovranno tornarsene a casa. È una decisione che è stata presa come misura di ritorsione alla chiusura del consolato russo a Bonn dopo un paio di settimane insomma in cui sono volati gli stracci tra droni, presunti spionaggi e quant'altro. Ma dicevamo, è stata anche la giornata oggi di un'inaugurazione dall'altra parte del mondo, una cerimonia con tanto di taglio del nastro per inaugurare il primo ponte stradale tra la Corea del Nord e la Russia, che collegherà la città nordcoreana di Tumangang e quella di Kazan nell'estremo oriente russo. Un ponte di un chilometro circa che attraversa il fiume Tumen, un centinaio di metri più a sud dell'unico ponte ferroviario esistente tra i due paesi. Un ponte stradale che servirà per scopi pacifici, fanno sapere i due leader, diciamo, in questione. Però abbiamo motivo, visti i personaggi, anche di dubitarne, e si pensa che sarà un ponte utilizzato anche per farvi passare soldati e proiettili d'artiglieria nordcoreani, da cui la Russia peraltro ormai è dipendente per la guerra in Ucraina. E insomma è stata comunque una cerimonia particolarmente sentita a livello nazionalistico. D'altronde i due paesi in questione certamente tendono ad abusarne per quanto riguarda appunto il possibile passaggio di soldati. Putin sa che l'esercito russo ha problemi a reclutare nuovi soldati da mandare in guerra, e quelli nordcoreani gli consentirebbero di rinviare una mobilitazione che rischierebbe di far crollare i suoi consensi a pochi giorni dalle elezioni parlamentari del 18 e 20 settembre. Tra poco rientriamo però sul tema del voto in Sassonia, che ha delle conseguenze non, come dire, concrete, ma sicuramente simboliche anche in Italia. Allora noi ripartiamo dalla musica nel frattempo, ripartiamo da un brano degli Imagine Dragons che ci andiamo ad ascoltare insieme. Lo sentite già, il ritmo è quello di On Top of the World.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con il timone delle 20. La pagina politica di oggi è pagina di riflesso del voto in Sassonia-Anhalt, perché insomma sarebbe un errore fare eccessivi paragoni. Ricordiamo che è un voto abbastanza circoscritto anche in termini numerici oltre che geografici, però la portata del programma, diciamo così, di Alternative für Deutschland per la regione impone una riflessione anche in Italia. In collegamento con noi l'onorevole Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, è chiaro che lo abbiamo sentito anche dagli analisti poco fa, si è trattato a tutti gli effetti di un massiccio voto di protesta, quella che gli elettori, che sono arrivati insomma anche in tanti a livello di partecipazione, hanno rispedito diciamo al mittente l'accusa di abbandono anche da un punto di vista economico oltre che sociale. Tanti anni fa, non nella DDR ma qui in Occidente, era la sinistra diciamo a sguazzare in questo tipo di voto e di comunicazione. È un messaggio che crede debba arrivare soprattutto alla sinistra, forse più ancora che alle destre europee, quello del voto in Sassonia?
1: Beh, più che alla sinistra, all'elite che in questo caso sono rappresentate da due forze, la CDU e l'SPD, che vengono in qualche modo messe nel mirino delle responsabilità, quelle che hanno portato in questi anni non solo a vedere l'economia tedesca rallentare, ovviamente tutto è diventato ancora più duro dopo la guerra in Ucraina, che ha fatto schizzare i costi del gas, che ovviamente ha cambiato proprio lo scenario e la dipendenza della Germania da quel tipo di fonti fossili. E poi c'è ovviamente, oltre al tema del riarmo, c'è ovviamente la grandissima crisi che ha vissuto il comparto dell'automotive. Ma non vorrei neanche banalizzare, perché la vicenda della Germania Est ci porta insomma un lungo senso di abbandono da parte di un paese che si è sentito ovviamente anche di una classe sociale non rappresentata, ma non credo che ci c'entrino solo i salari. In questo mi faccia dire che esulta ovviamente Trump, esulta Putin, esultano i sovranisti e l'internazionale nera, ma c'è qualcosa sotto quel nero di cui spesso non si parla, cioè di chi è il vero vincitore. Sono gli oligarchi, non è solo Elon Musk, sono tanti i primi raggiungibili, quelle alte sfere che, se ci pensa, vedono, invece che scaricare contro di loro l'odio sociale, no? Il senso di giustizia sociale. Una volta la lotta di classe era verso l'alto, e invece questa nuova lotta di classe è tutta verso il basso. Allora lì sì, ti direi sì, la responsabilità è tutta la sinistra, perché se la sinistra non è capace di conflitto sociale, non è capace in qualche modo di una lotta verso i primi, allora consente la lotta contro gli ultimi, fra gli ultimi e i penultimi, e questa è, credo, la sfida del futuro, ma anche per il nostro paese, non solo per la Germania.
0: Le posso chiedere proprio su questo, c'è anche, volendo fare un confronto con il nostro paese, c'è anche un aspetto simbolico che non va ovviamente banalizzato. In Germania la CDU e ovviamente anche l'SPD si dicono scioccati dal fatto che è un partito che non fa neanche la fatica, diciamo, di nascondere la propria natura neonazista ottenga questi consensi. L'Italia ha fatto molto meno i conti con il proprio passato, termini come fascismo e antifascismo sono da tempo nella retorica diciamo italiana. È un bene o un male questo? Perché anche noi abbiamo i nostri esempi, forse significa che prendiamo tutto molto meno sul serio, anche le dittature, però, come dire, chi vuole emulare il modello in Italia c'è già e non se la passa neanche male.
1: E mi faccia dire che, come nel caso del fascismo, è stato, diciamo, la scuola del nazismo, cioè gli italiani, ahimè, sono grandi maestri in questo senso. Mussolini, lo ricordo a tutti, era di fatto uno degli ispiratori di Adolf Hitler. Però mi faccia dire, io credo che abbiamo davanti dei cosplayer dei nazisti di allora. Io non, però ho lo stesso timore, perché quando i suprematisti in tutto il mondo, ma mi faccia dire anche meno dichiaratamente nazisti, ma mi faccia dire che chi pensa che le proprie vittime, i propri cittadini valgano di più di altri, e quindi quando vedo il genocidio in diretta del popolo palestinese, certo, a Gaza, e vedo le idee suprematiste di Ben-Gvir, di Smotrich, ma dello stesso Netanyahu, penso che il suprematismo sta già mietendo vittime, e possiamo chiamarlo come vogliamo, ma la verità è che la sinistra dovrebbe comprendere che questa ideologia è un'ideologia che non è morta, che rinasce in mille altre forme, ma soprattutto, lo ripeto, si può combattere solo con la classe lavoratrice e le famiglie lavoratrici, che in qualche modo intanto devono essere tolte dal gioco fascista e nazista. Ecco, questo è il nostro primo compito, ritrovare la nostra classe e ritrovare, diciamo, una sintonia. Io credo, come lo dimostrano le parole di Bernie Sanders e Ocasio-Cortez, le parole che ho sentito ieri dallo stesso Jeremy Corbyn, c'è una via della sinistra che deve in qualche modo riscoprire. Una volta si diceva socialismo o barbarie, ecco, le barbarie sono in campo, manca il socialismo.
0: Eh sì, anche concetti come quello di resistenza rischiano adesso di assumere tutto un altro significato. Chiedetelo in Germania, se non altro. Ringrazio l'onorevole Grimaldi per essere stato con noi per la pagina politica di oggi. Noi ripartiamo dalla musica, prima poi di chiudere con un altro tema importante di questa settimana, il ritorno a scuola graduale di studentesse e studenti italiani. Questi sono i One Republic e questa è Give Me Something.

0: Allora, eccoci pronti a ripartire qui al timone delle 20. Andiamo verso la conclusione, ma dobbiamo parlare anche di scuola. Intanto sta iniziando, ma sarà un processo ancora piuttosto lungo l'inizio dell'anno scolastico. Si parte da Bolzano, città e regioni possono avere ovviamente alcune differenze, ecco, nella gestione della scelta di questa data. Poi ci sono i problemi comuni, uno su tutti anche quello del caldo, che è già stato motivazione di rinvio dell'inizio dell'anno scolastico in alcune regioni, con il governo che prova in queste ore a dare una risposta che molti considerano però piuttosto insufficiente. E allora in collegamento con noi abbiamo Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, responsabile della sezione scuola e università. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a tutti. Sì, questo del caldo, diciamo, un po' l'ultimo dei problemi in ordine di tempo, ma non per importanza, perché insomma sono già diversi anni che si parla di questo problema. Di solito più a giugno, con la fine della scuola, con la maturità, che non per l'inizio dell'anno scolastico. Però sappiamo tutti, insomma, stiamo vivendo tutti questo caldo incredibile, che immaginiamo che per gli studenti sarà ancora peggio. Sono stati stanziati dei fondi, ma certamente non è un problema che si risolve così, sono problemi strutturali. Forse insomma il problema della climatizzazione, perché poi che è un problema, tra l'altro, che fa il paio sempre a gennaio col problema delle caldaie che si rompono. Noi sappiamo che la gestione degli istituti scolastici, che in Italia sono particolarmente vecchi, è un problema che si ripete tutti gli anni. Il PNRR aveva iniziato anche dei fondi che sono stati anche in parte usati, però purtroppo molte scuole, e soprattutto nelle regioni del centro-sud, restano ancora inadeguate ai cambiamenti climatici di questi anni. Quindi è sicuramente un tema che non si esaurisce adesso. Adesso si sono stanziati dei fondi per i condizionatori, però insomma voi capite, ci sono aule, no, che sono alte 4 metri, certo. No? Se sono palazzi costruiti nell'Ottocento, è chiaro che diciamo non è che basta il pinguino, ecco, di pronto intervento. Quindi sicuramente sarà un tema di quest'anno e temo anche dei prossimi anni.
0: Eh sì, peraltro insomma è stato scelto il meccanismo del click day, in poche parole il primo che si prenota vince, che insomma ha tutti i limiti. 20 milioni di euro per provare ad attenuare il caldo negli edifici scolastici. Partirei da questa anche metafora, in qualche modo, che ci stavi descrivendo, cioè la tendenza non solo nel settore della scuola ad affrontare questi temi comunque come emergenze, anche quando ormai insomma le caldaie che si rompono o il cambiamento climatico sono la nuova normalità. Ti porterei però anche sulla parte più relativa ai programmi, diciamo così. È una scuola che ha necessità di rinnovarsi e mantenere la tradizione, sono sempre un po' i grandi temi di cui si parla a un inizio di anno scolastico. Come vedi insomma l'equilibrio, diciamo così, in questi
1: programmi, che non si chiamano più programmi
0: peraltro.
1: Sì, esatto, però insomma tutti continuiamo a chiamarli programmi, perché indicazioni nazionali non sappiamo bene come definirlo, sono questi termini un po' burocratici. Però quest'anno sono stati fatti dei cambiamenti, e sono stati dei cambiamenti vedremo come verranno presi. Cominciano nelle classi prime e terze, delle elementari e delle scuole medie. Sono soprattutto delle modifiche culturali, non sostanziali dal punto di vista dell'apprendimento delle materie come l'italiano, la matematica. Sono molti cambiamenti, appunto, riguardano il programma di storia, il programma di geografia, alla quale sta maggiore attenzione. Per le medie c'è questa introduzione del latino, che però quest'anno sarà in forma molto attenuata, perché si comincerà nelle seconde, però insomma le scuole possono decidere in che forma farlo. Probabilmente molte lo faranno il pomeriggio, perché la mattina bisogna decidere a che altra disciplina sacrificare. Perché ecco, la cosa un po' che succede negli ultimi anni è che si propongono nuove attività, nuove materie, ma poi senza Poi manca il tempo, perché se
0: sì,
1: non si
0: fare i conti come con dire, l'oste, diciamo che poi è il tempo.
1: Esattamente, perché poi noi abbiamo, come, abbiamo una, un, come dire, una, un orario scolastico che è ancora spezzettato, no? Ogni ora si cambia il professore, quindi insomma che è anche un modo, poi insomma potremmo parlarne per tanto tempo, un modo che viene considerato oggi un po' meno, come dire, efficace rispetto invece a cercare di trovare interconnessione tra le diverse, discipline, ma questo poi apre tutto un problema di chi insegna che cosa, insomma, di nuovo lo dicevi tu prima, cioè sono casomai temi questi, come dire, da affrontare in modo un po' organico se si ritiene, altrimenti così adesso appunto questo latino vediamo, cioè, naturalmente c'è grande attesa, però dovremo poi fare i conti a fine anno e capire chi l'ha fatto, come l'ha fatto, perché poi è un'attività di classe, oppure è in realtà un'attività che si può fare anche interclasse, non tutti gli studenti, chi vuole sì, perché poi sappiamo le attività pomeridiane non sono obbligatorie, insomma diciamo c'è il titolo per il momento, poi vedremo come verrà, come verrà svolto il tema. Ci sono state molte polemiche appunto sui cambiamenti come dire, di prospettiva per l'insegnamento della storia. Anche qua dovremo vedere, ci sono dei nuovi libri scolastici che sono usciti adesso e vedremo un po' insomma poi come verrà come dire anche questa riforma applicata dai vari insegnanti nelle varie scuole.
0: Volevo farti un'ultima domanda su un tema che si ricollega con quello con cui abbiamo aperto questa puntata, che abbiamo fatto ovviamente con la vittoria di Alternative für Deutschland, che è intervenuta, come dire, in maniera molto pesante, almeno a livello di promesse, ecco, elettorali sulla gestione scolastica. In Germania il sistema è diverso, insomma le regioni, i Länder hanno certo, molta più autonomia rispetto al sistema italiano. Percepisci però che in Italia esista l'interesse politico davvero serio di entrare nelle scuole? Perché in realtà spesso il tema in Italia è quasi l'opposto, si dice è un tema di cui tutti parlano, poi non si risolve mai nulla, ci sono spesso molte dichiarazioni un po' propagandistiche rispetto agli insegnamenti, alle teorie gender eccetera, però poi in realtà molto poco si vede agire nel concreto. È soltanto una questione di regionalizzazione, nazionalizzazione del concetto, o tu che ti occupi insomma del tema da tempo noti un interesse crescente della politica nel dire la sua, diciamo, nei programmi, io continuo a chiamarli così, scolastici?
1: Sì. No, ma naturalmente c'è sempre questa, come dire, questa tendenza. Effettivamente anche ultimamente, anche proprio diciamo per tutti questi slittamenti politici che ci sono, probabilmente anche nel nostro paese, almeno a livello di discussione, no? Si parla moltissimo adesso in questa fase degli studenti stranieri e degli immigrati, erroneamente chiamandoli immigrati, perché in realtà sono studenti, come dire, il tema è se sono studenti che diciamo non parlano italiano, perché questo è il tema, no? Perché la nostra scuola è in italiano, quindi il tema è quello eventualmente di aggiungere, come dire, o comunque di fare in modo che chi è appena arrivato, insomma, per vari motivi non ha una competenza sufficiente, la raggiunga, perché quindi il tema non è poi vedere dove viene, perché poi la matematica, vero, certo, se uno diciamo comprende quello che si dice, poi non c'è una differenza, ecco, quindi questo, però ecco, c'è molta attenzione su questi temi, sul numero dei ragazzi non italiani nelle classi. Io invece per esempio sono rimasta molto colpita perché l'Invalsi all'inizio di luglio ci ha restituito una fotografia della impreparazione e delle difficoltà degli studenti non italiani, diciamo anche quelli, dobbiamo prendere a prestito il linguaggio italiani, che non ha causato nessuna reazione, ma insomma rispetto anche ai tempi del Covid che abbiamo saputo non ci sono miglioramenti, anzi si notano degli scricchioli già con i bambini più piccoli, cioè alle elementari, e questa è una cosa secondo me sarebbe un tema in cui bisognerebbe diciamo mettersi subito tutti seduti a ragionare, perché se non si arriva ad avere, come dire, competenze sufficienti a 10 anni non si arriverà mai più, perché poi dopo ci sono le medie, insomma, si devono imparare tante cose, quindi è necessario avere quelle che una volta si chiamano delle basi solide, e se le basi invece scricchiolano, questo è una condanna per questi bambini. Quindi a me colpisce che, per esempio, con questi temi, che sono temi faticosi, naturalmente sono come dire, anche difficili da affrontare,
0: sono
1: anche non so, forse
0: diciamo.
1: soluzioni magari non sono univoche, ci sono, bisogna mettere in campo tante cose, bisogna provare, non so, ci vogliono degli esperti, eccetera. Di questo non si parla, invece stiamo ragionando su cose che poi, insomma, non lo so, lasciano un po', a mio avviso, il tempo che trovano, e alcune anche non sono applicabili a Costituzione vigente.
0: Eh sì, è un po' il grande tema, insomma, di una politica che fa fatica strutturalmente a parlare verso il lungo termine, però non c'è cosa più lunga, diciamo, in questo senso dell'impostazione della scuola. Grazie davvero a Gianna Fregonara per essere stata con noi, averci portato all'interno, diciamo, della nuova partenza dell'anno scolastico. Noi chiudiamo con una notizia, insomma, che vi volevo leggere, che in realtà si lega proprio a questo tema, ma se vogliamo anche a quello iniziale sulla Germania. In Austria è entrato oggi in vigore il divieto del velo islamico a scuola per le ragazze sotto i 14 anni. In Austria oggi si tornava a scuola ed entra dunque in vigore questa legge che non fa distinzioni peraltro tra le varie forme di velo, vale per l'hijab, che copre solo la testa ma non il viso, come ovviamente per coperture più ampie come il burka. È una nuova legge che obbliga insegnanti a far rispettare il divieto attraverso una serie di colloqui con la studentessa e con i suoi tutori legati, approvata dicembre scorso e promossa dalla coalizione di governo di destra del paese. Siamo in fondo a questa puntata iniziale della nostra stagione qui al Timone delle Venti. Ringrazio ovviamente Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione, tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, che speriamo di riuscire a mantenere per tutto l'anno con la vostra compagnia. Da Francesco Massardo è tutto, l'augurio di una buona serata e l'appuntamento a domani, sempre dalle 20 alle 21.
2: Giornale radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 21.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. Emma Bonino, 78 anni, è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma nella serata di oggi. Sarebbe stata trasportata in codice rosso e al momento si troverebbe in condizioni gravi. Il 30 novembre dello scorso anno, Bonino, storica esponente del Partito Radicale e fondatrice di Più Europa, era stata ricoverata per un'insufficienza respiratoria. Era stata poi dimessa dopo una settimana. La leader radicale era stata colpita da un tumore nel 2015 per poi guarire nel 2023. Lorena Esceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima, sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze da questo pomeriggio. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale Beatrice De Fraia, nominato dal sostituto procuratore di Firenze Antonio Natale. La relazione sarà consegnata fra 90 giorni. Una mail inviata da una consigliera comunale allertava il comune di Clanmontana che il Costello a Sion era a rischio incendio. La consigliera, 17ª indagata nell'inchiesta sulla strage, avvisava in particolare del fatto che la schiuma fonoassorbente fosse pericolosa. Bisogna fare piena luce su ciò che è accaduto e soprattutto capire perché quel pericolo non sia stato affrontato e scongiurato, dice Andrea Costanzo, papà di Chiara, morta a 16 anni nel rogo di Capodanno. È entrata in vigore in Austria una legge che vieta l'uso del velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni, lo riporta la BBC. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, gli insegnanti sono tenuti a far rispettare il nuovo divieto qualora vedessero una ragazzina indossare il velo attraverso una serie di colloqui con la studentessa e i suoi tutori legali. In chiusura il calcio. Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Nel comunicato ufficiale si legge: al mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della prima squadra. Fabio Grosso è stato esonerato dopo 3 sconfitte in 3 partite in campionato. Intanto, per la terza giornata di Serie A, il Cagliari ha battuto il Lecce 1-0 in campo Udinese e Lazio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: E ben ritrovati, prima puntata della nuova stagione di Italia No Limits. Staremo assieme per tantissimo tempo, dalle 17 alle 20 quest'oggi, ma tantissimo tempo nel senso anche di mesi. Ricomincia il nostro viaggio, il viaggio di Italia No Limits qui a Giornale Radio. Parleremo delle elezioni in Sassonia, il pericolo fascismo, ma c'è davvero questo pericolo nazismo, fascismo declinato sull'Italia, e poi Meloni ve la ritrovate sotto casa perché farà il tour delle città italiane a rivendicare i successi del governo in campagna elettorale, tutto quanto. Come sempre il numero per intervenire in diretta è, accorrete numerosi, 334 11 11 622. Tra poco si fa sul serio.

0: Apriamo questa seconda stagione di Italia No Limits da una domanda tutt'altro che semplice: la democrazia tedesca e quindi l'Unione Europea è in pericolo? Dite la vostra al 334 11 11 622, perché ieri in Sassonia Alternative for Deutschland ha vinto nettamente le elezioni regionali, doppiando sostanzialmente la CDU ed ottenendo il miglior risultato della propria storia in un land tedesco. Non ha però la maggioranza assoluta, adesso si apre una partita complicata per capire chi riuscirà a governare. Numeri e scenari di questo voto tedesco nella scheda di Matteo Respinti.
1: Terremoto politico in Sassonia-Anhalt. L'AfD ha vinto le elezioni regionali con il 43,8%, più del doppio del 20,8% del 2021. La CDU del ministro presidente uscente Sven Schulz crolla al 17,2%, seguono l'SPD con il 9,3%, i Verdi con 8,9%, Linke con 8,6% e BSW con 5,3%, mentre la FDP al 2,6% resta fuori dal Landtag. L'AfD conquista quindi 39 seggi su 83 e ne servono 42 per la maggioranza assoluta. Si apre il nodo del governo. CDU, SPD, Verdi e Linke escludono accordi con l'AfD, mentre BSW valuta collaborazioni su singoli provvedimenti. Il cordone sanitario resta dunque decisivo e il dato è tanto più importante perché l'intelligence della Sassonia-Anhalt classifica dal 2023 l'AfD regionale come formazione certamente estremista di destra. In Italia, intanto, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al centro di un esposto che ipotizza la ricostituzione del partito fascista. La procura militare ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di militari nel movimento.
0: E allora, ADF non è un partito qualsiasi nella storia della Germania. Come dicevamo, parti del movimento sono state oggetto di attenzione da parte dei servizi di sicurezza tedeschi e numerosi esponenti vengono accusati dagli avversari di posizioni estremiste, sarebbero nazisti. Buonasera al nostro direttore Daniele Biacchesi, in onda tutte le mattine, ve lo ricordo, con il suo timone alle 6 di mattina. Ciao direttore.
2: Ciao a tutti, ciao agli ascoltatori, a te, a tutti noi che abbiamo riiniziato, in realtà non eravamo andati in ferie, siamo partiti di nuovo alla grande con nuovi programmi, nuove trasmissioni, nuove vecchie trasmissioni, però diciamo che i temi, come vedi, sono sempre quelli. Ma devo dire che lo avevo già raccontato questa mattina, che in Germania la scossa al sistema dei partiti tradizionali ha scelto il suo epicentro questa piccola regione, questa Sassonia-Anhalt, dove vive solo il 3% della popolazione tedesca, che però si sente quanto di più lontana dalle alchimie politiche del potere centrale di Berlino. La vittoria di AfD, lo devo dire subito, non nasce oggi, ma è il frutto anche di un lungo cammino del suo leader locale, Ulrich Siegmund, che praticamente in 5 anni ha raddoppiato i consensi, raggiungendo il 44%, ha battuto anche ogni pronostico che lo dava tra il 40 e il 43%. Insomma, alla fine la maggioranza degli elettori di quella regione vota l'ultradestra. La CDU precipita di 20 punti e oggi al 17,2%, e la SPD è ridotta ai minimi storici. Qual è la domanda che dobbiamo farci? È che la crisi della cancelleria Merz rappresenta, a mio avviso, un duro colpo all'Unione Europea, perché si sente dire in giro tra le diplomazie europee che nelle prossime settimane si potrebbe aprire anche il problema Merz, ed è l'allerta che si è poi diramata nelle varie istituzioni europee, nei principali governi dell'Unione. Perché guardate che la vittoria dell'AfD in Sassonia colpisce in primo luogo certamente la cancelleria tedesca, il partito del cancelliere, la CDU, ma è che ovviamente il PPE, cioè la principale formazione politica del Parlamento europeo, diciamo i centristi, il cuore della politica europea. Allora Merz, se va a fare spallucce, è deciso a proseguire il suo mandato, però a mio avviso non può fare finta di niente, qualcosa accadrà, perché questo è il mio parere, ma vedo che in molti sono d'accordo, la responsabilità della sconfitta è essenzialmente sua. Qui c'è una leadership la sua che è debolissima fin dall'inizio, una scarsissima capacità, se non quasi inesistente, di mettere in campo delle riforme sociali, economiche, condivise. Lui in una dichiarazione ha detto: non siamo stati capaci di rendere queste riforme emotive. Il problema, sì, caro Merz, è che non ci sono state queste riforme, e quindi non c'è il problema di non essere riusciti a comunicarle bene, che proprio i tedeschi non si sono più sentiti rappresentati da quelli che sono stati i blocchi centrali della grande coalizione, quindi della grande unione politica tra SPD e CDU. E poi c'è, aggiungo un dato, è stata vista la sua cancelleria come subalterna rispetto ai dettami di Bruxelles sul conflitto tra Russia e Ucraina, la corsa a riarmo, no? E poi sì, in generale anche delle politiche che non sono state chiare sul fronte della sicurezza, sul fronte dell'immigrazione. Ed è evidente che quando c'è un buco di democrazia, partecipata, cioè quando un pezzo di popolazione si sente più rappresentata da quelli che sono stati i partiti tradizionali, questo è accaduto anche nel nostro paese, ad esempio ricordo all'indomani di Mani Pulite, cioè quando un'intera classe politica è spazzata via e sono nati partiti nuovi, Forza Italia da una parte, la Lega, ma anche altri partiti che poi sarebbero andati anche al governo. Insomma, la sensazione è che senza una risposta politica forte, cioè non basta da parte di Merz dire i valori della Costituzione, perché di quei valori che ovviamente condivido e che sono i valori del sale della democrazia, però non servono più per riuscire a coprire,
3: ecco,
2: il divario spaventoso che c'è di crisi di rappresentanza tra i partiti tradizionali e il suo elettorato. Qui c'è, non si può neanche dire che non ci sia stato, come nel nostro paese, una crisi di corsa al voto, perché qui c'è stato anche un record di affluenza in Sassonia-Anhalt, quindi è che quei tedeschi sono andati a votare e hanno votato per l'ultradestra. Questo può ovviamente non piacere a molti, a me sicuramente non piace, però per chi si occupa di politica bisogna anche fare compiere un passo indietro per compiere, spero, due avanti.
0: Ecco, al 334-1111-622, direttore Biacchessi, Claudio scrive: buongiorno direttore, l'avvertimento fondamentale che la storia ci ha lasciato è questo: le democrazie non crollano quasi mai per un colpo di Stato violento, ma si distruggono dall'interno quando si sottovaluta il fanatismo, che mi sembra in linea con quello che hai detto. Sentiamo anche un messaggio vocale, sempre al 334-1111-622, così riprendete le buone abitudini qui a Italiano Limits.
4: Buongiorno dottor Poletti, bentornato. Davide d'Alessandria. Io non credo proprio che sia a rischio la democrazia, intanto ci sono le varie costituzioni, c'è la costituzione tedesca, come in Italia c'è quella italiana, poi c'è quella dell'Unione Europea, ci sono tutti gli strumenti perché preservano la democrazia, oltre al fatto che in Germania c'è quel bellissimo sistema elettorale proporzionale dove Allora, dopo le elezioni, in base ai voti, i partiti devono mettersi d'accordo, perché raramente un partito da solo supera il 50+1%. Ed è un sistema fantastico, perché invece di fare delle liste, delle coalizioni elettorali fatte solo per vincere, che poi si sfaldano dopo 10 minuti, in Germania c'è un sistema, e anche in altri paesi c'è un sistema dove in base ai voti che uno prende poi si deve mettere d'accordo con altri partiti per fare un programma, per fare un governo per il bene del paese e il bene della Sassonia.
0: E allora, direttore Biacchessi, ci sono le costituzioni, non c'è problema, sì. È proprio così? È proprio come dice l'ascoltatore o no?
2: L'ascoltatore ovviamente sta dicendo parole e frasi di buon senso che condivido nella teoria, ma temo che quello che è accaduto ieri sia un segnale molto forte. Se non viene capito, compreso, analizzato, qui non c'è solo il tema forte che un partito che si rifà direttamente al Partito Nazionalsocialista di Adolf Hitler, che ne ha messo nel suo statuto ampi stralci, a partire da ma non solo la questione della remigrazione, ma molto altro ancora, per questioni, diciamo così, identitarie e culturali. Ma qui c'è una crisi generale della democrazia, del senso di rappresentanza. Quando un pezzo di popolo e di popolazione si sente lontano dai, diciamo, palazzi, accade sostanzialmente questo: o non va più a votare, o decide cioè di abbandonare le urne, o vota per qualcosa che in qualche modo gli assomiglia di più. In Germania, col passato, sì, non si è fatto i conti col passato, come in Italia non si è mai fatto i conti, ecco, con il fascismo, caro mio, è così.
0: E tra l'altro fammi dire, tra poco avremo per la prima volta qui in radio l'avvocato Massimo Strampelli, che è quell'avvocato che ha fatto gli esposti su Futuro Nazionale con l'accusa di ricostruzione del Partito Nazionale Fascista, e quindi l'avvocato che avremo ospite tra pochi minuti ci spiegherà le accuse di fascismo a Vannacci e al suo movimento. Ma ti ho interrotto perché stavi toccando,
2: certo,
0: il tema,
2: certo.
0: Abbiamo 2 minuti. Abbiamo,
2: sì,
0: due,
2: però,
0: minuti,
2: io
0: quindi
2: non c'è nessun parallelismo tra la situazione tedesca e quella italiana, cioè non c'è un AfD che sale e Futuro Nazionale che gli va dietro. Non siamo ancora in queste percentuali in grado di poter dire che Futuro Nazionale possa vincere in una regione, una qualsiasi regione italiana in questo momento. Però se non si comprendono i motivi veri di questa crisi della democrazia, di questa crisi della rappresentanza politica, della crisi del rapporto sulla rappresentanza, non si va da nessuna parte. Cioè, se si continua a ragionare con i vecchi schemi per cui tanto c'è la Costituzione, tanto c'è l'antifascismo nel caso italiano ma anche tedesco, tanto il passato non tornerà mai, ed eccoci qua. Siamo qua a commentare qualcosa che era già nell'aria, che era già assolutamente prevedibile, ma prevedibile da qualsiasi analista politico, direi, preparato e di buon senso. E chi non capisce questo si troverà spazzato via. Guardate che il problema: non c'è nessun parallelismo nemmeno tra l'AfD e il Partito Nazionale Socialista di Adolf Hitler, no? Cioè, il passato ritorna, ma sì, certe volte sì, ma normalmente non ritorna nello stesso modo. Non puoi dire quello che accadeva 100 anni fa poi accadere nuovamente oggi. è una buffonata anche antistorica, però certo, dal punto di vista culturale bisogna stare attenti, perché se non si conosce il passato molto bene, soprattutto non lo si studia, non lo si studia, ok? Non lo si studia, ragazzi, prendete i libri, comprate i libri. Abbiamo la fortuna di avere tanti libri, non solo le carte costituzionali, i libri. Ecco, dentro nei libri di storia, in alcuni libri di storia c'è anche questo passato. Studiandolo magari si capisce se si riesce a trovare nella nostra società degli anticorpi.
0: Grazie direttore Daniele Biacchessi, ti aspetto spesso, ti ascolto e ti ascoltano tutte le mattine alle 6 con il tuo timone. Grazie Daniele, buon lavoro.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, buon lavoro.
0: E allora noi tra poco andiamo dalle parti di Futuro Nazionale e poi sentiremo chi ha fatto l'esposto contro Futuro Nazionale, ma voi 334 11 11 622.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale Radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 26 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore cieli ampiamente sereni su quasi tutto lo stivale, con residui addensamenti solamente lungo l'arco alpino. Nella mattinata di domani la stabilità atmosferica sarà ancora la protagonista su gran parte d'Italia.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 26 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore cieli ampiamente sereni su quasi tutto lo stivale, con residui addensamenti solamente lungo l'arco alpino. Nella mattinata di domani la stabilità atmosferica sarà ancora la protagonista su gran parte d'Italia, con isolata nuvolosità ristretta al litorale dell'Alta Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un progressivo incremento dell'instabilità sui rilievi alpini e appenninici, segnale di un peggioramento più deciso in arrivo verso sera a partire dalle regioni del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Buongiorno, dottor Poletti, bentornato. Vi aspettavamo. Sono Gaetano da Monza. Allora, io penso che l'antidoto al nazionalsocialismo e al fascismo sia semplice, ed è sempre la solita ricetta che ha funzionato nel dopoguerra e funzionerà sempre e comunque, ed è l'umanità, la comunità. Se la sinistra per una volta si mettesse in testa di predicare i valori dell'umanità e della comunità, io penso che i voti arriveranno in maniera diretta e semplice. Fin quando si parlerà del tutto e del niente, come fanno adesso, non riescono a schierarsi da nessuna parte, perché se si schierano verso i deboli sono fragili, se si schierano i più ricchi sono radical chic, a questo punto penso che la soluzione non si troverà. I partiti di estrema destra purtroppo vinceranno le elezioni. Quindi ripeto, portare al centro umanità e comunità. Buona giornata.
6: Buona giornata anche a lei e grazie perché apprezzate che sono tornato alla 334 11 11 622. Invece io apprezzo i vostri messaggi. Tra poco andiamo dalle parti di Futuro Nazionale con Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, ma anche dall'avvocato Massimo Strampelli che ha fatto gli esposti di ricostruzione, in cui accusa il Futuro Nazionale di ricostruire il Partito Nazionale fascista, e non le sentite spesso in radio queste voci, quindi rimanete qui.

0: Allora, sempre 334 11 11 622, e saluto Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, Futuro Nazionale. Buonasera Sforzini.
1: Buonasera Roberto, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, non mi accusate, dico agli ascoltatori, di fare la radio di Futuro Nazionale, perché tra poco ho ospite anche l'avvocato Massimo Strampelli, che accusa e ha fatto tutti quegli esposti, accusa Futuro Nazionale di ricostruire il Partito Nazionale Fascista. Ma siamo partiti, no, questo lo dico agli ascoltatori, siamo partiti dal voto in Sassonia per dire che non c'entra niente con invece il nostro paese, dove però insomma la campagna elettorale è nel vivo, e qua ci dicono che il pericolo fascismo, il pericolo fascista è Vannacci. Però io leggo anche molto quello che scrive Sforzini attraverso il suo Centro Studi Rinascimento Nazionale, che dice in qualche modo Sforzini: beh, guardiamoci al nostro interno, perché ci sono dei soggetti che più o meno non è che siano proprio centrati. Però dica lei, io ho introdotto così e poi lei può dire quello che vuole, Sforzini.
1: Ma no, ci mancherebbe. Quella immagino lei si riferisca alla polemica giornalistica innescata dal fatto che sono stati resi pubblici i contenuti di alcune chat interne.
0: Sì.
1: Ma come ho già precisato a alcuni giornalisti del Foglio piuttosto che di Repubblica che mi hanno interpellato, stiamo parlando di casi umani e macchiette, non stiamo affatto parlando
0: perché è importante. Alcuni di quei soggetti li conosco anch'io, li conoscono tanti giornalisti da anni. Lei li ha chiamati casi umani e macchiette, perché ovviamente quando uno s'allarga rischia di tirar su di tutto, quindi casi umani macchiette l'ha usato lei, casi umani macchiette.
1: Sì,
0: ma ho capito bene,
1: confermo, ecco.
0: Ho capito bene dove
1: che non ha praticabilità politica nel terzo millennio. Quindi di cosa stiamo parlando? Di ciò che vi ho correttamente definito. Infatti è stucchevole che un partito forte, in crescita, potenzialmente in doppia cifra, ma io penso che abbia di fronte a sé le praterie per diventare un nuovo partito della nazione, quindi diventare partito egemone dell'attuale centrodestra italiano, debba perdersi in quisquiglie simili e debba affrontare polemiche giornalistiche su dettagli che nulla hanno a che fare con i programmi del partito, con la struttura del partito e con le prospettive del partito, che nulla hanno a che fare con il pensiero di Roberto Vannacci, di Futuro Nazionale, e men che meno del Centro Studi di Rinascimento Nazionale.
0: Poi non ne parliamo più, Sforzini, poi non ne parliamo più, glielo prometto, ma per far capire a casa, insomma, voi fate queste chat allargate di Futuro Nazionale dove chi aderisce interviene, dice la sua. Ci sono dei personaggi in cerca d'autore, un po' invasati, un po' maniaci dello scrivere e del fare, che buttano dentro le loro cavolate, ma non è la posizione di Futuro Nazionale, questo mi sta dicendo, ecco.
1: Ma ci mancherebbe, sono anche posizioni del tutto irrilevanti all'interno di Futuro Nazionale. Io ho posto un problema d'immagine, che queste posizioni non devono in alcun modo essere blandite o legittimate, perché rischiano di sporcare l'immagine del partito. Quindi questo è diventa un problema politico quando questi argomenti inaccettabili, cioè nostalgia del nazismo, antisemitismo per intenderci, perché di questo stiamo parlando, in qualche modo vengono accostate al partito nascente. Ecco, bisogna essere molto chiari su questo, perché altrimenti si rischia ovviamente di non essere più credibili agli occhi della gran parte dell'elettorato potenziale che abbiamo di fronte a noi, che giustamente non vuole sapere nulla di queste corbellerie. Ecco, questo va da sé.
0: Senta Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, Futuro Nazionale, la vittoria in Sassonia dell'ultradestra, che riflessioni le suggerisce, perché insomma i cittadini conoscevano il problema, se problema è, e sono andati a votare convintamente da quella parte.
1: Io penso che sia l'ultimo campanello d'allarme per l'Europa, perché se ci astraiamo dalla semplificazione giornalistica corretta, nel senso è chiaro che è un ottimo titolo di giornale dell'ondata nera, e andiamo a vedere i programmi, diciamo i dati sostanziali dei programmi di AfD, troviamo elementi di buon senso, cioè il contrasto all'immigrazione, magari con qualche accento eccessivo, ma certamente all'immigrazione irregolare, all'immigrazione incontrollata e all'immigrazione eccessiva, la necessità di tutelare la sicurezza dei cittadini, e l'AfD aggiunge temi, devo dire, a me particolarmente cari, quali quelli di un contrasto e una critica all'eccessiva burocrazia, all'invadenza dello Stato, all'eccessiva pressione fiscale. Il messaggio che ne viene è: questa Europa, nella sua configurazione, nella sua declinazione attuale, ha di fatto in Germania come in Italia, non è che bisogna prendere pari pari il programma dell'AfD e portarlo in Italia, ci sono grandi differenze, ma il dato di fondo è che ha questa Europa di fatto completamente impoveriti, ridotti sul lastrico. La classe media, che era il nerbo portante di paesi come la Germania e a maggior ragione ancora di più dell'Italia, dell'Italia settentrionale in particolare, ma dell'Italia intera, ha visto il suo potere d'acquisto gravemente afflitto dall'adesione all'Unione Europea e dalla continua implementazione di un'iperregolamentazione che ora si spinge a livelli incredibili. Quindi, mentre l'Europa si arrovella sul appiccicare i tappi di plastica alle bottiglie e sul misurare il calibro delle banane, se un italiano prende un aereo e va a Londra o in qualunque paese del nord Europa, si rende conto che siamo diventati un po' gli straccioni d'Europa, perché il nostro potere d'acquisto si è ridotto più o meno a spanne del 30% rispetto a molte popolazioni europee. Quindi il problema nasce quando la gente non sta più bene dal punto di vista economico, e quando la gente non sta più bene dal punto di vista economico trova sfoghi alla sua frustrazione su parole d'ordine elementari, che hanno fra l'altro un fondamento sui tre elementi che vi ho evidenziato. Poi qualcuno ci aggiunge qualche dettaglio, diciamo, più indigesto e inaccettabile, ma qui
0: e su questo abbiamo
1: dei
0: detto
1: dettagli. Certamente.
0: Grazie a Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, Futuro Nazionale. Grazie Sforzini.
1: Grazie a voi tutti, grazie Roberto.
0: E allora tra poco ascoltiamo l'avvocato Massimo Strampelli, docente di diritto militare all'Università Link e autore degli esposti su Futuro Nazionale, che starebbe, a detta dell'avvocato, ricostruendo il disciolto Partito Nazionale Fascista. Sono curioso di sentirlo, ma anche voi. 334 11 11 622.

0: avvocato Massimo Strampelli, docente di diritto militare all'Università Link. Buonasera avvocato.
1: Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, negli ultimi mesi sono stati presentati, esposti contro Futuro Nazionale e contro l'area politica che fa riferimento a Roberto Vannacci, con l'ipotesi che alcune iniziative, simboli e contenuti possano configurare una ricostituzione del disciolto Partito Nazionale Fascista. È un'accusa pesantissima, avvocato Strampelli. Quali sono gli elementi concreti che avete raccolto nell'esposto e che secondo voi potrebbero integrare una violazione della legge Scelba? Perché parlare di sovranità nazionale, immigrazione, rimigrazione, critica all'Unione Europea di per sé rientra nel normale conflitto politico, no? Confronto
1: certamente,
0: politico.
1: Certamente comprendiamo la frizione da tecnico, insomma, da giurista, che vi è fra il diritto alla libera manifestazione del pensiero, ma anche a quelli che sono i principi che noi potremmo definire di ordine pubblico del nostro ordinamento, quei principi che quando si studia all'università diritto costituzionale noi potremmo definirli per l'appunto quasi sovracostituzionali, cioè quella che potremmo rappresentare come la linea rossa non demarcabile. Ora è chiaro che la legge, ci confrontiamo con la legge 645 del 1952, che di fatto non è mai approdata ad un approfondimento con un fenomeno come quello che stiamo vivendo in questi giorni in Italia, anche a specchio con quella che è l'esperienza storica e sociale di AfD in Germania. Ci sono dei punti di contatto, perché io parlo chiaramente da giurista, quindi parlo di Cassazione. La Cassazione dice che sostanzialmente la ricostituzione del partito fascista è un reato che prescinde dalla qualificazione formale nel nome di partito fascista, quindi vi deve essere un organismo che in qualche maniera sia socialmente e strutturalmente assimilabile a quell'esperienza organizzativa. E quindi ci sono tutta una serie di indizi, che sono lo statuto, programma politico, l'esaltazione del fascismo come modello politico a cui per l'appunto rifarsi, non necessariamente da ritenere quel particolare, come dire, soltanto quell'esperienza, anche un'evoluzione di quell'esperienza. Però ciò che a noi preoccupa di più è l'ulteriore elemento che indica la Cassazione, che è l'organizzazione gerarchica, l'organizzazione paramilitare, l'attività di proselitismo, la raccolta di adesione, la diffusione pubblica dei messaggi, il collegamento con prospettive di ricostituzione, propaganda e mobilitazione. In sostanza, la capacità concreta dell'attività di raccogliere consensi e adesioni. Cioè, è questo il punto fondante che dovrà essere oggetto da parte della magistratura che è stata investita, diciamo, di questo esposto, per verificare se vi siano presupposti di un reato che è di pericolo. Attenzione, quando il legislatore del 52 ha prefigurato la cosiddetta legge Scelba, ha ipotizzato un reato di pericolo, quindi non è necessario in questo momento verificare che vi sia un uso di un metodo violento, ma ci si dice per l'appunto la giurisprudenza che bisogna vedere questi indizi che in questo momento ho indicato e che noi, vedendo come molti credo abbiano letto in posizione critica il sindacato dei militari che io assisto, hanno chiesto per l'appunto alla magistratura di accertare e verificare in maniera rigorosa.
0: Ecco, la procura...
1: fermo restando che questa denuncia si comprende con il secondo binario, cioè con la denuncia alla procura militare, perché da una parte vi è questo divieto di ricostituzione e di attività di proselitismo e raccolta d'adesione, dall'altra vi è un divieto sacro, perlomeno un obbligo, non un divieto, un obbligo sacro da parte degli appartenenti alle forze armate, io mi occupo di quello ma vale anche per le forze di polizia, però parliamo di forze armate, di neutralità dall'agone politico. Cioè nessuno vieta al militare, neppure il codice dell'ordinamento militare, l'articolo 1378, vieta di avere delle idee politiche, e di esercitare il proprio diritto di elettorato. Vieta il proselitismo perché le forze armate sono patrimonio della Repubblica Italiana e delle nostre istituzioni. E non è un caso che in questi giorni, sollecitati sul punto anche ex capi di Stato Maggiore, faccio nomi perché tanto sono dichiarazioni pubbliche, sì, il generale, sì, Tricarico per l'aeronautica militare, ma parlo anche del generale Camporini, parlo da ultimo anche delle posizioni che ha assunto la medaglia d'oro al valor militare Paglia, cioè ieri, proprio l'altro giorno, la dichiarazione del capo di Stato Maggiore dell'Esercito Masiello, cioè tutti hanno rivendicato la necessità di un particolare rigore nell'accertamento della neutralità delle forze armate. E scoprire, come noi abbiamo scoperto nell'esposto che poi abbiamo presentato alla Procura Militare di Roma, che nella struttura, nell'articolazione peraltro periferica, certamente circoscritta a due, probabilmente tre casi, vi fossero dei sindacalisti militari che però facevano parte in servizio attivo, quindi con la divisa, dell'organigramma, ripeto, circoscritto e locale di un,
0: certo,
1: partito,
0: certo, certo,
1: a noi ha allarmato, perché è proprio questo che la legge, in questo caso non la legge Scelba, ma il codice dell'ordinamento militare, quello che noi chiameremmo il codice deontologico, ecco, il divieto di proselitismo.
0: L'avvocato Strampelli ci ha spiegato questo esposto per cui accusa Futuro Nazionale di ricostruire il Partito Nazionale Fascista, sto generalizzando, sa cosa risponderanno? Che siccome stanno crescendo li volete fermare così e voi siete dei pericolosi oppositori, però lei fa un discorso tecnico, però intanto lo volevo precisare. Grazie avvocato Strampelli.
1: La ringrazio dello spazio e le auguro buona serata. Grazie. Grazie.
0: Buona serata e buon lavoro. Poi vedremo come andrà nel pratico questo esposto. Allora, tra poco il GR delle 18, no? Ragazzi, abbiamo il GR alle 18, lo ricordiamo. E intanto fatemi ringraziare in redazione Matteo Respinti e Lorenzo Cappadone, però dopo parliamo della Meloni, la Meloni che festeggia i 4 anni di governo, il governo più longevo della storia repubblicana, farà un tour ovunque, ma le robe che ha raccontato da quel palco in Puglia, a Bari, sono vere, sono palle, vi convincono? E qui voglio sentire tanto voi, 334 11 11 622, siete il cuore del programma, tra poco.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 22.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati e buonasera dalla redazione. Lorena Isceni era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima, sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze da questo pomeriggio. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze Natale. La relazione sarà consegnata fra 90 giorni. Emma Bonino è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di Più Europa, 78 anni, è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio di oggi e trasferita d'urgenza in ambulanza al nosocomio. Sarebbe in gravi condizioni ma cosciente. Come riferito dal medico curante Claudio Santini, che è in costante contatto con i colleghi del Santo Spirito, Bonino è vigile e lucida. Conflitto Russia-Ucraina. Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali. È quanto ha detto Steve Witkoff su X. E poi ha aggiunto: Trump sta lavorando intensamente per porre fine alle uccisioni e per giungere a una pace duratura e stabile. Ha inoltre riferito Witkoff che su indicazione di Trump i negoziatori americani hanno visitato Mosca e Kiev per facilitare un ulteriore dialogo per mettere fine alla guerra. Intanto la Russia ha revocato il proprio consenso all'operatività del consolato generale tedesco a San Pietroburgo. Lo riferisce il Ministero degli Esteri. La sede diplomatica dovrà cessare le attività entro e non oltre il 18 settembre e i dipendenti dovranno lasciare il territorio russo. Disposta anche la chiusura dei centri culturali Goethe del paese, in risposta alla decisione di Berlino di chiudere il consolato russo a Bonn e la Casa Russia nella capitale tedesca. Serie A, confermate le voci della mattinata. Paolo Vanoli torna alla Fiorentina dopo l'esperienza dello scorso anno, quando riuscì a salvare la viola oltre a raggiungere i quarti di finale di Conference League. Il tecnico lombardo subentra Fabio Grosso, esonerato dalla società viola dopo tre giornate in cui la Fiorentina ha racimolato tre pesanti sconfitte. Calcio giocato in campo Udinese e Lazio. Alle 18:30 il Cagliari ha battuto il Lecce 1-0. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Innanzitutto bentornato. Poi per quanto riguarda il tema delle destre, io non riesco a capire perché la sinistra e gli opinionisti tutti, quelli che sostengono la sinistra, non ammettono, non hanno la onestà intellettuale di ammettere di avere sbagliato sia l'approccio al problema e sia come risolvere il problema. Hanno sbagliato, perché veramente la gente che comune, che vive queste problematiche sulla propria pelle tutti i giorni e che quindi vorrebbe che qualcuno gli risolvesse il problema, ok, come l'immigrazione, la sicurezza, eccetera, eccetera, sentire questi discorsi di questa sinistra che, mi dispiace dirlo, ma sta sempre dalla parte sbagliata, è ovvio che poi la gente vota a destra, perché se non si riconosce più nella sinistra, perché la sinistra sbaglia completamente approccio e modo di affrontare il problema, è ovvio che dopo le destre avanzano. Non è questione, mi dispiace, del neonazismo che avanza, del fascismo che la storia si ripete, ma non è vero niente. Ma il fascismo e il nazismo sono finiti 80 anni fa, la gente vota a destra perché a sinistra hanno sbagliato completamente politica. Tutto qua, buona giornata.

0: su cui discutere sono tanti, anche quello del generale Vannacci non è poco, ma riguardo la Meloni, tutto il suo intervento è stato pessimo, anche i toni arrabbiati, ma soprattutto un punto, quando ha fatto l'elenco che le cose che il governo ha fatto, lì è stata veramente una caduta di stile. Ha messo dentro le riforme cose che non c'entravano niente, la riforma degli esami di maturità pure, cioè ragazzi, ma dove siamo arrivati? Ma basta, ci vuole onestà, ci vuole una visione. Tamara da Fiumicino.
1: Ciao Tamara, tra l'altro la Meloni adesso farà il tour d'Italia dopo Bari e verrà di qua e di là. Che le direste se ve la doveste trovare di fronte? Perché insomma la campagna elettorale è anche porta a porta, no? È un porta a porta. Sentiamo oggi Conte. Il governo pensi ai problemi degli italiani, preoccupa il vento di estrema destra che spira in Unione Europea, il leader dei 5 Stelle.
2: Mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi invece cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo. E attenzione, siamo profondamente preoccupati, perché in Europa spira un vento di estrema destra, lo abbiamo visto in Germania, addirittura che propone di creare classi separate per le persone e gli studenti con disabilità. Si chiama segregazione. E guardate che in Germania ormai ci ritroviamo con una prospettiva di una superpotenza militare, arsenali pieni di armi e una AfD che rivendica il governo del paese, con la complicità di Meloni che ha sottoscritto, ha contribuito indirettamente a tutto questo, sottoscrivendo un piano di riarmo europeo.
1: Questo Conte durissimo oggi con Meloni, ma allora voi promuovete o bocciate i 4 anni di governo Meloni, il governo più lungo della storia della Repubblica? Bari, la Premier ha rivendicato occupazione, conti pubblici, riduzione dello spread, maggiore peso internazionale. La scheda del nostro Matteo Respinti.
3: Venerdì 4 settembre Giorgia Meloni a Bari ha celebrato i 1413 giorni del suo esecutivo, diventato il governo più longevo della storia repubblicana, superando il Berlusconi 2. La Premier ha indicato nella stabilità la prima grande riforma realizzata. Secondo Meloni, l'Italia non è più un paese sotto osservazione in Europa e la maggiore credibilità ha contribuito a ridurre il costo del debito. Fratelli d'Italia rivendica inoltre gli 1,3 milioni di nuovi occupati stabili, un tasso di occupazione al 62,9% e 21 miliardi restituiti attraverso riforma IRPEF e taglio del cuneo. Ma le opposizioni contestano l'autocelebrazione. Elly Schlein parla di 4 anni buttati, ricordando anche le 2500 lettere di licenziamento nell'indotto ex Ilva. Giuseppe Conte definisce la longevità un aggravante dopo 4 anni di inerzia. Bonelli accusa il governo di propaganda, mentre Renzi sostiene che il pallottoliere delle riforme sia fermo a zero. Al contrario, Calenda riconosce a Meloni alcuni risultati su conti pubblici, spread e linea sull'Ucraina.
1: E allora questa è la scheda del nostro Matteo Respinti, questi voi al 334 11 11 622, voi a cui ho chiesto se ve la doveste trovare di fronte Giorgia Meloni con le sue rivendicazioni che risentiremo commentate dai nostri ospiti naturalmente. Che le direste?
4: Buonasera Poletti, bentornato, sono Daniele da Vigevano. Ho appena sentito la sua domanda in merito al tour della Meloni e cosa le direi. Personalmente gli direi solo una cosa, di commisurare i risultati del suo governo vivendo un mese con lo stipendio medio italiano, dovendo pagare spesa alimentare, affitto e mettere il pieno nella macchina. Facciamo finta che l'auto ce l'ha già di proprietà, così evitiamo di avere pure una rata. Poi mi dica se il suo governo ha lavorato bene. Un saluto, buona serata.
5: Il governo più lungo e più immobile, non ha fatto niente, non c'è una visione, e la sinistra che sta a guardare, bisogna darci una mossa, bisogna investire le risorse dove gli italiani hanno bisogno: sanità, scuola, sociale, inclusione, servizi e riforma della pubblica amministrazione, che è un grave problema. Ma bisogna che i nuovi che arriveranno, spero nuovi, abbiano soltanto l'onestà e la visione di un paese che sia dove dare la strada, dove indicare dove deve andare, pensando alle future generazioni. Sempre da Mara da Fiumicino, non se ne può più.
1: E a proposito di nuovi, non ne vuole di nuovi la Meloni, il governo più stabile, il governo che ha più tempo per essere giudicato dal popolo, non ha nessuna intenzione di lasciar perdere. Allora ascoltiamo Giorgia Meloni.
6: Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato, e quel giudizio dopo 1413 giorni siete voi, con questa presenza, con questo entusiasmo. Questo giorno dimostra che le uniche coalizioni che possono dare risposte sono quelle che si costruiscono non contro qualcuno ma per qualcosa. Noi non stiamo insieme per battere lo stesso avversario, noi stiamo insieme per costruire le stesse idee. E chi si allea solamente per fermare un avversario, il giorno dopo un'eventuale vittoria non sa che cosa fare. Chi si allea per costruire delle idee, dopo 1413 giorni, ha ancora una lista di cose da fare. Eccola la differenza. Però voglio dirvi prima che la stabilità è la prima grande riforma che abbiamo regalato a questa nazione.
1: Allora, grazie, la stabilità... poi ci dirà meglio la Meloni, che sarà giudicata anche su queste robe qua, perché battono le agenzie, è un'esagerazione naturalmente. A Pantelleria il diesel sfiora i 2,80 euro al litro, il carburante in Italia continua a aumentare, in Sicilia si registrano i prezzi tra i più alti del paese. A Pantelleria per esempio la benzina oscilla tra 2,589 al litro e 2,789 al litro, il diesel tra i 2,699 e il 2,899 al litro, a fronte di una media nazionale di 2,46 sulla rete stradale, 2,046 e 2,134 in autostrada, mentre il diesel costa 2,157 al litro in strada e 2,233 in autostrada, secondo i dati del Ministero. Ma 2,80 euro al litro il diesel, ovviamente con le condizioni che sappiamo di Pantelleria, ce la ritroviamo qui se non si fa qualcosa. 2,80 euro il diesel, è iniziato a sballare tutto, più sballato che mai. 2,80 euro, 2,80 euro, 2,80 euro. Musica, Meloni, ospiti.

0: Cosa ha fatto la Meloni? Niente, come se avesse allungato il vino. È buono il vino allungato? No, fa schifo. Ecco, non ha fatto niente, non ha fatto, ha fatto solo, ha creato panico di massa con il riarmo a favore invece di potenziare il welfare. Non ha chiesto una lira agli extra profitti, non ha avuto il coraggio di chiedere una lira, che si sono messi subito a frignare, l'hanno subito minacciata che avremmo subito aumenti. Non ha fatto niente, di cosa dobbiamo essere contenti? Che si loda si imbroda. Gabriele da Milano.
1: E allora Gabriele, dici che ha allungato il vino, però fai anche degli esempi concreti dell'allungamento del vino, ci sta, ma qualcuno che me la difenda mentre lei continua a difendersi da sola.
2: Grazie a quella stabilità l'Italia ha smesso di essere il caso da sorvegliare in Europa, perché voi lo sapete, c'è stato un lungo tempo in cui la nostra nazione è stata considerata un po' la malata d'Europa, no? Eravamo quelli che cambiavano governo prima di aver finito qualsiasi cosa, ogni volta che ci presentavamo a un tavolo internazionale la faccia dei nostri interlocutori tradiva sempre la stessa domanda, e questo mo quanto dura? Chi viene guardato così non può far valere il proprio interesse. Chi viene guardato così deve aspettare che decidano gli altri e poi magari tornare in patria a tentare di convincere gli italiani che quella decisione presa da altri non era poi così male. Lo abbiamo visto accadere tante volte, tante volte. Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani. Governi scelti dai cittadini per rispondere ai cittadini, perché l'unico giudizio che conta è quello degli italiani. Però soprattutto quello che stiamo cercando di fare non è facile. Scardinare incrostazioni di potere che sono vecchie di decenni, superare gli ostacoli di chi vorrebbe che non ce la facessimo, ricostruire sul merito una macchina pubblica che a volte sembra costruita su altro, convincere una nazione rassegnata che vale la pena tornare a crederci, non è facile. Richiede tempo, richiede pazienza, richiede una montagna di coraggio. E guardate, ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, però non ho mollato mai e non intendo farlo adesso. Alla nostra classe dirigente voglio dire, dobbiamo fare di più, dobbiamo farlo meglio. Ma a chi tenta ad ostacolarci dico, mettetevi comodi. Se pensavate di prenderci sulla stanchezza, beh, non avete capito con chi avevate a che fare. C'è da dire anche che non siamo stati esattamente fortunati in questi anni che abbiamo attraversato. La guerra in Ucraina, il 7 ottobre, Gaza, il caos in Medio Oriente, 2 guerre in Iran, 1 è ancora in corso, i colpi in Niger, la guerra in Sudan, l'instabilità in Nord Africa, i dazi americani, Hormuz, i prezzi impazziti del carburante e poi a casa nostra. La frana di Ischia, la siccità e poi l'alluvione in Emilia-Romagna, ma anche in Toscana, in Piemonte, nelle Marche, in Lombardia, i campi Flegrei, i scemi e il ciclone Harry e poi gli attacchi cyber, il terrorismo, le baby gang, i trafficanti di esseri umani. Non ci è mancato niente. Però guardate, lo dico solo per ricordare a ognuno di noi che in anni così una nazione senza una guida, senza visione, senza coraggio, senza idee chiare avrebbe pagato un prezzo altissimo. Non il governo, i cittadini l'avrebbero pagato.
3: A questa della riforma elettorale poi è l'ultima chicca. Questo governo si sta confezionando la riforma elettorale in base pure a Vannacci che adesso ha fatto il partito. Lei punta alla Presidente della Repubblica. La Meloni la smetta di considerare gli italiani degli stupidi. Abbiamo benissimo capito chi è. Deve andare via.
1: È così, qualcuno che me la difenda, 334 11 11 622, non certo il prossimo ospite che è Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, ben risentito, ben ritrovato Piero.
4: Beh, sono qui apposta per difendere la Meloni, no? L'ho mai chiamato, certo, per questo, immaginavo che
1: assolutamente
4: mi avesse...
1: no, comunque, per questo
4: detto, detto fra noi, ho sentito l'ultimo intervento, no, perché deve andare a casa? Deve finire il mandato che gli è stato dato dagli elettori, dopodiché si vota e io personalmente spero che lei perda, ma però non è che si manda a casa così, dice, perché mi sta antipatico. Non è esattamente questo.
1: Dall'altra parte, com'è il cantiere in corso lì? Dammi un aggiornamento. Ho fatto qualche giorno di ferie, sicuramente c'è un leader, sicuramente c'è un programma, sicuramente, insomma, ha fatto qualche giorno di ferie e loro no, si saranno organizzati, no, a sinistra, no, niente,
4: tutto uguale. Non c'è un leader, ce ne sono diversi, ma tu sapevi chi era il capo della Democrazia Cristiana? Tu sei giovane, forse non puoi ricordarlo. Io sono vecchio, ma non ricordo, sì, ci fu De Gasperi, dopo De Gasperi non so chi fu, chi era? Era Fanfani, era Moro, era Andreotti, era Rumor, era Piccoli, chi era? Ne aveva tantissimi, quella era la sua ricchezza. E non è detto che adesso noi siamo di quest'idea che per fare politica la cosa fondamentale è avere un capo, non è detto, certo nel sistema bipolare un'alleanza va fatta, perché sennò si perdono le elezioni. Ma non è la cosa più importante. A me la cosa che più mi preoccupa, casomai, della sinistra è capire se ha un'idea di che cosa vuole fare.

0: Prima la signora aveva ragione, ma davvero devono cambiare sta legge elettorale? Ma che la cambiano a fare? E ogni giorno poi si dice che la Meloni la vuole per farla in modo da poter vincere le elezioni, ma qui i dati cambiano tutti i giorni. La rimonta di Vannacci mette in difficoltà tutti, l'avanzata di Vannacci mette in difficoltà tutti. Una legge elettorale non risolve nulla, non risolve nulla. E bisogna andare alle elezioni con rischio di vincere e di perdere e anche con rischio di pareggiarle. E se si pareggiano, si pareggeranno, si farà un governo centrista con una parte del centrodestra e una parte del centrosinistra. Non c'è niente di male, eh?
1: Non c'è niente di male. Vabbè, se lo dici.
0: È permesso dalla democrazia. È permesso dalla democrazia. Io dico. Non è che la democrazia dice che gli schieramenti devono essere due, o vince uno o vince l'altro. Non è scritto così da nessuna parte. Esistono i sistemi bipartitici come quello americano, fondamentalmente, perché poi c'è solo quello, perché non c'è in Francia, non c'è in Germania, non c'è più nemmeno in Gran Bretagna. E noi dobbiamo fare per forza quella roba lì. Siamo adatti, io lo ripeto, siamo un paese che è stato governato, figurati, ve lo dice un ex giovane che ha combattuto tutta la vita contro la DC, ma siamo stati governati per 50 anni dalla Democrazia Cristiana e abbiamo ottenuto anche dei discreti risultati, migliori di quelli ottenuti dopo. Quindi non sta scritto da nessuna parte che deve essere un sistema bipolare.
1: Grazie a Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, e al suo
0: grazie
1: buon senso,
0: a voi.
1: Naturalmente. Torniamo tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 31 minuti. Giornale radio.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore cieli ampiamente sereni su quasi tutto lo stivale, con residui addensamenti solamente lungo l'arco alpino. Nella mattinata di domani la stabilità atmosferica sarà ancora la protagonista su gran parte d'Italia, con isolata nuvolosità ristretta al litorale dell'Alta Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un progressivo incremento dell'instabilità sui rilievi alpini e appenninici, segnale di un peggioramento più deciso in arrivo verso sera a partire dalle regioni del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Buonasera Luigi da Torino. La Meloni è una bravissima attrice, fa dei monologhi clamorosi, degni veramente da teatro, saranno da ricordare questi monologhi, però poi la realtà, i fatti dicono altro, non ha mantenuto assolutamente nulla di quello che ha detto, quello che ha mantenuto ha creato

sono uno stato di polizia, la questione del merito completamente disattesa, perché in tutte le posti di responsabilità ci sono i parenti, amici, gli amici degli amici, quindi oltre a non aver fatto niente ha occupato qualunque spazio possibile e immaginabile a favore di parentele e amici, per non parlare di Tele Meloni, che poi Rai 1, Rai 2, Rai 3, che sta diventando, cioè che ormai è diventata una roba a livello sovietico, iraniano, una TV completamente assoggettata alla Meloni. Quindi bello il monologo, brava, belli tempi, capacissima, bravissima a questi picchi di come si dice, di passione, intervallati da momenti di dramma, ma a parte questo non ha fatto niente.

0: Roberto, bentornato. Sergio da Milano. Allora, la difendo io la Meloni. Allora, la Meloni, grazie all'appoggio indiscusso, indistruttibile, imprescindibile, totale, al totale, ripeto tre volte, totale sostegno all'Ucraina, ha fatto sì che la mia libertà e la libertà del popolo italiano, i soldi nostri, delle tasse e agli armamenti dati all'Ucraina, hanno fatto sì che io adesso posso andare a Piazzale Corvetto tranquillamente invece di avere l'armata rossa alle porte di casa.
1: E la Madonna, bentornato anche a lei, mamma mia. 334 11 11 622. Cosa direste alla Meloni se ce l'aveste di fronte? Dopo il successo di Bari, la premier ha deciso di andare in tour, si sta studiando la macchina organizzativa in azione, si sta studiando dove, come, quando in tutte le città italiane. Ve la troverete di fronte a rivendicare i successi economici del governo. Sentiamo 334 11 11 622 per i vostri messaggi, sentiamola.
2: Abbiamo protetto i risparmi degli italiani quando tanti, diciamoci la verità, speravano nella tempesta finanziaria per mandare a casa questo governo. E invece oggi gli investitori considerano l'Italia una nazione più sicura di altre che un tempo ci davano le lezioni. Vi ricordate lo spread, questo numero che la sinistra usava sempre contro i governi di centrodestra? Bene, quando ci siamo insediati era 233 punti, oggi è stabilmente sotto gli 80. Significa miliardi di interessi risparmiati sul debito, significa soldi che non vanno ai mercati ma rimangono agli italiani. Abbiamo ridotto il deficit di 5 punti, abbiamo messo l'Italia sulla strada dell'uscita dalla procedura di infrazione e l'abbiamo fatto senza politiche d'austerità, l'abbiamo fatto mentre aumentavano le risorse per la sanità, per il welfare, per i contratti. Lo abbiamo fatto, a differenza di quello che dicono gli esponenti dell'opposizione, non perché ci siamo fatti imporre più vincoli, ma perché avere conti in ordine significa meno vincoli. Chi ha i conti in ordine sceglie dove mettere i soldi, chi non ce l'ha banalmente non può farlo. Lo abbiamo fatto perché siamo dei patrioti distanti anni luce da quelli che hanno devastato le casse dello Stato con le misure modello super bonus per pagarsi la campagna elettorale con i soldi degli italiani. Abbiamo protetto il lavoro. Tasso di occupazione più alto di sempre, lo sapete, la disoccupazione al minimo storico, quella generale e quella dei giovani. Però attenzione, il dato più importante di tutti è un altro, il dato più importante di tutto è che dall'inizio della legislatura i contratti a tempo indeterminato sono cresciuti, oltre 1.300.000, e i contratti precari sono diminuiti. Questo è il dato del quale io vado più fiera, perché chi ha un contratto stabile può firmare un affitto, può sottoscrivere un mutuo, può pensare a una famiglia, può avere e guardare al futuro con serenità, è perché

0: significa che il precariato in questa nazione non era un destino. Lo dobbiamo dire ai nostri amici della sinistra che dicono che aumenta il precariato con questo governo, solo che è falso. Il precariato in questa nazione aumentava quando al governo c'erano loro, e la capisco la frustrazione. La capisco la frustrazione quando ci si rende conto che non ci sono mai state così tante donne che lavorano in Italia. Per il ciclo la Meloni vuole le donne un passo dietro agli uomini. Guardate i risultati. E io penso che fondamentalmente la sinistra sia molto arrabbiata con noi per questo. Perché loro hanno detto un sacco di cose per decenni che non sono riusciti a fare, e poi siamo arrivati noi e le abbiamo dette noi. Non perché eravamo di sinistra, banalmente perché eravamo gente del popolo, e loro il popolo l'hanno abbandonato da un pezzo. Abbiamo investito sul lavoro quando altri buttavano miliardi per convincere la gente a restare sul divano. Lo abbiamo fatto perché noi non vogliamo sudditi che dipendono dall'elemosina dei politici. Noi vogliamo cittadini liberi di pretendere dalla politica quello che è giusto. E lo abbiamo fatto come precondizione per affrontare l'altra grande questione, che non è solo quanta gente lavora, ma quanto guadagna la gente che lavora. Abbiamo messo la gran parte delle nostre risorse per proteggere il più possibile in un tempo così complesso il potere d'acquisto degli italiani. Con il taglio del cuneo abbiamo messo in busta paga anche intorno ai 100 euro in più al mese, altro che gli 80 euro di Renzi. Se aggiungiamo la riforma dell'IRPEF abbiamo rimesso nelle tasche degli italiani ogni anno 21 miliardi di euro, e poi la detassazione dei premi di produttività, delle mance, i fringe benefit, la soglia del forfettario alzata a 85.000 euro, perché noi non abbiamo mai accettato che le partite IVA, i professionisti, gli artigiani, i commercianti, i piccoli imprenditori fossero considerati lavoratori di serie B. Un lavoratore è un lavoratore!
1: Buongiorno Poletto e bentornato, non vedevo l'ora di risentire questa splendida trasmissione e le opinioni dei miei colleghi. Cosa direi alla Meloni? Mi congratulerei con il premio della durata del suo governo, però le ricorderei anche che un film de me, anche se dura 4 ore, rimane sempre un film di me. Buonasera Davide da Monza.
2: E allora Davide da Monza, grazie per essere tornato anche lei assieme a tutti gli altri. Simone da Roma, buonasera al 334 11 11 622.
3: Buonasera Simone da Roma, no, ci tenevo solo a fare un commento di smettere un po' di fare politica. Oggi la politica è diventata influencer, spot elettorali, propaganda. Sinceramente un po' vergognoso. Sinceramente, in maniera molto pragmatica, non voglio neanche dare tutta la colpa alla Meloni, nonostante quello che ha promesso poi non abbia mantenuto, però facciamo un po' un discorso molto serio e pragmatico. Cioè, in questi 4 anni di un governo molto duraturo è un punto molto di forza che consente anche però di dare un'impostazione dal punto di vista economico, dal punto di vista di un rilancio industriale, dal punto di vista dei pilastri di una società dove si basa la Repubblica Italiana, che è sanità, scuola, la cultura, il sapere per migliorarsi. Questo governo sinceramente ha anche beneficiato dei soldi del super bonus, nonostante attacca Conte, quindi ha avuto super bonus e 200 miliardi di PNRR che neanche ha destinato in parte a risanare il debito pubblico. Quindi un governo veramente che ha fatto l'influencer, propaganda e spot. Quindi direi che insomma il ciclo si chiude quando si va a votare, e speriamo insomma in un'altra forza politica che sia molto più concreta e pragmatica per il futuro del paese. Grazie.
2: Lei per chi spera, per chi andrà a votare in
3: buona
2: sostanza?
3: Io ho fatto anche il consigliere comunale a Roma nel 94, quindi ho avuto anche un po' esperienze politiche nella Roma capitolina. Sinceramente quello che uno spera non è che veda una classe dirigente, nonostante tutto anche nella sinistra ancora dobbiamo fare il programma, cioè qui bisogna essere molto pratici e concreti, diciamo di una forma politica. Spero che diciamo investa le risorse dello Stato su linee molto più diciamo produttive e pragmatiche, per esempio il taglio della sanità, L'assistenza per quanto riguarda le imprese, il cuneo fiscale, cioè parliamo in maniera seria di politica pragmatica. Chiaramente poi tutto
2: io non,
3: si
2: ne
3: può
2: sto,
3: fare, no?
2: Non ne sto sentendo parlare tanto in questo periodo, neanche lei.
3: Quello che mi spaventa, glielo dico io, quando facciamo le delibere al comune è chiaro che poi c'è quello di destra, di sinistra, ma al di là degli schieramenti parliamo di politica pragmatica che poi, diciamo, ne beneficia anche la maggior parte delle persone. L'esempio della Spagna, guardi, io vedo la Spagna, no? Io ho una struttura ricettiva a Roma, vedo la Spagna che ha più visitatori di noi, nonostante che Roma è caput mundi, come diceva anche il libro di Aldo Cazzullo quando governavamo il mondo. Il problema, la cosa positiva della Spagna è una politica di distribuzione di ricchezza che ne beneficiano tutti. Purtroppo questi concetti a personaggi che oggi poi non hanno neanche la laurea, con tutto il rispetto, che governano, parliamo del niente, capisce? Qui non voglio innescare polemiche o fare chiaramente luoghi comuni.
2: Beh, guardi, l'Italia è stata fatta grande da persone che non avevano una laurea.
3: Non ci sono più i politici, dobbiamo essere un po' statista. Conviene con me, no? Questa mediocrità, sì, purtroppo, fa sì che nella rabbiatura delle persone esce fuori il fenomeno Mannacci, capisce? Che il fenomeno Mannacci è quello che diceva Salvini 8 anni fa, che andava in giro per l'Italia cambiando i nomi sulle felpe, lo ripropone Mannacci, che ha tradito Salvini, con l'unica differenza che dal punto di vista del piano economico, del programma di Mannacci, che chi lo vota neanche l'ha letto, perché è scaricabile sul loro sito, il programma economico di Mannacci, cioè, è un colabrodo da tutte le parti, quindi non si può solo prendere voti e governare l'Italia solo con valori identitari, patria, famiglia. Qui lo Stato, e Mario Draghi insegna, è un'azienda, ci sono entrate e uscite, abbiamo tanto debito, ma la Meloni aveva PNRR miliardi di euro presi, e devo dire che Gualtieri nel comune di Roma ha molto dimostrato di poter di investire soldi, perché io i turisti che vengono a Roma la trovano più pulita, urbanistica migliorata, aree verdi, piazze, pavimentazione, quindi quando c'è la volontà in Italia le cose si fanno. Diciamo di fare una politica molto più pratica, non spot influencer. Questo è un po', poi insomma ci sarebbe da parlare fino a domani, ecco. Questo è un po'.
2: Però intanto la ringrazio.
3: Grazie a voi,
2: davvero. Grazie Simone. 334 11 11 622.
4: Buonasera dottor Poletti, ancora io, Stefano da Monza. Ecco, bravo, ha messo in onda proprio il discorso della Meloni. Io spero che questi sostenitori della sinistra che sono anche intervenuti in trasmissione almeno avessero sentito quello che ha detto la Meloni, perché, che dire, chapeau, è tutto vero quello che ha fatto e che ha detto. Non so di che cosa si devono lamentare, è solo invidia, rancore e basta. Forza Meloni, avanti così, e speriamo che vinca anche le prossime elezioni.
2: E allora forza con i vostri messaggi, 334 11 11 622. Tra poco Alessandro Sallusti, direttore di Libero.

0: Allora, Gabriele da Milano, con tutto questo livore, la Premier cova una grande frustrazione personale, inutile che si elogi per l'abbassamento dello spread. Lo spread è sceso perché la Germania nel pantano. Giuseppe da Roma, buonasera, bentornato. Sto sentendo questo saccente, lo definisce, di Roma, ma come dice Bonaccini, quelli di destra sono troppo ignoranti e non ce la facciamo con questi scienziati del campo largo. Infatti le scrivo e non chiamo perché mi vergogno, non ho capito niente, però ho dato conto del suo messaggio. Sentiamo qualche vocale.
1: Buonasera Poletti, innanzitutto complimenti per la trasmissione, poi niente, un mio piccolo intervento, un mio piccolo pensiero sulla Meloni. Non ho mai votato la Meloni, quindi sono un fuoriuscito dalla Lega e sto cercando di dare una mano a Patto per il Nord, al nostro segretario Paolo Grimoldi, che però vedo che viene un po' trascurato a differenza di altri. Ma al di là di questo, niente, volevo dire che per tutti quelli che dicono che non ha fatto niente, però io mi rendo conto che vabbè, i miei soldi che avevo in tasca ce li ho in tasca ancora. Quindi al di là del debito che ha creato il Movimento 5 Stelle di 200, non mi ricordo più, al di là del reddito di cittadinanza che ha rovinato tantissimi giovani perché oramai nessuno ha più voglia di lavorare, vogliono essere tutti mantenuti dallo Stato, però una riduzione del cuneo fiscale l'abbiamo vista, bene o male. Non penso che nessuno la possa negare. E per il resto poi sì, ci sono state tante cose che hanno fatto, ad esempio cancellazione dal reddito di cittadinanza in reddito di sopravvivenza o quello che è, comunque diciamo che è più bisognosi. Poi per quanto riguarda i disabili qualcosina è stato fatto, certo se si ha un debito annuo si parte da non da zero ma si parte da meno 30 miliardi, e parlo di miliardi, non è facile far gestire le cose, no?
0: Allora, altri che vogliono difendere l'operato della Meloni, 334 11 11 622. Meloni che parla di caro energia e di lavoro per risollevare il Sud Italia, sentiamola.
2: Abbiamo protetto la sicurezza energetica di questa nazione, oltre 60 miliardi di euro stanziati per difendere le famiglie e le imprese dal caro energia, il bonus sociale portato a 315 euro, bollette più leggere per le imprese e un contributo chiesto da noi, non dai nostri predecessori, da noi ai grandi dell'energia, perché quando tutti pagano non può esserci qualcuno che guadagna e basta. E quando si è chiuso lo stretto di Hormuz, il petrolio è schizzato. Siamo intervenuti con il taglio delle accise, con le accise mobili, che significa tutto quello che lo Stato incassa in più torna immediatamente alla pompa per abbassare il prezzo. E altri provvedimenti sono in arrivo, però vi annuncio che questa volta saranno più mirati, perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1200 euro al mese. Abbiamo protetto questa nazione il più possibile dall'impennata del costo dell'energia, ma adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia. Ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare. Esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari, perché non ha senso andare a comprare il petrolio in Qatar se ce lo abbiamo in Basilica. E perché per noi la transizione non significa impoverire le famiglie, non significa chiudere le fabbriche, non significa consegnare il futuro a potenze straniere, significa autonomia, significa innovazione, significa neutralità tecnologica. Ci accusano di essere negazionisti del cambiamento climatico. Noi non siamo negazionisti del cambiamento climatico, noi siamo negazionisti delle idiozie con cui la sinistra ci dice che dobbiamo combattere il cambiamento climatico, perché siamo banalmente persone intelligenti. Abbiamo protetto chi lavora la terra, e in questa regione ne sapete qualcosa. dal furore ideologico dell'ambientalismo cieco, perché per noi chi coltiva, chi alleva, chi pesca non è nemico dell'ambiente, è il primo custode della natura. E poi, e sono contenta di dirlo qui, abbiamo protetto il Sud. Per troppo tempo queste terre, queste regioni, questi luoghi sono stati trattati come un problema da risolvere o magari come un serbatoio di voti da tenere buono con il clientelismo. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, abbiamo scommesso che il Sud poteva diventare la locomotiva d'Italia sbaragliando ogni pronostico. E i numeri, che non sono opinioni, dicono che era la scelta giusta. Il PIL del Sud cresce più della media nazionale, l'occupazione cresce più della media nazionale, nei primi 3 mesi di quest'anno l'export del Mezzogiorno e delle isole è cresciuto di oltre il 13%, la ZES unica, che citavo prima e che nasceva da questa convinzione, ha generato 60 miliardi di euro di giro d'affari. E poi il modello Caivano, che abbiamo adesso esteso ad altri 8 territori, parte da un'idea chiara: lo Stato non può arrivare soltanto dopo che uno Stato, che un ragazzo ha abbandonato la scuola, dopo che una piazza è diventata terra di nessuno, dopo che è arrivata la cronaca. Lo Stato deve arrivare prima, con una scuola aperta, con una palestra illuminata, con spazi di aggregazione, con opportunità. Non ci sono zone franche che noi possiamo tollerare in questa nazione.
0: Allora, vi piaccia o non vi piaccia, la dovreste contestare con i fatti, come ha fatto lei, portando degli elementi. Allora lo dico sia a quelli che difendono l'operato della Meloni, sapete che mi piace molto il confronto con voi e tra di voi, sia a quelli che l'accusano: portate fatti. Lei, a dire il vero, ne ha portati a Bari, ma ci fermiamo, ma solamente per ascoltare il giornale radio e poi ancora di qui, ancora torniamo qui.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Sono le 23 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati dalla redazione. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della 1 dall'ex compagno Federico Vella. È il primo drammatico elemento che emerge dagli accertamenti medico-legali eseguiti sulla salma della 45enne nell'ambito dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze. Un risultato che dovrà ora essere messo nero su bianco nella relazione definitiva del medico legale, che sarà depositata entro 90 giorni. Gli esami esterni e la TAC avrebbero infatti escluso la presenza di un grave trauma cranico precedente alla caduta. Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Resta vigile e lucida, è quanto riferisce il medico curante Claudio Santini, che è in contatto costante con i medici del nosocomio romano. Il comune di Crans-Montana sapeva che la schiuma fonoassorbente del Constellation avrebbe potuto incendiarsi. È ciò che emerge da un'email di una ex consigliera con delega all'edilizia nel 2017-2024. Dopo la notizia parla il padre di una delle vittime italiane, Chiara Costanzo, 16 anni. Se davvero il comune era stato informato del rischio, allora credo che sia doveroso fare piena luce su ciò che è accaduto, ha detto l'uomo, e soprattutto capire perché quel pericolo non sia stato affrontato e scongiurato. In migliaia a Belgrado hanno partecipato ai funerali di Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, condannato per le atrocità commesse durante la guerra in Bosnia. Tanti tantissimi nella chiesa di San Luca dalle 7 del mattino, molti baciando la bara mentre i sacerdoti ortodossi recitavano preghiere, bandiere serbe appese nelle vicinanze e un enorme striscione srotolato attraverso la strada inneggiante al generale. Dura condanna dell'Unione Europea. Nessun posto in Europa per chi glorifica i criminali. Il tennis. Carlos Alcaraz, ancora in corsa per provare a vincere lo US Open al rientro dopo 4 mesi di stop, ha preso un'importante decisione. Sembra infatti che lo spagnolo si sia tirato fuori dalla battaglia per i prime money degli Slam, a cui avevano aderito, tra gli altri, Jannik Sinner e Arina Sabalenka. Questo significa, con ogni probabilità, che non aderirà alle eventuali proteste. È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E allora una notizia dell'ultima ora che riguarda Emma Bonino, che è ricoverata in ospedale a Roma, è grave, soccorsa in casa nel pomeriggio, trasportata in ospedale in codice rosso. Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma, secondo quanto si apprende la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Secondo fonti di agenzia, le agenzie battono proprio in questo istante la notizia del ricovero in ospedale di Emma Bonino. Secondo le fonti di agenzia, Emma Bonino ricoverata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito sarebbe in gravi condizioni. Ripeto la notizia, Emma Bonino ricoverata in gravi condizioni all'ospedale, in ospedale a Roma. Sapremo di più tra pochissimo.

0: Notizia dell'ultima ora, la nostra redazione al lavoro per reperire ulteriori aggiornamenti. La notizia dell'ultima ora riguarda il ricovero d'urgenza a Roma di Emma Bonino. Secondo quanto si apprende, vi dicevo, la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro della capitale a Roma nel pomeriggio e trasportata all'ospedale Santo Spirito. Da quella che emerge dalle prime indiscrezioni sarebbe in gravi condizioni di salute. Emma Bonino, naturalmente l'augurio che tutto si risolva, anche se ve lo dico sinceramente, le notizie che stanno circolando parlano di condizioni di salute piuttosto gravi. Staremo ad ascoltare, staremo a vedere con gli aggiornamenti. Noi torniamo a Giorgia Meloni, che rivendica i risultati del suo governo, che medita di andare in tour per l'Italia a raccontare i suoi successi, per esempio sull'immigrazione. Sentiamo.
1: Abbiamo protetto i confini di questa nazione. E anche qui ho visto molta confusione interessata. Solo che i numeri non sono un'opinione. Nel nostro primo anno di governo, il 2023, l'immigrazione era fuori controllo. In Africa dilagava. So bella, grazie, adesso. Amore, ti richiamo. È mia figlia, scusate. Ha fatto 3 telefonate. Nel primo anno di governo, 2023, l'immigrazione era fuori controllo, in Africa dilagava l'instabilità, in Medio Oriente la situazione era tesissima, le reti di trafficanti erano sempre più competitive, ramificate, i viaggi sempre meno costosi e noi non avevamo né a livello nazionale né a livello europeo le norme che servivano a rompere il meccanismo, senza considerare l'evidente opposizione di interi pezzi dello Stato a qualsiasi politica di contrasto all'immigrazione illegale. Però ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo lavorato su tutti i fronti, abbiamo cercato soluzioni strutturali, perché chi vi propone soluzioni troppo semplici e non vi spiega come si fa, mi sa che non vi sta dicendo tutta la verità. Risultato: nel 2026 gli arrivi irregolari in Italia sono calati dell'83% rispetto allo stesso periodo del 2023, di quasi il 70% rispetto al 2022. E non è accaduto perché la situazione intorno a noi è migliorata, tutt'altro, è ancora più instabile, è accaduto come il risultato del nostro lavoro. E a chi per tutta l'estate ci ha fatto lezione sui dublinanti, ricordo solamente questo. Noi abbiamo bloccato 80.000 ricollocamenti verso l'Italia, la sinistra al governo ne aveva accettati almeno 30.000. Eccola la differenza. E poi la cosa più importante di tutte, che non si vede dai numeri. Voi ve lo ricordate che per anni ci hanno detto che le nostre posizioni erano impresentabili, che erano fuori dalla civiltà giuridica europea. Bene, vi comunico ufficialmente che oggi quelle posizioni sono legge europea e quindi sono la civiltà giuridica europea. Contrasto ai trafficanti, procedure di asilo più stringenti, rimpatri più rapidi, una lista europea di paesi sicuri, accordi con i paesi origine e transito, la possibilità di aprire centri per i rimpatri fuori dall'Unione, cioè esattamente quello che noi abbiamo fatto in Albania. Ci hanno chiamato estremisti per anni e poi hanno copiato tutto. Ecco che cosa significa contare a Bruxelles, ecco che cosa significa far contare la destra, non alzare di più la voce, ma portare tutti sulla tua posizione senza cambiarla di una virgola. Lo abbiamo fatto noi, lo abbiamo fatto nonostante l'opposizione dei nostri avversari, capisco la frustrazione della sinistra, lo devo dire. Sono rimasti un po' soli, adesso stanno cercando di far cacciare il primo ministro danese, la mia amica Mette Frederiksen, dal Partito Socialista, perché dice le stesse cose che diciamo noi sull'immigrazione. due anni fa cercavano di cacciare Edi Rama dal Partito Socialista perché ci aiutava con i centri per l'Albania, cari amici della sinistra, ma il dubbio, visto che manco nei socialisti la pensano più come voi, che il problema sia... No, cioè voi stoici, meraviglia.
0: E allora questa Giorgia Meloni, questi voi al 334 11 11 622.
2: Ma cari miei, difendere la Meloni, al di là di quelle che siano le politiche che ha attuato, è semplicemente impossibile a rigor di logica, perché un politico si valuta, o almeno questo è quello che accade dai tempi dell'antica Grecia, e quindi è l'auspicabile, si valuta per l'attuazione delle promesse fatte. Qui non abbiamo la memoria di ciò che è successo, non si può difendere una persona che ha promesso i blocchi navali, il taglio delle accise, i famosi 1.000 euro con un click, l'eliminazione della Fornero, i 900.000 rimpatri nei primi 6 mesi di governo, perché delle due l'una, o ha promesso cose che sapeva che non avrebbe mantenuto, o la gente che adesso la giustifica e la difende non ha memoria. Ma ricordiamoci che a non avere memoria sono solo due categorie di essere. Di esseri, diceva sempre Aristotele, i bambini e gli animali.
3: Dottor Poletti, Enrico di Roma. Allora, discorsi, purtroppo ne dice talmente tante delle cose che mica gli si passa, gli ha preso a tutte quante. Allora, modello Caivano, c'è la piscina, c'è la palestra, sì, però se scordate di dirlo che sto a pagamento, non so gratuite, quindi i poveracci che non se la potevano permettere prima di andarci, non se la possono permettere adesso, quindi non ce se può andare. Poi non esiste, non accetta le zone franche, ma forse dovrebbe fare un attimo un salto giù a Foggia, però quella gli va bene. Ci stai i campi dei lavoratori dove ci vanno i caporali a prendere, che hanno fatto una vera e propria città, però quelli vanno bene perché devono lavorare per 3 euro e famo finta di non vederli, con le zone franche però gli vanno bene. Poi lo sai qual è il fatto? È che chi per esporre le proprie idee, per farle cercare di valere, strilla, vuol dire che non è convinto. Vuol dire che non ci crede, perché non c'è bisogno. Se è una cosa ci credi veramente che l'hai fatta, non hai bisogno di strillare. Se lei strilla è perché si deve convincere lei stessa di quello che dice. Io quello che ho visto che ha fatto è che ha piazzato tutti i parenti, amici dei parenti, tutti gli amici suoi lì sono stati sistemati. Quello sì, quello è vero, l'ha fatto.
0: E allora questo è Enrico di Roma, sempre voi, 334 11 11 622, dopo il brano.

0: Conferma purtroppo dalle agenzie del ricovero di Emma Bonino, ma ancora più preoccupante, insomma, le gravi condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata al Santo Spirito di Roma. Buonasera a Ettore Rosato, vice segretario nazionale di Azione. Naturalmente sono ore di apprensione per Emma Bonino, insomma, non si mette bene, ecco, ovviamente tutti noi siamo vicini a Emma Bonino, 78 anni, arrivata nel pomeriggio in codice rosso al pronto soccorso del Santo Spirito.
1: Con un abbraccio affettuoso a una donna straordinaria che ha dato tantissimo alla politica italiana e non solo italiana. Le auguriamo di venire fuori anche questa volta con la sua forza da un momento così difficile.
0: Per il resto ci affidiamo appunto al lavoro dei sanitari. Certo. Rosato, Meloni che rivendica i successi, l'abbiamo sentita tutti, la stiamo riascoltando, dall'altra parte che succede?
1: Intanto la Meloni fa bene a rivendicare successo, perché il successo sta nella longevità di questo governo, del suo governo, che è un dato statistico. Dopodiché ci sono due elementi. Il primo, che la sua longevità è anche grazie a un'opposizione abbastanza incapace di fornire un'alternativa, e quando non si fornisce un'alternativa è evidente che si facilita la vita a chi sta governando. E il secondo elemento, che secondo me è ponderante, è che il governo Meloni si è caratterizzato per una chiave di lettura che Giorgia Meloni e gli altri leader della coalizione hanno capito: bisogna non fare nulla per non scontentare nessuno, e quindi loro hanno caratterizzato questi 4 anni per non aver fatto nessuna riforma. Non c'è una riforma che riguardi la scuola, il lavoro, l'industria, nulla, perché così sono sicuri di non aver contestato, di non aver contestazione, di non aver disturbato nessuno. E questo ha aiutato la permanenza di questo governo nel vivacchiare. Naturalmente non ha aiutato il governo, non ha aiutato il paese. Ci sono poi cose che sono andate bene, che sono state fatte bene, politiche che hanno avuto anche dei risultati positivi, ci sono anche politiche che hanno avuto risultati pessimi. Mi piace ricordarne una positiva, perché altrimenti si dice l'opposizione grida solo che non va bene nulla, noi non lo facciamo mai. Bisogna dire e riconoscere al ministro Giorgetti di aver tenuto i conti in ordine in questo paese, e questo non è un fatto da poco, è un fatto importante che ha dato maggior stabilità e maggior credibilità anche internazionale sui mercati finanziari all'Italia.
0: Ecco, dall'altra parte non è che si sia trovato una sintesi, insomma, va detto, no?
1: Ma no, e neanche la troveranno, perché sì, faranno le primarie alla fine. Noi nel campo largo non abbiamo niente a che fare, perché io, la mia storia viene da aver fatto anche il capogruppo del Partito Democratico, ma noi approvavamo il Job Act e loro adesso fanno la raccolta delle firme per abolirlo, e facevamo le riforme della giustizia, e loro a sinistra o nel campo largo sono completamente schierati su qualsiasi posizione conservatrice sulla giustizia. Cioè, l'elenco è lungo, quindi noi in quella con quel tipo di politica, con quel modello di politica non abbiamo nulla a che fare. Però al di là è una proposta politica che li vede, diciamo, schiacciati su una sinistra ideologica e che dovrà trovare con fatica una composizione che troverà solo con le primarie, dove tra Conte e la Schlein, secondo me, vincerà Conte, perché comunque risulta quello che il Premier l'ha già fatto. Sarà una battaglia in cui, ahimè, la proposta politica non sarà all'altezza della sfida che il nostro paese ha, che non è certo una sfida in politica internazionale di leader che non hanno mai avuto nessuno di loro, nessuno, fra Tajani, Bonelli, Schlein, Renzi, Conte, mai avuto il coraggio di andare a Kiev in 4 anni di guerra, mai neanche una volta. E questo racchiude tutto, insomma, quello che posso pensare della politica estera che quella coalizione sa esprimere.
0: Grazie all'onorevole Ettore Rosato, Azione, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Grazie a voi.
0: E allora, aggiornamenti su Emma Bonino, ricoverata in ospedale grave, ma secondo quanto si apprende i medici del Santo Spirito la stanno sottoponendo a una serie di aggiornamenti. Al momento è in valutazione al pronto soccorso, è stata poco bene a casa, è stato chiamato al 118, in questo momento sarebbe cosciente, si è in attesa delle valutazioni dei medici. Fonti dei radicali chiariscono come al momento non si tratti di una visita di controllo e non ci sia stata alcuna diagnosi, tantomeno un ricovero. Vi ricordo che la storica esponente dei radicali italiani ha combattuto dal 2015 contro un microcitoma polmonare. Il 5 novembre del 2024 Papa Francesco le aveva fatto una visita sorpresa a casa poco dopo le dimissioni dalla politica dall'ospedale. E rilanciano però le agenzie il fatto che si stia sottoponendo in questi minuti ad alcuni esami, non è ricoverata ma è al pronto soccorso. L'agenzia La Presse dice, a quanto si apprende da fonti sanitarie, la storica leader dei radicali è arrivata in ospedale in codice rosso, sarebbe in condizioni gravi. Staremo a vedere, naturalmente vi terremo informati, le notizie sono quelle che ci arrivano dalle agenzie di stampa, molto spesso contrastanti tra loro. Comunque il ricovero in ospedale e la situazione non particolarmente buona sarebbe confermata da più fonti. Naturalmente buona lotta ad Emma Bonino.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te in tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
8: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
9: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
8: Lavoro, le aziende, le

0: una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
1: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
0: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 23 e 29 minuti.
0: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore ci attendono cieli ampiamente sereni su quasi tutto lo stivale, con residui e densamenti unicamente lungo le Alpi. Nella mattinata di domani la stabilità atmosferica sarà ancora la grande protagonista su gran parte d'Italia, con isolata nuvolosità ristretta alle coste dell'Alta Toscana. Nel pomeriggio poi assisteremo a un progressivo incremento dell'instabilità sui rilievi alpini e appenninici, segnale di un peggioramento più deciso in arrivo verso sera, a iniziare dalle regioni del nord. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: E allora ancora nessuna notizia di Emma Bonino, che viene data per cosciente. È stata ricoverata, vi ricordo, d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma, 78 anni, ex commissaria europea e ministra italiana. La dirigente radicale era stata ricoverata presso lo stesso ospedale dopo un malore il 30 novembre 2025. Vi ricordo che in passato Emma Bonino è stata colpita da un tumore al polmone. Iniziano le prime reazioni della politica. Carlo Calenda su X: la vicinanza mia personale e di tutta la comunità di azione a Emma Bonino, tieni duro. Insomma, così Carlo Calenda è il primo dei politici a commentare il ricovero in ospedale di Emma Bonino. Naturalmente monitoriamo la situazione, per quanto ci sia parecchio riserbo, ma questo riserbo viene in qualche modo violato dalle notizie che arrivano da più parti delle condizioni di salute gravi di Emma Bonino. Questo viene confermato in questi istanti da quasi tutte le agenzie di stampa.

0: A Bari, tra poco altri ospiti e ancora voi al 334 11 11 622. Se ve la doveste trovare di fronte, che le direste? In termini civili, ovviamente, vi sto chiedendo. 334 11 11 622. Meloni, che ha parlato anche di diritti delle donne, Islam e femminicidi. Ascoltiamo.
1: E c'è un altro punto su cui non faremo mai un passo indietro. Voglio dire anche questo. In Italia noi rispettiamo ogni fede religiosa, è scritto nella Costituzione, è scritto anche nella nostra storia. Però in Italia c'è una legge sola, ed è la legge italiana. Non esiste un pezzo di questa nazione dove valgono altre regole. Non esiste una periferia, un quartiere, una strada dove una ragazza debba chiedere il permesso per studiare, per vestirsi come vuole, per amare chi vuole. La libertà delle donne in Italia non è negoziabile. Non esistono luoghi di culto che si sottraggono ai controlli, al dovere di trasparenza che vale per tutti gli altri. E non esiste nessuna tolleranza, neanche un grammo di tolleranza per la propaganda fondamentalista e per chi organizza cellule jihadiste sul nostro territorio. Abbiamo protetto chi rispetta le regole, perché la sicurezza è ancora una nostra stella polare. Siamo, come sempre, dalla parte di chi vuole tornare a casa la sera senza avere paura, dell'anziano che vuole proteggere i risparmi di una vita, del commerciante che difende il lavoro di 30 anni, di chi si ritrova la casa occupata, e siamo dalla parte delle forze dell'ordine, uomini e donne, che ogni giorno rischiano per difendere la nostra sicurezza, e non accettiamo vengano aggrediti mentre fanno il loro lavoro. Per questo abbiamo aumentato le pene per chi li aggredisce e garantito loro tutela legale nell'esercizio delle funzioni. Abbiamo inasprito le pene per diversi reati, abbiamo introdotto norme di buonsenso come quella che stabilisce che se ti fai male mentre delinqui non puoi chiedermi di risarcirti. Stiamo costruendo nuove carceri perché vogliamo garantire certezza della pena, e non risolveremo mai il sovraffollamento carcerario con gli indulti o con le amnistie. Abbiamo programmato 45.000 assunzioni nelle forze dell'ordine per rafforzare il controllo sul territorio. In meno di 4 anni 4.000 operazioni ad alto impatto, oltre 1 milione di persone controllate, migliaia e migliaia di arresti. Abbiamo protetto le donne sul serio. Risorse strutturali per i centri antiviolenza, le case rifugio, il codice rosso, il reddito di libertà, il femminicidio come reato autonomo. L'orrore che ha strappato ieri la vita a Lorena ci stringe il cuore e ci ricorda che il femminicidio esiste, e come se esiste. E combatterlo non significa dire che la vita di un uomo vale meno, significa riconoscere che nel femminicidio c'è un aggravante: si uccide una donna perché ha osato essere libera, e questo nella civiltà europea e cristiana non è previsto.
0: E poi i temi di sicurezza, difesa e giustizia, anche qui vi voglio. 334 11 11 622, sentiamo.
1: Ci siamo occupati di criminalità giovanile perché non intendiamo chiudere un occhio con chi crede di poter fare il padrone nelle nostre strade, di poter terrorizzare i coetanei, accoltellare un ragazzino per un paio di scarpe. Non ci interessa da dove viene, non ci interessa che età ha. Chi si comporta così nella nostra Italia ne risponde. E poi voglio dire che c'è un'altra cosa della quale vado particolarmente fiera. Avevamo promesso che alle mafie non avremmo dato tregua, e così è stato. Abbiamo blindato l'ergastolo ostativo, abbiamo cancellato gli sconti di pena per i boss, grazie alle forze dell'ordine, a tanti magistrati capaci, sono caduti latitanti che generazioni di italiani avevano considerato imprendibili. Lo voglio dire perché in un tempo in cui i nomi di Falcone e Borsellino vengono tirati per la giacca ogni polemica, Penso che ci sia un modo solo per onorarli, ed è continuare questo lavoro. E quindi ce la stiamo mettendo tutta anche sulla sicurezza, so che da noi ci si aspetta di più, e però lo ripeto ancora una volta, serve anche che tutta la catena funzioni, perché se noi facciamo le leggi, le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, e poi dopo 48 ore il giudice rimette in libertà un uomo accusato di aver violentato una ragazzina di 13 anni, la catena si spezza e il lavoro di tutti diventa inutile. Chiedo a chiunque prenda uno stipendio pagato con i soldi delle tasse degli italiani di aiutarci a difendere la sicurezza degli italiani. E poi c'è l'altra sicurezza, quella su cui si fa più demagogia, che è quella legata alla difesa. E guardate, voglio dire anche questo, è falso che per difendere l'Italia, chi può fare comizi al posto mio? È falso che per difendere l'Italia dobbiamo rinunciare a curare gli italiani o a sostenere le famiglie o a finanziare la scuola. Noi possiamo tranquillamente rafforzare la nostra sicurezza, difendere il nostro modello sociale nello stesso tempo. Chi vi racconta il contrario non vi sta dicendo la verità. E aggiungo che nessun politico serio, con minacce come quelle che si stanno moltiplicando intorno a noi, può davvero sostenere che rafforzare la sicurezza di questa nazione non sia necessario. Ve lo dirò anche se so che costa, perché sono o pretendo di essere un politico serio. Noi non possiamo permetterci di lasciare la nostra nazione esposta. La sicurezza nazionale non è l'alternativa alla libertà, è la condizione, la precondizione perché la libertà esista. E potrei andare avanti per ore con il lavoro che abbiamo fatto, che è molto più ampio. Penso alla giustizia, vedi che arrivavo, dove chiaramente nonostante l'occasione persa della riforma costituzionale continuiamo a lavorare ad esempio sul giusto processo, non rinunciamo a dare risposte. Penso all'enorme lavoro che abbiamo fatto sulla scuola, sull'università, sulla cultura. Penso allo sport, penso ai tanti cantieri che sono ripartiti, al piano Mattei, la centralità che l'Italia sta recuperando nel Mediterraneo. Penso alla disabilità, perché noi abbiamo un ministero dedicato alla disabilità. Voglio ricordare qui che in questi anni abbiamo immesso in ruolo oltre 37.000 insegnanti di sostegno. È molto molto alto. E guardate, mi scuserete se vi ho rubato tutto questo tempo per raccontare almeno una parte di questo lavoro, però vedete, l'ho fatto perché io per anni ho pensato che bastasse farle le cose, anche se non le raccontavi abbastanza, che tanto il messaggio sarebbe arrivato lo stesso. Oggi a volte penso che forse mi sono sbagliata, oggi a volte mi pare che passino soprattutto i messaggi di chi li ripete ossessivamente, anche quando sono delle menzogne.

0: you picked up.
1: Call me when you break up.
2: E allora andiamo avanti nell'ascoltare l'intervento di Giorgia e Meloni.

0: Buonasera giornale radio, buonasera dottor Poletti, ben ritrovato, sono contenta di sentirla in onda. Non amo particolarmente le dichiarazioni che fa l'onorevole Meloni, non mi trova diciamo verso la sua linea politica, però tutto il discorso che sto ascoltando, che lei sta riproponendo, mi trova al 100% favorevole dalla sua parte, ne condivido e ne sottoscrivo ogni singola parola. Buona serata e buon proseguimento.
1: E allora aggiornamento per grazie Mabel da Roma, siete tornati tutti, questa prima puntata mi fa piacere, aggiornamento per quanto riguarda le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata al Santo Spirito, definite gravi, il medico, parla il medico e dice è vigile e lucida. Emma Bonino si trova attualmente al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma, sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria, resta vigile e lucida, questo è quello quanto riferisce il medico curante Claudio Santini, che è in costante contatto con i medici del Santo Spirito. Questo vi dovevo in una situazione che è ancora purtroppo in evoluzione, ci auguriamo in evoluzione positiva. Ovviamente saluto il mio amico, collega europarlamentare del Movimento 5 Stelle Gaetano Pedullà. Buonasera.
2: Eccoci
1: Gaetano.
2: Qua. Buonasera Roberto, buonasera a tutti.
1: Naturalmente anche voi vi unite al sostegno a Emma Bonino per quanto riguarda le condizioni di salute, ci mancherebbe, ma andiamo alla salute di questo governo che pare essere in formissima, ha tagliato il traguardo, abbiamo ascoltato prima Giorgia Meloni, ha battuto ogni record, e voi dall'altra parte che fate? Gaetano.
2: Dall'altra parte non ci caschiamo, il record di longevità non corrisponde al record di cose da festeggiare per gli italiani. Vedi, Meloni, che l'hai fatta ascoltare poco fa, parla dei diritti delle donne islamiche e fa in modo di omettere che per il carrello della spesa, per il costo dell'energia, per le tasche dei lavoratori non è arrivato quasi nulla, le persone sono in grande difficoltà, e quando ci parla di blocco dei risarcimenti a chi ha commesso i reati o delle nuove carceri che vogliono costruire o delle assunzioni dei poliziotti, sono 4 anni che governano, perché si parla sempre di cose da fare se hai avuto tanto tempo per farle e non le hai fatte? Allora, la verità vera è che c'è un governo che non è riuscito a dare un impulso necessario al paese, non è riuscito a mantenere le promesse, dovevano togliere le accise, abbassare le tasse, fare un sacco di cose, e poi si stupiscono che la gente voti a destra, più a destra, cercando, come dire, una novità politica, o non si stupiranno quando vinceremo noi le elezioni, noi fronte progressista che stiamo provando a costruire, perché anziché riempire il panorama di promesse impossibili, stiamo preparando un programma di cose da fare, di cose fattibili, di cose soprattutto che interessano davvero agli italiani, a cominciare dal portafoglio.
1: Quando vedo un programma, quando vedo un leader?
2: 19 e 20 settembre vedrai a Nova, che è la conclusione del più grande percorso partecipativo che ha organizzato il Movimento 5 Stelle in 100 città italiane, a Milano, le conclusioni del programma che poi negozieremo col Partito Democratico, con le altre forze progressiste. È un programma che, proprio perché è serio, ha necessità di tempo, ha necessità di elaborazione. Io penso che gli italiani si siano siano stufati di promesse e di parole al vento e si aspettino davvero serietà nelle cose da fare, puntando magari alle cose serie. E tra queste c'è anche la sicurezza, c'è anche le questioni che interessano di più alle persone, il lavoro, l'ambiente, le cose che ci servono, la sanità. Questo governo Meloni sulla sanità cosa ha fatto? Ha arricchito enormemente in 4 anni i padroni della sanità privata e il povero Cristo che ha bisogno di una visita può aspettare mesi e mesi in lista d'attesa. E non parliamo dei veri beneficiati del governo Meloni: l'industria dell'energia, l'industria delle banche, l'industria della finanza, l'industria delle assicurazioni, l'industria del settore delle armi. Quanto hanno guadagnato in questi anni? Ecco, direi che adesso è il momento di far guadagnare i cittadini.
1: Grazie, so che potresti continuare per ore. Grazie Gaetano Pedulla, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Naturalmente ringrazio anche voi perché il mio tempo è finito. Vi volevo ringraziare particolarmente assieme ovviamente a Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, che ho ritrovato con piacere. Lorenzo Cappadone che ha creato anche il sound delle schede, gli effetti delle schede di Matteo Respinti. Dicevo, vi ritrovo con piacere, cari ascoltatori, e sarà un lungo viaggio che faremo a partire da oggi, che oggi è terminato. Saluto anche chi ci ascolta in seconda edizione dalle 22 all'1 a partire da oggi, ma andrà avanti per lungo tempo ancora. E allora ritrovarvi tutti qui con l'affetto di sempre, la partecipazione di sempre, l'interesse di sempre, mi ha fatto un grande piacere. Allora vi volevo dire che però non finisce qui, Giornale Radio continua le sue dirette. Tra poco il nostro e vostro Francesco Massardo con il timone delle 20, quindi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi aspetto domani.
3: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
3: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: mezzanotte ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca, Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella lo scorso 3 settembre, era ancora viva quando è stata gettata giù da un viadotto dell'autostrada A1 in Toscana. È quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia. Anche la salma di Vella, che si è ucciso lanciandosi dallo stesso viadotto, è stata sottoposta ad autopsia. Si vuole verificare se avesse assunto stupefacenti o psicofarmaci. Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio di oggi e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Resta vigile e lucida. Intanto Alessandro Di Battista è ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale di La Habana, Cuba. Lo confermano fonti locali che oltre non vanno nella comunicazione del suo stato di salute. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Per il momento è ancora sedato in terapia intensiva, come prevede la prassi in questo tipo di interventi. Ora gli esteri, elezioni in Germania. Dopo la vittoria di Alternative for Deutschland, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha pronunciato parole chiare durante la riunione del Comitato Esecutivo Federale della CDU di oggi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, Merz si è detto sconvolto dal successo dell'AfD. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce invece Merz un peso per la Germania. Ora il calcio. Nel posticipo della terza di Serie A, la Lazio batte in trasferta l'Udinese e la squadra di Gattuso conquista la terza vittoria in altrettante gare di campionato al termine di una partita che si era complicata per il gol friulano segnato da Karlsson a inizio ripresa. La Lazio ha saputo reagire creando diverse chance e trovando la rete con Frattesi e poi completando la rimonta con Gudmundsson. Lazio a 9 punti, l'Udinese resta a 4. Nel pomeriggio il Cagliari ha battuto il Lecce 1-0. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
4: E allora eccoci qua e ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20 da parte di Francesco Massardo. Una buona serata a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio. Ebbene, ci siamo, una nuova stagione inizia, come sempre, sul finale di ogni giornata. Saremo qui dal lunedì al venerdì per raccontarvi tutto ciò che è accaduto nel corso del giorno, approfondire i temi, proiettarci verso il domani. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli e noi siamo pronti a cominciare in una giornata che è già stata una giornata politicamente caldissima. Come sapete, noi amiamo cominciare dagli esteri e così faremo anche oggi. Non si può che partire per gli approfondimenti dal voto della Sassonia, che è una regione, per carità, piccola, non particolarmente popolosa, della Germania, ma che ha espresso un voto dal sapore storico e tenebroso. La vittoria annunciata dai sondaggi e rispettata di Alternative für Deutschland, che forse non basterà per governare, bisognerà capire nelle prossime ore, ma che sicuramente manda già un segnale chiarissimo al resto della Germania, all'Europa intera. I tempi dell'integrazione europea, dell'Europa che rifiuta la guerra, che rifiuta le discriminazioni, sono passati. Adesso è il turno dei nazionalismi, anche quelli in grado di rievocare demoni del passato e addirittura di fregiarsene e di metterli al petto. E allora siamo pronti a cominciare, partiremo anche da tutte le altre notizie del giorno, ovviamente, però come sempre aspettiamo voi al 334 11 11 622, raccontateci insomma anche la vostra estate, ci proiettiamo insomma già nella nuova stagione in vostra compagnia. Ripartiamo anche dalla nostra musica e allora con l'ottimo Giorgio Berselli in regia, versione DJ Shabuzi, questa è A Bar Song.

0: Allora eccoci qua, pronti a ripartire con il timone delle 20. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Allora, la giornata ci parla soprattutto della vittoria di ieri di Alternative für Deutschland alle elezioni in Sassonia, elezioni regionali, diciamo così. In Germania hanno un peso più importante rispetto a quelle italiane, ma non è di questo che parliamo. Parliamo della vittoria dei protagonisti di questo voto, che vi abbiamo provato a raccontare già nelle scorse puntate, nell'informazione in generale qui su Giornale Radio. Ci torneremo tra poco. È stata anche una giornata di tensioni molto alte e ci torneremo tra la Russia e la Germania stessa, con la chiusura del consolato russo a Bonn e poi di quello tedesco a San Pietroburgo, insomma anche segnali non proprio di distensione, pur nelle ore in cui si è completata la visita a Mosca e Kiev dei delegati americani Witkoff e Kushner, che parlano di progressi sostanziali, tanto che Donald Trump in persona ha sentito sia Putin che Zelensky. Ma è stata anche la giornata di un funerale discussissimo, quello a Belgrado di Ratko Mladic, l'ex comandante dell'esercito dei serbi bosniaci durante la guerra degli anni 90, il boia di Srebrenica. Sarebbe, diciamo, normalmente, come sanno gli ascoltatori del Timone delle 20, l'argomento della copertina del nostro Michele Ceci, che oggi ci fa il piacere, però, per l'apertura, insomma, della stagione, di essere in diretta qui con noi per parlare, insomma, di questo tema. Ciao Michele, ben trovato.
1: Buonasera Francesco, buonasera a te, a tutti gli ascoltatori, buon inizio di stagione a noi. Sì, sono state esequie d'oro quelle tributate nella giornata di oggi al generale Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, già condannato dal Tribunale Internazionale dell'Aia per l'uccisione di oltre 8.000 musulmani bosniaci. Un opelo, non so se si pronunci esattamente così, una cerimonia religiosa ortodossa, officiata nella chiesa di San Luca Apostolo a Belgrado dopo circa 5 ore di camera ardente. Fuori dalla chiesa, migliaia di persone e numerose effigie in omaggio a quello che nei media occidentali è stato ricordato come crimine di guerra e che agli occhi dei serbi è invece ancora un eroe nazionale. Bandiere serbe, striscioni celebrativi, magliette nere, baci alla bara, puntellare un momento di glorificazione nel segno dell'unità nazionale anche contro i valori dell'Unione Europea, per quanto la Serbia sia ancora formalmente candidata a farne parte. Fra i presenti alla cerimonia, tre ministri del governo, rispettivamente il titolare della cultura Nenad Vucic, quello delle infrastrutture Darko Glišić e quello della cultura Nikola Selaković. Il presidente Aleksandar Vučić, per una fortunata coincidenza, ha scelto un basso profilo approfittando della concomitante visita del suo omologo uzbeko. Accanto a una pomposa sfilata di chierici locali, a partire dal patriarca della chiesa ortodossa serba, il vescovo Porfirije, molti esponenti delle associazioni studentesche nazionali e circa 350.000 persone radunate attorno ai maxi schermi come in un festival rock. Fiori, corone e le salve di cannoni delle forze armate hanno ritmato la cerimonia. E no, non è un'allucinazione collettiva, è l'ingresso nel Valhalla nazionale serbo per l'eterno riposo che trascorrerà accanto alla figlia, suicidatasi nel 1994 per la vergogna dopo un viaggio a Mosca, durante il quale si racconta che avesse scoperto gli errori della guerra in Bosnia, di cui suo padre era stato il sanguinario Deus ex machina. A riprova di come avesse tenuto i suoi cari all'oscuro di tutti, la sera prima del suicidio di Ana Mladic, il generale si era concesso un momento in famiglia per giocare con la moglie e i figli a battaglia navale. Come se, senza dimenticare le colpe di quella guerra che non erano solo serbe, nulla stesse accadendo e fosse già accaduto allora. Che forse è la frase migliore per descrivere quanto accaduto. A te la linea, Francesco.
0: Grazie a Michele Ceci, insomma, oggi con noi per la copertina praticamente in diretta. Hai fatto bene a ricordare anche il fatto che la Serbia sia un paese candidato all'ingresso nell'Unione Europea. Marta Kos, la commissaria per l'allargamento, ha cancellato una visita già programmata in Serbia in segno di protesta e ricordato che la glorificazione attorno alla morte di Mladic sia incompatibile con i valori su cui si è costruito il percorso dell'Unione, valori che però sono, come dire, presi a bastonate anche dal voto sassone. Ne parliamo tra pochissimo, ringraziando ancora Michele Ceci, che ascolteremo ovviamente ogni sera con le sue copertine. Noi ripartiamo e anche dalla nostra musica, che non manca mai. Il secondo pezzo di giornata, per poi rientrare sulla Germania, è di Leon Bridges e si chiama Talk It Over, poi ancora insieme qui al timone.

0: E allora eccoci qua, pronti a rientrare qui al timone delle 20 per occuparci del voto in Sassonia, di quello che però comunica alla Germania intera e a tutto il resto d'Europa. L'affermazione adesso anche, diciamo, a livello istituzionale di Alternative für Deutschland e di un programma che insomma ha risvegliato antichi scheletri, però ha chiamato, richiamato al voto tantissimi elettori come non se ne vedevano da un pezzo. Insomma, se ne parlerà evidentemente anche nei prossimi giorni. Abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi Tobias Pilla, giornalista della Frankfurter Allgemeine Zeitung, di cui è stato a lungo corrispondente anche qui in Italia. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Buonasera.
0: Ecco, è un voto che era stato, come dire, ampiamente anticipato dai sondaggi, che questa volta si sono rivelati corretti. Quando però succede, lo spoglio lo ha certificato, questo grande successo elettorale fa tutto un altro effetto. Oggi, diciamo, nel day after, è stata una giornata in cui c'è stata grande pressione su Merz, che ha cercato, come dire, da un lato di circoscrivere il voto, che è un voto regionale e di una regione non grandissima, diciamo così, della Germania, e però è un segnale che, insomma, il cancelliere ha detto non dobbiamo assolutamente sottovalutare, siamo scioccati, quasi la necessità di dare due spiegazioni di un unico evento.
1: Sì, da un lato il cancelliere stesso certamente non è molto popolare al momento per due ragioni. Da un lato lui non è un bravo comunicatore, è abbastanza grezzo in modo in cui si presenta, ha poca esperienza amministrativa perché lui è sempre stato politico di amministrazione o avvocato, ma non ha amministrato prima mai niente. Poi questo è un lato. Dall'altro lato, certamente il sentimento nell'est è quello che riapre vecchie ferite, nel senso che ci hanno trattato male, siamo abbandonati e così via, anche se i dati non dicono niente di tutto questo. Ci sono zone periferiche nella Germania dell'Ovest che stanno peggio, così. In questo senso la disoccupazione in questa Sassonia Anhalt, così, non è Sassonia con capitale Dresda, ma Sassonia, sì, Anhalt, nel ovest, così, della Germania dell'Est, così vicino a Hannover. E questa zona ha 2 milioni di abitanti, con Germania che ha tipo 84 milioni,
0: sì,
1: e non ha un PIL grandissimo perché sono pochi. Ma comunque non stanno tanto male per disoccupazione, intorno al 3%. Comunque si sentono abbandonati perché molti hanno lasciato anche questa zona, e quando qualcuno vive in un posticino dove non c'è più neanche una trattoria, non c'è più la posta, non c'è più niente, dicono ma noi siamo rimasti soli. E in parte qualcuno non ha avuto l'empatia, in parte sono anche un po' narcisistiche, così nasce anche lì una vecchia diatriba su Germania Est e Ovest che ci potevamo, certo, anche risparmiare.
0: È chiaro che adesso ci si domanda anche, partendo dal basso, però, che cosa possa accadere. Intanto potrebbe essere, tu credi, una prova generale per capire chi potrebbe fornire il sostegno ad Alternative für Deutschland per governare? C'è una sinistra estrema, diciamo rosso-bruna, che ci sta facendo alcuni pensieri. E poi, credi davvero che questo programma, anche nelle parti più complesse, ecco, quella scolastica forse su tutte, possa davvero essere realizzato?
1: Sì, in Germania è così che ogni land ha la competenza per la cultura, così, e per questo loro hanno anche la possibilità di incidere molto sulle scuole, di incidere anche sul contributo loro per la televisione pubblica, su anche la cultura nei teatri. Hanno già detto così che non ci saranno più pezzi sul teatro che sono così di stranieri, così, ma meglio avere pezzi di Schiller così classici teutonici, no? E, ma questo sono solo le piccole cose. Chi come associazione vuole un contributo, lo dicono, deve giurare la fedeltà ai valori tedeschi, no? E così via. Così potremmo vedere anche delle belle, e in questo la domanda è: adesso ce la faranno a governare? Così si potrebbe anche dire: avete voluto la bicicletta, adesso pedalate. In questo gli mancano 3 voti per la maggioranza assoluta in questo Parlamento regionale, ma c'è, come detto, questo partitino di Sarah Wagenknecht, che è stata una vera comunista, in parte stalinista, così, che ha fondato un suo partito, così, come un pezzo del partito di Linke, così ancora più a sinistra. Ma come è lei anche tanto amica di Putin, come Alternative für Deutschland, si potrebbero trovare su questo. Allora, questa figura di Salvatore, un 35enne che arrivava ai comizi con un motorino vecchio storico della Germania dell'Est, adesso potrebbe anche far vedere se veramente riesce a fare qualcosa, o ha solo raccontato che cambierà tutto perché finora non ha dovuto governare.
0: Ecco, ti chiedo in conclusione, ci sono, come dire, già stati registrati dei movimenti di immigrati, ma anche, temo, di immigrati, diciamo, di seconda generazione, che hanno lasciato la zona, che peraltro è una zona, ci stavi dicendo, che magari offre meno prospettive delle grandi città. C'è il rischio adesso che aumenti, si produca una vera e propria fuga dalla Sassonia-Anhalt, su motivi che, insomma, è brutto dirlo, però rischiano di essere motivi razziali? Sarebbe qualcosa di accettabile, credi, per l'immagine che la Germania vuole dare di sé al resto del mondo?
1: Questo è il problema, perché la Germania vuole e cerca immigrati qualificati, e ci sono anche delle città all'ovest che hanno anche fino al 50% di immigrati al lavoro, ma nella Sassonia-Anhalt ci sono solo 8% con radici fuori dalla Germania. Così, in quel senso, è un problema gonfiato.
0: Anche se ce ne fosse, però, come dire, un numero ristretto, sarebbe un'immagine abbastanza inquietante vedere persone che abbandonano la propria città perché temono di essere perseguitate, diciamo così.
1: Assolutamente, sarebbe un bruttissimo segnale. Ma dall'altro lato le domande già c'erano: ma come volete trovare le infermieri per curare i vecchi in questo land che ha più vecchi di tutti gli altri? E su questo anche non c'è risposta. Hanno raccontato tutto il contrario di tutto per essere populisti, e con un sacco di contraddizioni. Adesso la domanda è: che come faranno a governare?
0: Ti faccio l'ultimissima domanda, ed è un po' più personale, se lo concedi, però hai raccontato tante volte l'Italia e hai raccontato la Germania a noi. Ti saresti immaginato 10-15 anni fa che quella linea, diciamo, che la Germania ha tracciato molto meglio del nostro paese, di separazione col passato, sarebbe stata, insomma, superata di nuovo?
1: Questi della AfD sono veramente destra estrema, razzisti e così via, non tutti, ma una bella parte. Non sono espansionisti come c'era nella vecchia storia. Al momento vogliono solo guardare l'ombelico della Germania. Certo, una differenza c'è tra Germania dell'Est e Germania dell'Ovest. Quelli dell'Est dicevano sempre: i cattivi hanno solo quell'Ovest, e non hanno mai fatto i conti col passato. E nella Germania dell'Est, chi era anche nazista poteva così fare carriera ancora solo cambiando casacca, entrando nel partito comunista. Mentre nella Germania dell'Ovest così c'erano così dei metodi di ripulitura di polizia, sì, molto più severe, così, e qualcuno non poteva più fare carriera. Qualcuno l'ha fatto comunque anche dopo la guerra, ma era una storia con la quale si faceva i conti. Nell'est no, e per questo loro non hanno questo pudore di, certo, mettersi anche sulle tracce di vecchie storie.
0: Questa è un po' la morale di fondo, e insomma continueremo a parlare del tema. Grazie davvero Tobias Piller per essere stato con noi questa sera, in una serata così importante per la Germania e per l'Europa intera. Ci fermiamo per qualche istante, il timone delle 20 torna tra pochissimo, ancora politica, pagina estera e pagina interna, proprio tra pochi secondi, una breve pausa.
2: Stunning new details are emerging.
3: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 27 minuti. Giornale radio.
5: Meteo.
6: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane poi aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Giornale radio. La radio libera di informare.
8: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
0: E allora rieccoci di nuovo insieme al timone delle 20 su Giornale Radio, e ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo per questa prima puntata di stagione. Noi ovviamente vi terremo compagnia dalle 20 alle 21 tutte le sere, dal lunedì al venerdì, con la regia di Giorgio Berselli. E allora

18 settembre dovranno tornarsene a casa. È una decisione che è stata presa come misura di ritorsione alla chiusura del consolato russo a Bonn dopo un paio di settimane in cui sono volati gli stracci tra droni, presunti spionaggi quant'altro. Ma dicevamo, è stata anche la giornata oggi di un'inaugurazione dall'altra parte del mondo, una cerimonia con tanto di taglio del nastro per inaugurare il primo ponte stradale tra la Corea del Nord e la Russia, che collegherà la città nordcoreana di Tumangang e quella di Kazan, nell'estremo oriente russo. Un ponte di un chilometro circa che attraversa il fiume Tumen, un centinaio di metri più a sud dell'unico ponte ferroviario esistente tra i due paesi. Un ponte stradale che servirà per scopi pacifici, fanno sapere i due leader, diciamo, in questione, però abbiamo motivo, visti i personaggi, anche di dubitarne, e si pensa che sarà un ponte utilizzato anche per farvi passare soldati e proiettili d'artiglieria nordcoreani, da cui la Russia peraltro ormai è dipendente per la guerra in Ucraina. E insomma, è stata comunque una cerimonia particolarmente sentita a livello nazionalistico. D'altronde i due paesi in questione certamente tendono ad abusarne per quanto riguarda appunto il possibile passaggio di soldati. Putin sa che l'esercito russo ha problemi a reclutare nuovi soldati da mandare in guerra, e quelli nordcoreani gli consentirebbero di rinviare una mobilitazione che rischierebbe di far crollare i suoi consensi a pochi giorni dalle elezioni parlamentari del 18 e 20 settembre. Tra poco rientriamo però sul tema del voto in Sassonia, che ha delle conseguenze non, come dire, concrete, ma sicuramente simboliche anche in Italia. Allora noi ripartiamo dalla musica nel frattempo, ripartiamo da un brano degli Imagine Dragons che ci andiamo ad ascoltare insieme. Lo sentite già, il ritmo è quello di On Top of the World.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con il timone delle 20. La pagina politica di oggi è pagina di riflesso del voto in Sassonia-Anhalt, perché insomma sarebbe un errore fare eccessivi paragoni. Ricordiamo che è un voto abbastanza circoscritto anche in termini numerici oltre che geografici, però la portata del programma, diciamo così, di Alternative für Deutschland per la regione impone una riflessione anche in Italia. In collegamento con noi l'onorevole Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, è chiaro che lo abbiamo sentito anche dagli analisti poco fa, si è trattato a tutti gli effetti di un massiccio voto di protesta, quella che gli elettori, che sono arrivati insomma anche in tanti a livello di partecipazione, hanno rispedito diciamo al mittente l'accusa di abbandono anche da un punto di vista economico oltre che sociale. Tanti anni fa, non nella DDR ma qui in Occidente, era la sinistra diciamo a sguazzare in questo tipo di voto e di comunicazione. È un messaggio che crede debba arrivare soprattutto alla sinistra, forse più ancora che alle destre europee, quello del voto in Sassonia?
1: Beh, più che alla sinistra, all'elite che in questo caso sono rappresentate da due forze, la CDU e l'SPD, che vengono in qualche modo messe nel mirino delle responsabilità, quelle che hanno portato in questi anni non solo a vedere l'economia tedesca rallentare, ovviamente tutto è diventato ancora più duro dopo la guerra in Ucraina, che ha fatto schizzare i costi del gas, che ovviamente ha cambiato proprio lo scenario, la dipendenza della Germania da quel tipo di fonti fossili. E poi c'è ovviamente, oltre al tema del riarmo, c'è ovviamente la grandissima crisi che ha vissuto il comparto dell'automotive. Ma non vorrei neanche banalizzare, perché la vicenda della Germania Est ci porta insomma un lungo senso di abbandono da parte di un paese che si è sentito ovviamente anche di una classe sociale non rappresentata, ma non credo che ci c'entrino solo i salari. In questo mi faccia dire che esulta ovviamente Trump, esulta Putin, esultano i sovranisti e l'internazionale nera, ma c'è qualcosa sotto quel nero di cui spesso non si parla, cioè di chi è il vero vincitore. Sono gli oligarchi, non è solo Elon Musk, sono tanti i primi raggiungibili, quelle alte sfere che, se ci pensa, vedono, invece che scaricare contro di loro l'odio sociale, no? Il senso di giustizia sociale. Una volta la lotta di classe era verso l'alto, e invece questa nuova lotta di classe è tutta verso il basso. Allora lì sì, ti direi sì, la responsabilità è tutta la sinistra, perché se la sinistra non è capace di conflitto sociale, non è capace in qualche modo di una lotta verso i primi, allora consente la lotta contro gli ultimi, fra gli ultimi e i penultimi, e questa è, credo, la sfida del futuro, ma anche per il nostro paese, non solo per la Germania.
0: Le posso chiedere proprio su questo, c'è anche, volendo fare un confronto con il nostro paese, c'è anche un aspetto simbolico che non va ovviamente banalizzato. In Germania la CDU e ovviamente anche l'SPD si dicono scioccati dal fatto che un partito che non fa neanche la fatica, diciamo, di nascondere la propria natura neonazista ottenga questi consensi. L'Italia ha fatto molto meno i conti con il proprio passato, termini come fascismo e antifascismo sono da tempo nella retorica diciamo italiana. È un bene o un male questo? Perché anche noi abbiamo i nostri esempi, forse significa che prendiamo tutto molto meno sul serio, anche le dittature, però, come dire, chi vuole emulare il modello in Italia c'è già e non se la passa neanche male.
1: E mi faccia dire che, come nel caso del fascismo, è stato, diciamo, la scuola del nazismo, cioè gli italiani, ahimè, sono grandi maestri in questo senso. Mussolini, lo ricordo a tutti, era di fatto uno degli ispiratori anche di Adolf Hitler. Però mi faccia dire, io credo che abbiamo davanti dei cosplayer dei nazisti di allora. Io non, però ho lo stesso timore, perché quando i suprematisti in tutto il mondo, ma mi faccia dire anche meno dichiaratamente nazisti, ma mi faccia dire che chi pensa che le proprie vittime, i propri cittadini valgano di più di altri, e quindi quando vedo il genocidio in diretta del popolo palestinese, certo, a Gaza, e vedo le idee suprematiste di Ben-Gvir, di Smotrich, ma dello stesso Netanyahu, penso che il suprematismo sta già mietendo vittime, e possiamo chiamarlo come vogliamo, ma la verità è che la sinistra dovrebbe comprendere che questa ideologia è un'ideologia che non è morta, che rinasce in mille altre forme, ma soprattutto, lo ripeto, si può combattere solo con la classe lavoratrice e le famiglie lavoratrici, che in qualche modo intanto devono essere tolte dal gioco fascista e nazista. Ecco, questo è il nostro primo compito: ritrovare la nostra classe e ritrovare, diciamo, una sintonia. Io credo, come lo dimostrano le parole di Bernie Sanders e Ocasio-Cortez, le parole che ho sentito ieri dallo stesso Jeremy Corbyn, c'è una via della sinistra che deve in qualche modo riscoprire. Una volta si diceva socialismo o barbarie, ecco, le barbarie sono in campo, manca il socialismo.
0: Eh sì, anche concetti come quello di resistenza rischiano adesso di assumere tutto un altro significato. Chiedetelo in Germania, se non altro. Ringrazio l'onorevole Grimaldi per essere stato con noi per la pagina politica di oggi. Noi ripartiamo dalla musica, prima poi di chiudere con un altro tema importante di questa settimana, il ritorno a scuola graduale di studentesse e studenti italiani. Questi sono i One Republic e questa è Give Me Something.

0: Allora, eccoci pronti a ripartire qui al timone delle 20. Andiamo verso la conclusione, ma dobbiamo parlare anche di scuola. Intanto sta iniziando, ma sarà un processo ancora piuttosto lungo l'inizio dell'anno scolastico. Si parte da Bolzano, città e regioni possono avere ovviamente alcune differenze, ecco, nella gestione della scelta di questa data. Poi ci sono i problemi comuni, uno su tutti anche quello del caldo, che è già stato motivazione di rinvio dell'inizio dell'anno scolastico in alcune regioni, con il governo che prova in queste ore a dare una risposta che molti considerano però piuttosto insufficiente. E allora in collegamento con noi abbiamo Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, responsabile della sezione scuola e università. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a tutti. Sì, questo del caldo, diciamo, un po' l'ultimo dei problemi in ordine di tempo, ma non per importanza, perché insomma sono già diversi anni che si parla di questo problema. Di solito più a giugno, con la fine della scuola, con la maturità, che non per l'inizio dell'anno scolastico. Però sappiamo tutti, insomma, stiamo vivendo tutti questo caldo incredibile, che immaginiamo che per gli studenti sarà ancora peggio. Sono stati stanziati dei fondi, ma certamente non è un problema che si risolve così, sono problemi strutturali, forse insomma il problema della climatizzazione, perché poi che è un problema tra l'altro che fa il paio sempre a gennaio col problema delle caldaie che si rompono. Noi sappiamo che la gestione degli istituti scolastici, che in Italia sono particolarmente vecchi, è un problema che si ripete tutti gli anni. Il PNRR aveva stanziato anche dei fondi che sono stati anche in parte usati, però purtroppo molte scuole, e soprattutto nelle regioni del centro-sud, restano ancora inadeguate ai cambiamenti climatici di questi anni. Quindi è sicuramente un tema che non si esaurisce adesso. Adesso si sono stanziati dei fondi per i condizionatori, però insomma voi capite, ci sono aule, no, che sono alte 4 metri, certo. No? Ci sono palazzi costruiti nell'Ottocento, è chiaro che diciamo non è che basta il pinguino, ecco, di pronto intervento. Quindi sicuramente sarà un tema di quest'anno e temo anche dei prossimi anni.
0: Eh sì, peraltro insomma è stato scelto il meccanismo del click day, in poche parole il primo che si prenota vince, che insomma ha tutti i limiti. 20 milioni di euro per provare ad attenuare il caldo negli edifici scolastici. Partirei da questa anche metafora, in qualche modo, che ci stavi descrivendo, cioè la tendenza non solo nel settore della scuola ad affrontare questi temi comunque come emergenze, anche quando ormai insomma le caldaie che si rompono o il cambiamento climatico sono la nuova normalità. Ti porterei però anche sulla parte più relativa ai programmi, diciamo così. È una scuola che ha necessità di rinnovarsi e mantenere la tradizione, sono sempre un po' i grandi temi di cui si parla a un inizio di anno scolastico. Come vedi insomma l'equilibrio, diciamo così, in questi
1: programmi che non si chiamano più programmi
0: peraltro.
1: Sì, esatto, però insomma tutti continuiamo a chiamarli programmi, perché indicazioni nazionali non sappiamo bene come definirlo, sono questi termini un po' burocratici. Però quest'anno sono stati fatti dei cambiamenti, e sono stati dei cambiamenti vedremo come verranno presi. Cominciano nelle classi prime e terze delle elementari e delle scuole medie. Sono soprattutto delle modifiche culturali, non sostanziali dal punto di vista dell'apprendimento delle materie come l'italiano, la matematica. Sono molti cambiamenti, appunto, riguardano il programma di storia, il programma di geografia, alla quale sta maggiore attenzione. Per le medie c'è questa introduzione del latino, che però quest'anno sarà in forma molto attenuata, perché si comincerà nelle seconde, però insomma le scuole possono decidere in che forma farlo. Probabilmente molte lo faranno il pomeriggio, perché la mattina bisogna decidere a che altra disciplina sacrificare, perché ecco, la cosa un po' che succede negli ultimi anni è che si propongono nuove attività, nuove materie, ma poi senza Poi manca il tempo, perché se
0: sì,
1: non si
0: fare i conti come con diremmo, l'oste, diciamo che poi è il tempo.
1: Esattamente, perché poi noi abbiamo, come, abbiamo una, un, come dire, una, un orario scolastico che è ancora spezzettato, no? Ogni ora si cambia il professore, quindi insomma che è anche un modo, poi insomma potremmo parlarne per tanto tempo, è un modo che viene considerato oggi un po' meno, come dire, efficace rispetto invece a cercare di trovare interconnessione tra le diverse, discipline, ma questo poi apre tutto un problema di chi insegna che cosa, insomma, di nuovo lo dicevi tu prima, cioè sono casomai temi questi, come dire, da affrontare in modo un po' organico, se si ritiene, altrimenti così adesso appunto questo latino vediamo, cioè naturalmente c'è grande attesa, però dovremo poi fare i conti a fine anno e capire chi l'ha fatto, come l'ha fatto, perché poi è un'attività di classe, oppure è in realtà un'attività che si può fare anche interclasse, non tutti gli studenti, chi vuole sì, perché poi sappiamo le attività pomeridiane non sono obbligatorie, insomma diciamo c'è il titolo per il momento, poi vedremo come verrà, come verrà svolto il tema. Ci sono state molte polemiche appunto sui cambiamenti come dire, di prospettiva per l'insegnamento della storia. Anche qua dovremo vedere, ci sono dei nuovi libri scolastici che sono usciti adesso, e vedremo un po' insomma poi come verrà, come dire, anche questa riforma applicata dai vari insegnanti nelle varie scuole.
0: Volevo farti un'ultima domanda su un tema che si ricollega con quello con cui abbiamo aperto questa puntata, che abbiamo fatto ovviamente con la vittoria di Alternative für Deutschland, che è intervenuta, come dire, in maniera molto pesante, almeno a livello di promesse, ecco, elettorali sulla gestione scolastica. In Germania il sistema è diverso, insomma le regioni, i Länder hanno certo, molta più autonomia rispetto al sistema italiano. Percepisci però che in Italia esista l'interesse politico davvero serio di entrare nelle scuole? Perché in realtà spesso il tema in Italia è quasi l'opposto, si dice è un tema di cui tutti parlano, poi non si risolve mai nulla, ci sono spesso molte dichiarazioni un po' propagandistiche rispetto agli insegnamenti, alle teorie gender eccetera, però poi in realtà molto poco si vede agire nel concreto. È soltanto una questione di regionalizzazione, nazionalizzazione del concetto, o tu che ti occupi insomma del tema da tempo noti un interesse crescente della politica nel dire la sua, diciamo, nei programmi, io continuo a chiamarli così, scolastici?
1: Sì. No, ma naturalmente c'è sempre questa, come dire, questa tendenza. Effettivamente anche ultimamente, anche proprio diciamo per tutti questi slittamenti politici che ci sono, probabilmente anche nel nostro paese, almeno a livello di discussione, no? Si parla moltissimo adesso in questa fase degli studenti stranieri e degli immigrati, che erroneamente chiamandoli immigrati, perché in realtà sono studenti, il tema è se sono studenti, che diciamo non parlano italiano, perché questo è il tema, no? Perché la nostra scuola è in italiano, quindi il tema è quello eventualmente di aggiungere, o comunque di fare in modo che chi è appena arrivato, insomma, per vari motivi non ha una competenza sufficiente, la raggiunga, perché quindi il tema non è poi vedere dove viene, perché poi la matematica, vero, certo, se uno diciamo comprende quello che si dice, e poi non c'è una differenza, ecco, quindi questo, però ecco, c'è molta attenzione su questi temi, sul numero dei ragazzi non italiani nelle classi. Io invece per esempio sono rimasta molto colpita, perché l'Invalsi all'inizio di luglio ci ha restituito una fotografia della impreparazione e delle difficoltà degli studenti non italiani, diciamo anche quelli, dobbiamo prendere a prestito il linguaggio, italiani, che non ha causato nessuna reazione, ma insomma rispetto anche ai tempi del Covid, che abbiamo saputo, non ci sono miglioramenti, anzi si notano degli scricchioli già con i bambini più piccoli, cioè gli elementari, e questa è una cosa, secondo me sarebbe un tema in cui bisognerebbe, diciamo, mettersi subito tutti seduti a ragionare, perché se non si arriva ad avere, come dire, competenze sufficienti a 10 anni, non si arriverà mai più, perché poi dopo ci sono le medie, insomma, si devono imparare tante cose, quindi è necessario avere quelle che una volta si chiamano delle basi solide, e se le basi invece scricchiolano, questo è una condanna per questi bambini. Quindi a me colpisce che, per esempio, con questi temi, che sono temi faticosi, naturalmente sono come dire, anche difficili da affrontare,
0: sono
1: anche non so, forse
0: diciamo.
1: Esatto, soluzioni magari non sono univoche, ci sono, bisogna mettere in campo tante cose, bisogna provare, non so, ci vogliono degli esperti, eccetera. Di questo non si parla, invece stiamo ragionando su cose che poi, insomma, non lo so, lasciano un po', a mio avviso, il tempo che trovano, e alcune anche non sono applicabili a Costituzione vigente.
0: Eh sì, è un po' il grande tema, insomma, di una politica che fa fatica strutturalmente a parlare verso il lungo termine, però non c'è cosa più lunga, diciamo, in questo senso dell'impostazione della scuola. Grazie davvero a Gianna Fregonara per essere stata con noi, averci portato all'interno, diciamo, della nuova partenza dell'anno scolastico. Noi chiudiamo con una notizia, insomma, che vi volevo leggere, che in realtà si lega proprio a questo tema, ma se vogliamo anche a quello iniziale sulla Germania. In Austria è entrato oggi in vigore il divieto del velo islamico a scuola per le ragazze sotto i 14 anni. In Austria oggi si tornava a scuola ed entra dunque in vigore questa legge che non fa distinzioni peraltro tra le varie forme di velo. Vale per l'hijab, che copre solo la testa ma non il viso, come ovviamente per coperture più ampie come il burka. È una nuova legge che obbliga insegnanti a far rispettare il divieto attraverso una serie di colloqui con la studentessa e con i suoi tutori legati, approvata dicembre scorso e promossa dalla coalizione di governo di destra del paese. Siamo in fondo a questa puntata iniziale della nostra stagione qui al Timone delle Venti. Ringrazio ovviamente Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione, tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, che speriamo di riuscire a mantenere per tutto l'anno con la vostra compagnia. Da Francesco Massardo è tutto, l'augurio di una buona serata e l'appuntamento a domani, sempre dalle 20, dalle 21.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare. I feel by the wayside, like everyone else.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Giornale Radio, la radio libera di informazione.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: Si è svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Sicuramente è il governo più longevo della storia repubblicana, ma questo corrisponde anche alla più grande responsabilità nella storia repubblicana di non aver fatto nulla per i cittadini, che si trovano con un caro inflazione, un caro bollette, carburante alle stelle, le buste paga troppo leggere, e questo governo si caratterizza solo per tasse e propaganda.
6: Buongiorno! Lunedì 7 settembre 2026, Santa Regina! E ricordate, la qualità della vostra vita è connessa alle domande che vi fate, a cui dovete dare risposta. Ciao!
7: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano. Oh, finalmente ricomincia la stagione dell'attimo e con essa le immancabili polemiche e telenovele da ombrellone. Beh, caro Luca, quest'estate abbiamo avuto un tormentone del povero Siegfriedo. Tutti lo vogliono e poi, zac, viene malamente defenestrato da Report. Ora, caro Luca, io il soggetto, come ben sai, o come potresti immaginare, io non ce l'ho in simpatia, perché lo considero semplicemente organico alla sinistra comunista, quella al caviale champagne dei salotti buoni. Però, proprio per questo, secondo me è stato fatto un errore clamoroso, caro Luca. Io avrei fatto di più. Altro che cacciarlo, avrei trasmesso la sua trasmissioncina in Mondovisione su tutte le reti Rai. Sai quanti punti avrebbe guadagnato il centrodestra, caro Luca? Almeno 5. Diciamo che al governo non abbiamo proprio delle volpi, ma sempre meglio loro che di quella manica di acchiappa galline che alberga a sinistra. Ebbene, caro Luca, caro Giuliano, io vi abbraccio, vi auguro un buon inizio di trasmissione. Vostro e per sempre, Danilo da Ravenna.
8: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Ora sono qui all'Autogrill a Modena, direzione Milano, e volevo chiedere, ma se scendo qui dalla macchina e trovo Matteo Renzi che parla con Marco Mancini, che faccio? Gli faccio la foto e poi la mando a Ranucci? Che coincidenze, mamma mia, che coincidenze, come erano fortunati quelli di Report avere tutti questi scoop, non è che c'era dietro per caso qualche potere forte, che c'era dietro per caso forse i servizi segreti, no? Mamma mia, ma io mi domando, ma a te Telese, che hai fatto tutta l'estate insieme alla compagna Marianna, ma cosa difendete? Difendete davvero il giornalismo d'inchiesta o difendete questi poteri forti? Perché ora bisogna dirle le cose, perché il Report non è giornalismo d'inchiesta, Report è un'arma politica e non si sa da chi è stata usata finora. Qualche sospetto ci sa, qualche sospettino ci sa, e vi siete indignati quando dalla Rai è stato mandato via Nicola Porro. Avete fatto la sera continue trasmissioni per sapere come mai Nicola Porro è stato allontanato dalla Rai? No, allora lì andava bene, ma Ranucci invece no, è diventato un martire. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
9: Sveglia dormienti, sveglia, abbiamo dormito un'estate sul riscaldamento globale fingendo che non ci fosse, e adesso io vi consegno la frase che più mi ha colpito, quella del presidente della società di climatologia Luca Mercalli: questa è l'estate più calda che potete ricordare, perché è la più calda della storia, ma sarà la più fresca da domani. ma è l'estate più calda perché si chiude politicamente con il trionfo dell'AfD, la formazione neonazista che ha trionfato alle elezioni della Sassonia, ma non è un voto locale, è l'anteprima di un voto nazionale, è la bara del cancelliere Merz, quello che si è sdraiato sulla guerra in Ucraina e ha spostato addirittura linee produttive per guidare la guerra, rifornirla, ha guidato e investito sul riarmo della Germania, cosa che non accadeva dai tempi della Germania di Hitler. Bene, questo genio ha consegnato le chiavi del paese virtualmente ad Alice Weidel e ai suoi compagni di battaglia, ma dovremmo dire camerati, e adesso inizia il conto alla rovescia per le elezioni nazionali. Sì, svegliatevi, svegliamoci, perché una grande onda nera attraversa l'Europa, così come è accaduto in Sassonia, un'onda alimentata dalla fobia per i migranti. In Germania e soprattutto in questo Lander non c'è nessun motivo. La Sassonia è il Lander più vecchio, pensate, anagraficamente, della Germania, uno dei più piccoli, 1,5 milioni di abitanti, molto importante perché fa parte di quel nucleo di ex regioni della DDR, la Repubblica Democratica Tedesca, che dopo aver conosciuto sicurezza sociale, totalitarismo, diritti, esaltazione dell'istruzione, parità uomo-donna, adesso si trova in una crisi identitaria che ha soffiato nel vento della protesta. Via, via gli stranieri, via i siriani che arrivarono qui ai tempi di Angela Merkel, via gli ucraini che sono i profughi della guerra, e sì a tornare ad abbracciare la Russia, alleato naturale, a un soffio dal confine Ossi. Dunque, questa è una situazione complessa, drammatica e importante per le sue conseguenze in Italia. È inutile che vi dica chi è il vincitore di queste elezioni, forse già lo conoscete, si chiama Ulrich Siegmund, è un personaggio figlio di questi tempi, un commesso viaggiatore, 35enne, vendeva profumi, pensate, profumi, poi durante la pandemia si getta sul carro del negazionismo, diventa un influencer e da lì il passo a grande leader simbolico della destra più estrema è breve. Bene, di tutto questo parliamo oggi, per fortuna è tornato l'attimo, per fortuna torniamo a pensare, per fortuna torniamo a resistere e per fortuna torna a svegliarsi la mattina Nicola Compagnone, il martire collezionista del contemporaneo. E allora sentite, sentite la festa dell'unità, fra Togliani parla della patrimoniale.
10: Ma è uno scandalo dire che in un paese come il nostro, dove ogni anno la ricchezza complessiva aumenta, perché non è che diminuisce, aumenta anche quando c'è la crisi, la ricchezza complessiva del paese cresce, solo che si distribuisce in modo indecentemente ineguale. I miliardari sono sempre più miliardari e le persone che non ce la fanno sono sempre più in difficoltà e aumentano i milioni di persone che hanno rinunciato a curarsi perché non se lo possono permettere, che non possono più mandare i figli all'università. Allora dire che a 50.000 italiani, guardate, io do dei numeri precisi, 50.000 persone su quasi 60 milioni di abitanti, 50.000, non uno in più, che hanno un patrimonio personale netto superiore ai 5 milioni di euro, non un euro in meno, e capite, 50.000 vuol dire che i più poveri dei 50.000 hanno 5 milioni, poi appena comincia a salire hanno 10, 20, 50 milioni, miliardi di euro.
9: Ancora,
10: ma a questi 50.000 italiani gli possiamo chiedere un piccolo sacrificio? Non li dobbiamo mandare in povertà. Chiedere un piccolo sacrificio da reinvestire nel segno dell'interesse generale. Ecco, quando io dico coraggio, dico anche queste cose qua, perché se noi alziamo gli stipendi agli italiani, se gli diamo una casa e un futuro, forse la propaganda della paura trova un ostacolo. Se invece noi continuiamo con politiche che contribuiscono ad impoverire la maggioranza, ad aumentare la paura, la solitudine, come diceva Matteo, la precarietà, e allora lì la propaganda cattiva delle destre razziste, neofasciste, c'ha una prateria davanti, e noi quella prateria la dobbiamo chiudere, la dobbiamo occupare con un'alternativa di società nella testa, perché non è impossibile farlo, si tratta di scegliere da che parte stare.
9: Eccoci, e allora per capire di più dove arriva il successo, da dove parte la cavalcata, che cos'è questo melange identitario che adesso porta lì in Sassonia al 44,5% AfD, bisogna ripercorrere con Paolo Valentino, lo faremo sul Corriere della Sera subito, la storia di questa scalata. Paolo Valentino, storico corrispondente dalla Germania, profondo conoscitore, racconta nel suo fondo Vuoti di Memoria che cosa è accaduto. Quando nel 2022 Friedrich Merz annunciò la sua candidatura alla guida della CDU, trampolino di lancio per la cancelleria federale, promise: dimezzeremo la AfD. Da allora Alternative für Deutschland non ha mai più smesso di crescere. Ieri la Sassonia Anhalt, il partito di estrema destra, l'ha visto trionfare e l'AfD ha definitivamente smentito l'attuale cancelliere, raddoppiando i voti e conquistando un land tanto piccolo quanto significativo nella cosmogonia tedesca. Che poi, dice Valentino, riesca a governare, ancora da vedere, ma nulla toglie alla madre di tutte le domande questo senso: come è stato possibile, come è avvenuto che una formazione politica senza storia alle spalle sia arrivata al successo cavalcando posizioni sempre più radicali e apertamente in contrasto con la Costituzione, scimmiottando un lessico inconfondibile mutuato dal nazismo, accarezzando ogni pulsione xenofoba, razzista, antidemocratica? C'è un primo paradosso, spiega il Corriere, per quanto radicata e vincente, soprattutto nelle regioni dell'ex DDR, dove il muro nella mente di cui parlava Peter Schneider non è mai veramente caduto, AfD è nata a ovest, nel cuore renano della Repubblica Federale. Correva l'anno 2013, la crisi dell'Europa era all'acme, quando un gruppo di professori, imprenditori, politici fondarono un partito ossimoro che si voleva europeista ma senza la moneta unica. C'erano, spiega Valentino, l'economista Bernard Lucke, l'ex presidente della Confindustria tedesca Hans Olaf Henkel, c'era Alexander Gauland, un ultraconservatore che aveva abbandonato CDU considerandola troppo di sinistra sotto la guida di Angela Merkel, si sarebbe rivelato decisivo in una metamorfosi che nessuno aveva mai previsto. Successe nel 2015 al congresso di Essen. Il neonato partito non aveva che mancato di poco l'ingresso al Bundestag nelle elezioni di 2 anni prima, ma aveva iniziato la sua lunga marcia di infiltrazione all'est nel 2014, entrando nei parlamenti regionali appunto della Sassonia, della Turingia, del Brandeburgo. A Essen, sempre nel limes occidentale della Germania, i fondatori vennero messi da parte. Nell'ansia di crescere avevano aperto i ranghi a chiunque ce l'avesse, con la smobilitazione di Angela Merkel, che aveva abbandonato ogni bussola ideologica lasciando scoperti enormi spazi a destra. Non si erano accorti di non controllare più AfD. Così vinse una donna, Frauke Petri, eletta a maggioranza assoluta sull'onda delle parole d'ordine anti-immigrati e anti-islamiche. Fu la prima ad invocare l'uso di armi da fuoco contro gli attraversamenti illegali delle frontiere poi divenne normale. Ma la vera svolta si celebrò pochi mesi dopo, alla fine dell'estate, quando la Merkel decise di non chiudere le frontiere a 1 milione di profughi siriani venuti dalla rotta balcanica, forse la decisione più coraggiosa e suicida dei suoi 16 anni di potere. Qui la storia e le sorti di FD si intrecciarono con un movimento spontaneo nato a Dresda, diffuso come un incendio in tutto l'est del paese, alle marce serali di Pegida contro l'immigrazione e l'islamizzazione partecipavano decine di migliaia di tedeschi. Erano trasversali, persino il grande direttore d'orchestra Christian Tillman disse: condivido le proteste. Fu lì che FD capì che il suo destino si compiva a Oriente, nel deserto privo di società civile, che erano diventate le regioni dell'ex DDR dopo la riunificazione, o meglio l'annessione. Nessuna fedeltà ai partiti tradizionali, niente sindacati, niente chiese, niente associazione, gilde, sindacati. L'oggetto del desiderio erano i Länder come la Sassonia, la Turingia, la Sassonia-Anhalt, di fatto colonizzati da una classe politica in grande parte importata da Ovest, rimasti indietro su tutto, disoccupazione più alta, salari più bassi, svuotati tranne poche eccezioni della loro base industriale antica, invecchiati, impoveriti da una fuga generazionale, decine, centinaia di migliaia di giovani partiti verso le ricche regioni occidentali, e questo a dispetto di miliardi di investimenti, infrastrutture che hanno modernizzato le regioni dell'est senza tuttavia mai avviare un meccanismo virtuoso di crescita. Ma probabilmente, dice ancora Valentino, il terreno più fertile per l'AFD è stata la negazione della memoria. Ci hanno fatto vergognare persino delle musiche della nostra gioventù, mi dice.

0: stesso, con i suoi ammaliatori come Bjorn Höcke, leader della Turingia, che farcisce i discorsi e le citazioni di Goebbels una per tutte, alles für Deutschland, tutto per la Germania, come il vincitore in Magdeburgo, il rassicurante maestro dei social Ulrich Siegmund e il suo fido cantastore Hans Thomas Tischneider, l'ideologo il quale, come Hitler, ha dichiarato guerra al Bauhaus e promette un Pantheon tutto tedesco che va da Ottone I a Bismarck, da Lutero a Nietzsche. Su tutti regna lei, la peregina. Alice Weidel, 47 anni, lesbica, madre di due figlie adottive, che dal 2022 presiede il partito insieme a Guido Krupalla, campione dell'ala più dura. È lei il volto pragmatico, contraddittorio, che ha consentito al partito di uscire dal ghetto dell'Est, crescere anche i land occidentali, il Baden-Württemberg, il Palatinato, ma sono nuance, sfumature. La ricetta di AfD non offre compromessi o accenni di melonizzazione, deportazioni di massa, referendum per l'uscita all'euro, recupero di sovranità dell'Unione Europea, buoni rapporti con la Russia, fine l'aiuto all'Ucraina. Questo, la Sassonia, è solo l'inizio, cantavano ieri Weidel e i suoi Gauleiter. È tutto da vedere, ma se dovessero governare, e non è detto che lo vogliano davvero, Magdeburgo sarà il luogo della prova generale. Bene, pezzo magistrale questo di Paolo Valentino, c'è tutto dentro, la storia, il senso, gli slogan, il richiamo alla tradizione nazista. 334 11 11 622 per i vostri postri, le vostre voci. A fra poco.
1: Dai primi messaggi ascoltati questa mattina è un anno nuovo con idiozie vecchie. Saluti Marco da Napoli.
2: Buongiorno, Silvio da Varese. Ma davvero dobbiamo ricominciare con i tedeschi, ASD, Ranucci e Balevaria? Cioè, ma cacchio, ma qua nessuno parla del fatto che la gente è sempre più in là in pensione, che non ce la fa più e le pensioni sono sempre più corte. Cioè, veramente siamo allo stremo. Vogliamo tirare fuori ogni tanto anche questo argomento, visto che non ne parla nessuno, né destra né sinistra. Guardate che siamo in tanti, ma tanti davvero. Buongiorno di nuovo.
3: Buongiorno, giornale radio e bentrovati. Allora, questo Gennaro Dascalè, ovviamente. Si parte dal campionato, ormai pare che per i giornali tutto è definito, la Roma e l'Inter si giocheranno lo scudetto, il Milan terzo incomito, la Juventus pure, il Napoli deve lottare per la Serie B perché due sconfitte così, colà, insomma. Poi i soliti razzistelli che ci sono a San Siro, dove sono state addirittura riprese a fare delle rimostranze contro i napoletani, vabbè, ma questo ormai, visto e considerata anche la vittoria dell'ultradestra in Germania, quindi siamo proprio alle battute finali. Io penso che adesso faranno anche dei lavori di riammodernamento di Auschwitz e compagnia cantante. Insomma, stiamo bene bene per tutto l'inverno. Con questo vi saluto e forza Napoli sempre.
4: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Superare la frontiera dello spazio,
8: esplorare i misteri dell'universo,
7: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
9: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: È 1:34. Giornale Radio.
11: Meteo.
12: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti.

0: affetti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane poi aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. È l'ora dell'attimo fuggente.
2: È svegliato!
1: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
3: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
4: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
5: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Appardi. Credo che voi abbiate finito le vostre oziose vacanze a Capalbio sui vostri bei sdraietti colorati, eh? Nel contempo si cerca sempre di attaccare il governo. Oh, la benzina è alle stelle, come se negli altri stati la benzina invece fosse al ribasso. Fandonie, gente che non guarda più in là della punta del naso. Il caso Ranucci, che dire del caso Ranucci? Avete fatto blocco, sinistruncoli, avete fatto blocco con questo giornalista, ma non vi siete ricordati quando fu silurato il buon Porro? Nessuno che alzò, a parte qualche giornalista di destra, nessuno che alzò qualche scudo in suo favore. Il problema è sempre questo, che in Italia voi siete sempre la minoranza, i ben pensanti, gli acculturati con la R moscia che frequentano i salotti radical chic della sinistra, quelli di accogliamole tutti, ma a casa vostra, nei vostri quartieri, non nelle nostre ville. Siete sempre minoritari, ma il problema è che la votazione non serve a un'emerita cippa, perché voi avete sempre la magistratura e la stampa dalla parte vostra. Non vi servono le elezioni per governare, governate comunque e purtroppo. Ciao a tutti da Michele.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, bentornati. Purtroppo in questo momento c'è proprio bisogno di voi. Un saluto, Luciano Danetti.
7: No, no, qui non sarebbe nessunissima patrimoniale per alzare gli stipendi o per aiutare chi è in difficoltà. Qui bisogna continuare a rubare, bisogna continuare a devadere e mi fermo qui perché siamo in fascia protetta. Buongiorno Telesone.
8: Buongiorno mondo, ben ritrovati, Cristina da Roma. Ce ne so delle cose da parlare. Da dove iniziamo? Per oggi lo ascolto, va. Sentiamo Caria Tira. Buona giornata a tutti.
9: Buongiorno Simone, città metropolitana di Milano. La FDE ha vinto? Bene. Fallimento dei moderati di sinistra e dei moderati di destra. Inutile continuare con 3.000 pipponi e quant'altro. Ha fallito i moderati di sinistra e di destra, quindi signori, si lavora per dare un'offerta politica seria e costruttiva. E l'esempio è in Germania, deve essere in Francia, le prossime elezioni, in Italia e quant'altro, punto. E continuate a tirare 3.000 pipponi, il nazismo e quello, ma finiamola, cioè che ci siano dei politici che facciano un'offerta politica costruttiva. E punto, gli estremismi non avranno terreno fertile. Buona giornata a tutti.
10: E siccome non siamo stati collegati per giorni, vi dirò qual è una delle notizie più importanti, anche se trascurata dai giornali italiani, dove ogni nota che è fuori tono viene smussata, cancellata, sbianchettata. Pensate, è una notizia che riguarda proprio la Germania ed è un piano che si chiama Piano 2030, Futuro 2030, ed è il piano industriale presentato dai vertici della Volkswagen, che come sapete è il grande polo dell'auto. Questo piano ha un peso enorme non solo per la Germania ma anche per noi, ed è un piano che dice siamo in crisi, 4 fra i più importanti stabilimenti del paese, si esclude praticamente solo Wolfsburg, che è come dire Mirafiori, bene, 4 di questi stabilimenti rischiano di chiudere, bisogna mandare a casa altri 55.000 operai, perché 55.000 erano già previsti in un altro piano, quindi 110.000 operai in meno. Ma la cosa più inquietante è che cosa si fa secondo questo lungimirante piano negli stabilimenti in cui si mandano via gli operai? Bisogna pensare a fare qualcos'altro rispetto alle auto, e quindi via la Golf, simbolo di pace oserei dire, e dentro indovinate che armi. È ovvio che un paese d'Europa fondamentale che smonta il circuito non violento dell'automotive per attrezzare la fiera oscena della guerra non può che ritrovarsi con il 60% degli operai. Ecco il dato che vi do di ieri: il 60% degli operai che in Sassonia hanno votato AfD. Non sono scemi loro, sono scemi quelli che pensano di far finta. Quindi Emden, Zwickau, Hannover, nel Karlsruhe sono 4 stabilimenti fantasma, e la Germania del disastroso cancelliere tedesco Merz, sapete che anche litigando con Giuliano ho definito eurocitrulli questi leader esangui, cadaverici, senza carisma, senza progetto, senza futuro. E sicuramente il cancelliere tedesco è un campione di questa Europa che non fa che far altro che srotolare il tappeto al populismo delle destre estreme. Quindi sì, bisogna difendere l'auto per difendere la pace, perché quando togli le 4 ruote gommate e metti i cingolati, la AfD è sempre dietro l'angolo. Sul ponte di comando il comandante Peter Bescapè, che è sopravvissuto a un'estate terrificante, si è, come dire, entusiasmato ieri per il pareggio del Milan, che ha dimostrato di reggere la prova fuori casa Juve. Sono cose importanti per noi maschi alfa italiani, ci confortiamo così. E i vostri messaggi arrivano. Buongiorno Luca, e noi italiani siamo a guardare che la destra avanza, medi, e basta con questi destrozzi e telefono. No, non ci fanno deflettere minimamente, non hanno visto la realtà, hanno accompagnato un'onda di rabbia ma non hanno interpretato la realtà, quindi all'attimo possono parlare tranquillamente, tanto non ci turbano. Conte: stabilità di governo un fatto oggettivo, ma cresce solo lavoro povero e over 50.
11: Siamo obiettivamente in calo per quanto riguarda la crescita del PIL, siamo ormai nell'ambito dello 0, in questi anni. Il 2023, 24 e 25 ha segnalato un calo della produzione industriale. Abbiamo il record di pressione fiscale negli ultimi 10 anni e abbiamo anche un problema serio nel paese per i salari reali, che sono calati costantemente. Questo significa perdita di potere d'acquisto e anche difficoltà in prospettiva sempre maggiore per quanto riguarda i consumi anche delle famiglie, e questo dovrebbe far preoccupare tutti in un paese in cui tradizionalmente registriamo scarsa produttività. Tantissimi successi sbandierati dal governo, benissimo, sicuramente la stabilità è un fatto oggettivo, però la stabilità, l'abbiamo detto anche, io l'ho detto più volte, forse un aggravante rispetto a quel che si poteva fare e non è stato fatto. Il record di occupazione, sì, attenzione però, andiamo a vedere questi numeri, l'abbiamo sottolineato più volte e ormai abbiamo una crescita solo nella platea dei lavoratori over 50, aumenta il lavoro povero, questo significa quindi anche un impoverimento complessivo anche del ceto medio, mentre invece gli indici non sono positivi nelle fasce più giovani della popolazione che lavora. Il paese quindi che cosa significa? Il paese quando ha un tasso di crescita dell'occupazione che è superiore a quello del PIL evidentemente soffre di scarsa produttività. Quindi abbiamo dei dati di struttura che continuano a essere negativi.
10: E come dargli torto su questa analisi? Fra l'altro sempre quando non eravamo collegati c'è stata la festa meravigliosa di fantascienza, la chiamo io, la celebrazione del record di governo della Meloni, un record di governo che coincide con indici drammatici per l'economia italiana, ma viviamo in un universo parallelo, quindi nessuno vi racconta questo numero, meno 30, beh noi ne parleremo tutti i giorni, meno 30 nelle tasche degli italiani, perché più 30 è il costo del paniere, il costo dei generi alimentari che aumenta mediamente più 30%, e io giuro che ogni giorno citerò questo appello dei 31 prodotti nel carrello alimentare che sono esplosi in questi anni, e le guerre, i sacrifici, i 10 miliardi che regaliamo al delirante obiettivo del 5% di PIL alla NATO. Sentite, succo di frutta, volete bervi il zucchino? 34% in più di costo. L'acqua minerale, quella degli italiani trascinano per scale, appartamenti, più 30,4% di costo. E volete farvi le uova, il bacon, più 43%, ma vi ricordate quando ridevamo del citrullo Trump che ha portato a esplodere il costo delle confezioni in America? Bene, ci siamo, 6 uova 2,26 mediamente quando prima era 1,40, e passata di pomodoro, la dieta mediterranea, volete farvi la passata di pomodoro? Eccolo il successo della Meloni, più 26%. Il caffè tostato, volimmo caffè, più 50%. Pensate, un pacco ha raddoppiato, più 51%. E o latte fresco, più 20%. L'olio extravergine, la dieta mediterranea, più 46%. Ma che volete? Questo è l'editoriale, queste sono le opinioni. Oris, 43,8%. E vogliamo parlare delle zucchine, più 50%. E vogliamo parlare delle patate, dei pomodori, dei cavolfiori, più 42,5%, più 45%, più 41%. Questo è ciò che stiamo pagando alla crisi e alle guerre. E qui c'è il punto controcorrente nei nasi di questi giorni. Non è che è sbagliata l'AfD perché dice no alla guerra strumentalmente, esaltando il riarmo tedesco, quindi è il modo più contraddittorio. Sono sbagliati quelli che in Italia non dicono no alla guerra perché la guerra l'hanno pagata i più poveri con questa sovratassa sui loro frigoriferi, sui nostri frigoriferi. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Voci,
12: buongiorno,
10: voci.
12: A tutti, Luca da Milano, bentornati dormienti, bentornati. Volevo commentare un attimo la questione dell'ascesa dell'FD. Non c'è da stupirsi, il problema non è l'FD, AFD scusate, che impera in Germania come in tutta l'onda nera in Europa. Il problema è stato Monte, perché quando i moderati non fanno gli interessi del popolo ma si occupano solo di potentati finanziari, economici e interessi di oltreoceano che non migliorano la vita della popolazione, il risultato è che gli estremismi prendono piede. Quindi forse sarebbe meglio cosparsi il capo di cenere, fare ammenda e iniziare a fare l'interesse della popolazione. Meditate, gente!
13: Buongiorno, giornale radio, Leonardo della provincia di Cosenza, e bentrovati. Allora, purtroppo si parla di Ranucci, AfD in Germania, politica. Fra tre giorni il gasolio e la benzina arriveranno a 2,50, probabilmente per l'inizio della scuola arriverà a 3 euro. E nessuno prende una posizione a livello internazionale. Questo è il vero dramma. Non pensiamo troppo melonico, pensiamo un po' a cosa fare per abbassare questi prezzi, perché fra qualche giorno l'Italia si bloccherà come tutta l'Europa, perché sarà impossibile andare avanti. Bisogna lavorare solo per riuscire a fare benzina o gasolio. Grazie, buona giornata.
10: Allora Cernobbio, la vetrinetta del capitalismo italiano, anche qui riassunto di quando non eravamo collegati. Ancora oggi sui giornali si agita un personaggino fantastico, quel Leonardo Maria Del Vecchio, poverino, figlio esangue, pieno di soldi, che ha già fatto un bel casino perché ha violato la regola della holding di famiglia, facendosi prestare soldi alle banche che non poteva avere, perché lui ha un 12,5 come gli altri 8 eredi, ognuno di loro 12,5 di quota dell'azienda di famiglia, ma non può, per volontà del vecchio, scusate il gioco di parole, non poteva dargli impegno per avere prestiti. Ebbene, che cosa ha fatto nel capitalismo malato italiano? Feroce con i poveri, ma molto generoso con i citrullini di casa. Ebbene, ha fatto quello che non poteva fare, quindi si è messo in un guaio, quindi doveva restituire quel debito, quindi si è dovuto dimettere da tutte le cariche societarie. Adesso pensate, contesta l'amministratore delegato, che Dio lo benedica, gli ha imposto questa chiarezza. Molti di voi lo ricordano dalla Grube, Leonardo Maria sembrava un pugile sonato. Questo è il capitalismo italiano. L'altra perla, se Peter lo trova, è il giovane Virgulto che ha preso in mano la Fiorentina. Sapete che Comiso padre è morto tragicamente lasciando la società senza timone, sapete che è arrivato quest'altro figlio di meraviglioso, straordinario esempio del capitalismo familistico italiano, uno che in mezzo a una folla di tifosi viola attoniti perché il compleanno della viola si celebrava con 4 pizze prese a Roma e 4 pizze prese nella seconda partita, è andato in mezzo a questa folla, il poveretto non parla neanche italiano, con occhi infatuati, si stringendo in mano un telefonino, ha gridato: io amo la Fiorentina! E mentre si sforzava di dare questa immagine devastante di sé, arriva la voce della saggezza, arriva un grido, arriva un epiteto meraviglioso, una sintesi, un giudizio folgorante in latino, una voce che diceva: ma vattene a fanculo. Ecco, questa è la fotografia, questo è il motivo per cui questo paese è fracico. Non ce l'avevi, Peter, il giovane Comisso? Mettiamolo nella sigla. Io amo la Fiorentina, ma vattene a fanculo. 334 11 11, queste sono voci, io voglio le vostre voci.
14: Ciao Ciao Luca, Giuliano, buongiorno a voi, bentornati, siete mancati. E niente Luca, tutte queste cose qui che ha detto il paniere ho montato, ma la colpa è del super bonus, dei banchi a rotelle, di tutto il resto di quello che hanno fatto quegli altri prima. Il governo Meloni ha fatto grandi cose, no? Ha fatto anche cose buone, no? Come si usa dire, insomma, comunque vedo, sì, ha ragione anche il Donato, mi sembra, che ha detto stagione nuova, abitudini vecchie e personaggi vecchi, va bonda, bene, e buona settimana, buon rientro.
15: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati, ci siete mancati, davvero a me. Il problema principale di tutto questo casino economico che sta succedendo è proprio da attribuire al capitalismo, ovvero abbiamo creato un globo in cui tutti hanno bisogno di tutti per andare avanti. Dipendiamo dal grano ucraino, dal grano canadese, la benzina dello stretto di Hormuz, l'acqua di qua, il gas russo, tutto quello che naturalmente serve da fuori porta meno sviluppo interno, perché non sviluppiamo risorse e tecnologie interne per campare tranquilli senza bisogno di nessuno. In più non potenziamo agricoltura, non portiamo avanti tutto quello che serve per il nutrimento della nazione, dell'Europa in generale, e quando succede una cosa del genere i prezzi vanno alle stelle. Quindi vive il capitalismo come sempre, è abbasso il socialismo come tutti vogliono. Vabbè, comunque, buona giornata e bentornati ragazzi. Ciao ciao Gaetano.
10: Grazie Gaetano, rullo di tamburi, perché è arrivato fra di noi il vincitore delle selve oscure, l'uomo che racconta bene il malcontento della Germania inquieta. È arrivato Giuliano Weidelbardi.
16: Buongiorno Elis Telese, buongiorno e bentrovato. Senti, dopo senti, questa estate senti, di riposo senti, per te. Fammi sentire.
10: Senti, senti che il nostro Peter ha recuperato il giovane Virgulto. Viva il capitalismo italiano, sentite questo.
17: Da questo nuovo inizio comincia il rinascimento della Fiorentina. Tonight is especially emotional for my family. My mother has spoken about my father with such love. I will say this. Babbo, questa notte è anche tua!
10: Questo babbo, è il paese.
16: Babbo,
10: poi
16: babbo,
10: dice che uno si butta a destra.
16: E anche tu, ma che c'entra la destra con questo qui che arriva, eredita la Fiorentina, poveretto babbo, babbo. Questa notte anche tu, ma io c'ho di peggio, perché questo tipo, oltre a non conoscere l'italiano, e vabbè, e passi, è anche una specie di invasato, devi sapere, come un trampista qualsiasi, cioè un invasato da telepredicazioni. E se adesso il nostro compagnone e il nostro Peter riescono a scaricare l'audio che ho mandato, te lo faccio ascoltare in una performance davvero migliore di quella di Babbo questa notte, e anche per te, sì, veramente mondiale. E nel frattempo ti dico però che i dati che tu continui a dare sul carrello della spesa non sono proprio precisini, se proprio dobbiamo rompere le scatole.
10: Quello che la tabella del Corriere della Sera e che è
16: hai letto l'elaborazione di assoluti, ed è giusto parlare di 31 beni della spesa settimanale che sono aumentati, perché sono aumentati di circa il 30%, ma sono aumentati in 5 anni, caro Luca. Cioè, se tu prendi questi dati, li metti insieme al dato Istat che ti dà a più o meno l'1% l'aumento di agosto, dati pubblicati lo scorso 1° settembre del carrello della spesa, si tratta di un tasso tendenziale assolutamente compatibile con il livello generale.
10: Questi, sì, sì, sì, sì.